0: a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per le preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede, recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là, verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi. Il quale darà ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, Ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: grazie. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Bravissima Maria Rosaria. Ciao ciao.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario meditando i misteri luminosi e lo offriamo per la pace nel mondo.

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto. In te mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e

0: liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce si contemplano le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
0: per

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
0: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
0: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
0: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,

0: o grata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Ogni Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Soccorso dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa e in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. E col tuo potere d'aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasse dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi, ogni ora, sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché, a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
4: Cari amici, al tema del Rosario per la pace chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
4: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
4: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
4: Regina della pace,
0: prega per noi.
4: Regina di Radio Maria,
0: prega per noi.

corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21. Intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario. Intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo Serata Sacerdotale. Catechesi bibliche sulle parabole di Gesù. A cura di Don Michele Romano. Buon ascolto.

Eccoci, amici carissimi di Radio Maria, a vivere insieme questo nostro momento sacerdotale, le catechesi bibliche che riguardano le parabole di Gesù ci dimostrano chiaramente il suo pensiero, la sua volontà, che noi tutti dobbiamo sempre più conquistare nella conoscenza, nella nostra esperienza di vita. Carissimi radioascoltatori, consentitemi un affettuoso saluto innanzitutto al carissimo Don Pino Rolfi e poi a voi tutti che con tanta pazienza e amore seguite queste nostre catechesi. Innanzitutto mi preme leggervi e farvi conoscere il testo evangelico della parabola di questa sera, che è la parabola del fico sterile, riportata da Luca, capitolo 13, versetti 6-9. Ecco il testo evangelico. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Ecco, amici cari, questa parabola del fico sterile si trova solo nel Vangelo di Luca, abbiamo visto al capitolo 13, dove Gesù parla di una pianta di fico che non produce frutti. Ecco, pensiamo che nella Sacra Scrittura ci sono 44 versetti che menzionano l'albero del fico. È presente sia nella Genesi, nel famoso giardino dell'Eden, considerato da alcuni l'albero della conoscenza del bene e del male, tant'è che dopo il peccato originale, una volta apertisi gli occhi, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, si coprirono, dice il testo, con foglie di fico. Siamo nel capitolo 3 del libro della Genesi, versetto 7. Ma anche notiamo nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, il fico è fortemente presente con il suo simbolismo, il riferimento alla fine dei tempi. Dice il testo, al capitolo 6 dell'Apocalisse: le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi sbattuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Ecco, siamo al versetto 13 del capitolo 6 dell'Apocalisse. L'albero di fichi, nel suo significato biblico, fa parte dei doni della terra promessa, la quale, al contrario del deserto arido e senza frutti, produce fichi e melograni. Viene menzionato questo sia nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 8, sia nel libro dei Numeri, al capitolo 13, versetto 23. Ancora nella Bibbia, insieme all'olivo e alla vite vigna, è simbolo di abbondanza e di benessere. E gli stessi libri profetici rappresentano il fico come simbolo di pace, come si descrive Michea, capitolo 4, versetto 4, ma anche simbolo di prosperità, simbolo di fedeltà del popolo nella sua alleanza con Dio, come scrive Ageo, capitolo 2, 19, o Zaccaria, capitolo 3, versetto 10. In fondo questa parabola ci insegna che la pazienza e la tenerezza di Dio devono essere motivo della nostra fiducia, della nostra speranza, donandoci sempre il coraggio di ritornare a Lui, qualunque errore o peccato
noi abbiamo potuto commettere nella nostra vita. Il nostro è un Dio liberatore, un Dio che soffre con il suo popolo e per questo vuole liberarlo. Quanto è bello quando ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Giovanni capitolo 3, versetto 16. Sono due i messaggi fondamentali contenuti in questa parabola. Da un lato, vediamo il padrone che, non trovando frutti sull'albero, dice al contadino di tagliarlo. Dall'altro, lo stesso padrone, dopo aver ascoltato la supplica del contadino, rinvia la decisione nella speranza che il lavoro del contadino renda finalmente fertile il fico. Questo deve spingere ognuno di noi a rivedere il proprio modo di vivere, deve spingerci a un cambiamento che vada alla radice delle nostre azioni e decisioni, ovvero susciti la nostra vera conversione. Chi si converte è come il fico della parabola che porta frutto, ma chi non si converte, la sua vita rimane sterile, perché non credendo non collabora nemmeno alla venuta del regno di Dio. Ecco, in definitiva, se vogliamo, questa parabola ha lo scopo anche di precisare la minaccia del giudizio imminente e il conseguente appello alla conversione. A un certo punto dice, al capitolo 13, versetto 6b, venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Certo, Dio è paziente, è misericordioso, ma la sua pazienza non si può programmare. Ecco perché la preghiera del contadino è davvero importante. Padrone, lasciala ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno, avrò messo il concime. Il tempo che si prolunga, cioè il tempo che Dio ci concede, è segno della sua misericordia, ma non certo assenza di giudizio. Questo tempo in più che il Signore ci dà è per far tesoro di questa opportunità, qualsiasi sia la sua durata. Noi siamo inseriti nel tempo e la vita costituisce per tutti il tempo del merito. Dio è nell'eternità. Ecco perché non è importante rimandare. Non possiamo giustificare tutti i nostri rimandi o peggio ancora la nostra indifferenza. Ecco, la supplica del contadino vuole essere l'ennesima intercessione per l'umanità arida e indifferente. Ecco allora che Gesù tenta di provocare una possibilità ulteriore, che l'albero, cioè, si metta a fare frutti anche attraverso il suo aiuto, perché non vuole che il suo lavoro di 3 anni, che rappresentano un po' gli anni del suo intenso ministero, culminato nella sua morte e risurrezione, alla fine sia inutile. Perciò, ecco, lui, da buon contadino della parabola, prega il Padre di attendere ancora un altro anno, finché finalmente questo albero riesca a sbocciare, a fiorire e a portare frutti di fecondità e di amore. Certo, la pazienza di Dio è grande. Più volte nella Sacra Scrittura ci viene detto
che la pazienza è una delle sue prerogative più importanti. Addirittura, se andiamo a leggere il capitolo 34 del libro dell'Esodo, si presenta a Dio come un Dio paziente. Al versetto 6 di Esodo 34 leggiamo proprio così: lento all'ira e ricco di amore, Dio è buono e pietoso. E il Salmo 103 aggiunge: non ci tratta secondo i nostri peccati, ha pietà di quanti lo temono. E il libro dei Proverbi, anche per questo, tutti i libri sapienziali fondano su questo timore di Dio il principio della sapienza. Ecco, questo ci dice che l'amore misericordioso di Dio non si arrende mai, innamorato com'è dell'uomo. Ognuno di noi, non dimentichiamolo, siamo suo capolavoro nel creato. Ecco perché Dio è pienamente impegnato verso tutti gli alberi. Gli alberi in fondo sono metafora di tutti noi, che ancora non producono frutti, cioè che oppongono resistenza alla grazia e vanificano in tal modo quello che è l'opera di Dio. Di fronte all'aridità del cuore umano, Dio non si stanca di riversare tutte quelle cure necessarie con la zappa e il concime, affinché, ecco, questo albero infruttuoso si svegli dallo stato di torpore improduttivo per fargli conoscere nuove stagioni primaverili. Dio non vuole perdere nessuno di noi. Lui, rappresentato dall'icona del contadino, è un contadino esperto. Lui non vuole eliminare i rami dell'albero, lui vuole potare forse tante volte, e la potatura non sempre, molte volte, è gradita, nel senso che produce sofferenza. E quando il contadino pota un ramo si vede la sofferenza della pianta, la lingua che esce rappresentano dopo il taglio le sue lacrime. Ma questo ci dimostra anche che il contadino ha fiducia in quel ramo, sa che l'anno prossimo porterà frutti migliori. Ecco perché non esita a potarlo. È anche un segno di riconoscimento, se vogliamo, delle nostre potenzialità. E anche se sul momento la sofferenza genera tristezza e disperazione, dobbiamo coltivare sempre la speranza che Dio è Padre, non vuole mai il nostro male, anzi tutto fa per il nostro bene. E lui, come contadino paziente, sa attendere la nostra stagione migliore. Quante volte, ahimè, il fico della nostra vita, l'albero della nostra vita, sarebbe stato già tagliato se il Signore non ci avesse concesso altro tempo, un altro anno, per smuovere il nostro cuore, rivitalizzare le sue radici. Ma quante volte accambiamo scuse davanti al Signore, scuse che sanno proprio di leggerezza, di superficialità. Quante volte diciamo a Dio: Signore, guarda, adesso non posso, abbi pazienza con me, sono troppo impegnato in questo momento. E io a questo punto immagino Dio da buon padre che sorride di noi, sorride della nostra superficialità, e tuttavia, ecco, continua ad amarci. Lui non si stanca mai di essere vicino a ognuno di noi. Anzi, nonostante noi ci incaponiamo, cioè proprio rimaniamo prigionieri della nostra vita caratterizzata dal peccato,
quasi ostinandoci a vivere nelle nostre colpe, lui aspetta sempre in silenzio. Dio è silenzio. E lui ascolta, proprio perché fa silenzio, ascolta le nostre preghiere e in questa attesa silenziosa e paziente aspetta la nostra conversione, ovvero che noi cioè si possa portare frutti di opere buone nella nostra vita. Allora ecco, ci insegna ad avere fede in lui, fiducia in lui, una fede che Gesù descrive nel Vangelo di Marco al capitolo 11, una fede che quando è autentica può spostare le montagne. Ecco, ma tuttavia se questa fede e questa preghiera devono essere accompagnate anche dal perdono, dalla riconciliazione con gli altri, per ricevere questo dono di Dio, diversamente sia preghiera sia fede risulteranno solo aleatorie, inefficaci. Ecco, come dire, questo atto di Gesù che maledice il fico, che sì, ha foglie, c'ha le foglie questo fico, ma non ha frutti. È una metafora chiara, l'ha portata a suo tempo, non solo del popolo di Israele, ma anche del Tempio stesso, il Tempio che era una struttura imponente, che rappresenta un po' le foglie, questo albero ricco di foglie, ma è priva di vera conversione, cioè mancano quelli che sono i frutti spirituali. Ecco, Marco tra l'altro è l'unico che associa questa parabola del fico con la cacciata anche dei venditori dal Tempio, come a dire una fede che finisce solo per mercanteggiare con Dio, inaridisce solo il cuore. Ecco perché Gesù vuole la serietà nella nostra vita. La mia casa era chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, perché il Tempio era rimasto sempre il luogo privilegiato per incontrare il Signore. E non è casuale che sia proprio questo albero di fichi

alleanza tra Dio e il suo popolo, basata solo sul rituale, sull'esteriorità. Ma questo è anche un messaggio chiaro, amici cari, per tutti noi. Gesù ci invita a passare, e questa sarebbe una vera Pasqua per tutti noi, a passare cioè da una religione fatta solo di pura esteriorità e convenienza ad una vita spirituale autentica, feconda di frutti, misericordiosa. Perdonate, perché anche il Padre vostro perdona a voi. Ecco, stiamo attenti a noi stessi, che pure ci ritroviamo cattolici esperienziati, avvezzi alle cose di Dio, e però attenti che non ci accada di comportarci come i famosi devoti contemporanei di Gesù, ovvero ridurre le nostre chiese, luoghi sacri della presenza di Dio, luoghi dove il cielo e la terra si incontrano, a luoghi del mercanteggiamento e del falsare la volontà di Dio. In tal caso, ahimè, anche noi faremo la stessa fine del fico, seccheremo fino alle narici, alle radici. Ecco, allora, discernere i segni dei tempi significa anche saper leggere il linguaggio di Dio, passare cioè da questo mondo rituale legato alla religione effimera, ecco, a un'alleanza nuova con Dio, a questo mondo, a questa novità evangelica portata da Cristo. Ecco allora che in questo modo il male perde il suo carattere di fatalità e naturalmente viene data all'uomo la capacità di saper trarre un bene maggiore, convertendosi. Questo è importante. Allora questa parabola ci aiuta a leggere la nostra storia alla luce di quella di Gesù, perché la parabola è trasparente, non c'è niente di occulto, di nascosto. Il Padre e il Figlio, ci fa capire, si prendono cura dell'uomo e attendono con pazienza che egli risponda al suo amore, ma il fico è sterile. Così l'uomo non fa frutto di conversione. Ecco che Dio insiste nella sua pazienza, accorda una proroga all'uomo e prodiga la sua cura perché fruttifichi e non venga tagliato. Ecco, l'espressione che noi sentiamo, concedigli, il contadino dice al padrone, un altro anno. Che cos'è questo anno del versetto 8? Indica tutti gli anni, tutti i secoli delle generazioni che verranno, perché questo anno è l'anno della pazienza, della misericordia di Dio, come ci dice San Pietro nella sua seconda lettera. Egli usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ecco, non ci si deve prendere gioco di questa ricchezza della bontà di Dio, della sua tolleranza e della sua pazienza, ma riconoscere, come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, riconoscere che la bontà di Dio ci spinge alla conversione. Ecco, che la parabola ponga l'accento sulla bontà di Dio ci dice che la cattiveria dell'uomo non può impedire a Dio di essere estremamente buono con ognuno di noi. Dobbiamo concentrare, per comprendere appieno la parabola, su questi due alberi che vengono citati, perché sia il fico sia la vigna messi insieme per noi quasi rappresenterebbero un'anomalia, ma così non è, perché noi siamo abituati a una mentalità
che vede la produzione, il guadagno al primo posto, quindi

una coltivazione intensiva che sfrutta ogni metro quadrato di terra, cioè la presenza di un albero estraneo in una vigna come il fico potrebbe essere per noi uno spreco, ma al contrario, al tempo di Gesù, ma anche prima, era frequente trovare un albero di fichi tra le viti, perché era sinonimo di pace e di prosperità. Così ci dirà il primo libro dei Re, al capitolo 5, quando sotto Salomone è detto: Giuda e Israele erano al sicuro, ognuno stava sotto la propria vite e sotto il proprio fico, da Dan fino a Bersabea, per tutti i giorni di Salomone. Ma anche leggiamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 18, le parole del re d'Assiria, che dice così: fate la pace con me e arrendetevi, allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del proprio fico, e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna. Ecco, volendo fare un piccolo excursus, no? Questa pianta, il fico, è la prima, dopo gli alberi della vita e della conoscenza del bene e del male, a trovarsi nell'Eden. E a differenza di questi due primi, ci parla di qualcosa di temporaneo, non adeguato a risolvere i problemi dell'uomo, tant'è che leggiamo al capitolo 3 della Genesi, versetto 7: allora si aprirono loro gli occhi di tutti, e tutti e due, e conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ecco, questa conoscenza per Adamo ed Eva fu qualcosa di sconvolgente, perché per la prima volta loro si scoprirono quelli che effettivamente erano. La loro non fu una vergogna dovuta al fatto che i loro organi sessuali magari erano esposti, ma perché il loro corpo aveva perduto lo splendore che aveva ricevuto da Dio nella creazione. Ora, consapevoli di questo, cercarono di porvi rimedio prendendo le foglie grandi del primo albero a portata di mano, intrecciandole, ma scoprirono subito che questo serviva a ben poco, inutile per il recupero della loro identità, della loro nobiltà, della loro dignità perduta. Ecco allora che Dio stesso farà un intervento importante. Sappiamo che Lui stesso procurerà queste cinture che i nostri genitori si erano fatti e furono sostituite da un vestito fatto con pelli di animali. Dice Genesi 3:21: il Signore Dio, Lui e nessun altro, fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Ecco, allora capiamo bene qui quanto sia importante, no? L'atteggiamento nostro nei riguardi della misericordia di Dio. Ci fermiamo qualche secondo e poi riprenderemo insieme la seconda parte della nostra catechesi.

0: Ecco, amici carissimi, riprendiamo la nostra catechesi su questa parabola del fico sterile. Siamo arrivati a questo momento in cui è Dio stesso, per il recupero dell'unità dell'uomo, che pure si era cinto dopo il peccato originale di foglie di questo albero, di fico, ma non è servito a niente. È Dio stesso che procurerà all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì, dice Genesi 3:21. Ecco, quindi accanto all'utilità di questa pianta e dei suoi frutti, che sappiamo nella cultura del tempo venivano impiegati anche per scopo medicinale, per esempio se andiamo a vedere l'impiastro sull'ulcera di Ezechia in 2 Re capitolo 20 e Isaia capitolo 38, il fico non solo diventa un elemento medicamentoso, ma è visto anche come sinonimo di riposo, dicevamo luogo di preghiera, luogo di studio della Torah. Ricordiamo il caso evidente, eclatante, il caso di Natanaele, quando Gesù gli disse: prima che Filippo ti chiamasse ti ho visto sotto l'albero di fichi. Siamo al Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 48. Ma per la vera comprensione, per la profonda comprensione di questa parabola, va tenuto presente l'intervento di Dio, che nella nostra vita, può essere di salvezza o di giudizio, che vuol dire Dio è Padre, Dio ci ha creati suo capolavoro, ma ci ha dotati del dono più bello e più importante che abbiamo, la libertà. E nel mentre questo è un dono, diventa una responsabilità nella nostra vita, perché sappiamo che il buon uso della libertà, che diventa obbedienza al Signore, alla sua parola, ai suoi comandi, che diventa capacità di ascolto, capacità di preghiera, che diventa relazione affettuosa con gli altri, sposare lo sguardo di Dio, allora è un'opportunità per la nostra salvezza. Ma se la nostra libertà ne abusiamo nel male, diventa motivo di condanna, e il Signore non può che dispiacersi come padre, sapendo che noi siamo il suo capolavoro, non vuole mai perdere nessuno di noi. Dio vuole che la salvezza sia per tutti gli uomini, dirà San Paolo a Timoteo, e allora capire che lui va anche alla ricerca di quella pecorella che si è persa e si è smarrita, non si arrende mai, aspetta sempre fiducioso il nostro ritorno, come nella parabola del Padre Misericordioso, dove abbiamo sempre letto di questo figlio che ha sperperato tutto, non ha abusato della sua libertà finché si è trovato a pascolare porci, cioè trovarsi nell'impurità della vita, finché ha avuto il coraggio di rialzarsi, di propositare e di accennare a un ritorno al padre, il padre che non aveva mai dimenticato. Sempre dalla terrazza del cielo scrutava l'orizzonte in attesa di vedere il suo ritorno, e quando lo vide scese subito, corse, gli andò incontro, lo baciò, fece festa. Hai voglia che il figlio si era preparato la pappardella: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Ma che il Vangelo lì mette un avverbio particolare, ma, questa preposizione, ma, che qua si fa da spartiacque tra quello che era il passato del figlio e il futuro che gli regala il padre. Ma il padre disse ai servi: presto, mettete l'anello al dito, i santi ai piedi, il vestito più bello, e ammazzate il vitello grasso. Che ne dica, o che ne possa dire il fratello maggiore? il padre andrà anche da lui a convincerlo e a capacitarlo, anche quando lui si esprime in quel modo scandaloso. Ora che è tornato questo tuo figlio, non lo riconosce più neanche suo fratello. Hai fatto festa, hai mazzato il vitello grasso, e io che ti ho sempre servito, eccetera, non mi hai mai dato un capretto per far festa per gli amici. Mamma mia, quanta cecità interiore. Intanto ci voglio dire, ma non hai capito niente. Tuo fratello ha sperperato tutto, quello che è rimasto è mio. È mio e anche tu. Io dovevo fare un tardare un capretto per far festa con gli amici. Ma potevi prenderlo tu da te. Ma tu sei troppo chiuso nel tuo cuore. Ecco. Dio punta sempre alla nostra salvezza. E sapere che questi due alberi rappresentati nella parabola, il fico e la vigna, stanno su questo terreno unico, ma un terreno, attenti, che è proprietà di Dio, che è accuratamente separato dal resto del potere. E la cura è affidata a una persona di sua assoluta fiducia. E infatti il figlio è come parola vivente del padre, ha sempre abituato e coltivato tutti coloro che sono suoi. Pensate, in un mondo culturale, sociale, politico dominante, la mentalità della schiavitù, dove tutti erano schiavi, Gesù che ripone tutta questa fiducia in noi: io non vi chiamo schiavi, servi, io vi chiamo amici. È emozionante questo discorso di Gesù, una verità che manterrà fedele fino alla fine, riservandola anche a Giuda, che lo stava tradendo, amico, con un bacio, espressione di amore, che ne hai fatto un mezzo di rinnegamento. Ecco, noi dobbiamo, come dire, crescere insieme. Questi due alberi, fico e vite, non sono autonomi nel loro sviluppo, hanno bisogno di cura e di assistenza che non può che venire da Dio. E qui è impossibile non pensare a Gesù quando dice: io sono la vite vera e il Padre mio l'agricoltore. Ogni falcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni falcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Perciò dice: rimanete in me ed io in voi. Ma noi sappiamo bene che se un falcio è staccato dalla vite madre non riceve la linfa, è destinato alla morte. Ecco, tutte le volte che noi ci allontaniamo da Dio, che noi ci distacchiamo dalla vite vera, che non godiamo della linfa, della sua grazia, dell'aiuto dei suoi sacramenti, dell'ascolto della sua parola, noi siamo destinati a seccare. E Dio non voglia finire dalle radici. È importante questo rimanete in me, perché io sicuro che rimango in voi. Io non mi stacco da voi, siete voi che vi staccate da me. Allora, a questo punto è facile vedere nella vita, cioè quello che vive nel e per l'amore di Dio e che da lui stesso trae nutrimento. Tutto questo discorso è stato riservato prima a Israele e poi alla Chiesa. Il fico è un albero piantato perché portasse frutto, e naturalmente Israele allora sembrava un albero di fichi rigoglioso, ma una volta che si è avvicinato il padrone della vigna è risultato aver non avere quei frutti che prometteva in apparenza. Allora qui ci rendiamo conto che è necessaria un'interpretazione che non sia a senso unico, perché indubbiamente Gesù parla agli uomini del suo tempo, ma anche a noi. E allora il fico va identificato sì con l'Israele, che non ha portato frutto, nonostante i 3 anni di ministero di Gesù, che ha deluso le aspettative stesse di Dio, perché era il popolo dell'elezione, perché è stato il popolo a cui Dio ha rivolto il primo annuncio, la rivelazione. Così, ma attenti, anche noi possiamo essere tutti coloro che, come l'antico Israele, anche nella Chiesa di oggi, appaiono belli di fuori, ma dentro non hanno saputo sviluppare nulla, nonostante la sua presenza continua in essa, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Questa è la promessa di Gesù, la grande verità che ci ha consegnato. Io sarò con voi tutti i giorni. Cioè, io assicuro la linfa alla pianta della vostra vita tutti i santi giorni. Allora, che delusione quando vediamo che il padrone venne a cercarvi dei frutti, ma non ne trovò. E questo purtroppo decreterà la condanna della pianta. Ecco, i frutti che Dio ha scritto, un fratello, un frutto che Dio si aspettava dai giudei e che egli si aspetta da ciascuno di noi, sono soprattutto i frutti della giustizia, i frutti di un cuore convertito, una volontà rinnovata, degli affetti rivolti a Lui, una vita convertita che finalmente si consacra al suo servizio. Naturalmente, qui ribadiamo con forza, le foglie di professione di fede e i fiori, tante promesse, purtroppo, ahimè, non bastano. Questo si capisce anche dalle parole del proprietario della vigna. Vediamo che questi non mette affatto in dubbio che il vignaiolo non abbia cercato di prendersi cura del fico, e infatti per lui non c'è nessun rimprovero, nel senso che il padrone della vigna ha capito che il contadino ha fatto del suo meglio. Gesù ha speso tutto, ha dato tutto per ciascuno di noi. Non vi è alcun rimprovero che lui possa meritare, ma riceverà solo l'ordine di eliminare la pianta, perché è perché avrebbe impoverito tutto il resto del terreno. La pianta dovrebbe essere eliminata. La pianta c'è ognuno di noi. Ecco, questa parabola chiede anche la possibilità a ognuno di noi di prendersi cura di se stesso. Questo altro anno, questo tempo di proroga che il contadino ha chiesto, nonostante il suo essere sterile, vuol dire che fa di noi persone mature, sagge, che nella richiesta di questo tempo, di questo periodo, promette di occuparsi ancora più di lui, quasi come un medico che si prodigherebbe per salvare la vita a un malato grave. Ecco, il contadino promette che gli avrebbe trattato attorno, gli avrebbe messo il congime, ma chiediamoci, 3 anni di ministero di Gesù non furono sufficienti a che il fico potesse portare frutto? Ecco, poco importa, ve ne sarebbe stato un altro, figura del richiamo attraverso i viti continui, la sapienza grida per la strada, nelle piazze fa udire la sua voce, fino a quanto, dice il libro della sapienza, o inesperto amerato l'inesperienza e gli spavaldi si compiaceranno delle loro spavalderie e gli stolti avranno in odio la scienza. Avete trascurato ogni mio consiglio e i miei rimproveri non li avete accolti. Anch'io riderò delle vostre sventure. mi farò beffe quando su di voi verrà la paura, quando come una tempesta vi verrà addosso il terrore, poiché che hanno odiato la sapienza e non hanno preferito il timore del Signore, hanno disprezzato il mio rimprovero. Ecco, siamo al capitolo primo dei Proverbi, versetti 20-30. Ecco, volendo ancora di più rimarcare questo anno che il vignaiolo chiede al padrone del campo, a differenza, ecco, degli altri tre anni, abbiamo detto che non è un periodo quantificabile, no? Ma deve poter coincidere con un tempo, con un periodo dato all'uomo per rinunciare a tutti gli inganni che con i suoi comportamenti sbagliati si è autoinflitto, al termine dei quali, finito il tempo del merito, non potrà che essere gettato nel fuoco. Ecco, allora facciamo nostro questa grande allegoria. Vediamo nel fico non solo l'antico Israele, ma tutti noi che oggi nella Chiesa non portiamo frutti, accontentandoci molte volte delle apparenze, dei protagonismi, ma davvero pensiamo di prendere in giro Dio? Dio è serio, o con me o contro di me, siate freddi o caldi, i tiepidi, li vomito. Ecco, allora non possiamo scadere come i contemporanei di Gesù nell'ipocrisia, nella falsità. Non possiamo fermarci ad avere rami rigogliosi, abbondanza di foglie. Come dire, oggi frequentare tutte le nostre chiese, primeggiare nelle nostre assemblee, pregare in modo meccanico, senza nessuna convinzione interiore, magari limitandoci a quelle formule mnemoniche imparate da sempre che ripetiamo meccanicamente a memoria, senza impegnarci in opere di carità, senza far scaturire in noi scintille di amore per gli altri, soprattutto verso quelli che il Signore ci ha raccomandato in modo particolare, i poveri, gli ultimi, gli emarginati, che sono proprio l'immagine di Gesù. Dietro quel volto ci sono io, quello che fate a loro lo fate a me. Ecco i frutti di cui il Signore necessita. Non possiamo vivere in questo egoismo e in questo atteggiamento di indifferenza, di questa sterilità che caratterizza la nostra vita. Ecco, noi possiamo, come dire, a conferma di questo comportamento di Dio nei riguardi del suo popolo, possiamo citare ancora due passi importanti di Isaia. Il primo passo è sulla cura e un altro sul giudizio. Attendi bene, leggiamo così nel capitolo 27 di Isaia. Io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo, per timore che si danneggi, ne ho cura notte e giorno. Io non sono in collera, vi fossero rovi o pruni, muoverei loro guerra, li brucerei tutti insieme. Ecco, se notiamo questa pazienza di Dio che si prende cura notte e giorno di ognuno di noi, capite? Anche nel secondo passo vediamo tuttavia che se la vigna non riconosce tutte queste attenzioni di Dio, subirà questo destino. Siamo sempre nel capitolo quinto di Isaia, versetti 5-7. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse frutti buoni, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: togliere la sua siepe, si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinta, verrà calpestato, eccetera. Ecco, è questa severità del giudizio di Dio che noi dobbiamo evitare, dobbiamo approfondire la nostra introspezione, cioè saperci guardare dentro. Non possiamo porre resistenza agli interventi di Dio nella nostra vita per portare frutti generosi di opere buone, sempre gradite a Lui. Purtroppo, diciamocelo con franchezza, viviamo in una società che spesso enfatizza il cambiamento e ci viene detto che sì, dobbiamo adattarci alle nuove tendenze, alle esigenze di mercato, meglio sostituire tutto questo, il mercato egoistico, la cultura consumistica, che sembrano premiarci velocemente, ma questo non dà profondità, non dà serietà a nessun discorso, perché occorre cura e impegno. Sono necessari questi processi forti nella nostra vita per far crescere davvero qualcosa di significativo. Ecco, nel contesto della parabola, il padrone potrebbe aver agito secondo la logica del cambiamento rapido, decidendo di abbattere l'albero dopo 3 anni di frutti mancati. Tuttavia, è proprio attraverso il tempo e la cura che si arriva ad una vera e propria trasformazione. Il vignaiolo suggerisce, abbiamo notato, un atteggiamento e un approccio opposto a questa mentalità nostra moderna. Non fretta, ma attenzione, lavoro e speranza. Questa è la metodologia di Dio. Noi purtroppo nel nostro mondo frenetico siamo portati sempre a chiedere risultati immediati, ma questa parabola ci insegna la grande virtù della pazienza. Ogni pianta ha il suo tempo, sia notte che giorno cresce, ma noi non ce ne rendiamo conto, perché ogni progetto ha un suo ciclo di vita, e dare tempo significa permettere a questo processo di maturare. E in questa cura continua e in questi momenti in cui ci sembra che non accada niente di straordinario, che purtroppo si costruiscono le basi per un futuro fruttuoso. Ecco, è questo tempo e questo impegno costante che ci permetteranno un giorno di raccogliere i frutti nell'albero della nostra vita. Questo stesso atteggiamento, no? Dello zappare intorno, mettere il concime da parte del contadino, simboleggia anche l'attenzione e la cura che dobbiamo riservare a tutto ciò che abbiamo e che è dono di Dio. Non basta piantare un seme e aspettarsi che cresca senza un'adeguata cura. Io sto pensando in questo momento ai tanti talenti, ai tanti doni che Dio ha seminato nella nostra vita, prima fra tutti la fede. Ma se io questa pianticella non la coltivo, non la zappetto, non ci metto concime, non l'aiuto con la preghiera, non l'aiuto con i sacramenti, come fa a portare frutti? Ecco, nella nostra vita pertanto è essenziale nutrire, prendersi cura delle nostre risorse, delle nostre capacità, dei nostri talenti, vivere come persone che hanno progetti, che hanno idee e che non cedono alla tentazione di abbandonare tutto alla prima difficoltà, perché ecco, solo attraverso l'impegno e la perseveranza potremo un giorno sperare di raccogliere quei frutti maturi e abbondanti che nel mente rallegrano il cuore di Dio, danno senso e significato alla nostra esistenza. Ecco, allora, questa meravigliosa parabola del fico sterile ci invita a riflettere sulla necessità di dare tempo a ciò che abbiamo. Quante volte diciamo che la fretta è una cattiva consigliera. Non possiamo cedere all'impazienza o al cambiamento immediato secondo la logica del nostro mondo, perché la vera crescita, abbiamo visto, non avviene con la fretta, ma con la cura costante, con la pazienza, con questa grande fiducia nel processo evolutivo di maturazione della pianta. In un mondo che purtroppo sembra premiare il rapido cambiamento, questo insegnamento, anzi questo grande insegnamento, ci ricorda che solo con attenzione e cura possiamo sperare in quei frutti non solo significativi, ma soprattutto che siano duraturi, perché vedete, la virtù più bella e più importante che il Signore ci ha raccomandato è con la perseveranza salverete le vostre anime. La perseveranza per me è segno di serietà. La superficialità è legata al momento, all'effimero, al passeggero. Chi è perseverante, chi è fedele al Signore, ogni giorno dimostra la sua fedeltà, e il Signore certamente un giorno lo premierà. Ecco, allora, quando vediamo questa vigilanza, no? Sia del padrone, sia del contadino, ecco, ci inducono a pensare che non siamo soli. I risultati attesi non devono essere solo da parte di Dio, ma devono essere anche prerogativa di ognuno di noi. Ecco perché questa parola di Dio, allora predicata per 3 anni, a noi è giunta dopo 20 secoli, e questa parola ancora ci provoca, questa parola ci fa capire il valore dell'albero, della nostra vita, di cui Gesù si prende cura, perché ecco, anche noi, se fossimo dei cristiani ottimali, anche noi dovremmo sceglierci, no? Questo tempo da passare sotto il fico, a meditare la parola di Dio, a riflettere sull'insegnamento di Gesù, a conoscere nella dimensione biblica, nella dimensione cioè di questa relazione intima personale con Lui, la sua volontà. Ecco, allora saremo in grado di portare frutti che sono frutti primizie molte volte, cioè questo messaggio legato all'infedeltà di Israele, ma presente nell'oggi che il Signore ci concede questa estrema chiamata alla conversione che il Signore ci fa, ci deve veramente far riflettere, perché quanto Luca scrive alla comunità del suo tempo, dice in una fase di attualizzazione, Gesù a cui viene consegnato il rotolo di Isaia nel giorno del suo esordio nel ministero pubblico nella sinagoga di Cafarnao, dirà: oggi si è adempiuta questa scrittura. Ecco, ogni parabola può conoscere questa affermazione. Oggi questa parabola del fico sterile è rivolta anche a ciascuno di noi. Come mi pongo io di fronte a questa richiesta di frutti che il Signore vuole nella nostra vita? Mi ostino in una sterilità che mi porterà alla dannazione, a essere bruciato, a perire nell'inferno, oppure a portare quei frutti che rallegrano il cuore di Dio, a vivere da giusti del Vangelo che si rallegrano nel sentire la chiamata del Signore: venite giusti, benedetti dal Padre mio, avete portato frutti su questa terra, ora godete il frutto della vita eterna nel regno di Dio. Ecco, vi ringrazio di questo paziente ascolto, sperando di aver suscitato in voi anche il desiderio di coltivare di più l'albero di fichi della nostra spiritualità per portare quei frutti che il Signore desidera. Resto a vostra disposizione adesso per eventuali domande, chiarimenti, completamenti di concetti, in modo tale da arricchire la nostra catechesi. Quindi mi fermo in attesa delle vostre domande. Grazie.
1: Qui Radio Maria. Lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera. Pronto? Padre, sono Rita da Roma.
0: Come ti chiami?
1: Rita.
0: Rita.
1: Sì, grazie. Dimmi, per la sua Senta, sì. Lei ha parlato del figlio al prodigo dicendo che ha abusato della propria libertà. Io mi è venuta in mente la frase ubi fides, ibi libertas. Che vuol dire esattamente dove c'è la fede e lì c'è la libertà? Che questa cosa ancora non riesco a capirla. L'ascolto per sì. Radio.
0: Sì, sì, ho capito. Guardi, dove questa libertà è usata nel bene, allora è una libertà che produce frutti buoni. Ma come dicevo, la libertà è un'arma a doppio taglio. Se questa libertà noi la usiamo nel male, scadiamo nel libertinaggio, allora ci rendiamo conto che è un autocastigo quello che poi ci succede. Cioè, nella Bibbia c'è sempre questo ciclo salvifico: peccato dell'uomo a cui segue il castigo. Ma il castigo non va inteso come opera di Dio, ma come conseguenza della scelta sbagliata dell'uomo, per cui dovremmo dire autocastigo. Cioè, io mi sto prendendo la responsabilità e pago il fio delle mie colpe, delle mie scelte sbagliate. Allora, dove questa libertà invece, pur avendo sbagliato nella vita, si apre al ravvedimento, al pentimento, allora c'è Dio, fa scattare subito la salvezza, l'abbraccio del perdono, il recupero della gioia. Ecco allora che si chiude il ciclo salvifico: peccato, castigo, pentimento, salvezza. E questo è chiamato ciclo perenne. Perché? E perché lo possiamo sperimentare tutti noi, anche nella nostra vita, ogni giorno, quando questa capacità, no, che abbiamo tutti, anche il figlio prodigo ha avuto questa possibilità. Attenti, ma se andiamo a leggere bene, si dice che questo è chiamato figlio minore, probabilmente sta per minorenne, non aveva neanche l'età per chiedere l'eredità. E il padre, tuttavia, fanatico della libertà, la rispetta fino all'inverosimile, ci ha creati non robot che obbediscono a comandi, ma con una capacità di libertà infinita. Ecco perché anche a quel figlio, che pur non avendo ancora la capacità giuridica di farlo, di chiedere la metà del patrimonio, il padre concede tutto, il padre gliela dà, non pone limiti alla sua misericordia, alla sua fiduciosa e paziente attesa che questo figlio potesse rinsavire. E il fatto che la prima cosa che fa, scende, lo abbraccia, lo perdona e gli ridona la dignità di figlio, la dice lunga. Ecco allora, questa libertà del figlio minore è stata usata nel male, ma avendo toccato il fondo, non si può andare oltre il fondo, bisogna per forza risalire. Ecco che ha avuto l'input di poter ritornare, e Dio non gli ha fatto pesare il suo peccato, ma ha dato solo spazio e il via libera a ogni festeggiamento. Era come morto ed è tornato in vita, era perduto e l'ho ritrovato. Ecco, allora questo deve spingere ognuno di noi a valorizzare la libertà nel bene. È vero, possiamo anche usarla nel male, e questo non può che causare il raccapriccio di Dio. A noi il compito di dare questo esempio per portare frutti nella nostra vita, orientando ogni nostra scelta di libertà verso il bene. Grazie, cara Rita.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, chi è?
2: Buonasera padre, mi chiamo Lello.
0: Lello, da dove?
2: Torino.
0: Torino, dimmi caro Lello.
2: Volevo innanzitutto ringraziarla perché con la sua catechesi ho fatto un passettino anche se piccolo in avanti. La mia domanda è questa: io sarà per un passato di malattie, sono un vissuto abbastanza particolare, io provo paura di Dio, non timore, cioè sono gradini più in su del timore, del sacro timore del Signore. Io provo paura, era questo, era questo aspetto della mia vita che volevo sottoporre a lei, padre.
0: Sì, sì, sì, caro Lello, guarda, non scoraggiarti. Dio usa questo timore biblico, no? Soprattutto nell'Antico Testamento, viene messo in evidenza questo aspetto di Dio, no? Come facciamo le due facce della stessa medaglia, no? Nell'Antico Testamento prevale la faccia del Dio timore, un Dio che poggia i suoi comandi sulla pedagogia del non, conosci i comandamenti, non fare questo, non desiderare, non rubare, non commettere, non. È la pedagogia tipica di un padre amorevole che vuole bene al suo bambino. Israele è un figlio per me e lo deve educare Dio, anche se questo popolo dimostra di essere un popolo dalla dura cervice, noi diciamo dalla capa tosta, e quanto opposizione, quanta resistenza farà a tutte le volte che Dio rinnoverà questa alleanza con il popolo. Ecco perché la legge del timore, no? È quella legge pedagogica che mira al bene. È come il papà che di fronte a un comportamento sbagliato del figlio lo rimprovera: non deve fare questo. Ma se glielo dice anche con questo tono quasi che sembrerebbe minaccioso, ma è un'affettuosità che in quel momento si sta trasformando in un linguaggio che arriva a quella mente, a quel cuore ancora in formazione. Poi quanto questo bimbo cresce, quanto Israele è adulto, quanto arriva a Gesù, la pedagogia del Dio timore non ha più ragion d'essere. Ecco che scatta l'altro lato della medaglia, la pedagogia del Dio amore. È stato detto, ma io vi dico, è stato detto di odiare i vostri nemici, io vi dico amate, così pregate. Ecco, è la pedagogia del Dio amore, un amore che è capace di vincere ogni odio, di superare ogni pedagogia del timore. Cioè, se il cristiano maturo non si comporta per timore, si convive per amore, perché ha conosciuto Dio. Diversamente, caro Lello, io ti voglio consolare e ti voglio dire: cresci ancora nella conoscenza di Dio, renditi conto della sua paternità, soprattutto tu che hai confessato di aver attraversato un periodo di malattia, un periodo di sofferenza, quasi di potatura nella tua esistenza. Forse Dio l'ha fatto perché vuole che tu porti più frutti, che tu possa affidarti di Lui. Questa è la fede, questa è la fede, la fede, questa fiducia nell'agire di Dio. Ma finché io non lo conosco, cioè finché io non mi rendo conto di questo progetto che Lui ha per me, un progetto di salvezza, e non c'è amore più grande, dirà Gesù, di colui che dà la vita per gli altri, e Lui è morto anche per te, per me, per noi tutti. Allora recuperare questa fiducia vuol dire davvero sentirsi amati, non temere più, ma ama il Signore come Lui ama te. Questo è il mio augurio, caro Lello. Grazie. Pronto?
3: Pronto.
0: Sì, chi è?
3: Pronto, mi chiamo Carmela, telefono da Domodossola, padre.
0: Sì, dimmi,
3: sì, ho 85 anni, sono anziana. Io amo tanto il Signore e sono contenta di questa bella serata. Grazie Padre. Meglio di così io posso solo dire che il Signore ci ama tantissimo. Il Signore ci vuole bene. Il Signore ci vuole tanto bene. Lui ci ama. Tante volte noi non le siamo riconoscenti. Non le siamo riconoscenti, ma noi lo amiamo tantissimo. Io lo amo tantissimo il Signore, mi affido sempre a Lui. Adesso è un momento che sono stata un pochettino malata, ne prego tantissimo Padre, mi affido tanto a Lui. Affido tutti i miei pensieri, affido tutti i miei pensieri a Lui. Dico Signore aiutami, dammi la forza. E Lui me la dà piano piano, piano piano.
0: Grazie,
3: voglio
0: grazie
3: anche salutare Don Tino. Voglio anche salutare Don Tino.
0: Tanti saluti,
3: non ho mai, ho sempre ascoltato le sue trasmissioni, sempre. Adesso ascolto lei Padre, che tanto sono tante belle serate. La ringrazio, l'ascolto per radio.
0: Grazie di cuore cara Carmela, ti faccio davvero gli auguri più belli, un bel traguardo di vita, 85 anni, mantenere questa lucidità mentale, questa spiritualità profonda, questa fede veramente acciaiosa. E fa di te una persona speciale. Grazie di cuore, soprattutto perché hai riposto questa grande fiducia nell'amore di Dio. Mi colpisce quando hai detto Dio ci ama tanto, e poterlo dire nella fase alta della vita, guardando con lo sguardo così, uno sguardo storico su tutta la vicenda della tua vita, è bello concludere Dio ci ama tanto, e io lo ringrazio ogni giorno. Mi colpisce questa tua riconoscenza, quanto è bello quando uno è riconoscente, quando uno è attenzionato e sa dimostrare gratitudine, invece quando è brutto, quando uno riceve doni, riceve favori, riceve attenzione da parte di una persona e poi se ne frega, non gli importa niente, non si cura di chi gli ha fatto del bene. Come si sente quella persona? Ecco, io penso come si deve sentire Dio, quanti doni mi dà ogni giorno, a partire dalla vita. Ogni santo giorno io respiro, mangio, cammino, guardo, mi relaziono con gli altri, celebro la Santa Messa, prego anche in modo esistenziale, non solo mnemonico o rituale. Offrire cioè la vita, Signore, questo mi ha suggerito questo tuo intervento e te ne ringrazio di cuore, molto bello. Ci auguriamo tutti a 85 anni di avere questa consapevolezza, vuol dire che sei una pianta piena di frutti buoni, che sa concludere alla fine di una giornata meravigliosa come questa, il Signore mi ama tanto e io mi sforzo ogni giorno di ricambiare questo amore a Lui. Non mi rimane che ringraziarti ed estendere questo augurio a tutti noi. Grazie, cara Carmela.

Ecco, ci avviamo alla conclusione di questa nostra catechesi biblica sulla parabola del fico sterile. E abbiamo un po' esaminato tanti aspetti, ma soprattutto abbiamo capito che è un potente annuncio della misericordia infinita di Dio e soprattutto una proposta urgente per la nostra conversione, perché possiamo portare frutti di vita spirituale buoni, sottolineando anche come il Signore ci conceda sempre una nuova opportunità per dare frutti di cui siamo in tempo, prima che sopraggiunga per noi il giudizio finale. Vedete, volendo meglio in sintesi analizzare i protagonisti e il significato di questa narrazione, notiamo che ci sono queste tre figure chiave che rappresentano questo dinamismo tra la giustizia divina, l'intercessione di Cristo e la risposta dell'uomo. Il padrone della vigna,

lavoro scritto, e poi c'è infine il vignaiolo, che è la figura di Gesù, che intercede per noi presso il Padre. E abbiamo tante volte sottolineato in questa catechesi, lui non si arrende alla nostra sterilità, tant'è che chiede tempo al padrone: padrone, concedi oggi 3 anni che sono stati infruttuosi, concedi un altro anno, cioè concedi che finché c'è vita. Ecco, questo è l'anno che Gesù chiede al Padre. Noi possiamo portare frutti. Questo tempo quasi ci vuole offrire delle cure supplementari, e lo fa citando quelle due azioni tipiche del contadino: zappare e concimare, cioè per permettere a questo fico sterile, a questa persona indifferente, questa persona che si ostina a non portare frutti, chiusa nel suo egoismo e nella sua superficialità, perché possa portare questa trasformazione. E qui scattano i due temi che ci propone la parabola: la pazienza e il tempo, abbiamo visto. Cioè, molte volte anche la concezione del Dio timore nell'Antico Testamento era un Dio pronto subito a castigare, no? Invece questa parabola ribalta l'idea di questo Dio fustigatore, castigatore, rivelando invece che è un Dio che è capace, di fronte all'ostinazione dell'uomo e alla sua sterilità, è capace di aggiungere tempo alla vita umana, affinché davvero possa riscoprire, ritrovare la sua bellezza. Poi lo abbiamo tanto sottolineato questa sera: non basta l'apparenza, non bastano le foglie abbondanti, non bastano rami rigogliosi, occorre una conversione operativa. Cioè, il Vangelo ci chiede di produrre frutti concreti, cioè azioni compiute per amore di Dio e del prossimo, frutti di carità, di amore. Allora sì che questo fico produrrà frutti graditi al Signore e darà gioia alla nostra vita. Tuttavia, anche se Dio, abbiamo visto, è paziente e misericordioso, offra continuamente grazia, la salvezza tuttavia richiede una responsabilità personale. Sant'Agostino amava ripetere sempre: chi ha creato te senza di te non salverà te senza di te. Ecco questa risposta che il Signore vuole libera, importante, collaborativa da parte di ciascuno di noi. Ecco allora la sapienza del cuore, che ci porta a comprendere che non possiamo sprecare impunemente questo tempo propizio che ci viene concesso, che è la vita, il tempo del merito. E quando noi pensiamo di fare i nostri calcoli escludendo Dio, ricordate la parabola di quel ricco che faceva del ragionamento, che aveva fatto un grande raccolto: ingranderò i miei granai, dirò alla mia vita: adesso hai tutto, non ti manca niente, mangia, bevi, divertiti. C'è la risposta terribile di Gesù: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita e tutto quello che hai accumulato di chi sarà. Ecco perché diceva sempre: non rallegrate per le cose di questa terra, ma rallegrate se i vostri nomi sono scritti in cielo. Ecco perché non possiamo sprecare la vita, questo tempo propizio che ci viene concesso, accogliendo e valorizzando la pazienza di Dio come uno spazio sacro per cambiare la nostra vita, finalmente portare frutti operosi di opere buone.

Ecco, vi ringrazio di cuore di questo paziente ascolto, ringraziando anche il Signore che ci ha dato questa opportunità di approfondire la sua parola. Questo diventa cibo per la nostra anima, cioè capacità di nutrire con la grazia di Dio, con l'ascolto della sua parola, con la comprensione della sua volontà, orientare la nostra vita verso il bene, verso quei frutti che questa parabola del fico sterile quasi ci impone. Non possiamo deludere le attese di un Dio che come contadino amorevole ci circonda di ogni cura, zappettando, congimando, potando, facendo di tutto, dimostrandoci il suo amore, e noi non possiamo restare indifferenti. Allora ecco, rivolgiamo questa nostra preghiera ogni giorno al Signore, facciamolo soprattutto in questo mese di maggio dedicato alla Madonna. Io ringrazio Dio perché questa sera mi trovo a fare questa diretta con voi su Radio Maria a Pompei, in un pellegrinaggio con un pullman della nostra diocesi di Rossano Cariati, e domani incontreremo il Santo Padre che viene a Pompei e pregheremo insieme nella Santa Messa e nella supplica che rivolgeremo alla Vergine del Rosario. Ecco, nel ringraziarvi prego che il Signore possa concedere a tutti la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Madre, vi benedica Dio Onnipotente, e Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Grazie, ci diamo appuntamento al primo giovedì sacerdotale di giugno. Buonanotte a tutti.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Serata sacerdotale, catechesi bibliche sulle parabole di Gesù, a cura di Don Michele Romano.

È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
1: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto. Tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
0: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
1: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
0: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
0: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro liberazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
0: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
0: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Lettura breve. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo.
0: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia. Alleluia.
0: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
1: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l'ora del riposo, non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
1: Metti la tua mano sulla mia fronte, arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore, lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.

È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Come io vi ho amati, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo 2002 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione, sabato 2 marzo 2002. Amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo come te stesso.

Iniziamo un altro dei nostri ormai tanti percorsi, nell'interno questa volta di una categoria, di un'idea, di una parola anche, che automaticamente evoca un tema spesso frainteso, spesso equivocato e che è accompagnato non di rado da una certa melassa anche non soltanto direi sentimentale, ma anche religiosa. Molte prediche sull'amore alla fine sembrano essere un po' come una ripetizione scontata di un motivo che non si esegue più ormai con passione. Sappiamo d'altra parte che questo tema, se considerato in maniera accurata, in maniera anche, se vogliamo dire, strettamente teologica, si rivela molto complesso, molto ricco di possibilità, di sfumature, abbraccia temi che sono diversissimi. A questo proposito vorrei proprio iniziare con una citazione, una testimonianza di una grande figura cristiana come quella di Sant'Agostino, che nel suo commento, suo Tractatus sulla prima lettera di San Giovanni, affermava proprio a riguardo di questa espressione tipica, fondamentale, che è l'amore nella teologia. Quale volto ha l'amore? Quale forma? Quale statura? Quali piedi? Quali mani? Nessuno lo può dire. Tuttavia l'amore ha piedi che lo conducono alla Chiesa, ha mani che donano ai poveri, ha occhi coi quali si scopre chi è nella necessità, ha orecchi riguardo ai quali il Signore dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Ecco, queste parole di Agostino, come vedete, mostrano il corpo dell'amore come un corpo che ha tante dimensioni, come un volto che ha tanti profili. E noi sappiamo d'altra parte che un po' tutte le esperienze umane in ultima analisi si annodano attorno a questa realtà che è la realtà dell'amore. Non è soltanto una questione complessa e anche un po' fluida a livello teologico, lo è anche a livello umano. E a questo proposito vorrei anche sottolineare tutti i rischi che questa categoria comporta. Dicevo prima gli equivoci che sono anche testimoniati nell'interno dell'uso di questo termine, pure ai nostri giorni. Nei suoi dialoghi con l'amico Janusz, Kafka ha una delle tante sue dichiarazioni folgoranti che suona così: amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada. Come vedete, l'amore può essere connotato positivamente o negativamente a secondo del soggetto che lo esercita, che lo pratica. Ed è per questo motivo che nell'interno dell'amore si consumano anche tante tragedie e ci sono anche tante deformazioni, ci sono tante scimmiottature. Ancora, e concludiamo poi con queste premesse, con queste note così affidate quasi a provocazioni, l'amore di sua natura tende all'infinito, l'amore autentico. Anche quando si tratta di un amore umano, non soltanto di un amore religioso, anche se non ha per oggetto Dio che è infinito e quindi come tale Dio è irraggiungibile, e l'amore che riversa in noi è di sua natura eterno, proveniente appunto da Lui, che è eterno, è vero che anche nell'amore umano di sua natura si ha una tensione verso l'infinito. Si vorrebbe, difatti vedete, che l'amore non è
quando è autentico, non è semplicemente un'esperienza chiusa in se stessa, è un'esperienza che continuamente cresce, che è continuamente diversa, che si rinnova e si rigenera ogni giorno con variazioni e varietà continue. Ed è significativo in questa luce, nella sua forza, nella sua brutalità, una frase citatissima di uno scrittore scandaloso francese, Céline, il quale nel suo famoso romanzo Viaggio al termine della notte, Viaggio è un romanzo estremamente autobiografico, estremamente pessimista, nichilista, scriveva, la frase è un po' provocatoria ma ha un fondo di verità: l'amore è l'infinito messo a disposizione dei cani. Nel senso che noi, che siamo tante volte veramente dei cani, abbiamo a disposizione questo amore che sarebbe la possibilità per elevarci, ma che tante volte noi riusciamo a calpestare, a umiliare e a frantumare. Vedete perciò che questo tipo di percorso apparentemente facile, soprattutto si direbbe per il Nuovo Testamento, è in realtà una questione un po' più delicata. Anzi, io per la prima volta, rompendo un po' lo schema tradizionale di questi incontri, non vorrei tanto seguire, come si dice tecnicamente, una via diacronica, cioè percorrere le scritture dall'Antico al Nuovo Testamento alla ricerca dei passi nei quali brilla l'amore di Dio e l'amore dell'uomo e l'amore tra gli uomini, facendo una specie di antologia a riguardo. No, vorrei questa volta fare proprio una riflessione anche di tipo teologico e non soltanto esegetico, non soltanto quindi affidato ai testi, proprio su questa realtà. Perciò lascio già da parte, per esempio, gli studi che di solito si fanno quando si parla nei vocabolari biblici, si va a cercare la parola amore, si cercano i vocaboli. In ebraico c'è il verbo ahev che indica amare, c'è però anche il vocabolo rachamim che indica le viscere materne di Dio nei confronti dell'umanità, si parla di chesed che è la fedeltà, tenerezza, passione, amore, è difficile da tradurre questo vocabolo, che intercorre tra due persone che si amano e che è perciò anche il frutto della relazione tra due amici, che è anche poi il vocabolo usato per indicare l'alleanza tra Dio e il suo popolo. E così via, non mi fermerò più di tanto, anche perché abbiamo avuto occasione di parlare sulla categoria, sul vocabolo agape del Nuovo Testamento, che sostituisce l'eros, col quale si indicava l'amore, quindi con una certa interpretazione dell'amore da parte della cultura greca, come anche vocaboli sul tipo filia, che è l'amore fraterno, oppure eleos, che è l'amore di tenerezza, di misericordia e così via. Io farò invece in ognuna di queste nostre letture, di queste nostre lezioni, metterò certo una frase biblica in partenza, però questa frase biblica è soltanto come una specie di motto, poi noi ci muoveremo un po' liberamente. Il motto che ho messo in capite, in titolo a questa nostra, questo nostro momento di riflessione è celebre, è un passo del Deuteronomio ed è un passo del Levitico. Sono due frasi che si incrociano e che costituiscono la croce dell'amore. L'amore è verticale ed è orizzontale. L'amore ascende verso Dio, verso l'infinito, e si estende ed abbraccia l'orizzonte in cui si trovano gli altri uomini, i fratelli, come si dice, coi quali noi condividiamo la stessa natura umana, e il cristianesimo dirà condividiamo molto di più della sola natura umana. Nel Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5, nell'interno di quella famosa preghiera che viene detta lo Shema, cioè la preghiera, l'ascolta, che è quasi la preghiera della giornata di ogni ebreo, c'è anche nel versetto 5, la seconda frase dello Shema, c'è questa frase che in ebraico suona così: Ve'avta et Adonai Eloheka bekol levavka ubekol nafshka ubekol meodeka. Cioè amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, il tuo essere profondo, con tutta la tua forza. Una frase che, come sapete, sarà citata da Gesù.
è intrecciata con l'altra frase, quella del Levitico capitolo 19 versetto 18, che Cristo riassumerà e porterà le sue estreme conseguenze, ve'avta le re'aka kamoka, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, queste due frasi, voi tutti ricordate quel passo del Vangelo di Matteo nel capitolo 22esimo, nei versetti 34-40, nei quali Cristo proprio mette questi due termini, queste due frasi, questi due amori, e li unisce, li costituisce in unità e dice: questo è il comandamento fondamentale, in pratica, al quale sono appesi, letteralmente si dice, tutti gli altri comandamenti e tutti gli altri precetti. Ed evidentemente l'amore, strettamente parlando, non è un comandamento. L'amore è un atteggiamento di fondo, è una scelta radicale, totale. Questa è l'originalità di Gesù, perché i comandamenti sono concreti: non fare questo, non fare quest'altro, compi questo gesto. Qui invece si tratta di un atteggiamento permanente, perché non si è innamorati soltanto 3 ore al giorno e la madre non è tale soltanto dal mattino alla sera, lo è anche quando dorme. Il mio occhio è spento, è nel sonno, ma il mio cuore batte ancora per la persona che amo. E a questo proposito allora leggiamo le parole di Gesù nel capitolo 22esimo di Matteo. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. Uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Secondo una disputa che allora era diffusa, cioè identificare nell'ordine dei 613 precetti della legge qual era il primo, più rilevante. E la risposta di Gesù è questa: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questa finale è una variante rispetto al Deuteronomio. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti, e il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Letteralmente, dicevo, sono appesi, sospesi, tutta la legge e i profeti. Ecco, a questo punto, tenendo questo grande motto che ci indica l'amore nelle sue dimensioni, io comincerò a fare un percorso che sarà distribuito nell'interno delle prossime lezioni, sempre su due, avrà due grandi momenti, due grandi tappe. La prima vorrei quasi esaurirla nell'interno di quest'oggi, ma sarà invece per le altre, sarà necessario, per l'altra sarà necessario uno sviluppo maggiore. Vediamo di definirla in maniera chiara e nitida. Parleremo prima di tutto della teologia dell'amore, e quando intendo teologia intendo nel senso originale del termine, cioè parlare di Dio, parlare su Dio, un discorso su Dio. Quindi parlerò dell'amore di Dio, genitivo soggettivo, come si dice, cioè l'amore che Dio ha per noi. La seconda parte invece sarà un'antropologia dell'amore. Antropologia cosa vuol dire? Discorso sull'uomo. Quindi parleremo dell'amore dell'uomo, come l'uomo lo deve esercitare, come lo esercita. Ecco quindi i nostri due grandi movimenti di tutte e quattro le lezioni che noi avremo, che dedicheremo a questo soggetto così complesso e, come ho detto, tanto spesso colpito da derive un po' sentimentali o derive anche un po', così dicevo, scontate del linguaggio ecclesiastico. Cominciamo perciò con la teologia dell'amore. E la teologia dell'amore io vorrei presentarvela. Naturalmente procediamo in maniera molto schematica, perché i temi sono talmente tanti, le possibilità di sviluppo sono molteplici. Le ripresento in maniera didascalica in tre grandi momenti. Io svilupperò tre grandi quasi figure. Comincerò prima di tutto con le epifanie dell'amore, perché io l'amore non lo conosco tanto per definizione, ma lo conosco per rappresentazione. Secondo, parlerò del volto
dell'amore di Dio, cioè il volto del Dio che ama. Terzo, presenterò una icona concreta. È rappresentato l'amore di Dio in un'immagine concreta? La possiamo vedere? La possiamo incontrare questa immagine? O dobbiamo sempre ricorrere a una così, a una rappresentazione che è di tipo simbolico e affidato alla rivelazione, alla parola soltanto? Cominciamo perciò con le epifanie. Le epifanie, naturalmente, partono anche in questo caso con un titolo. E questo titolo lo diamo attraverso una definizione di Dio che incontriamo nella prima lettera di Giovanni, una definizione celeberrima, peraltro, che è diventata quasi come una specie di sigla del cristianesimo, anche se noi dimostreremo che non è vero questo. Anche l'Antico Testamento rappresenta Dio così. Non è soltanto il Dio della giustizia, il Dio dell'Antico Testamento. Abbiamo già avuto occasione, quando abbiamo sviluppato il tema della paternità di Dio, di mostrare che essa è già molto diffusa nell'Antico Testamento e non è una rivelazione di Gesù Cristo. È già una presenza dell'Antico Testamento, delle scritture ebraiche, ma anche di una grande tradizione dell'umanità stessa. La definizione comunque più nitida, limpida, del Dio dell'amore è nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetto 8 e al versetto 16, ripetuta due volte, ed è la celebre «O Theos agape estin», che in greco significa «O Theos Dio agape amore estin», è Dio è amore. Questa definizione, ho detto, ci permette però di scoprire le epifanie dell'amore. Cioè Dio, che è per eccellenza amore, manifesta il suo amore, lo fa vedere. Poi vedremo che lo concretizza anche in un quadro, così, una statua. Lo fa vedere comunque con una serie di azioni. C'è prima di tutto una epifania cosmica dell'amore. Cioè l'amore si riflette, l'amore di Dio, nella creazione. Quando l'ebreo recitava il grande Hallel, che è il Salmo 136, un salmo che è una specie di professione di fede, perché si elencano tutti gli articoli di fede dell'ebreo, si comincia proprio parlando della creazione. E si dice che la creazione, il dispiegarsi dei cieli, della terra, di tutto ciò che essi contengono, è frutto di quel vocabolo che ho citato prima, Chesed, cioè di questo atto d'amore, di passione, di tenerezza di Dio nei confronti delle sue creature. Dio crea non per necessità, non ha bisogno di avere un interlocutore. Già in se stesso ha la pienezza della comunicazione, della comunione. Per libera scelta egli decide di avere un interlocutore limitato, condizionato, diverso da se stesso, sul quale riversare il suo amore, ed è appunto il creato. Difatti, se voi andate e prendete questo testo, voi sentirete ripetere continuamente questa antifona «Ki leolam hasdo», perché eterno è il suo amore. Ha creato i cieli? «Ki leolam hasdo», perché eterno è il suo amore, e così via. Ogni componente del creato. E il Salterio va avanti ancora, e per esempio dice nel Salmo 147, dice che si cura, si preoccupa persino dei piccoli del corvo quando sono affamati. E che vuol dire? Che c'è nell'interno del cibo che è distribuito sulla faccia della terra, c'è un segno del Padre che si preoccupa delle sue creature. Buono è il Signore verso tutti, dice il Salmo 145. La sua tenerezza, rechem rachamim, le viscere materne, si espande su tutte le creature. E voi ricorderete quella frase che Gesù dice nel discorso della montagna, nel capitolo 5 di Matteo. Il Padre Celeste fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il suo amore cosmico non conosce frontiere,
non conosce giudizio, è un'effusione, un'effusione libera, come deve essere l'amore che non aspetta il merito dell'altra persona. Se fosse solo frutto di ricambio, alla fine sarebbe un amore interessato e quindi come tale si spegnerebbe. Non sarebbe più amore, sarebbe interesse, sarebbe economia, sarebbe vantaggio, comodo. E nell'interno della Sapienza, il libro della Sapienza, capitolo undicesimo, si fa questo scritto che è alle soglie del cristianesimo, nato probabilmente da Alessandria d'Egitto, da un ebreo che scriveva in greco, si dice nell'Antico Testamento: tu, o Signore, ami tutte le realtà che esistono e nulla disprezzi di quanto hai creato, perché se tu avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. Tu risparmi tutte le realtà, perché tutte le cose sono tue, Signore, amante della vita. Ed è per questo che quando si celebra la creazione nel capitolo primo della Genesi, se ricordate, a ogni opera che entra in scena, alla fine Dio cosa dice? E Dio vide che era cosa buona, bella, tov in ebraico. Cioè vede che ogni cosa ha in sé una bontà e una bellezza. E continua, e alla fine quando arriva l'uomo dice: ecco, non c'è semplicemente qualcosa di bello, c'è qualcosa e di buono, ma c'è qualcosa di ottimo e di bellissimo. E difatti si dice tov meod, l'uomo è bellissimo ed è la perfezione della creazione. In altri termini possiamo dire che nell'interno dell'uomo risplende l'amore divino, perché, come suggerisce Sant'Ireneo di Lione, vescovo di Lione del secondo secolo, all'inizio del mondo Dio modellò Adamo non perché avesse bisogno dell'uomo, ma per avere qualcuno a cui voler bene. E Sant'Ambrogio andrà avanti e dirà una cosa, per certi versi, un po' più curiosa, dirà: Dio si riposò il settimo giorno dopo aver creato l'uomo perché? Per avere qualcuno a cui perdonare. Il che vuol dire che c'era la consapevolezza già che l'amore cosmico di Dio che si estende su tutte le creature, però ha anche a che fare con la storia dell'uomo. Ecco allora la seconda rappresentazione, la seconda epifania dell'amore. L'amore di Dio non si manifesta soltanto creando, si manifesta anche perdonando, cioè si manifesta anche nella storia dell'umanità, di questa creatura particolare, privilegiata. C'è un'epifania storica di Dio. E questa epifania storica di Dio la possiamo illustrare con molti passi della Bibbia, ne sceglierò alcuni che sono particolarmente nitidi, chiari da questo punto di vista. Partiamo per esempio dal Deuteronomio. Nel Deuteronomio c'è una frase, nel capitolo settimo, nei versetti 7 e 8, che è veramente illuminante. Il Signore, si dice a Israele, si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete il più piccolo di tutti i popoli, ma il Signore si è legato a voi perché vi ama. Capitolo 7, versetti 7 e 8. Vedete che nell'interno della elezione di Israele non c'è la grandezza di Israele. Israele è un popolo modesto, irrilevante, insignificante nello scacchiere politico di allora. Pensiamo che cos'era la cultura babilonese, cos'era la cultura egizia antica, cosa sarà poi la cultura greca. Sono civiltà molto più alte di questo popolo di pecorai che vivevano in una provincia sperduta, una plaga sperduta, in mezzo a pietre, in un terreno neppure affascinante. Ecco, si è legato a voi per libera scelta d'amore. Ed è per questo che allora quel grande Hallel che ho citato prima, il Salmo 136, è tutto scandito dagli atti d'amore che Dio ha disseminato nell'interno della storia, a partire per esempio dall'Esodo, passando attraverso il dono della terra, passando attraverso cioè tutti i segni d'amore che sono stati manifestati da Dio.
C'è una frase del profeta Geremia nel capitolo 31 che è veramente molto bella, molto intensa. Versetto 3 del capitolo 31. Da lontano appare il Signore e dice: ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo sempre la mia fedeltà. La mia chesed, il mio chesed in ebraico è maschile, cioè quel vocabolo che ho ricordato prima, che indica la relazione d'amore. Ecco, l'amore divino quindi si effonde sulla storia di Israele, però si effonde anche sull'individuo, sul singolo individuo. E vorrei leggervi perciò un bellissimo salmo che è il, ve lo leggo nella parte principale, che è anche in questa edizione, per esempio l'edizione della Bibbia di Gerusalemme, è intitolato così: Dio è amore. Ed è un vero e proprio canto di fiducia, che è la celebrazione della tenerezza paterna del Signore, che si china sulla fragilità fisica e morale dell'uomo per offrirgli il suo amore, la sua bontà, il suo sostegno, il suo perdono, come un padre nei confronti del figlio, lo si dice esplicitamente, vede sempre il suo figlio bello, buono, meritevole, comunque di amore, nonostante sia un emerito mascalzone. E quindi questo canto diventa il canto proprio dell'amore di Dio nell'interno della storia di ognuno. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti i suoi benefici. E poi comincia il canto dell'amore. Egli sono tutti dei participi, per cui è la rappresentazione di Dio come, noi dovremmo dire, il perdonante, il risanante, il salvante, il coronante, il saziante, cioè tutti sono i titoli di Dio e sono tutti titoli d'amore, come un po' l'Islam ha i 99 bellissimi nomi di Allah, così qui ci sono i bellissimi nomi di Adonai, del Signore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia, sazia di beni i tuoi giorni, rinnovi tu come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi, ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare, non conserva per sempre il suo sdegno, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia, la sua tenerezza in ebraico c'è, su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi tutte le nostre colpe. Come un padre ha pietà, prova amore letteralmente per i suoi figli, così il Signore ha pietà per quanti lo temono. Perché questo? Perché sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce, eccetera. Il Salmo rappresenta poi la fragilità umana sulla quale si china, dicevo prima, l'amore creatore e salvatore di Dio. E il Nuovo Testamento alla fine esprime tutto questo, direi, in due frasi che mi sembrano proprio riassuntive di tutta questa storia dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità. C'è una frase della prima lettera di Giovanni, che come sapete ha per tema molto spesso l'amore, che dice: noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Ecco, e questa è veramente la definizione forse più significativa dell'amore storico di Dio. Egli ci ama per primo. E quindi poi anche noi dobbiamo amarci. Ma vorrei soprattutto affidare alle parole di Paolo questa celebrazione dell'amore che non conosce frontiere e ostacoli. L'efficacia di questo amore è tale che nulla ci potrà separare da esso, anche se noi facciamo di tutto per allontanarci da lui. Non saranno le tribolazioni, non saranno le angosce e così via. Sentiamo comunque
Paolo nel capitolo 8, che è il vertice, tra l'altro, come sapete, della lettera ai Romani, nei versetti 35-39, quando egli dice: chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Come sentite, il ritmo è quello di un inno quasi. E Paolo ha la certezza che l'amore storico, esistenziale di Dio non sarà cancellato né da forze esterne a noi né dal nostro peccato. Ancora, l'ultima epifania dell'amore di Dio che noi celebriamo è, qui cambio il termine, e invece di epifania dico, e voi capite perché, cristofania. Cristo è visto come il segno, il figlio suo mandato nel mondo, come il segno dell'amore, per eccellenza. Ecco, è forse questa l'esperienza fondamentale dell'amore che noi abbiamo di Dio, dell'amore di Dio che noi possiamo registrare. Sant'Ambrogio ancora ha un'espressione lapidaria quando definisce il Cristo così: caritas Dei verbum est, cioè la parola, il verbo Cristo, è la caritas, l'amore di Dio, è l'amore incarnato di Dio. E qui naturalmente sono le dichiarazioni giovannee sempre che ci vengono incontro, sia del Vangelo, capitolo 3, sia della prima lettera di Giovanni, a cui abbiamo fatto già riferimento più di una volta. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, si dice nella prima lettera, capitolo 4. Dio ha mandato il suo unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. E Ireneo, che ho già citato prima, Sant'Ireneo di Lione, vescovo di Lione, riprenderà questo tema che è fondamentale nel Nuovo Testamento: Cristo come rappresentazione viva, presenza viva dell'amore di Dio, del Padre. Riprende questo tema così: il Verbo di Dio, per il suo immenso amore, è diventato ciò che noi siamo per fare di noi ciò che Egli è. E qui egli introduce un altro elemento che è tipico dell'amore: l'amore trasforma l'altro, anche l'amore non ricambiato. Anche l'amore non corrisposto, chi è avvolto dall'amore alla fine rimane, per certi versi, rimane contagiato. Ecco, egli è venuto perché quell'amore suo che ci avvolge faccia sì che diventi quasi come una specie di attrazione a lui. E se vogliamo leggere la biografia di Gesù di Nazareth, potremmo dire che essa è proprio contrassegnata, e questa è un po' anche veramente l'originalità della figura di un fondatore di religioni, se vogliamo soltanto considerarlo così, di Gesù. Infatti voi sapete che comincia la sua proclamazione fondamentale nella sinagoga del suo villaggio di Nazareth, sulla base della citazione isaiana, e che la sua missione intera è vista come Evangelo

soprattutto per gli ultimi, i dimenticati, anzi proprio quelli che sono lontani, che sembrano quasi rigettare l'amore. E anche le ultime ore della sua esistenza non sono poste proprio all'insegna dell'amore. Chi non ricorda quello stupendo incipit, inizio del racconto della passione secondo Giovanni? Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E in greco c'è eisto telos, che non vuol dire semplicemente sino alla fine, è fino alla meta piena, al punto d'arrivo a cui voleva condurli, cioè alla pienezza della salvezza e della comunione con sé. Ed ecco allora il gesto che egli compie, l'ultimo gesto terreno di Cristo, come ben sapete, lo dice, lo ricorda chi più di tutti ha descritto il Gesù dell'amore, cioè il terzo evangelista Luca, che Dante nel Monarchia, come sapete, opera latina di Dante, definiva scriba mansuetudinis Christi. Luca è lo scrivano, lo scrittore dell'amore, quindi mansuetudine, della tenerezza di Cristo. Ebbene, l'ultimo gesto ricordato da Luca è, come ben sapete, da un lato, questo lo ricordano anche gli altri evangelisti, perdonare i suoi stessi crocifissori, ma soprattutto il ladrone, cosiddetto ladrone pentito, anche se probabilmente si trattava di un ribelle, di un rivoluzionario che era condannato con lui. È l'ultimo gesto, un gesto di amore: tu sarai con me per sempre nel paradiso. E Paolo allora, con quella sua icasticità, quando scrive ai Galati nel capitolo secondo, al versetto 20, dice: il Figlio di Dio mi ha amato e ha donato se stesso per me. Mettiamo la parola punto quindi alle epifanie. Ne abbiamo presentate tre. Dove si rivela l'amore? Si rivela nel creato, che è messo davanti a noi, che è dispiegato davanti a noi e che porta le stimmate, il suggello, la firma dell'amore di Dio. Si manifesta nell'interno della storia, storia di questo popolo ultimo che diventa primo, storia dei singoli. Si manifesta nel Figlio suo donato, che diventa colui che ci parla in maniera comprensibile e ci mostra in maniera visibile l'amore del Padre. Bene, a questo punto passiamo a una seconda considerazione. Ricordate che io vi dicevo, c'è però non soltanto la manifestazione all'esterno, c'è anche nell'interno delle scritture la rappresentazione del volto di Dio con immagini d'amore, con lineamenti d'amore. È un ritratto che adesso io dipingo in maniera molto semplificata attraverso quattro lineamenti che abbiamo già avuto occasione tante volte di evocare in maniera dispersa. Ora li metto in fila semplicemente, perché sono tutti questi lineamenti, queste componenti, si annodano tutti attorno al tema dell'amore, hanno come filo d'oro conduttore proprio l'elemento d'amore. Dio è presentato, ma quante volte, nell'interno dell'Antico Testamento, a partire soprattutto dal profeta Osea nell'VIII secolo, ma non solo, è presentato con immagini sponsali, nuziali. L'amore di coppia, l'amore autentico, completo, totale, di donazione, purissimo, integrale, è la parabola migliore per parlare di Dio. Come diceva Pascal, se esiste l'amore, esiste Dio. Perché una realtà così totale, pura, limpida, una persona che è autenticamente innamorata è pronta appunto a dare la vita, come diceva Gesù l'ultima sera della sua vita terrena: non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. E questo è contro l'istinto dell'uomo, l'istinto di conservazione. Ma chi lo fa in quel momento? Lo fa a ragion veduta e con gioia, perché per lui la donazione è la pienezza dell'amore che manifesta. Ebbene, allora ecco questa rappresentazione, quante volte l'abbiamo incontrata? C'è in Osea al capitolo 2, c'è in Ezechiele al capitolo 16, c'è in Isaia al capitolo 54, c'è nella lettera agli Efesini al capitolo 5.

0: quando Paolo dice che la coppia è quel brano che è letto quando si celebrano le nozze, spessissimo, come testo nuziale. L'amore tra l'uomo e la donna è il grande segno, è il grande mistero che rappresenta il mistero supremo dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, per l'umanità. Quindi è un riflesso di quell'amore, è una rappresentazione visiva. Ma la rilettura poi del Cantico dei Cantici, in questa prospettiva teologica, partendo però da un amore di coppia, perché i due sono lui e lei concreti che si amano e che sperimentano tutta la gamma, tutta l'iridescenza delle sensazioni d'amore, comprese anche quelle dell'eros, della passione. Dio perciò ama in una maniera, secondo questa lettura biblica, in una maniera anche quasi direi carnale, non soltanto vagamente spirituale. Ed è per questo che anche l'esperienza mistica ha una dimensione di eros, di passione. Basti leggere San Giovanni della Croce, basti leggere Teresa d'Avila, e l'estasi di Santa Teresa del Bernini a Roma lo rappresenta molto bene, questo tipo di esperienza che ha in sé una dimensione proprio di abbandono e di estasi, ma estasi nel senso anche fisico del termine di abbandono. Ma si dice anche, secondo lineamento, che Dio è padre ed è madre. Proprio in Osea, Osea che era un padre capiva bene tutto questo e rappresenta nel capitolo undicesimo Dio che è come un padre che sta chinandosi sul suo bambino che fa il capriccio, che forse è ferito, lo sta tirando su, lo porta verso di sé, cerca di imboccarlo, di farlo mangiare, cerca di farlo sorridere, praticando perciò tutto quel comportamento che è tipico di un padre nei confronti anche del figlio capriccioso. E madre, chi non ricorda per esempio il passo famoso di Isaia, cui si dice: può forse una madre dimenticare il frutto delle sue viscere? Quando anche questo accadesse, io non ti dimenticherò mai, o Israele. Rappresentando perciò la forza materna al suo livello più alto, e tra l'altro anche alcune volte il tema della paternità o della maternità è anche presente in elementi a cui noi non badiamo. Quante volte ne abbiamo sentito dire che, per esempio, nell'Esodo, che Dio è rappresentato come il redentore del suo popolo, ma per noi il redentore è una categoria teologica abbastanza frigida, distante. Ma se noi andiamo a vedere l'originale ebraico, Goel indica la funzione del padre che doveva riscattare il figlio quando esso era caduto in schiavitù, per debiti, per miserie, per peccati. Il padre ha sempre il compito di salvarlo, ed è per questo che allora, proprio nell'Esodo, figlio Israele che è schiavo, Dio che cosa dichiara? Se andate a vedere Esodo capitolo 4, versetto 22, Dio dichiara: Israele è mio figlio primogenito, ed è per questo che devo liberarlo. Va a dire al faraone questo: è il mio primogenito. Terzo, il Dio amico. Anche questo è un altro tipo d'amore. L'amore, ho detto, ha tante variazioni. C'è l'amore d'amicizia, un amore che ha una sua intensità, una sua bellezza, è stato studiato tanto anche nell'interno delle culture, di tutte le culture, anche le culture antiche. Pensiamo cos'è l'amore, per esempio, tra Jonathan e Davide. L'amore tra l'altro tra due che dovrebbero essere nemici tra di loro e che diventano invece amici profondamente, totalmente. Ecco allora Abramo che parla con Dio come con un amico, tant'è vero che verrà chiamato proprio dalla tradizione giudaica e dal Corano, verrà chiamato come l'amico per eccellenza. Ancora la città di Hebron, triste ai nostri giorni perché è insanguinata continuamente, in arabo si chiama El Khalil, cioè l'amico, perché era la città di Abramo. E che dire di Mosè? Vi ricordate quando si dice che parlava faccia a faccia con Dio come un amico parla col suo amico? E ancora Lazzaro, l'amicizia di Cristo per Lazzaro, che viene connotata in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni. Ecco, noi dobbiamo poi pensare a quell'amicizia che Cristo costruisce con grande sdegno dei benpensanti di tutti i secoli, che continua implacabilmente nei nostri giorni, anche tra i cristiani, quando egli è continuamente in cattiva compagnia. E allora questi sedicenti benpensanti che dicono, qual è la definizione? Amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi anche Cristo viene considerato come amico e amico, con questa particolare ambito, con questo particolare orizzonte, quello di coloro che di solito non hanno amici. E l'ultimo tratto di questo volto del Dio dell'amore è un po' curioso e lo leggiamo attraverso un passo famoso del Decalogo. È il tratto del Dio geloso. Sappiamo che la gelosia fa parte anche del linguaggio d'amore. Di per sé sarebbe una patologia, perché nasce non da una donazione ma da un possesso, e quindi come tale nega l'amore, che l'amore di sua natura è donazione, e quindi è pronto, e difatti si vede, ci sono delle persone che rimangono innamorate anche quando l'altro non lo è più e magari ricambia con durezza, ma essi non possono non amare. La gelosia è il fatto che tu vuoi comunque in qualsiasi maniera, sappiamo che puoi impazzire fino al punto di prendere l'altro e schiacciarlo e ucciderlo alla fine, perché non sia di un altro. Il concetto invece che noi abbiamo di gelosia è un altro nell'interno della categoria ebraica a cui si fa riferimento, è quella dell'esclusività. Cioè Dio non vuole che l'altro sia insoddisfatto e se ne vada altrove. E c'è questa dichiarazione, che naturalmente è un antropomorfismo su quale si potranno anche avere delle riserve, però è significativo di un amore passionale da parte di Dio, non di un amore, come dicevo prima, fluido in colore, in sapore, etereo. Si legge nel capitolo 20 dell'Esodo, nel Decalogo, nei versetti 5 e 6: non ti prostrerai davanti agli idoli, non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo amore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Vedete il linguaggio dell'amore e dell'odio che è proprio usato nell'interno di questa pagina della gelosia, gelosia che peraltro è rappresentata in tanti altri testi dell'Antico Testamento. Ma a questo punto giungiamo all'ultima componente di questa nostra teologia dell'amore. Abbiamo detto le epifanie, epifania cosmica, storica, e cristofania, i volti, i lineamenti del volto dell'amore del Dio innamorato, cioè il Dio sposo, il Dio padre, madre, il Dio amico, il Dio geloso. Ed eccoci alla fine, nell'icona. Abbiamo già detto che di per sé l'icona suprema dell'amore di Dio è il Figlio, ma c'è anche un'altra icona, cioè un'altra statua, immagine che rappresenta l'amore di Dio. E questa altra immagine qual è? Beh, basterebbe soltanto vedere un versetto e vederne la sua struttura. È un versetto che peraltro abbiamo già commentato a suo tempo, proprio nell'interno della sua struttura, perché la sua struttura è una lezione, già il modo con cui è costruita la frase, per spiegarci questa tesi. Voi sapete che Israele non potrà avere mai una statua di Dio. Le statue saranno considerate idoli, perché la statua è qualcosa di freddo e di morto. E allora Dio non ha nessuna rappresentazione? Certo, avrà la rappresentazione sua piena e completa nel Cristo, ma già nell'Antico Testamento, e quindi questo vale anche per il Nuovo, c'è l'immagine di Dio, del Dio dell'amore, ed è la frase che si trova in Genesi 1:27. Elohim, Dio, creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Elohim, di Dio, lo creò. Chiaro questo? Ma dove si vede che è un'immagine d'amore? E come continua la frase? Maschio e femmina li creò. Ecco, Dio non è maschio e femmina, come insegnavano i cananei, per esempio, il popolo indigeno. Però Dio è un Dio che conosce l'amore. E quindi la coppia umana, che rappresenta proprio l'emblema di tutti gli amori, anche l'amore di amicizia, anche l'amore mistico, ecco, la coppia che rappresenta, che incarna l'amore, questa coppia è alla fine l'immagine più vera di Dio, del Dio d'amore, di un amore che, come vedete, è fecondo, perché maschio e femmina generano le genealogie della Bibbia, ricordate? E Dio che cosa fa? Crea. Ecco la sua, il suo amore fecondo. Ed è, e poi genererà il Cristo nell'interno della teologia cristiana. Ecco allora che di fronte all'uomo e alla donna, ricordiamolo questo, perché di solito anche Paolo, poi la tradizione giudaica, punterà tutto sul maschio. Ma qui non c'è questa cosa. È l'uomo e la donna insieme, uniti, nella loro esperienza d'amore, che rappresentano la bellezza e la pienezza e incarnano in maniera trasparente l'amore di Dio. Per cui possiamo veramente dire che esiste una immagine, una statua in cui si mostra il Dio innamorato. E questa statua e questa immagine è continuamente presente nell'interno della storia, è messa a nostra disposizione ed è proprio rappresentato da tutti gli uomini e le donne della terra quando sono capaci di vivere l'esperienza d'amore, di cui sono capaci, di cui sono dotati. E questo è il segno, la scintilla della divinità che è in loro, il segno vivo e palpante della loro somiglianza a Dio. Ecco, noi a questo punto possiamo concludere la prima parte della nostra riflessione. Se voi provate a badare bene, io ho messo in finale la rappresentazione di questa icona, di questa immagine, perché essa ci permette di fare che cosa? Di passare progressivamente alla seconda parte, quella che ci occuperà per ben tre lezioni, quella che io ho detto l'antropologia dell'amore. Perché l'amore noi, dopo averlo mirato, contemplato in Dio, noi lo sperimentiamo e lo viviamo e lo offendiamo, lo feriamo, lo distruggiamo nell'interno della nostra esperienza storica. Ed è questa allora la seconda parte, il secondo lungo movimento del nostro discorso, l'antropologia dell'amore. Come un'antropologia teologica, si intende, io non farò quindi le notazioni psicologiche, però vedremo, perché proprio voglio fare un discorso teologico, come esso sia importante, come essa, questa antropologia dell'amore, sia importante per la, non solo per la teologia, ma sia importante per l'etica, sia importante per la vita quotidiana, sia importante per tutto ciò che compone l'essere credente. E allora finisco con due testimonianze che mettiamo a suggello. La prima testimonianza è di Paolo. Paolo nella lettera ai Romani, sempre, al capitolo 8, al versetto 29, sempre in questo testo di grande splendore, ha una frase che ci fa capire come noi siamo immagine dell'amore di Dio. Ma egli dice qualcosa di più, perché ormai scrive dopo aver vissuto l'esperienza cristiana. Dice: noi siamo immagine di Dio attraverso il Figlio suo. Per cui tutte le persone, tutti i credenti in Cristo sono un riflesso del Figlio, il quale è riflesso dell'amore del Padre. Li ha predestinati ad essere conformi all'immagine, in greco c'è eikon, l'icona, all'immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito tra molti fratelli. Ecco allora comporsi la famiglia dei figli, i quali tutti sono oggetto dell'amore del Padre, E tutta questa famiglia come chiama ancora Paolo, lettere Romani capitolo 8, lettere Galate capitolo 4? E questa famiglia come chiama Dio allora? Lo chiamerà Signore? Lo chiamerà Re? Lo chiamerà Onnipotente Giudice? No, Paolo dice, Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito, la stessa anima, lo stesso respiro, la stessa vita del Figlio suo, per cui noi diciamo a Dio Abba, cioè Babbo. Noi siamo in una famiglia legata d'amore nei confronti dello stesso Padre del quale abbiamo celebrato quest'oggi l'amore. Ma l'altra testimonianza invece, e mi ricollego al punto di partenza, sono partito con tante voci diverse che parlavano dell'amore, che parlavano dei suoi rischi. Questa ultima frase che vi dico è una frase brevissima e ci insegna una cosa che dovremmo sempre tenere presente, io per primo, durante queste lezioni sull'amore. Se l'amore è la definizione di Dio, se l'amore, come abbiamo detto, proprio perché è qualità di Dio, è eterno, è l'infinito messo a disposizione dei cani, delle persone limitate, ecco, dobbiamo avere una certa sobrietà. È per questo che si bestemmia continuamente l'amore, non solo con tutte le scempiaggini e gli equivoci che dicevo prima, le volgarità che alla fine hanno umiliato e alla fine distrutto questo tempo, ma anche con una eccessiva chiacchiera religiosa, con questo uso sempre, dicevo prima, del far finire le prediche con l'amore. Cioè dobbiamo ritrovare ancora una ascesi, una purezza, una castità di linguaggio e di concezione e di discorso quando parliamo dell'amore. E ce lo ricorda molto bene una grande poetessa americana del secolo scorso, dell'Ottocento dobbiamo dire, che è Emily Dickinson, la quale ha una frase che in inglese è più chiara, ma penso di riuscire a renderla anche in traduzione, e che è forse alla fine un po' quello che dovremmo dire in finale dell'amore, dopo aver detto molto. Che l'amore sia tutto, che l'amore è tutto ciò che sappiamo dell'amore. Che l'amore è tutto, è solo ciò che noi sappiamo dell'amore. Ed è l'unica cosa che forse alla fine merita di essere detta. Grazie.
1: È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù.
4: Giuseppe e Maria,
2: o Gesù, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Regina della pace,
5: preghiamo
2: i misteri del dolore. Primo mistero: l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Giunsero a un podere chiamato Getsemani. Gesù disse ai suoi discepoli: la mia anima è triste fino alla morte. E pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Grazie.

0: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Invano Pilato ricorre all'espediente ancor più iniquo di far flagellare Gesù per intenerire il popolo, perché proprio il popolo grida alla croce, alla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: Terzo mistero del dolore, Gesù incoronato di spine. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre si inginocchiavano davanti, lo schernivano e dicevano: «Salve, salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Nel quarto mistero del dolore meditiamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Egli, con la parola e con l'esempio, ci ha tracciata la via che dobbiamo seguire per giungere a quella felicità piena e senza fine alla quale aspira incessantemente il povero nostro cuore. La via, non vi ha dubbio, è disseminata di triboli e di spine, ma non ci deve spaventare se per essa ci ha preceduto Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
2: prega per noi.

0: Nel quinto mistero contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Il ladro aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo e Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
3: vita, dolcezza, speranza nostra, salve.

0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica, vi protegga Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Amen.
3: Preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano.

IBAN IT 26 H030 6909 6061 0000 0126 574. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, il programma segue la solita scaletta. Adesso il pensiero spirituale. Traiamo un pensiero sullo Spirito Santo dal libro I 5 minuti dello Spirito Santo di Sua Eminenza Cardinale Victor Manuel Fernandez. Poi l'almanacco della fede. Oggi tocchiamo il tema dell'ateismo e la possessione diabolica. Quindi, cari amici, la citazione del giorno, un pensiero tratto dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro. Poi le notizie dal mondo. Oggi, cari amici, il giorno in cui il segretario di Stato americano Rubio si incontra col Papa, quindi diciamo l'evento del giorno questo. E poi viatico quotidiano, un pensiero sulla preghiera. E infine continuiamo con la nostra serie di riflessioni sui segreti di Medjugorje. Oggi la falsa religione nel tempo dei segreti. Poi avremo la telefonata, cari amici. Ecco, questo mi fa ricordare di darvi una notizia che vi abbiamo già segnalato e che è molto bella, cioè che domenica prossima, durante l'Angelus del Papa, in piazza San Pietro ci sarà la presentazione del Velo di Maria. Il Velo di Maria è un'iniziativa che è del nostro ufficio per l'evangelizzazione di Radio Maria, appunto, che ha raccolto firme sul Velo di Maria in Italia e nel mondo, decine di migliaia di firme, in un velo lungo 60 metri che verrà esposto, diciamo, in piazza San Pietro per ricevere anche la benedizione del Papa. Quindi questo ve lo segnalo perché domenica quelli che sono a Roma o dei dintorni, e vi invito a partecipare in piazza San Pietro per questo evento di Radio Maria. Bene, carissimi, questa dunque era la scaletta che dovremo adesso incominciare col pensiero spirituale. Vediamo il pensiero spirituale di oggi. È già il secondo pensiero che il Cardinal Fernandez dedica alla Cresima, che è un sacramento importantissimo che i nostri ragazzi in genere ricevono dopo la prima comunione, ricevono la Cresima. Ed è il loro ingresso, diciamo, nell'età dell'adolescenza, nell'età giovanile. Vediamo cosa scrive. Già gli apostoli di Gesù avevano l'abitudine di imporre le mani a coloro che erano stati battezzati affinché ricevessero in modo speciale lo Spirito Santo. La Cresima è il sacramento di cui abbiamo bisogno, non semplicemente per salvare noi stessi, ma per raggiungere la pienezza della grazia battesimale. Poi qui viene citato un testo della Lumen Gentium, un testo del Concilio riguardante la Chiesa, che dice: il sacramento della Cresima unisce più intimamente i battezzati alla Chiesa e li arricchisce di una speciale forza dello Spirito Santo. In questo modo si impegnano molto di più, come autentici testimoni di Cristo, a diffondere e a difendere la fede con le parole e con i fatti. Ciò non significa che solo una persona adulta o matura possa riceverlo, ma è proprio il dono della Cresima che ci conduce alla maturità spirituale. Quindi rendiamo grazie allo Spirito Santo perché si è riversato in noi in quel meraviglioso sacramento. Noi ricordiamoci, cari amici, i nostri bambini, i nostri ragazzi, dopo la Santa Comunione, di iniziarli nel cammino verso la Cresima, che è il sacramento della maturità cristiana. Bene, carissimi, questo dunque era il nostro pensiero spirituale di apertura. Questo libro del Cardinal Fernandez, I 5 minuti dello Spirito Santo, lo potete avere nelle librerie cattoliche e in tutti gli store online. Dunque, cari amici, adesso andiamo all'almanacco della fede. E oggi, cari amici, volevo l'almanacco della fede. Anche fra gli obiettivi che ha non è soltanto quello dell'approfondimento della fede, ma anche quello della difesa della fede in un mondo che, diciamo, come ha detto la Madonna, ha rifiutato la fede e la croce. Quello che caratterizza il nostro tempo non è soltanto la negazione di Dio, cioè noi sappiamo cos'è il modernismo, questa ideologia che la Chiesa ha condannato, ma alla quale la Madonna ha riservato i suoi messaggi più severi, collegando direttamente il modernismo a Satana. E ben tre messaggi la Madonna ha collegato il modernismo a Satana. Il modernismo, come sapete, nega il soprannaturale, quindi nega Dio, ma nega anche l'esistenza del diavolo. Allora, questa riflessione volevo dire molto semplicemente mettere in guardia gli atei, perché non basta dire che il diavolo non c'è perché non ci sia. Anzi, vorrei dire che il diavolo c'è soprattutto per loro, perché? Perché avendo negato Dio e essendosi allontanato da Dio, diciamo, sono più esposti agli attacchi del demonio, sono indifesi rispetto agli attacchi del demonio, e con loro, specialmente con gli altri, il demonio non si mostra subito, è molto silenzioso, li trascina gradualmente nel male senza che loro se ne accorgono, e poi quando li ha, per così dire, immobilizzati col suo veleno, li ha immobilizzati spiritualmente col suo veleno, poi allora il demonio si mostra anche a loro, e si mostra come un padrone che ormai li ha schiavizzati. E quindi voglio dire, se c'è qualcuno che deve temere il demonio, sono proprio quelli che non ci credono, che dicono che il demonio non c'è. Mentre quelli che credono in Dio, anche se sono attaccati dal demonio, però sappiamo che la fede in Dio è un grande scudo che ci difende dai dardi infuocati del maligno, e quindi noi lo vediamo come il demonio fugge all'avanzare di Gesù. Gesù è il regno di Dio personificato, man mano che lui avanza i demoni fuggono, mentre Gesù, basta che dico un demonio esce, gli apostoli facevano una gran fatica. E allora Gesù ha spiegato loro perché dovete fare penitenza e digiuno per avere questa grazia di scacciare i demoni. E quindi il demonio fugge, è come la tenebra che fugge di fronte alla luce, è il male che viene respinto gradualmente, ricacciato indietro dal bene. Quando appunto manca la luce, le tenebre si espandono. Quando manca il bene, il male si espande, e così anche per chi vive nell'ateismo credo di avere liquidato il problema. Quando dicono che Dio non c'è, che il demonio non c'è, in realtà c'è Dio e c'è anche il demonio, quello è il fatto. E quindi, essendo loro atei, sono più esposti al demonio di tutti gli altri. Proprio questo è il pensiero che volevo darvi, cioè il pericolo del nostro mondo, che non crede né in Dio né nel demonio, ma che in realtà, come ha detto la Madonna, Satana regna, Satana miete le anime. Il mondo senza Dio è sotto il potere del demonio, e questa è una realtà che riguarda il mondo in generale. La Madonna ce l'ha descritto molto bene, questo processo, fino a quando ha detto appunto nel messaggio nel pieno Covid, il 20 marzo del 2020, il giorno dell'Annunciazione, la Madonna disse quel messaggio, no? Ora che Satana regna, unitevi in modo particolare al mio cuore e a quello di mio figlio Gesù. È un messaggio molto simile a quello del 1 gennaio del 2001, quando la Madonna disse: ora che Satana è sciolto dalle catene, unitevi in modo particolare al mio cuore, quello di mio figlio Gesù. Quindi, come vedete, cari amici, siamo, secondo la descrizione che ne fa la Madonna, siamo nell'epoca in cui si è verificato questa profezia dell'Apocalisse riguardo a Satana sciolto dalle catene. E questo avviene in un momento di, possiamo dire, di laicizzazione del mondo. Cioè il mondo laico è eliminato soprannaturale, e quindi nega sia Dio sia il demonio. Ma questo è esattamente quello che il demonio voleva, perché se non c'è, diciamo, la presenza di Dio mediante la fede in noi, se non c'è la presenza di Cristo mediante la fede in noi, mediante la fede nel nostro cuore, questo voglio dire, se nel nostro cuore non c'è la fede in Dio, e il demonio va a nozze, scarda nei cuori e si mette dentro lui. E quindi volevo appunto sottolineare questo paradosso, che proprio in una fase storica di grande laicizzazione, nella quale si dice nella quale perfino nel mondo alcuni esponenti religiosi dicono che il demonio non c'è, è solo il simbolo del male, ma non è una realtà esistente. Vi ricordate quando intervenne Paolo VI severamente a questo riguardo, come condannando queste tendenze che erano all'interno della Chiesa? Erano esponenti della Chiesa che sostenevano appunto che il demonio è il simbolo del male, ma non c'è. Paolo VI disse che affermò la dottrina cattolica, che il demonio c'è ed è un angelo pervertito e pervertitore, è un soggetto, cioè è un angelo, un essere libero, e l'essere che era libero e pieno di grazia, che si è ribellato a Dio, e quindi pervertito e pervertitore, si è pervertito lui e perverte gli altri. E quindi proprio questo processo di negazione del demonio si è allargato sempre più anche nella Chiesa Cattolica, e sicuramente c'è una parte che ovviamente è fedele alla dottrina della Chiesa. Tra l'altro anche Papa Francesco ha parlato molto del demonio, è uno dei papi che ha parlato di più del demonio nella sua conversazione pastorale. E quindi è quello che diciamo impressiona, è che proprio un mondo che nega il demonio è in balia del demonio, è abitato dai demoni. E quindi di qui tutta una serie di messaggi dalla Madonna, dove la Madonna evoca la presenza di Satana, che vuole l'odio, che vuole la guerra, che vuole portare alle anime della perdizione. Possiamo dire che Satana in un certo senso è uno dei protagonisti dei messaggi della Madonna. Prima ovviamente la Madonna nei suoi messaggi ha suo figlio come protagonista, ma poi c'è l'antagonista che è il demonio, e c'è questa presenza del demonio nei messaggi della Madonna. Si può fare anche un libro, anzi io l'ho fatto una volta, ma se ne raccogliamo tutti i messaggi della Madonna dove è evocato Satana, ne facciamo un librone, non un libro. E perché? Perché siamo entrati nella fase dell'ateismo generalizzato, teorizzato dalle ideologie moderne, materialiste ed evoluzioniste, e poi anche comunque c'è tutto un processo, come dire, di scivolamento verso il male, verso Satana, il quale mentre noi diciamo che non c'è, lui ci plasma sua immagine, cioè ci oscura la mente, ci leva il soprannaturale dalla mente, prende possesso della nostra persona mediante il peccato, e poi oscura tutte le facoltà dell'anima, la nostra capacità di vederci chiaro, di discernimento, la nostra capacità di ragionare, la nostra capacità di salire in alto nel ragionamento fino a passare dalle creature al creatore. Insomma, cancella quell'idea di Dio che è nella mente, che è interna, che è intima alla mente di ogni uomo, e poi lavora nel cuore. Satana, lo sappiamo, la Madonna ha usato una frase famosa, scaldi nei cuori, cioè entra con la forza, con la prepotenza, e semina l'odio, e questo noi lo vediamo come il mondo in balia dell'odio. Il mondo nega Satana, ma è in balia dell'odio. Quindi attraverso l'oscuramento della mente, attraverso l'inquinamento del cuore, Satana prende possesso di una persona e quindi la rende sua schiava mediante il peccato, mediante il vizio, mediante la negazione della fede, mediante la negazione di Dio. E quindi le facoltà stesse dell'anima sono pervertite, cioè la mente che è orientata a Dio si orienta solamente alle cose materiali, il cuore che in sé desidera Dio nel suo profondo diventa schiavo dei piaceri di questo mondo. E così, cari amici, il demonio riesce a impossessarsi delle persone, cioè riesce veramente, proprio nelle persone che negano Dio, magari sono anche intellettuali, sono intelligenti, sono preparate, ma riesce, come dire, a, riesce a portarlo verso una chiusura totale nei confronti del soprannaturale e riesce a portarli all'impenitenza finale. Cioè la possessione diabolica è un processo, c'è un cammino di santità, cari amici, graduale, che va avanti attraverso la pratica della virtù. Così c'è un cammino di perversione, verso l'impenitenza finale, attraverso il quale il demonio ci schiavizza, cioè ottunde la mente, la rende incapace di un ragionamento soprannaturale e chiude il cuore, lo chiude con il male, con i vizi, con l'egoismo, con la cattiveria, con la superbia. E quindi pian piano Santa ci permea di sé, si trasforma a sua immagine, cari amici. E quando arriviamo a questo livello, che noi siamo immagini di Satana, questa è un'espressione della Madonna, quando ha detto siete mia immagine, non quella di Satana. Quando si arriva a questo livello, che Santa si è permeato di sé, cosa succede? Succede che Satana si manifesta e chiede anche il culto, chiede anche l'adorazione. E qui siamo arrivati proprio agli abissi infernali del cammino di perversione. C'è un cammino di perversione, come c'è un cammino di santità. Un cammino di santità sotto la grazia dello Spirito Santo, e c'è un cammino di perversione nel quale il demonio ci schiavizza e ci rende sua immagine, fino a portarsi al culto e all'adorazione del maledetto. Il maledetto è proprio Lucifero, il demonio. Si porta fino a quel punto di perversione, cari amici, poi siamo pronti a diventare apostoli di Satana, come è diventato Giuda. Diventiamo suoi apostoli. Non so se si può usare questa parola, bisognerebbe usare una adeguata al contesto di perversione nel quale Satana ci trascina. Diciamo pure luogotenenti, apostoli di Satana non mi piace, luogotenenti di Satana, diventiamo luogotenenti di Satana nel mondo. E Satana c'è i suoi, e come no? Avremo a che fare soprattutto quando entriamo nel tempo dei segreti, quelli che sono al servizio delle due bestie e quindi sono al servizio del drago, cioè del demonio. Quindi, cari amici, vedete come il demonio opera come lo Spirito Santo si trasforma in Dio, in Cristo, mediante un cammino di santità e di perfezione, così Satana, che noi diciamo che non c'è, e si prende possesso di noi e ci porta un cammino di perversione fino a diventare suoi luogotenenti qui su questa terra, e quindi trascinarci in uno stato di impenitenza finale attraverso il quale già sperimentiamo l'inferno su questa terra. Facciamo, cari amici, un breve esame di coscienza e chiediamoci su quale strada siamo. Ma se arriviamo alla conclusione che siamo sulla strada della la via del male, la via della perdizione, come ci ha detto la Madonna, l'uomo moderno non vuole Dio e va verso la perdizione. Se siamo sulla via della perdizione, ricordiamoci, siamo sempre in tempo a tornare indietro, ma decidiamo subito, non rimandiamo, perché se rimandiamo diamo una forza in più a Satana. Bisogna decidere subito la conversione e cambiare strada, e attraverso il pentimento dei peccati, attraverso l'apertura del cuore a Dio, la domanda del perdono, il sacramento della confessione, si ritorna a Dio, si ritorna sulla via della salvezza. È questo che dobbiamo fare, chiederci siamo sulla via della salvezza o sulla via della perdizione. Ma se siamo sulla via della perdizione, freniamo e torniamo indietro, chiediamo alla Madonna questa grande grazia in questo mese di maggio. E adesso, cari amici, abbiamo la citazione del giorno a cura di Roberta, tratta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. La regina della pace a Medjugorje, in questo lungo arco di tempo, ha più volte sollecitato a pregare e a digiunare perché si realizzi il suo piano, volto a salvare le anime e a donare al mondo un tempo di pace. I primi richiami della Madre di Dio riguardano la fede. La gente è credente, ma non di rado è una fede abitudinaria. Rischia di dissolversi con l'avanzare della secolarizzazione. Che i sacerdoti siano saldi nella fede e proteggano la fede del popolo. Che il popolo creda e perseveri nella fede. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Il libro di Padre Livio.
0: Bene carissimi, adesso siamo arrivati appunto alla pagina politica. Dunque non dico nulla per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, perché evidentemente siamo in una fase di trattative fra l'Iran e gli Stati Uniti, quindi poi sono ancora molto lontani. Adesso vedremo, preghiamo, perché si arrivi a una soluzione ragionevole per il bene di tutti. Oggi è anche il giorno in cui il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è un cattolico, i cui genitori erano cubani, è un cattolico che è un supporter di Trump, nel senso che fa parte un po' anche del mondo MAGA, ma quel del Make America Great Again, ma nel medesimo tempo ha i tratti fondamentali dei repubblicani alla Reagan, per così dire, cioè che hanno una loro impostazione laica, ma diciamo che comunque obbediscono ai criteri fondamentali della politica, insomma. E lui col vicepresidente Vance possono essere uno dei due il candidato alle prossime elezioni presidenziali, che però saranno fra 3 anni, quindi inutile stare lì a parlarne. Però è un personaggio di valore Marco Rubio, perché è il più dialogico col mondo europeo e quindi quello che è più capace in questo momento di tenere uniti i due polmoni dell'Occidente, che sono gli Stati Uniti e l'Europa. Però cari amici, io volevo soffermarmi su un tema che per me, almeno una radio come la nostra, deve approfondire. Cioè, non c'è dubbio che Trump in questo ultimo mese abbia usato toni verso il Papa che io sappia nessun presidente americano aveva mai usato, ma non solo, ma che nessun presidente al mondo ha mai usato, insomma. Da quando io sono qui a Radio Maria, ho messo 40 anni, non mi risulta che qualcuno abbia usato le parole di Trump nei confronti del Papa, insomma, tra l'altro svisando anche il suo pensiero, insomma, usando anche un linguaggio inusitato, non conforme alla politica, insomma. C'è anche un galateo nella politica, fino a prova contraria. E vabbè che Trump è un po' particolare, però, insomma. E allora, però, bisogna cercare la motivazione, perché non è che gli sia scappata fuori questo attacco al Papa in un momento di nervosismo, perché le cose in Iran non andavano bene come pensava lui, allora se ne è presa col Papa, no. E poi ha ribadito 2 volte, ha ribadito la 3ª volta anche l'altro giorno. Quindi c'è un atteggiamento di ostilità nei confronti del Papa da parte del presidente Trump, che un politico di per sé lo nasconderebbe, questo atteggiamento di ostilità. L'articolo che volevo leggervi, ma che non vi leggo, però l'ho pubblicato, credo, dice che il motivo per cui è così ostile, è un articolo del Corriere, è un'intervista, dice che Trump è in qualche modo è un po' seccato per il fatto che Prevost ha più fans negli Stati Uniti di quanto non ne abbia presidente, insomma. Sarebbe un po' invidioso. Quindi Trump sarebbe un po' invidioso del fatto che Prevost è molto popolare negli Stati Uniti, e questo lo porta, diciamo, a queste esternazioni. Ma io non credo a queste cose. Non credo che questa sia la motivazione. La motivazione è molto più profonda, a mio parere. Cioè, adesso vi spiego. Vi spiego per quale motivo la Madonna ha detto nel messaggio dello scorso anno, a giugno, si è messo in guardia dalle ideologie che distruggono voi e le vostre vite. E queste ideologie, io credo che la Madonna si riferisse al modernismo in questo caso. Quando la Madonna ha parlato del modernismo, l'ha chiamato col suo nome, cognome, modernismo. E quindi a quale ideologia si riferisce la Madonna? A mio parere la Madonna si riferisce ai messianismi e ai falsi messianismi che operano nel mondo contemporaneo. E segnalo, prima di tutto, il messianismo russo è diventato ormai un elemento di considerazione mondiale, insomma. Va bene che c'è una certa tradizione del supporto della Chiesa ortodossa allo zar, la tradizione russa, ma qui siamo passati proprio a una elaborazione teorica del potere politico supportato dalla religione, in questo caso la religione ortodossa. Per cui la religione ortodossa è diventata l'anima della politica di Putin, diciamo. Quindi questo è un messianismo ormai consolidato, ormai tale per cui ha portato la Chiesa ortodossa russa a separarsi da tutte le altre chiese ortodosse, ma si è separata anche, è entrata in polemica con tutte le formazioni che sono sul territorio russo che non sono ortodosse. È diventata antiprotestante, anticattolica la Russia al suo interno, solo loro sono cristiani, insomma. Quindi questa è una forma di messianismo molto chiaro all'interno di un paese che ha una tradizione cristiana ormai da secoli e secoli, insomma. Ora, cari amici, anche l'Iran vive una forma di messianismo, se vogliamo parlare. È un messianismo musulmano, ma è un messianismo vero e proprio. Loro sono in attesa del Messia, che per loro il loro Messia sì, è il Mahdi, è questo martire. Martire dello sciismo, chiamato origine dello sciismo, che è risuscitato e che deve tornare nel mondo, ma perché torni nel mondo bisogna prima distruggere Israele. Quindi questo è un messianismo musulmano che da tenere in considerazione. Mentre ciò di cui non si parla, ma a mio parere è giunto il momento di parlarne, sia pure con una certa attenzione, è il messianismo protestante negli Stati Uniti. Questa è una cosa di cui mi sto interessando, perché la trovo molto, molto importante da mettere a fuoco. Cioè, non è tanto. Noi sappiamo che gli evangelici americani sono particolarmente fervorosi, molto più fervorosi degli evangelici europei. Però nel medesimo tempo sono molto inclini a un messianismo politico, a un messianismo militante proprio su questa terra, insomma. Tant'è vero che la pastora che alla Casa Bianca guida la vita spirituale dei ministri protestanti e dello stesso Trump è stata nominata ministra della prosperità, insomma. Questa pastora, che non sto lì a fare il nome adesso, non mi va, però è di lunga data, è una donna in gamba, non c'è niente da dire. È di lunga data molto legata a Trump, e attraverso di lei Trump è molto legato al mondo evangelico, che dà un supporto a Trump del 40% dei voti. Cioè tutto il mondo evangelico negli Stati Uniti dà un supporto a Trump incondizionato, grazie anche alla mediazione di questa ottima influenza, possiamo dire, del mondo protestante, e questa figura femminile che ha una grandissima influenza su Trump. Allora, io ho elaborato un pensiero di questo tipo perché mi piace qualche volta dire quello che penso io, anche se non lo trovo scritto da nessuna parte. E cioè, come sappiamo, Trump è un ammiratore di Putin, questo l'ho risaputo. È un grande ammiratore di Putin. Perché Trump ammira Putin? Ci sono tanti motivi di ammirazione. Il motivo principale è perché è riuscito a diventare un dittatore, è riuscito a concentrare un potere assoluto, che è quello a cui aspira anche Trump. Però il Trump è degli Stati Uniti, dove la democrazia sono le basi, quindi non potrà, a novembre ci sono le elezioni, se Trump perde la maggioranza al Senato e alla Camera, parte l'impeachment nei suoi confronti, e quindi addio presidenza, diciamo. E quindi è chiaro che non può negli Stati Uniti conseguire un tipo di potere come ce l'ha Putin in Russia. Ma Trump è anche un ammiratore, credo, è un ammiratore di quello che è stata la mossa di Putin, che benché in tutto e per tutto lui desideri essere ormai simile a Stalin e voglia essere paragonato a Stalin e sta lui stesso facendo una politica di riabilitazione di Stalin, però a differenza di Stalin Putin ha fatto un'alleanza con la Chiesa Ortodossa. Anche Stalin l'aveva fatta, ma solo nel tempo della guerra, al di fuori della guerra l'aveva perseguitata. Ora la novità di Putin, del suo potere assoluto, che poi in fondo rispecchia quello degli zar, è proprio questo, cioè il fatto che lui abbia legato a sé la Chiesa Ortodossa, per cui perfino con una battuta aveva detta Papa Francesco quando disse che Kirill è richiesto di Putin, no? E allora, cari amici, quello che volevo dire è questo, che Trump sta facendo qualcosa del genere negli Stati Uniti, per quanto gli è possibile. Cioè, per quanto gli è possibile, lui vuole mettere in piedi una come si dice, una presidenza fortemente supportata dal potere religioso, che è quello degli evangelici. Evangelici sono rappresentano il 40% dei votanti di Trump e sono una massa, un popolo comunque, chiamiamolo popolo che è meglio, molto motivato. E sono gli evangelici, per esempio, che hanno spinto Trump a bombardare, per esempio, la Nigeria, con i gruppi armati musulmani, jihadisti erano, per difendere i cristiani. Cioè, vabbè, d'accordo, però insomma, torniamo alle crociate, insomma. Allora, cosa voglio dire? Che alla fin fine, anche negli Stati Uniti, con la presidenza Trump, per quanto è possibile, si sta instaurando una forma di messianismo religioso. Cioè, detto in altre parole, la componente religiosa protestante evangelica degli Stati Uniti è schierata con Trump, gli fa da supporto, gli fa da supporto incondizionato, e quindi rischia di trasformare questa presidenza in una, come dire, in una forma di messianismo. In una forma di messianismo lo si è visto a Pasqua. Se voi andate su internet, andate su Google, cliccate il nome di questa pastora protestante, mettete pastora protestante alla Casa Bianca, mi viene fuori. Io l'ho sentito, l'ho seguito stamattina, mi sono alzato presto proprio per leggerlo tutto, il suo discorso che ha fatto a Pasqua alla Casa Bianca, con Trump presente che ascoltava tutto il devoto e tutto il pubblico degli evangelici che sono dell'amministrazione Trump. E appunto lei ha detto: tu prendersi come Gesù. E anche Gesù è stato maltrattato, trattato male. Parla di quando Trump ha perso le elezioni. Ma tu sei risuscitato come lui, tu sei il nostro Gesù. Parole di questo genere le sentite dalla sua bocca, c'è anche la traduzione. Quindi, cioè, voglio dire che qui ci siamo incamminati, anche negli Stati Uniti, con questa presidenza, si fa esattamente, non si riesce a fare, ma si cerca di imitare la Russia. Se usare, e in questo caso è la religione protestante, il fondamentalismo protestante, e sono gli evangelici, usati a supporto di una politica. E quindi anche la guerra in Iran, dal loro punto di vista, la guerra contro l'Islam, contro gli infedeli. Insomma, questo riporto cose lette sui giornali in queste ultime settimane. Allora, cosa dobbiamo dire, cari amici? Dobbiamo dire che da questo punto di vista si comprende l'attacco di Trump al Papa. Cioè Trump, in altre parole, vuole che la religione, cioè non solo gli evangelici ma anche i cattolici, supportino la sua presidenza, supportino la sua politica, e se la prende col Papa, perché sono molto timidi a questo riguardo, insomma. Non, cioè, gli dà fastidio lui che i cattolici obbediscono al Papa e non a lui, e quindi quasi quasi sta mettendo i cattolici di fronte a un out-out, o con me o con il Papa. Quindi per lui il Papa è diventato un avversario, perché ovviamente il Papa è contro la guerra, è contro questo forma di messianismo. Ovviamente è un uomo libero, è un uomo che predica il Vangelo liberamente, che non è soggetto a nessun potere politico, e quindi per lui diventa un avversario, e quindi da questo punto di vista, poi, dato anche il suo carattere, non si trattiene più e spara cose che non deve sparare, insomma, tenuto conto di qual è il compito del Presidente degli Stati Uniti. Insomma, detto in parole povere, io finora ho guardato con preoccupazione al messianismo russo, ma adesso c'è da guardare con una certa preoccupazione anche il messianismo di questa presidenza, e anche poi questa pastora lì presente ha un'influenza su Trump notevole, è una donna capace. Basta sentire a parlare, si vede che non è una donna, è una leader vera e propria, che però, insomma, come ha detto Gesù a Pilato, il mio regno non è di questo mondo. C'è poco da fare, il cristianesimo è molto chiaro al riguardo. Il mio regno non è di questo mondo, è in questo mondo, opera in questo mondo, ma non è di questo mondo. E quindi non può essere utilizzato dalla politica. La Chiesa non può essere utilizzata dalla politica. La Chiesa è, casomai, sale per la terra, luce del mondo, e quindi ha una funzione sempre giustamente critica nei confronti del potere umano, che è inquinato dal male e quindi tende a diventare un potere assoluto. E ciò che caratterizza il nostro tempo è proprio questo, cioè il potere politico come potere assoluto, mentre quello religioso avrebbe, siccome la religione per il mondo d'oggi è basata su un presupposto falso, cioè è basata sul presupposto che Dio esiste, invece secondo il mondo moderno non c'è Dio, quindi la religione serve comunque alla politica come supporto. Ma le finalità sono quelle della politica, non solo la salvezza delle anime come quella della religione. Quindi, arrivando a una spiegazione, diciamo, una spiegazione perché il Presidente degli Stati Uniti, la prima volta che io sappia, dal dopoguerra in poi, un capo politico si ostina così contro il Papa, ma non è perché il Papa è americano. Se fosse anche un altro Papa farebbe lo stesso, ma se è americano lo fa ancora di più. E cioè il motivo non è perché è invidioso, non è perché, il motivo è perché la presidenza di Trump ha preso una deriva come quella russa, cioè si appoggia al fondamentalismo evangelico. È una presidenza condizionata dal fondamentalismo evangelico, e quale fra l'altro non è che sia molto, come dire, gentile nei confronti della Chiesa Cattolica, che la vede come un nemico, ovviamente, la vede comunque come un antagonista, come è nella tradizione, d'altra parte. E perciò ci auguriamo, insomma, che lui ha preso questa deriva, non so, ci auguriamo che la politica anche degli Stati Uniti diventi più laica, che ci siano meno preghiere alla Casa Bianca, e si faccia un po' più di politica ragionevole, perché se si fanno le preghiere per ungere il nuovo Messia, non so quanto valgano quelle preghiere. Se si fanno le preghiere per dire che il capo è Gesù stesso, cioè che Trump è Gesù, e poi per forza gli vanno a dire, la pastore va a dire che tu sei come Gesù, è ovvio che lui si fa fotografare dall'intelligenza artificiale come Gesù. La prende sul serio questa cosa, non ci siamo assolutamente, anche perché si tratta di religione cristiana, sono gli evangelici, sono cristiani, qui rischiamo quella che l'impostura anticristica, che, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è presente in tutta la storia della Chiesa come un'insidia, ma che troverà la sua massima espressione quando ci sarà l'anticristo, cari amici, il cui scopo è proprio quello, è quello di assommare a sé tutte le religioni perché lui venga proclamato il salvatore del mondo. Bene, questa era la riflessione che volevo fare, e anche per me è abbastanza, l'ho scoperta recentemente, cioè che secondo me Trump fa come Putin, che per lui è un modello da imitare, e cioè cerca il supporto religioso e lo cerca fra gli evangelici che glielo danno volentieri. Bene carissimi, questo dunque era il nostro angolino dedicato alle notizie dal mondo, e adesso facciamo un break col nostro pensiero sulla preghiera.
2: Viatico quotidiano di Padre Livio.
0: Dovremmo, cari amici, come ci è insegnato la Regina della Pace, imparare per prima cosa, per entrare nel vivo della preghiera di Gesù, imparare a dire il Padre Nostro col cuore. Infatti la Regina della Pace ci ha detto: se voi volete imparare a pregare col cuore, dedicate una giornata intera o anche più giorni soltanto a sentire col cuore ogni parola del Padre Nostro, ma in particolare la parola Padre. Sentire cosa vuol dire che Dio è Padre. Capire com'è importante fugare ogni paura di Dio, ogni come timore servile di Dio. Capire come bisogna aprirci alla sua bontà, alla sua provvidenza, al suo amore. La Madonna una volta ci ha detto: se voi sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. Ma Santa Teresa d'Avila, quando pregava il Padre Nostro e voleva meditarlo, quando pronunciava la parola Padre si fermava, non riusciva più ad andare avanti e i suoi occhi si riempivano di lacrime. Cioè, voglio dire, cari amici, c'è una, come si dice, un passaggio di qualità, proprio un salto nella nostra vita cristiana, i giorni in cui anche noi, dicendo il Padre Nostro e pronunciando la parola Padre, il nostro cuore si commuove, i nostri occhi si riempiono di lacrime, ma lacrime di gioia, lacrime di gratitudine, lacrime di commozione. E questa a fondo anche la differenza straordinaria che c'è fra il cristianesimo e l'Islam. L'Islam ha certamente in grande considerazione la grandezza di Dio in un modo straordinario, tant'è vero che l'Islam si prostra davanti a Dio, il musulmano quando prega si inginocchia, si prostra a terra, Dio è l'Altissimo. Anche per noi, cari amici, Dio l'Altissimo è totalmente diverso, ma si è fatto uomo, è sceso in mezzo a noi, è venuto fra la gente. È venuto fra la gente, si è avvicinato, è il Dio vicino, è il Dio che ci prende per mano, è il Dio che è Padre. Ma Padre non perché è il creatore, Padre perché ci ama come un padre umano ama i figli, lui infinitamente di più. Il problema, cari amici, è che gli uomini nel corso della loro storia hanno sempre avuto paura di Dio, terrore di Dio. La paura di Dio, la sfiducia in Dio, è quel veleno che ci è stato iniettato dal peccato originale, per cui si è rotta con l'amicizia che c'era con Dio, che dovevamo riconquistare. Il Padre Nostro è quella preghiera che fuga le paure e ci aiuta a riconquistare la fiducia in Dio, l'abbandono in Dio. Uno dei segni di maturità della vita spirituale, uno dei segni per cui possiamo dire che una persona è arrivata molto avanti nel cammino spirituale, quando è riuscita a liberarsi dalla paura di Dio, dai falsi rimorsi, perché i falsi rimorsi sono quelli che suscitano noi dubbio: ma Dio mi avrà perdonato, ma qua, ma là, ma su, ma giù, poi sfociano nei i dubbi, sfociano negli scrupoli, poi nell'ansietà, nelle paure, nelle angosce. Se invece noi con semplicità dei figli diciamo: Signore, sono un poveretto, ho peccato, facciamo come il figlio prodigo che dice: Padre, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Lo diciamo nel profondo del cuore, ma con grande fiducia, però tornando alla casa paterna. Quando noi riusciamo ad avere questo abbandono in Dio e fiducia nella sua infinita misericordia, abbiamo raggiunto un altissimo traguardo nella vita spirituale, e dobbiamo anche chiedere la grazia, cari amici, chiedere a Dio la grazia per mezzo di Maria di arrivare a questo traguardo della vita spirituale, di non aver più paura di Dio. Perché allora la vita è piena di luce, piena di gioia, piena di pace. E poi, cari amici, c'è la seconda parte del Padre Nostro, dove il Padre ha cura dei suoi figli, dei loro bisogni spirituali. Per cui noi lo preghiamo di intervenire per liberarci dal maligno, di liberarci dal male che ci assedia, ma che è anche nel nostro cuore, di aiutarci a perdonare, ad amare, a essere fratelli, con la fratellanza meravigliosa di cui parlava Papa Francesco, e cioè non è una fratellanza umanitaria, è quella fratellanza che nasce dalla consapevolezza che il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, che provvede per tutti, perfino per gli uccelli del cielo, per i gigli del campo. Questa paternità universale di Dio, cari amici, ci deve spingere a guardare agli altri come non a dei nemici ma a dei fratelli, e questo ovviamente è quello spirito, è quell'amore, è quell'atteggiamento che cambia il mondo, lo rende più bello, lo rende più vivibile, lo rende un piccolo riflesso del paradiso, quando gli uomini nel Padre comune, in Gesù loro fratello, si guardano fra loro come fratelli e si prendono per mano. Ecco, cari amici, abbiamo sintetizzato dunque questa che è, a mio parere, il cuore stesso della preghiera, cioè scoprire come la preghiera è un abbraccio con Cristo che deve tramutarsi, concludersi in un abbraccio col Padre, fare questo itinerario di preghiera con Maria, unirci a Gesù e per mezzo di Gesù nella comunione dello Spirito Santo unirsi al Padre. Tutto questo è un cammino interiore, è un cammino che viene condotto dalla grazia dello Spirito Santo, è l'ascensione al Monte Tabor della preghiera, per cui poi quando abbiamo questa grazia, cari amici, anche noi come Pietro diciamo: facciamo tre tende qua, perché non vogliamo più tornare giù nella valle, anche se poi ritorneremo dalla valle con mamma, con uno spirito nuovo. Ecco, cari amici, questa è una breve sintesi che vi ho dato, una preghiera meravigliosa che è il Padre Nostro, la riscoperta della paternità di Dio, della fratellanza universale, attraverso il Padre Nostro recitato col cuore, ci concede lo Spirito Santo questa grazia di entrare in questa preghiera che era la preghiera di Gesù nella sua sostanza e che lui ha adattato alla nostra condizione di poveri pellegrini, peccatori qui su questa terra, ma che ha insieme, in comune con la sua preghiera, quella di Gesù, proprio la paternità divina, che per Gesù era una paternità unica, per noi una paternità, diciamo così, di adozione, ma non certamente non meno meravigliosa. Ed è questa paternità, cari amici, scoperta nella nostra vita spirituale, che si fa amici di Dio, si fuga le paure, le angosce, i timori, sensi di colpa, tutte detriti attraverso i quali il demonio vuole tenersi lontano da Dio.
2: Viatico quotidiano di Padre Livio.
0: Amici, allora siamo arrivati al nostro appuntamento con i segreti di Međugorje. Oggi è un tema molto importante, molto attuale, le false religioni nel tempo dei segreti. Dunque io da tempo ho preso in esame le nostre riflessioni riguardanti il tempo dei segreti, il capitolo 12 e il capitolo 13 dell'Apocalisse, dove appunto il capitolo 12 c'è la donna vestita di sole, incoronata di 12 stelle, e poi i piedi sulla mezzaluna, poi il drago che cerca di azzanare il figlio che la donna sta generando. È l'immagine della Madonna e anche della Chiesa, come unanimemente sostengono gli esegeti. È un'immagine che riguarda sia la Madonna sia la Chiesa, d'altra parte la Madonna è la madre della Chiesa. Poi c'è il capitolo 13 che parla delle due bestie a servizio del drago. Le due bestie a servizio del drago sono una che è simile a una pantera, che rappresenta il potere umano assoluto, che si mette al posto di Dio e che indica se stesso come Dio. L'altra è una bestia che è simile a un agnello, ma la voce di drago, cioè la falsa religione, che è al servizio del potere politico. E quindi praticamente è una negazione di Dio, perché è chiaro che il potere politico è il potere dell'uomo, è il potere dell'uomo sull'uomo, e quindi quando si erge come assoluto entra in contrasto con Dio. Allora, questo è il contesto, diciamo, apocalittico nel quale si svolge il tempo dei 10 segreti. Quindi uno delle componenti dei 10 segreti è appunto il mondo senza Dio, ma che però è sorretto, diciamo così, sorretto dalla falsa religione in generale. Acabiamo così, dalla falsa religione, per distinguere il cattolicesimo da tutte le altre religioni. Ora, ovviamente, ci sono anche all'interno del cristianesimo ci sono diverse componenti, c'è quella cattolica, poi ortodossa e protestante, però quello che volevo segnalare è che però ci possono essere, come abbiamo visto, anche all'interno delle varie denominazioni cristiane, delle componenti pericolose a causa di un certo messianismo che è una delle caratteristiche del nostro tempo. Allora, questo volevo mettere in evidenza. Nel tempo dei segreti, cari amici, avremo questo quadro teologico, quello del capitolo 12 e del capitolo 13 dell'Apocalisse. E per falsa religione, che è rappresentata dalla seconda bestia, noi intendiamo tutte le forme religiose, e non soltanto quelle cristiane, come potrebbe essere per l'ortodossia russa, come potrebbe essere per il protestantesimo americano, diciamo, legato alla politica, quindi non soltanto queste componenti messianiche, ma tutte le religioni varie possono essere le religioni a supporto del potere politico. Questo è evidente soprattutto nell'Islam, cioè l'Islam è una religione a supporto del potere politico. C'è poco da fare. Poi ovviamente l'Islam ha diverse denominazioni, ma i capi dei paesi islamici sono tutti, anche quando sono laici, sono però di fede musulmana, diciamo, dichiarata. Quindi nei vari messianismi dobbiamo mettere in evidenza che quelli che fanno capo all'Islam, ed è che sono un po' ovunque questi, perché l'Islam, per l'Islam il regno di Allah è un regno di questo mondo, insomma, quindi è una religione nata così. L'Islam è una religione nata come messianismo terreno, come messianismo politico, insomma. Cioè il regno di Allah è un regno di questo mondo, il regno di Cristo non è di questo mondo, anche se è in questo mondo, quindi deve essere questa chiara distinzione. Ma all'interno stesso del cristianesimo la tentazione messianica è originaria fin dal tempo dei Vangeli, fin dal tempo degli Apostoli, questa tentazione di fare di Gesù un messia terreno, un messia politico. Questa è una tentazione dalla quale Gesù ha dovuto fuggire, prima di tutto la tentazione che gli ha fatto il diavolo: se ti inginocchierai davanti a me, mi adorerai, ti darò tutto il mondo. Quindi l'offerta era molto chiara. E comunque la tentazione del messianismo ha perseguitato Gesù per tutta la sua, i suoi 3 anni, perché sia le folle che lo cercavano per fare re, perché aveva moltiplicato i pani e i pesci, ma anche gli apostoli. E lo stesso giorno delle palme gli apostoli pensavano che era giunto il momento di passare all'azione e quindi proclamare Cristo re, Cristo il Messia. E dicevano, poi a chi toccherà il posto, questo posto, che di lui toccherà il posto? Allora Gesù ha lavato i piedi per dire che nel cristianesimo il potere è servizio.

natura e storia, fra terra e popolo, fra libertà e vita, tra responsabilità e felicità, cosicché l'uomo buono, che ama e osserva la legge, è descritto e come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Voi vedete quindi che c'è un passaggio continuo dalla benedizione sulle cose, sui beni, alle benedizioni e ai beni spirituali. E i beni spirituali vengono descritti in termini di beni materiali. Mentre l'empio, ad esempio, è come pula che il vento disperde. Ancora, dice il Salmo, il giusto fiorirà come palma e darà ancora frutti nella vecchiaia. E colui che pratica la giustizia divide il pane con l'affamato, introduce in casa i miseri senza tetto, veste l'uomo che vede ignudo, sarà, dice Isaia, come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. È chiaro allora, a questo punto, che le sorti della natura sono legate alle sorti della responsabilità morale e storica. E la storia e la vita dell'uomo rispecchiano l'abbondanza dei beni naturali. Perciò, i beni della terra, in quanto benedizione di Dio, vanno vissuti come dono per tutti, da condividere in modo che nessuno manchi e nessuno abbia il sovrappiù. Se manca questa norma di vita, alla giustizia subentra il sopruso e alla condivisione la rapina e l'accumulo. Vedete che in questo percorso biblico stiamo passando adesso alle norme della convivenza, che sono norme di giustizia, di carità, in base alla condivisione. I beni non sono più la benedizione per tutti e per ciascuno quando uno se ne impadronisce con rapina, quando vive soltanto per accumulare mentre c'è il povero che non ha il necessario. I beni allora diventano non il segno dell'alleanza e della benedizione divina, ma diventano fonte di dissidio, di competizione e di lacerazione. Diventano povertà di rapporti sociali, debolezza o violenza nel tessuto comunitario, che è qui che si divide e si accanisce. Allora, nella Bibbia, dobbiamo capire queste leggi, l'arrivo dell'invasore, che può essere l'Egitto o Babilonia o Roma, non fa che ratificare questa perdita di identità e di unità all'interno del popolo di Dio. La devastazione della vigna, cioè di Israele, non è altro che il prolungamento della sua sterilità. Ecco allora nella storia di Israele che si appendono le cetre mute agli alberi, le viti vengono pigiate nel torchio in segno di vendetta, vengono devastate e abbandonate. Allora noi qui cogliamo una lezione. Israele, sì, è il luogo della benedizione divina, ma è anche un campo sterile. Non è soltanto il popolo della terra promessa, ma è anche il popolo infedele che si dimentica di aver ricevuto tutto da Dio. Fra tanti fiori e frutti, la storia sacra ci dice che c'è un campo sterile. E questo campo sterile è il cuore di Israele quando si volta, quando volta le spalle a Dio. Una vigna che Dio ha coltivato con amore e che ha prodotto rovi e uva selvatica, perciò verrà abbandonata. Di qui il lamento di Yahweh: che cosa potevo fare per te? E non l'ho fatto. Così noi comprendiamo adesso il dramma dell'uomo, che è tra la vocazione al giardino di delizie, l'antico Eden, luogo della benedizione e della prosperità, e la tentazione di costruirsi con le sue mani il deserto. Passa ancora il dramma dell'uomo tra l'ideale dell'albero della vita e

è l'impulso di morte che lo spinge ad assaporare il frutto proibito e avvelenato. Ecco dunque il quadro che noi raccogliamo dalla storia di Israele e dalla storia delle alleanze. La terra è il luogo della divina e sovrabbondante benedizione, ma è anche l'ambito dove il cuore dell'uomo, quando si rivolta contro Dio, fa sì che gli si rivoltino contro tutte le cose e che il tessuto comunitario, che dovrebbe essere fonte di gioia nella relazione umana fondata sull'amore, si guasta e diventa quindi fonte di divisione, di violenza, di sopraffazione e di rapina.

Di fronte alla situazione che abbiamo descritto, Dio, potremmo dire, non si è dato per vinto. Ecco che quando lui lo ha stabilito nella sua divina sapienza, nella pienezza dei tempi, egli ha voluto compiere un nuovo e ultimo intervento. Ha voluto stipulare con noi una nuova e ultima e definitiva alleanza. Vediamo adesso il compimento di tutte le alleanze. Esse avvengono perché Dio non ha abbandonato il suo campo. Anche se vi ha trovato rovi al posto di frutti, cardi e spine al posto di grappoli d'uva, perché nella pienezza dei tempi il vignaiolo stesso è disceso dal cielo e si è fatto vigna per rimettere nei tralci disseccati la sua linfa divina, capace di produrre una fecondità inesauribile. E questo è il miracolo dell'incarnazione. Nel suo amore infinito Dio si è incarnato nell'uomo Gesù e l'umanità gli ha offerto il dono più alto che aveva, il grembo di Maria. Così Gesù è entrato nel cuore dell'umanità. Si è fatto seme per nascondersi dentro la storia dell'uomo, fin nelle sue viscere più segrete, fin nei suoi penetrali più profondi. E questo ha un prezzo molto, molto elevato. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. In Gesù la terra ha dato il suo frutto. Sulla croce il cielo e la terra si sono nuovamente abbracciati e dal cuore di Cristo è uscito sangue e acqua. Dal suo essere intero, dalla sua persona, è uscito il dono dello Spirito Santo. Ecco perché nel capitolo 9 della lettera agli Ebrei si dice: per questo, cioè per il fatto che Gesù liberamente e con amore ha dato tutto se stesso sulla croce, per questo egli, notate, è mediatore di una nuova alleanza. È un'alleanza nuova, diversa, più completa, più potente. È mediatore di una nuova alleanza perché, essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. Questa parola, come abbiamo già accennato all'inizio, si compie lo stesso giorno di Pasqua, quando Gesù appare in mezzo al cenacolo, alita sugli apostoli dicendo: ricevete lo Spirito Santo. In quel giorno Gesù dona la pace, pace a voi, la remissione dei peccati ai suoi e ancora lo Spirito Santo alla Chiesa come vincolo di unità. E 50 giorni dopo scende nuovamente lo Spirito nel cenacolo sulla Chiesa raccolta in preghiera. Questa effusione, secondo la tradizione patristica, viene fatta alla molteplicità delle persone, segnando ogni membro della Chiesa con questo suggello personalissimo che sigilla il nuovo rapporto tra Dio e la Trinità. È la Trinità che si fa presente ad ogni persona, in cui lo Spirito diviene origine di molteplicità di doni, di lingue, di carismi. E dunque noi abbiamo l'effusione dello Spirito già il giorno di Pasqua, abbiamo l'effusione potente e piena del giorno della Pentecoste. Se esaminiamo alcuni aspetti di questa effusione, noi potremmo dire che quello Spirito che all'inizio della creazione si librava sulle acque viene effuso ora su ogni uomo. E possiamo dire, come è scritto in Paolo, che da questo momento lo Spirito abita in noi. Non dobbiamo cercare lo Spirito Santo sulle nuvole,
esce dal costato aperto di Cristo e viene riversato dentro ciascuno di noi, è dato per l'uomo. Con questo dono della Pentecoste ci viene dato la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù, che ci ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Il dono dello Spirito Santo è ancora uno spirito nuovo, perché possiamo vivere secondo gli statuti di Dio e osservare e mettere in pratica le sue leggi. Ricorderemo qui la polemica di Paolo: ci era stata data la legge ma non la forza di attuarla, allora essa era anche sorgente di peccato. Ora Dio ci dona lo Spirito Santo, che penetrando con amore nel nostro cuore ci dà lo stimolo interiore, perché con amore noi abbracciamo il disegno di Dio, le sue norme, i suoi precetti, i suoi decreti. Questo Spirito infonde in noi desideri che portano alla vita e alla pace. Per questo dunque il dono dello Spirito Santo è il compimento di ogni benedizione. Da quando Gesù ha effuso lo Spirito Santo, l'uomo può riprendere a lavorare la terra, a dissodare la vigna, a costruire la città, perché Dio stesso ne è diventato semente e vita vera e fondamento. E allora ecco qui la sintesi: l'arcobaleno della pace finalmente, dopo Pentecoste, splende tra cielo e terra. Non solo dopo la pioggia, non solo dopo il temporale, ma sempre, perché questa è un'alleanza eterna. Ormai lo Spirito Santo aleggia su ogni cosa, penetra ogni cosa come principio di vita nuova dentro l'uomo. Dio, con il dono dello Spirito Santo a Pentecoste, ha fatto pace con l'uomo e finalmente può entrare nel luogo del suo riposo, cioè può entrare nell'ottavo giorno. L'uomo può vivere l'alleanza nello Spirito e lavorare la terra per portare frutto, sì, per portare frutto: il vino, l'olio, il frumento, il pane, la lavorazione dei metalli, la lavorazione delle fibre naturali, i frutti dei campi. Questo a partire da questa benedizione piena che è il dono dello Spirito Santo. E insieme, attraverso questo dono, può portare anche il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questo noi lo vediamo, e lo dico così per un ricordo che mi passa nella mente adesso, lo vediamo anche in certe usanze che si trovano in alcuni paesi della civiltà contadina, della civiltà agricola. Ho trovato ad esempio che in alcune chiese il giorno di Pentecoste si bruciavano delle costruzioni fatte di batuffole di stoppa accesa e anche di fiori, di erbe, di foglie, e venivano bruciati e per indicare che lo Spirito Santo era sceso sotto forma di fuoco, ma anche perché poi i residui della stoppa bruciata e i petali di rose e di altri fiori venivano raccolti con cura dai contadini al termine della funzione. E a mezzogiorno, mentre si diffondeva all'orizzonte luminoso il concerto delle campane, venivano portati nei campi e sparse sul terreno perché fossero benedetti e resi fertili. Ora, in questa usanza molto semplice ed elementare, che probabilmente non c'è più, io non vorrei sbagliarmi, noi vediamo la densità e la completezza del disegno di Dio, che è insieme colui che dà fertilità al suolo, fecondità all'uomo e alla donna, ed è insieme colui che dona e si dona personalmente all'uomo perché abbia a portare nel suo cuore i frutti dello Spirito.

dopo quanto abbiamo esposto così un po' di corsa, credo che appaia più chiaramente la mirabile unità del disegno divino, che è insieme un disegno creatore e redentore. Ogni volta che noi sottolineiamo in maniera eccessiva uno di questi due aspetti, la vita del di fede ne viene come sbilanciata. Ci vuole un profondo equilibrio fra ciò che Dio ha creato e ciò che Dio ha redento mediante Gesù, il dono dello Spirito Santo. E questa mirabile unità si può così sintetizzare. Il Padre nel Verbo Eterno e nella potenza dello Spirito crea il mondo e l'uomo. L'uomo viene cacciato dal paradiso per la sua ribellione e la creazione viene sottoposta alla caducità e la terra di benedizione e di prosperità produce triboli e spine. Ma nella pienezza dei tempi il Padre misericordioso manda il Figlio a farsi uomo nel grembo di Maria, cuore dell'umanità. Il Figlio dunque prende carne, si fa uomo, viene crocifisso, deposto nel sepolcro, cioè nel cuore della terra, scende agli inferi, cioè nel cuore del male, risorge e sale al cielo, alla destra del Padre, come Signore di tutte le cose. E da questo luogo di gloria effonde lo Spirito per riempire di sé tutte le cose, rinnovarle e santificarle e ricondurle al disegno primitivo del Padre. A partire dallo Spirito che è stato effuso nei nostri cuori, noi veniamo inseriti in Cristo per mezzo suo nel Padre. Riceviamo la parola e i sacramenti che ci santificano anima e corpo, sempre in unità profonda tra spirito e materia, e divenuti obbedienti alla parola e all'azione dello Spirito, che è la nuova legge posta nei nostri cuori, noi siamo resi idonei ad amarci gli uni gli altri come figli dello stesso Padre, e siamo resi capaci di amare tutte le creature che Dio ha fatto per la sua gloria, vivendo con giustizia, sobrietà, carità e pietà. Attuiamo la redenzione del nostro corpo e della terra intera per dar lode a Dio Padre. Ancora una volta ripetiamo, con il dono dello Spirito Santo Dio ha fatto pace. Potremmo ripetere in una sintesi molto stretta: manda il tuo Spirito e tutto è creato e rinnovi la faccia della terra. E insieme: manda il tuo Spirito e tutto è creato e rinnovi il cuore dell'uomo. E ancora: manda il tuo Spirito e tutto è creato e rinnovi la famiglia umana. E ancora, in una dimensione più vasta: manda il tuo Spirito e rinnovi l'universo intero. Allora noi comprendiamo, e qui introduco un pensiero di carattere pratico che tolgo nella sua espressione verbale ad un articolo di padre Turoldo, che la pace è un insieme di giustizia, di liberazione, di misericordia, di ordine, di pietà, di timor di Dio. Infatti, non solo non è pace, ma neppure vita quella che fa man bassa delle cose, quella che le deturpa e le profana, quella che se ne appropria. Se noi non avessimo dimenticato il discorso che troviamo nella storia delle alleanze, non avremmo bisogno oggi di sottolineare in maniera così forte il cosiddetto discorso ecologico, perché già lì è tutto contenuto. È la proprietà la radice di tutte le guerre, dice padre Turoldo. Perciò la pace ha radici cosmiche. Si deve essere in pace prima con la terra, con gli elementi, per sentirci in pace fra di noi e con gli uomini. È necessaria la pace del cuore, la pace delle cose, comunione dei beni ed ecologia come radici della pace. Non c'è pace con l'uomo se l'uomo non è in pace con le cose. Ecco perché l'annuncio natalizio è pace agli uomini che hanno buona volontà, pace agli uomini di buon volere. Non ci sarà pace se l'uomo
non la attuerà a tutti i livelli, secondo tutti i tipi di relazione che l'uomo ha, nei confronti quindi delle cose, dei beni di questo mondo, nei confronti dei fratelli, nei confronti di Dio. Ora, contemplando in una sintesi questo mistero di Pasqua, Pentecoste, mi sembra di capire meglio il senso di queste parole del Salmo. Di gioia fai gridare la terra. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Notate la prosperità di questa espressione. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici. Al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Tutto canta e grida di gioia. Nella Pentecoste noi potremmo dire: con il dono dello Spirito Santo tu hai coronato non soltanto gli anni, ma hai coronato la storia dell'uomo. Il tuo disegno si è compiuto nel dono dello Spirito Santo. E il compimento dell'alleanza con Noè è avvenuto. Il mio arco pongo sulle nubi in segno di alleanza. E dunque, dice il Salmo, abita la terra e vivi con fede. Cerca la pace e segui i suoi passi. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Con l'effusione dello Spirito, la terra, l'uomo sono colmi della benedizione di Dio.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Благословен плод утробе Твоей, Иисус.
1: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
1: Коме эра ин принципио, ора и семпре, нэй секоли дей секоли. Амен.
0: Омолисе, опрости нам наше грехе, отвай нас от пакленок огня и доведи у рай све душе, особито оне којима је највећа потреба Твога милосрђа. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slav, duha naše zdravo, te vapijemo prograni sinovevni, te budešemo tugoći plačući u ovoj suznoj dolni, sve dakle za gorence naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži sam. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario, amen.
2: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
0: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire la suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche lo stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani. Quando viene domani, dopodomani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice: ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice: ma una persona che sta male, non fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene dice: ma non si può digiunare, male testa gira. E la Madonna dice: ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, è sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice: cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io Gesù stiamo lontano da voi. E la Madonna dice: no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice: io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi

0: Riportate la vostra famiglia e i vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice: ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non può fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere, nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino a noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa, e raccomanda una volta al mese santo confessione, dice: ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate più avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice: cari giovani, è questo cosa le offre al mondo, e tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice: ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda: preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice: ma quando voi pregate pace per mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue tensioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere 2 o 3 righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa, che sono bisogni le nostre preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
1: Adesso Visca ci parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
0: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice: adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice: ma guarda la Madonna, tu porti Visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio, e Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Ma io in questo momento non ho detto niente, ma penso: ma dove andiamo, sopra o sotto? Ma quante ore, quanti giorni? Da un momento l'ha tetto si è solo aperto per passare, da un secondo sono venuti in paradiso e visto uno grande spazio e una luce che non esiste la qui sulla terra. E visto persone tutti girano, cantano, pregano e piccoli angeli volano. E la Madonna dice: ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia si sente dove persone soffrono. E la Madonna dice: persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima hai visto un grande fuoco, e dopo persone che state normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice: persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice: ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice: ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggiati.

Teresa d'Avila. Libro della mia vita. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 20, in cui tratta della differenza tra unione e rapimento. Spiega in che consiste il rapimento e dà qualche cenno del bene di cui gode l'anima, che il Signore, per sua bontà, fa giungere a questo stato. Dice quali ne siano gli effetti. Merita molta ammirazione.

Vorrei saper spiegare con l'aiuto di Dio la differenza che passa fra l'unione e il rapimento, o elevazione, o volo dello spirito, come lo chiamano, o trasporto. È tutt'uno. Intendo dire che questi differenti nomi indicano la stessa cosa, che si chiama anche estasi. È di gran lunga superiore all'unione, per gli effetti più grandi che produce e per molte altre operazioni. Perché l'unione sembra principio, mezzo e fine dell'estasi, e si esplica nell'interno dell'anima. Ma poiché l'estasi ha effetti molto più elevati, si esplica internamente ed esteriormente. Lo spieghi il Signore come ha fatto per il resto, perché certamente se Sua Maestà non mi avesse spiegato in che modo e con quali espressioni si può dire qualcosa, io non vi sarei riuscita. Consideriamo ora come quest'ultima acqua di cui abbiamo parlato sia così copiosa che, se non fosse perché è un assurdo che ciò avvenga qua giù, si potrebbe credere che questa nuvola della Gran Maestà stia con noi sulla terra. Quando il ringraziamento di un così gran bene corrispondiamo con opere in proporzione delle nostre forze, il Signore rapisce l'anima allo stesso modo, così ho sentito dire, in cui le nubi assorbono i vapori della terra. La nube sale poi in cielo e porta via l'anima con sé, cominciando a farle vedere le ricchezze del regno che le ha preparato. Non so se il paragone quadri, ma realmente di fatto succede così. Durante questi rapimenti sembra che l'anima non sia più nel corpo, tanto che questo sensibilmente sente che gli viene a mancare il calore naturale. A poco si raffredda, anche se con grandissima suavità e diletto. Qui non c'è alcun rimedio per resistere, mentre nell'unione, essendo noi ancora con i piedi per terra, un rimedio c'è. Benché con dolore e violenza, si può quasi sempre resistere. Ma qui il più delle volte non c'è via di scampo, anzi spesso, prevedendo ogni pensiero, ogni possibile cooperazione, viene un impeto tanto rapido e forte che vedete e sentite sollevarsi questa nube e questa potente aquila prendervi sulle sue ali. Dico che vi accorgete di ciò e vi sentite portar via, ma non sapete dove. Sebbene tutto avvenga con diletto, la nostra debole natura al principio c'è causa di timore. Pertanto è necessario avere un'anima risoluta, coraggiosa, molto più che negli stati precedenti. Per arrischiare tutto, avvenga quel che vuole. Abbandonarsi nelle mani di Dio, andare di buon grado dove ci porta, perché ci porta via, anche se c'è gravoso. E con tanta veemenza che spesso io avrei voluto resistere, lo tentavo con tutte le mie forze, specialmente certe volte quando mi trovavo in pubblico e molte altre in privato, temendo di essere ingannata. E alcune volte ci riuscivo, rimanendone estremamente affranta, come resta sfinita chi lotta con un poderoso gigante. Altre volte invece era impossibile, perché se ne andava via l'anima e per lo più la testa lo seguiva senza che io la potessi trattenere, e a volte anche il corpo giungeva a sollevarsi. Questo però mi è accaduto di rado. Una volta, essendomi sopravvenuto mentre ero in ginocchio nel coro con tutte le monache, ne provai un'enorme pena, sembrandomi una cosa talmente straordinaria che non avrebbe mancato subito di fare rumore. E pertanto proibii alle monache, essendomi accaduto recentemente dopo la mia nomina a priora, proibii di parlarne. Altre volte, quando cominciavo ad accorgermi che il Signore stava per concedermi questa grazia, mi stendevo al suolo. Una volta lo feci alla presenza di alcune nobili dame nella festa del Santo Patrono, durante la predica. Ma per quanto accorressero a trattenermi, si notava ugualmente. Supplicai molto il Signore di non volermi più dare grazie che avessero manifestazioni esteriori,
perché ero stanca ormai di passare per una persona d'importanza. E Sua Maestà poteva ben darmi quella grazia senza che altri se ne accorgessero. E sembra che nella sua bontà abbia voluto ascoltarmi, perché da allora in poi non mi è più accaduto. Però è passato solo poco tempo. Quando volevo resistere, mi sembrava che mi sollevasse da terra una forza così potente che non so a cosa paragonarla, perché aveva molto maggior impeto delle altre forze spirituali. Ne rimanevo stroncata, essendo una lotta tremenda che poi non serviva a nulla, poiché quando il Signore vuole, non c'è forza che valga contro la sua. Altre volte si compiace di accontentarsi di farci vedere la grazia che vorrebbe darci, e come da parte sua non mancherebbe di farlo. E se gli resistiamo con umiltà, produce gli stessi effetti che avremmo se acconsentissimo. Tali effetti sono grandi, e uno di essi è dimostrare la somma potenza del Signore, e come noi non possiamo fare nulla, quando Sua Maestà lo vuole, per trattenere non solo l'anima, ma neanche il corpo, non essendone più padroni. Anche se non lo vogliamo, dobbiamo riconoscere che c'è un essere superiore dal quale sono elargite queste grazie, e che noi non possiamo nulla in alcuna cosa. Ciò imprime nell'anima una profonda umiltà. Confesso anche che al principio ebbi grande timore, anzi grandissimo, per il fatto di veder sollevare così un corpo da terra, sebbene sia lo spirito a trascinarlo con sé. E purché non gli resista, lo fa con grande dolcezza, senza che si perda l'uso dei sensi. Perlomeno io ero in tale stato. Potevo capire di essere sollevata. Ciò rivela una così grande maestà di chi può operare queste cose, da far rizzare i capelli in testa e da far restare con gran timore di offendere un Dio così eccelso. È un timore, peraltro, compenetrato di grandissimo amore, che nasce in noi improvviso per colui che, come vediamo, lo nutre in così grande misura verso un così lurido verme, che non sembra accontentarsi di trarre a sé in modo tanto reale l'anima, ma vuole anche il corpo, benché mortale e fatto di terra così sudicia come è diventata per tutte le offese arrecate a lui. Lascia anche un distacco straordinario che non saprei dire com'è. Forse posso dire che è diverso in qualche modo, cioè supera quello causato dagli altri favori che si esplicano solo nell'anima, perché pur verificandosi allora, dal punto di vista spirituale, un completo distacco dalle cose terrene, nel rapimento sembra che il Signore metta in azione lo stesso corpo e si produce un modo nuovo di rimanere estranei alle cose terrene, così assoluto che la vita riesce molto più gravosa. E da ciò viene una pena che noi non possiamo né procurarci né toglierci una volta che sia venuta. Io desidererei spiegare questa grande pena, ma credo di non riuscirci. Tenterò comunque di dirne qualcosa. Si deve notare che queste grazie le ho ricevute solo molto recentemente, dopo tutte le visioni e le rivelazioni di cui scriverò, posteriormente al tempo in cui, praticando abitualmente l'orazione, il Signore mi concedeva così grandi diletti e doni. Ora, mentre questi favori non cessano, alcune volte, anzi quasi sempre, provo questa pena di cui voglio parlare. È di maggiore e di minor grado, ma io intendo parlare di quando è di maggior grado, perché, sebbene più avanti, dirò dei grandi impeti che mi investivano quando il Signore mi faceva dono dei rapimenti. Essi non hanno a che vedere, a mio giudizio, con questa pena più di quanto ha a che vedere una cosa molto materiale con una molto spirituale. E credo di non esagerare troppo. A quella pena, infatti, anche se è l'anima a sentirla, poiché è unita al corpo, sembra che partecipano entrambi. E non vi è quell'estremo abbandono che è in questa, nella quale, come ho detto, noi non c'entriamo per nulla. Solamente a volte, d'improvviso, viene un desiderio
che non so come sia suscitato. E a causa di tale desiderio penetra tutta l'anima istantaneamente. Essa comincia a patire tanto travaglio da innalzarsi molto sopra se stessa, sopra tutto il creato. E Dio la rende tanto estranea alle creature che per quanto faccia non le sembra che ve ne sia nessuna sulla terra che possa darle compagnia. E neanche la vorrebbe, non desiderando altro se non morire in quella solitudine. Se le parlano e vuol farsi tutta la forza possibile per rispondere, non ci riesce, perché il suo spirito, per quanto faccia, non esce da quella solitudine. E pur sembrando che Dio allora sia lontanissimo, a volte comunica le sue grandezze nel modo più singolare che si possa pensare. Pertanto non si riesce a dirlo, né credo che possa crederlo né intenderlo, se non chi l'avrà provato. Non è infatti una comunicazione che serva a consolare l'anima, ma solo a farle vedere che ha ragione di affliggersi per essere lontana da quel bene che in sé racchiude ogni bene. Con questa comunicazione aumenta il desiderio, è spinta all'estremo la solitudine che si sente, e la pena è così sottile e penetrante che l'anima, trovandosi in quel deserto, mi pare possa dire testualmente, e forse il re profeta lo disse quando si trovava nella stessa solitudine, se non che a lui come santo Dio l'avrà fatta sentire con più intensità: passai senza dormire le notti e sono come il passero solitario sul tetto. In quei momenti questo versetto mi si fa tanto presente che mi sembra di vederlo convalidato in me, e mi consola constatando che altre persone, e che persone, hanno sofferto così estrema solitudine. Sembra che l'anima non stia più in se stessa, ma sulla sommità o il tetto di se stessa e di tutto il creato. Anzi, mi sembra che stia persino più su della parte più alta di se stessa. Altre volte mi sembra che l'anima abbia un estremo bisogno di Dio e vada dicendo a se stessa: dov'è il tuo Dio? È da notare che io non conoscevo bene quale fosse la versione in volgare di questo versetto, ma dopo averla conosciuta mi era motivo di consolazione constatare che il Signore me l'aveva richiamato alla memoria senza che io lo procurassi. E altre volte mi ricordavo di San Paolo, che dice di essere crocifisso al mondo. Non dico che per me sia così, lo vedo bene. Solo mi sembra che l'anima sia in questo stato, perché non ha conforto dal cielo, non stando in esso, né lo vuole dalla terra, da cui ormai è fuori. Ed è come crocifissa tra il cielo e la terra, fra grandi patimenti, senza che da nessuna parte le venga un soccorso. Infatti, quello che le viene dal cielo, che consiste, come ho detto, in una così mirabile conoscenza di Dio da superare ogni nostro desiderio, non serve che a darle maggior tormento, perché aumenta il desiderio in tal modo che la grande pena, a mio parere, alcune volte fa perdere i sensi, anche se per poco tempo. Sembrano transiti di morte, salvo che tali sofferenze sono accompagnate da una così grande gioia che io non saprei a cosa paragonarla. È un duro martirio dilettoso, perché tutto ciò che di terreno può presentarsi all'anima, anche se si tratti di cose che di solito le piacevano molto, non è più da lei accettato. Sembra che lo getti lontano da sé. Ben comprende di non volere altro che il suo Dio, e di lui non ama un particolare attributo. Lo vuole nell'insieme di tutti i suoi attributi. Non sa nemmeno ciò che vuole. Dico non sa perché l'immaginazione non le pone dinanzi nulla. Né, a mio parere, operano le potenze per molta parte del tempo in cui dura in questo stato. Come nell'unione e nel rapimento le sospendeva la gioia, qui è la pena a sospenderle. Oh Gesù, se potessi spiegare bene alla Signoria vostra, Padre, queste cose, almeno perché mi dicesse di che si tratta, visto che la mia anima si trova ora sempre in questo stato.
Per lo più, quando si vede libera da occupazioni, è invasa da tali ansie di morte e teme, appena le sente arrivare, di dover morire. Ma una volta immerse in esse, vorrebbe passare tutto il tempo che le resta da vivere in questo patimento, anche se è così eccessivo che chi lo soffre a malapena può sopportarlo. Pertanto alcune volte perdo quasi del tutto le pulsazioni, a quanto dicono quelle tra le consorelle che talora mi assistono e che ormai capiscono bene di che si tratta. In più c'è una notevole espansione dei tendini e le mani sono così rigide che a volte non le posso congiungere. Il dolore ai polsi e al corpo, che mi dura fino al giorno dopo, è tale da farmi sentire come slogata. Io ben penso talvolta che se la cosa continua così, a Dio piacendo, finirò col lasciarci la vita, perché a mio parere un simile tormento è sufficiente a farmi morire. Solo che io non merito tale grazia. In quel momento il mio unico desiderio è di morire. Non mi ricordo del purgatorio, né dei grandi peccati commessi per i quali ho meritato l'inferno. Dimentico tutto nell'ansia di vedere Dio. E quel deserto di solitudine mi è più caro di qualunque compagnia del mondo. Se c'è qualcosa che potrebbe darmi conforto, è trattare con persone che avessero provato questo stesso tormento. Pensare che per quanto l'anima se ne lamenti, non vi è alcuno che sembri riesca a crederle. Le dà anche tormento il fatto che questa pena vada aumentando, tanto che non vorrebbe più solitudine come prima, né compagnia, se non quella di anime con cui potersi lamentare. È come uno che, avendo il laccio al collo e sentendosi afferrare, cerchi di prendere fiato. Mi sembra pertanto che quel desiderio di compagnia nasca dalla nostra debolezza, perché esponendoci la sofferenza a un pericolo di morte, e questo certo lo fa, io mi sono vista talvolta in tale pericolo per le mie gravi malattie o per altre circostanze, come ho detto, e credo di poter affermare che nel caso di cui parlo il pericolo è così grande come negli altri. La tendenza naturale dell'anima e del corpo a non separarsi spinge a chiedere soccorso per riprendere fiato, per cercare rimedi, per vivere, per parlare, nel lamentarsi e distrarsi, ben contro la volontà dello spirito, cioè la parte superiore dell'anima, che non vorrebbe uscire da questa pena. Non so se indovino giusto nel dire questo o se lo dico bene, ma secondo il mio preciso parere è così. Pensi, la signoria vostra, che riposo posso io avere in questa vita, da quando quello che avevo, cioè l'orazione e la solitudine, in cui il Signore mi dava tanta consolazione, si è mutato quasi abitualmente in questo tormento. Peraltro è così dilettoso e prezioso che l'anima ora lo desidera più di tutti i doni che era solita avere. Le sembra più sicuro, perché è la via della croce. E ha in sé un diletto di gran valore, perché il corpo non partecipa che alla pena, mentre l'anima, che pur ne patisce, gode però essa sola della consolazione di tale patimento. Non capisco come ciò possa avvenire, ma è così, e non cambierei questa grazia che il Signore mi fa, un bene della sua mano, e come ho detto, in nessun modo acquistato con i miei sforzi, perché è assolutamente soprannaturale, per tutte quelle di cui parlerò in seguito. Non dico solo prese insieme, ma neppure separatamente. Non tralasci di ricordare quello che in conclusione è il tema di questo libro e lo stato in cui ora il Signore mi tiene. Dico che questi trasporti vengono dopo i doni già detti, dei quali mi ha favorita il Signore.

Recandomene dunque all'inizio con timore, come mi accade quasi sempre quando ricevo una grazia dal Signore, fino a che andando avanti Sua Maestà non mi rassicura. Egli mi disse di non temere e di stimare questa grazia più di tutte le altre che mi aveva fatto, perché in tale pena l'anima si perfeziona, affinandosi e depurandosi come l'oro nel crugiolo, affinché egli possa meglio applicarvi gli smalti dei suoi doni ed espia quelle colpe per cui avrebbe dovuto stare in purgatorio. Io avevo ben capito che era una grande grazia, ma dopo questo ne rimasi assai più certa, tanto più che il mio confessore la riconobbe come cosa buona. D'altronde, benché io avessi ragione di temere a causa della mia miseria, non ho mai potuto credere il contrario. Anzi, quello che mi faceva temere era proprio il fatto che si trattava di un bene troppo grande, avendo presente quanto pochi l'avessi meritato. Sia benedetto il Signore, che è così buono. Amen. Mi sembra di essere uscita di strada, perché ho cominciato a parlare dei rapimenti. Mentre questo che ho detto trascende il rapimento e pertanto lascia gli effetti di cui ho parlato. Ma adesso torniamo al rapimento e a ciò che di solito accade quando si verifica. Ripeto che spesso mi sembrava che mi lasciasse il corpo così leggero da annullare tutta la sua naturale pesantezza. Alcune volte in tale misura che quasi non mi accorgevo di toccare la terra con i piedi. Durante il rapimento, infatti, il corpo resta spesso come morto, senza potersi muovere minimamente, nella posizione in cui il rapimento lo coglie, o in piedi, o seduto, o con le mani aperte o chiuse, in conformità di come si trova. E sebbene di rado si perdano i sensi, a me è accaduto alcune volte di perderli del tutto. Poche volte però, e per poco tempo. Ordinariamente rimangono turbati. È vero che, pur non potendo compiere alcuna azione esterna, non cessano di intendere né d'udire, ma come da lontano. Non dico che l'anima intenda o oda quando è nel grado più alto del rapimento. Per più alto intendo quello in cui si perdono le potenze, essendo strettamente unite a Dio. Perché allora non vede, né ode, né sente, a mio parere. Ma come ho detto nella precedente orazione di unione, questa totale trasformazione dell'anima in Dio dura poco. Però mentre dura, nessuna potenza rientra in sé e sa quello che avviene. Finché siamo sulla terra, non se ne deve capir nulla. Almeno non lo vuole Dio, per non esserne noi capaci. Io questo lo so per esperienza.

La signoria vostra mi chiederà com'è che alcune volte il rapimento duri tante ore. Spesso, come ho detto nell'orazione passata, ciò di cui ho fatto esperienza è che si gode a intervalli. Molte volte l'anima si sprofonda in Dio, o per meglio dire Dio la sprofonda in sé. La tiene così un po' di tempo, poi rimane assorta solo la volontà. Mi sembra che l'agitarsi delle altre due potenze sia come l'ombra dell'asta di un orologio solare, che non sta mai ferma. Solo quando il sole di giustizia lo vuole, la fa fermare. Il rapimento, ripeto, dura poco, ma poiché lo slancio e l'elevazione dello spirito sono stati grandi, anche se le altre due potenze tornano ad agitarsi, la volontà resta assorta. Essa, come regina di tutto, domina le azioni del corpo, poiché, visto che le altre due potenze vogliono disturbarla con l'agitazione della loro attività, affinché non la disturbino anche i sensi, fa che restino sospesi. Di nemici bisogna averne meno possibile. Per lo più, gli occhi stanno chiusi, anche se non vogliamo chiuderli. E se qualche volta, come ho già detto, restano aperti, non si vede né si distingue nulla. Qui è molto meno ciò che si può fare da sé, affinché quando le potenze tornino a riunirsi non occorra un grande sforzo. Pertanto, chi riceve da Dio questa grazia, non si perda d'animo vedendo il suo corpo del tutto immobilizzato per molte ore, e talvolta l'intelletto e la memoria distratti. In verità, ordinariamente tali potenze sono occupate nelle lodi di Dio o nello sforzo di conoscere e capire quello che in loro è avvenuto. E non sono ben deste nemmeno per questo. Somigliano a una persona che ha molto dormito e sognato e ancora non è del tutto sveglia. Insisto molto su ciò perché so che presentemente vi sono anche in questa città persone a cui il Signore concede tali grazie. E se coloro che le dirigono non ne hanno fatto esperienza, crederanno forse, specialmente se mancano di dottrina, che nel rapimento esse siano come morte. Fa pena vedere quanto si patisce a causa dei confessori, che, come poi dirò, non capiscono queste cose. Forse io non so quello che dico. La signoria vostra vedrà se qualche volta l'indovino, perché il Signore le ha già dato esperienza di ciò, sebbene, essendo avvenuto solo da poco tempo, potrebbe non averci riflettuto tanto come me. Così, per quanti tentativi io faccia, per molto tempo nel corpo non ci sono forze sufficienti a farlo muovere. Tutte le ha portate via con sé l'anima. Molte volte, se era molto malato e pieno di forti dolori, si ritrova guarito, più valido, essendo una grazia ben grande quella che lì ci viene data. E il Signore alcune volte, ripeto, vuole che ne goda anche il corpo, ormai ubbidiente ai desideri dell'anima. Dopo che essa torna in sé, se il rapimento è stato grande, le accade di passare uno, due, anche tre giorni, con le potenze così assorte che, come imbambolata, non sembra ancora rinvenuta. Qui nasce nell'anima il tormento di dover ritornare a vivere. Qui, cadutele ormai il primo pelo, le sono nate le ali perché possa volare bene, e spiega già la bandiera per la causa di Cristo. Sembra che il capitano di questa fortezza salga, o meglio, sia fatto salire sulla torre più alta per inalberarvi il vessillo di Dio. Guarda a quelli di sotto come chi è in salvo e non teme ormai i pericoli, anzi li desidera, avendo lì in certo modo sicurezza della vittoria. Qui si vede assai chiaramente il poco conto che si deve fare di tutte le cose di quaggiù e la nullità di esse. Chi sta in alto scopre molte cose. Non vuole più avere una volontà sua, non vorrebbe, cioè, avere libero arbitrio. Pertanto supplica di ciò il Signore e gli dà le chiavi della sua volontà. Ecco qui il giardiniere diventato capitano, che non vuole far altro se non la volontà del Signore,
né essere padrone di sé né di nulla, neppure di un frutto di questo giardino. Se in esso c'è qualcosa di buono, lo ripartisca Sua Maestà, perché d'ora in poi non vuole più nulla di proprio, ma solo fare totalmente ciò che è conforme alla sua gloria e alla sua volontà. Di fatto accade realmente tutto questo, se i rapimenti sono veri e l'anima ne ha gli effetti e i vantaggi di cui si è detto. In caso contrario, direi di dubitare molto che provengano da Dio. Piuttosto propenderei a credere che si tratta di quegli arrabbiamenti di cui parla San Vincenzo. Questo che io so e ho visto per esperienza è che l'anima qui, in un'ora e anche meno, resta padrona di tutto e con così piena libertà da non potersi più riconoscere. Vedendo chiaramente che tale favore non è opera sua, non sa come le sia dato un così gran bene, ma intende distintamente l'enorme profitto che deriva da ognuno di questi rapimenti. Nessuno può crederlo se non l'ha provato per esperienza. Pertanto non si crede alla povera anima. Avendo la vista così imperfetta e vedendo che ora di colpo aspira a cose tanto sublimi, infatti immediatamente l'anima manifesta il suo intento di non contentarsi di servire il Signore nel poco, ma al massimo delle sue possibilità. Pensano tutti che sia vittima di una tentazione, di una follia. Se capissero che ciò non nasce da lei, ma dal Signore, a cui ha ormai dato le chiavi della sua volontà, non si stupirebbero. Sono convinta che un'anima pervenuta a questo stato più non parla né fa nulla da sé, ma di tutto ciò che la deve fare, a cura questo augusto re. Oh Dio mio, come si vede chiaramente il senso del versetto di David e come si capisce che egli aveva ragione, e con lui tutti quelli che gli si uniranno nel chiedere ali di colomba. Si intende bene che lo spirito spicca il volo per innalzarsi al di sopra di tutte le cose create e anzitutto al di sopra di se stesso, ma è un volo soave, dilettoso, volo senza rumore. Che sovranità acquista un'anima quando il Signore la eleva fino a tale altezza, da cui domina con lo sguardo tutte le cose di questo mondo, senza esserne irredita. E come si vergogna del tempo in cui lo fu, quanto la sgomenta la sua passata cecità e quale pietà prova per coloro che sono ancora ciechi, specialmente se si tratta di persone di orazione, già favorite da Dio dei suoi doni. Vorrebbe gridare per far loro capire quanto siano in errore, e lo fa anche alcune volte. Ma allora le piovono addosso un'infinità di persecuzioni. È ritenuta poco umile, accusata di voler insegnare a coloro dai quali avrebbe da imparare. Specialmente se è donna, non esitano a condannarla, e con ragione, ignorando l'impeto che la muove. Tale che a volte non può resistere a non disingannare chi ama e che desidera veder libero dal carcere di questa vita, perché non è né le appare altra cosa quella in cui è vissuta lei. Si duole del tempo in cui badava al punto d'onore e dell'inganno in cui era di reputare onore quello che il mondo chiama onore. Ora vede che è una grandissima menzogna da cui tutti siamo illusi. Capisce che il vero onore non è menzognero, ma risponde a verità e consiste nello stimare ciò che è stimabile e non far nessun conto di ciò che nessun conto merita, essendo nulla e meno di nulla tutto quello che ha fine e non è a gloria di Dio. Si ride di sé del tempo in cui apprezzava il denaro ed era avida di averlo, benché io di questa avidità non abbia mai dovuto in verità confessarmi colpevole. Tuttavia è gran colpa tenerlo in qualche conto. Se con esso si potesse comprare il bene di cui ora mi vedo in possesso, lo stimerei molto. Ma so che un tale bene si acquista col lasciare tutto. In che consiste dunque ciò che si acquista con questo denaro a cui aneliamo? È cosa di valore? È cosa durevole?
E allora a qual fine lo cerchiamo? Misero guadagno ci procuriamo, pagandolo così a caro prezzo. Molte volte con il denaro ci guadagniamo l'inferno, comprando fuoco eterno e pene senza fine. Oh, se tutti riuscissero a considerarlo come terra senza alcun frutto, come andrebbe meglio il mondo, in piena concordia e senza intrighi. Con quanta amicizia si tratterebbero gli uomini. Se venisse meno ogni interesse di onore e di denaro, io sono sicura che si rimedierebbe a tutto.

L'anima vede anche l'accecamento che procurano i piaceri, le inquietudini, gli affanni che con essi si comprano già in questa vita. E che inquietudini, che miserie e soddisfazioni, che inutile fatica. Qui scorge non solo le ragnatele del suo intimo, i grandi peccati, ma anche qualunque pulviscolo vi sia, per quanto piccolo possa essere, perché il sole rifulge in pieno. Pertanto, nonostante ogni sforzo per raggiungere la perfezione, se la colpisce in pieno questo sole, si vede tutta assai torbida. È come l'acqua posta in un bicchiere. Se il sole non la investe, sembra molto chiara. E se investita dal sole, si vede che è tutta piena di corpuscoli. Il paragone calza alla perfezione, perché prima che l'anima giunga a questa estasi, le sembra di porre ogni cura a non offendere Dio, facendo quanto può, in conformità delle sue forze, per evitarlo. Ma giunta qui, dove la colpisce in pieno questo sole di giustizia che la costringe ad aprire gli occhi, vede tanti difetti che vorrebbe subito richiuderli. Non essendo ancora così simile all'aquila reale da poter fissare bene il sole, per poco che li tenga aperti, si vede tutta torbida e si ricorda allora del versetto che dice: «Chi sarà giusto, Signore, innanzi a te?»

Quando fissa questo sole divino, il suo fulgore l'abbaglia. Quando guarda se stessa, il fango le offusca la vista, così che la colombella rimane cieca. Accade pertanto moltissime volte che resti proprio cieca del tutto, assorta, priva di sensi di fronte alle molte grandezze che vede. E qui acquista la vera umiltà, perché non le importa di dir bene di sé, né che altri lo dicano. Il Signore distribuisce i frutti dell'orto, e non lei. E così nulla le si attacca alle mani. Tutto il bene che ha viene indirizzato a Dio. Se qualcosa dice di sé, è per la sua gloria. Sa che in quel giardino non ha nulla di suo. E anche volendolo, non potrebbe ignorarlo, perché lo vede con i suoi stessi occhi. Il Signore, suo malgrado, glieli fa chiudere alle cose del mondo, affinché li tenga aperti per comprendere la verità.

Maria, la donna sempre più viva. Di padre Mariangelo da Cerqueto. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.

Maria con gli Apostoli. Il poeta Sedulio, nel IV secolo, chiama Maria la rivelatrice dei più grandi miracoli: l'incarnazione e la risurrezione. Il suo ruolo, molto più chiaro nel primo, lo è meno nel secondo. Tuttavia, riflettendo bene, se ne vede meglio la relazione. Innanzitutto, la sua fede ardente. Fu l'unica, la sera della passione, a credere che Gesù sarebbe stato reso alla vita, alla gloria. La domenica all'alba, mentre la terra tremava attorno al sepolcro, ella dovette provare quel non so che di indefinibile, quello che aveva provato nella notte di Betlem. Allora il suo bambino era uscito dal seno virginale, lasciandolo puro ed inviolato. Ed ecco che in quell'aurora di Pasqua il prodigio si rinnovava in un altro modo. Suo figlio usciva da una tomba sigillata, senza alcuna apertura. L'incarnazione, compiuta nel silenzio di Dio. La risurrezione, meraviglia fragorosa, come la chiama Sant'Ignazio di Antiochia. Erano i due prodigi che si univano e costituivano una vicendevole prova dello stesso modo d'agire dell'Onnipotente.

L'apparizione di Gesù a sua madre. Senza averlo veduto, Maria sapeva che suo figlio era vincitore della morte. La sua fede e un chiaro avviso del cuore l'avevano assicurata. A questa fede, che non attende alcuna prova, Gesù farà presto allusione nel rimprovero all'incredulo Tommaso. Beati coloro che hanno creduto senza avere veduto. La certezza della risurrezione era talmente ferma in lei che non era necessario che ne fosse testimone, come Maria Maddalena nell'orto. In questo modo ci sembra debba essere interpretato il silenzio tenuto a suo riguardo dagli evangelisti in questo avvenimento, che è il più memorabile. Essi volevano solo ricordare le apparizioni destinate a rafforzare la fede, a preparare la missione degli apostoli. Il senso cristiano ed un'antica tradizione rispondono che anche lei contemplò con i suoi occhi il corpo con le 5 piaghe splendenti. Era mai possibile che il modello dei figli dimenticasse una madre incomparabile, riservando le sue visite ad un apostolo rinnegato e a discepoli troppo codardi? Una ragione di cuore, indubbiamente. Ma c'è di meglio. Se il Vangelo ha taciuto questo favore speciale fatto a Maria, l'ha fatto perché, secondo la riflessione di Sant'Ignazio di Loyola, ci giudicava abbastanza dotati di intelligenza e di amore per sottintenderlo. Del resto, proprio perché è richiesta dal sentimento cristiano, la credenza ha a suo favore testimonianze antichissime. Se non la si può appoggiare con un testo controverso di Sant'Ambrogio, la canta Sedulio nel IV secolo e San Paolino di Nola se ne fa pure l'eco. Da allora la tradizione si rinforza di secolo in secolo, sostenuta dai santi come Bernardino da Siena, da teologi come Suarez, da analisti come Baronio, che conclude alcuni testi anteriori in questo modo: che il Cristo risuscitato sia prima di ogni altro apparso alla sua Santissima Madre, io penso che nessun cristiano lo negherà. Quell'apparizione ha superato tutte le altre nella gioia, nell'intimità, nella tenerezza, che furono tanto più intensi in quanto la Vergine aveva consentito non meno al trionfo che alla passione di suo figlio, e quindi ella non era solo la madre dell'uomo dei dolori, ma anche del re, ora dominatore dell'odio e della morte. Maria dovette avere senza dubbio molto sovente la gioia di rivedere suo figlio, o privatamente o insieme agli apostoli. Quando costoro ritornavano in Galilea, dove il maestro aveva dato loro appuntamento, Maria li seguì accompagnata da Giovanni, che non l'avrebbe lasciata sola a Gerusalemme. Molto più a fondo dei discepoli e delle pie donne, ella penetrò in questa misteriosa vita postuma di Gesù, che riprendeva coi suoi la vita familiare di un tempo, sedendosi in mezzo a loro, istruendoli, assistendo alla loro pesca, mangiando i loro pesci sulle rive del lago di Tiberiade.

l'ascensione. Maria e gli apostoli ritornarono a Gerusalemme almeno una decina di giorni prima della Pentecoste. Essi andavano ad assistere al grandioso atto finale della vita mortale e postuma del Salvatore su questa terra. In quel giorno erano tutti riuniti, probabilmente nella camera alta del cenacolo. Gesù entrò, si sedette e mangiò con loro. Egli parlò soprattutto del battesimo dello Spirito, annunciando l'imminente discesa del Paraclito che avrebbe fatto di loro i suoi testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino agli ultimi confini del mondo. Terminato il pasto, si diressero verso la cima del Monte degli Ulivi. Qui Gesù aveva predetto che sarebbe ritornato alla fine dei secoli per giudicare gli uomini. Da qui voleva partire in un'apoteosi che confermasse la verità del suo ritorno in maestà alla sera del mondo. A sua madre furono riservate le parole più dolci della separazione e lo sguardo pieno di affetto filiale e divino. Alzò le braccia, benedisse il gruppo fedele, poi lentamente salì nell'azzurro e scomparve in una nuvola. Colui il cui regno non era di quaggiù prendeva posto, verbo incarnato, nell'eternità della gloria, alla destra del Padre.

La presenza di Maria all'Ascensione non è testimoniata né dagli evangelisti né dagli Atti degli Apostoli, ma la credenza è ancora suggerita dall'istinto e dalle suggestioni della fede. Lei, la prima a ricevere il Cristo in questo mondo, sarebbe rimasta in disparte quando egli lo lasciava? Avrebbe egli permesso una così crudele separazione senza rivederla, specialmente allora che stava per cominciare per lei un interminabile languore di attesa? Il sentimento cristiano, anche qui deciso come in altri casi simili, ha creato una tradizione di cui certo non si scopre l'origine nel periodo patristico, ma che doveva esistere in precisi testi nel secolo VI, poiché l'arte siriaca e bizantina vi si è ispirata in quell'epoca.

alla Pentecoste. San Luca nota che dopo l'ascensione gli apostoli ritornano a Gerusalemme con una grande gioia. Se ebbero questa grazia di non vedere da principio che l'aspetto trionfale della partenza del loro maestro, dovettero presto sentire il vuoto immenso in cui li lasciava e quindi cercare rifugio in Maria. Vedere lei era come vedere lui. Ogni tratto della materna bellezza lo ricordava. L'alleanza del suo animo, della sua santità, della sua missione. Gesù, tutti i suoi segreti a questo cuore vigile. La sua parola, la sua dottrina, si poteva certo. Nel cenacolo, apostoli, discepoli, pie donne formano attorno a lei una famiglia, nucleo di quella moltitudine di figli che farà nascere la maternità spirituale. E Maria consola, fortifica quei neonati della sua compassione. Li prepara alla venuta dello Spirito Santo. Con la Madre di Dio, il gruppo dei fratelli, in numero di 120 circa, perseverava. Quando nel 50° giorno dopo la risurrezione, il mattino verso le 9, un grande come vento di tempesta riempì improvvisamente il cenacolo, dove però nulla si mosse. Quel soffio potente che passava senza nulla scuotere annunciava il Consolatore, la cui virtù si manifestò subito in simboli di fuoco. Raggi e fiamme presero forma di lingue e si posarono sulle teste dei discepoli. La tradizione cristiana, fedelmente seguita dall'arte, fa cadere l'afflusso di luce innanzitutto al centro dove stava Maria. Immagine molto vera di ciò che avvenne e che indica il ruolo capitale della Vergine nell'instaurazione del regno dello Spirito Santo. Sant'Agostino paragona la forza del fuoco spirituale della Pentecoste al fiume impetuoso che rallegra la città di Dio. La città di Dio, la Chiesa e Maria stessa, alla quale la Chiesa applica questa figura. Ella fu e sarà sempre il canale per cui scorre la vita divina. Dopo la lunga vita nascosta, comincia la sua vita pubblica nella Chiesa, in quella Pentecoste che fu veramente per lei la festa delle primizie. Per la stessa ragione e per il medesimo fine, alcuni autori pensano che le fossero dati quei doni speciali, i carismi, di cui la Chiesa primitiva, sperimentò la frequenza e i meravigliosi effetti. Sant'Antonio, il dottore evangelico, spiega per esempio perché fu erudita in tutte le lingue. Ne usò non come gli apostoli incaricati a diffondere il Vangelo ovunque, ma per compiere un ufficio di carità, per consolare, istruire coloro che venivano a vederla, a sentirla e a venerarla, di qualunque nazione fossero.

Dopo la Pentecoste, non più una parola su Maria nei sacri testi. Si deve allora tentare di superare la densa ombra in cui la serva ha voluto seppellirsi ancora prima della morte. Molti contemplativi, molti agiografi, hanno soddisfatto il loro desiderio di essere informati sugli ultimi anni della Madre di Dio. Maria si preoccupò di sostenere prima di tutto le 12 fondamenta della città santa. Non aveva il compito di reggere il ministero del principe degli apostoli, ma egli, sempre umilmente diffidente di se stesso, dopo il triplice rinnegamento, forse non la consultava come il più puro e il più autentico formulario della dottrina? Se si vuol credere all'autore di un sermone falsamente attribuito a Sant'Agostino, la Vergine avrebbe ispirato i dodici nella elaborazione di quel compendio dogmatico che porta il loro nome, il simbolo degli apostoli. Non si può ammettere questa leggenda per la semplice ragione che il credo, nella sua attuale stesura, non risale alle origini apostoliche. Piuttosto sembra certa la parte di Maria come informatrice nel

Ancora San Bernardo dice pressappoco le stesse cose. Questa Vergine svelerà ancora meglio le verità degli avvenimenti ai futuri autori o predicatori dei Vangeli, perché fin dall'inizio le erano stati rivelati completamente tutti i misteri. San Luca, autore del terzo Vangelo, si è potuto chiamare anche il primo storico della Vergine, come fu il primo analista della Chiesa nei suoi Atti degli Apostoli. I due primi capitoli di questo Vangelo spiccano per la forma dotta ed ellenica, per l'abbondanza, la precisione, il colore, il fascino degli episodi che per di più San Luca è l'unico a raccontare. Si indovina la fonte alla quale il giovane medico di Antiochia ha attinto tutti quei particolari. Egli si è effettivamente documentato sul posto, senza dubbio durante il suo viaggio a Gerusalemme con San Paolo, quasi 25 anni dopo la morte di Cristo. Condusse la sua inchiesta nell'ambiente giudeo-cristiano, ove vivevano i parenti di Gesù e i testimoni più vicini della sua vita. E questo ce lo assicura il suo prologo. Dice: «Ho steso tutto ciò, secondo ce lo riferirono quelli che fin da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola». Non indica specificatamente la madre del Salvatore, ma un passo dei suoi atti ci informa che venne accolto da Giacomo e costui l'avrà messo al corrente di numerosi fatti su Maria, della quale sembra sia stato il nipote preferito. Ma non si accontentò San Luca di interrogare degli intermediari, volle sentire la voce stessa della Vergine. È ciò che egli stesso fa capire chiaramente parlando di lei in due riprese nel Vangelo dell'infanzia. Maria conservava nella mente tutte queste cose e le meditava nel suo cuore. Queste parole ammirabili implicano che il narratore ha ricevuto personalmente la testimonianza della fedele depositaria di tanti ricordi, noti a lei sola, e che egli ha avuto cura di trasmettere come li aveva sentiti ripetere, con la semplicità di una madre che racconta le sue grandezze con la stessa umiltà con cui le ha ricevute. Maria consentiva rivelare una parte dei suoi segreti, non certo per ricordare il suo ruolo, i suoi meriti, ma affinché le generazioni, istruite da quel Vangelo, conoscessero tutto l'amore del Dio fanciullo. Personificazione della purezza integrale, e a questo titolo, scelto per essere accanto alla Vergine Madre come un altro Gesù, San Giovanni ricevette in misura straordinaria il suo influsso nei suoi scritti. Si devono a lui due racconti infinitamente preziosi, di cui uno, l'episodio di Cana, pone le basi dell'autorità mediatrice di Maria, e l'altro, la scena commovente del Calvario, dà la base testamentaria della sua maternità spirituale. Egli la mostrerà ancora illuminatrice della sua vecchiaia di esiliato nell'isola di Patmos e ne descriverà la vittoria eterna sul dragone. Tuttavia, si sarebbe desiderato che egli avesse riempito un altro rotolo per riassumere tante altre cose che sapeva e delle quali si accontenta di dire: «Il mondo non potrebbe contenere i libri che si dovrebbero scrivere sui fatti e i detti di Gesù». Il silenzio di San Giovanni e degli altri scrittori sacri ci costringe ad attenerci al più piccolo segno di tradizione sulla vita attiva di Maria nella Chiesa Madre di Gerusalemme. Questa aveva per capo, verso l'anno 42, Giacomo, il tra virgolette fratello delle Signore. La sua infanzia aveva avuto un posto notevole nell'affetto e nell'intimità della Sacra Famiglia, perché secondo l'opinione comune egli era figlio di quella Maria di Cleofa che il Vangelo chiama la sorella della Vergine e di cui abbiamo già parlato. Se vogliamo credere ai padri orientali, la madre di Gesù avrebbe avuto cura dell'educazione di questo nipote. Se non uno dei dodici, fu almeno uno dei discepoli più in vista per i suoi vincoli consanguinei col Maestro e per la sua santità. Dovette

Potette avere abituali conversazioni con Maria, che gli mostrava la stessa predilezione di un tempo. E si spiega meglio perché si sia voluto far passare sotto il suo nome una storia apocrifa della Vergine, il famoso protovangelo di Giacomo. Ancora documenti leggendari citano come visitatori della Vergine Sant'Ignazio di Antiochia e Dionigi. Vi sono altre tradizioni, pure poco solide, e tutte incontrollabili perché manca la base di una cronologia sicura. Bisognerebbe conoscere l'anno della morte della Vergine, ma tale data importante non la sapremo mai. Per esempio, se Maria viveva ancora dopo l'assemblea del Collegio Apostolico di Gerusalemme nell'anno 49, dovette presiedere all'ultima separazione dei dodici. Un autore la rappresenta tra Pietro e Giovanni in atto di benedire la partenza dei missionari di suo figlio. Indubbiamente non è che un'immagine, ma molto espressiva, un'immagine di ciò che fu la realtà. La madre di Gesù, prima anima della Chiesa di Gerusalemme, diviene poi il cuore e il tipo della Chiesa universale. È certamente questo che ha voluto ricordare l'arte cristiana alle sue origini, quando rappresentava, come sulle vetrate dorate delle catacombe e sui sarcofaghi, la Vergine Maria tra le due colonne della Chiesa, Pietro e Paolo. Senza possibilità di dubbio, San Giovanni non lasciò definitivamente la Palestina per il suo campo di apostolato nell'Asia Minore che dopo la morte della Vergine. Poteva forse partire affidando ad altri la sua missione di figlio? E non si può nemmeno pensare che l'abbia condotta con sé in un viaggio lungo e estenuante per condannarla all'esilio. La madre gravata non di un'infermità, ma del peso degli anni. Secondo alcuni passi, settuagenaria, e secondo altri più che ottuagenaria. E poi non c'è alcuna traccia di un tale viaggio nei documenti antichi, anche apocrifi, come osserva Sant'Epifanio. Nessuna scrittura afferma che San Giovanni fosse accompagnato dalla Beata Vergine quando decise di partire per l'Asia.

gli ultimi anni. Gli ultimi anni passati da Maria sulla terra, quelli che decorsero dalla Pentecoste all'Assunzione, sono rimasti avvolti da una nebbia così fitta da non permettere quasi allo sguardo di intravederli e tantomeno di penetrarli. La scrittura tace, la tradizione ci fa sentire solo accenni rari, incerti. Per conoscerne qualcosa non ci si può che affidare a ciò che ci sembra più verosimile e moralmente incontestabile. In quegli ultimi anni la Vergine Santa dimorò senza alcun dubbio presso San Giovanni, essendo stata affidata alle sue cure filiali. Orbene, San Giovanni negli anni che seguirono la Pentecoste dimorò abitualmente a Gerusalemme e fu al fianco di Pietro. All'epoca del viaggio di San Paolo alla vigilia del Concilio di Gerusalemme, verso l'anno 50, egli figurava fra le colonne della chiesa. Era una colonna molto alta che poggiava sopra una solidissima base. Maria. È difficile determinare in quale anno egli lasciò la Palestina e si portò ad Efeso. Secondo ogni verosimiglianza, ciò avvenne verso l'anno 57-58, poiché durante la prima permanenza di San Paolo non si fa menzione alcuna né di Pietro né di Giovanni. Ma non conoscendo, come vedemmo, la data approssimativa dell'assunzione di Maria, non possiamo asserire che la Vergine Santa abbia seguito anche ad Efeso il suo diletto figlio adottivo. La continua dimora di Maria con Giovanni dovette compensare non poco il vivo desiderio che ella aveva del suo divin figlio, quella irresistibile forza d'attrazione che la spingeva verso di lui, poiché in Giovanni dovette ritrovare non poco della bellezza morale e della finezza spirituale di Cristo. È innegabile, infatti, che Maria, come e più ancora di San Paolo, in quegli anni che rimase sulla terra, dovette di continuo esclamare, rivolta a quei primi cristiani: «La mia vita è Cristo, e la morte mi sarebbe un guadagno». Ma che cosa scegliere? Sarebbe assai meglio per me andarmene con Lui, ma la vostra necessità mi comanda di restare. Io rimarrò a causa vostra, per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede. Sì, la Chiesa, figlia di Maria, era ancora bambina e come tale aveva ancora bisogno di tutte quelle cure che solo una madre può prestare. E Maria, tutta presa dal bene della Chiesa, usò di continuo verso di essa, mistico corpo di Cristo, tutte quelle cure, quelle attenzioni materne che aveva usate verso il suo corpo fisico, generato insieme con il corpo mistico, nel suo purissimo seno. A lei quindi, come alla madre in una famiglia, facevano continuamente ricorso gli apostoli e i discepoli, tutti i fedeli, specialmente nell'ora del dubbio, del dolore, della persecuzione. Ed ella tutti consigliava e tutti sosteneva. Vicino a lei, quei primi fedeli dimenticavano le pene dell'esilio, si sentivano animati a percorrere con ardore la via che conduce alla patria. Più che con la parola, ella trascinava tutti dietro di sé con l'irresistibile forza dell'esempio.

sei dolce ricordo della nostra infanzia. Canti di maggio e sagrati fioriti, o Maria. Intima speranza di salvezza sei nel meriggio che incombe. Soave orizzonte nel nostro vivere arduo, per un'alba eterna che ci asseta. Io e tutte le genti, a te, verso lo sconfinato porto dei cieli, dove sei stella, unica, immensa.

amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+, e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hot Bird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta. Oppure tramite smartphone, Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 6909 6061 0000 0126 574. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it,
Sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera. Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni: 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino: 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione: 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, maggio è il mese di Maria che noi dobbiamo onorare con la recita quotidiana del Santo Rosario. Per tutte le Radio Maria del mondo è anche il mese della Mariatona, con la quale aiutare Radio Maria nel compimento della sua missione di evangelizzare e di avvicinare gli uomini a Dio, nostro Creatore e Signore. Vogliamo ringraziare la Madonna per questo dono straordinario di Radio Maria, con 131 semi di trasmissione nei 5 continenti in ben 83 lingue. È una straordinaria Pentecoste che si rinnova. Nel medesimo tempo vogliamo assicurare la Madonna che continueremo ad aiutarla per realizzare il suo piano di salvezza e di pace per il mondo intero. Mobilitiamoci in questo mese come Apostoli di Maria per sostenere e diffondere la sua radio, dono inestimabile per questo nostro tempo tempestoso. Grazie di cuore per il vostro aiuto. Tante gocce fanno il mare, tanti cuori generosi fanno un oceano di pace e di amore.
1: I nostri recapiti: radiomaria.it, ufficio informazioni 031 610 600, numero verde 800 00 11 33, la nostra email info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610.
0: Regina di Radio Maria, prega per lui.

0: Dagli studi di Radio Maria, buona giornata ai programmi di oggi, venerdì 8 maggio. Dopo la lettura dei programmi, preghiere del mattino e santo del giorno, alle 7.30 per il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con la parrocchia Spirito Santo a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. 8.50, Padre Livio in diretta, lettura cristiana della cronaca della storia, pensiero spirituale, almanacco della fede, notizie dal mondo, i segreti di Medjugorje. Ascoltatore in diretta con Padre Livio allo 031 610 610. Ore 10, catechesi, credo in Gesù Cristo, a cura di Padre Livio. Alle 10.20, notizie dalla Radio Vaticana. Alle 10.30, ritratto di un santo, spera, l'autobiografia di Papa Francesco, lettura a cura di Marzia Salvetti. Ore 11, il mondo dei bambini, a cura di Alessandra Savelli K. 11.55, salmi, ore 12, Regina Celi e ora media. Alle 12.25, preghiere del venerdì. Alle 12.30, amare Gesù e farlo amare, a cura di Suor Maria Goretti. 13.30, notizie dal mondo e dalla Chiesa. Ore 14, pomeriggio insieme, anteprima Mariatona. Ore 14.50, preghiera Gesù Crocifisso e corona dei sette dolori di Maria Santissima, guidata dagli ascoltatori in diretta telefonica. 15.15, incontri con la bioetica, a cura di Padre Giorgio Carbone. Alle 16.10, catechesi, senza Dio non c'è futuro, a cura di Padre Livio. Alle 16.40, per il Santo Rosario, vespri e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con l'Istituto Maestre Pie della Dolorata a Rimini. Ore 18, trasmettere la fede in famiglia per riscoprire il proprio battesimo, a cura di Monsignor Alfredo Scaratti. Ore 19, notizie dalla Radio Vaticana. 19.15, diretta di Padre Livio, lettura cristiana della cronaca e della storia, pensiero spirituale, almanacco della fede, notizie dal mondo, i segreti di Medjugorje. Ore 20, preghiere della sera, 20.20, preghiere dei bambini in diretta telefonica allo 031 610 610. Alle 20.30, Santo Rosario animato da gruppi giovanili. 21.25, catechesi giovanile, tutti i segreti si realizzeranno a cura di Padre Livio. 22.30 compieta, 22.50 San Giovanni Bosco, a cura di Don Tino Rolfi. Alle 23.35 i messaggi della Regina della Pace a Medjugorje. Alle 23.50 Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. I programmi della notte. A mezzanotte 27, diretta di Padre Livio, lettura cristiana della cronaca e della storia, pensiero spirituale, almanacco della fede, notizie dal mondo, i segreti di Medjugorje, telefonata a Padre Livio e catechesi. All'1.50, voi chi dite che io sia, a cura di Padre Severino Medici. 2.50, coroncina della Divina Misericordia e rosario con visca di Medjugorje. Alle 3.40, libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 4.30, la ricerca delle virtù perdute a cura di Monsignor Alessandro Pronzato. 5.45, rosario con San Giovanni Paolo II. Alle 6.10, Medjugorje, perché non ho dubbi, catechesi a cura di Padre Livio. È tutto, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Maria. Tra qualche istante, preghiere del mattino e santo del giorno. Buon ascolto.
1: Radio Maria, sempre con te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio invano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri.
1: Atto di fede, mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
0: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
1: Atto di carità, mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
0: Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
1: Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini. Nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa e sui Vescovi, i governanti, la Patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati, dona lavoro e pane ai poveri, proteggi i bimbi, allieta i vecchi, difendi le vedove e gli orfani, dona pace e prosperità alle famiglie, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera le anime del purgatorio, estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore.
1: Dio nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli e nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà, lavorando con coraggio e coscienza, nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, Madre di Gesù e Madre mia, io piccolo figlio tuo, mi consacro totalmente a te, per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce Madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Dona, mio Madre di Gesù e Madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre, e unito a te, amare e adorare il Signore Gesù. Amen.
1: Preghiera per l'Italia recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore. Che in te è il Figlio Eterno del Padre e per la potenza dello Spirito Santo voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio.
0: Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

0: Ci raccogliamo per recitare Regina Cieli.
1: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
0: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
1: È risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Prega al Signore per noi, alleluia.
1: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
0: Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita. Confortaci nell'ora della prova, affinché fedele a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Guida Radio Maria e sii la sua protettrice.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

santo del giorno. Oggi, 8 maggio, la Chiesa ricorda Madonna del Rosario di Pompei. Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che mentre si trovava nei campi udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima. La tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora non poté rifiutare il dono e con questo si diresse verso Pompei su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così com'era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto, che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena, come colei che riceveva il rosario, e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Infatti, già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo. In ben poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo. L'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un papa, in particolare sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
2: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

qui Radio Maria, ci colleghiamo con la parrocchia Spirito Santo a Casale Monferrato in provincia di Alessandria per trasmettere il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa. Buon ascolto in comunione di preghiera.

dallo studio mobile della provincia d'Alessandria. Ci troviamo nella parrocchia Spirito Santo in Casale Monferrato, diocesi di Casale Monferrato e provincia d'Alessandria, per trasmettere il Santo Rosario, la Santa Messa e le Lodi. Presiede la liturgia il parroco Don Giorgio Bertola, coadiuvato dal diacono Antonino Cocco. All'organo Elisabetta. I canti sono a cura dell'Assemblea. Il 6 ottobre 1973, con decreto firmato dal vescovo Monsignor Carlo Cavalla, nasceva a Casale Monferrato la nuova parrocchia Spirito Santo. La chiesa venne costruita nella zona dell'ospedale nel 1998 e consacrata il 27 febbraio 2000. All'interno possiamo ammirare 5 splendide vetrate ispirate da alcuni versetti della Bibbia, tra cui Neemia, Isaia, Matteo, gli Atti degli Apostoli e la cappella inaugurata nel 2023 dedicata al Beato Monsignor Luigi Novarese, nativo di Casale Monferrato, definito da Giovanni Paolo II l'Apostolo degli Ammalati e proclamato Beato l'11 maggio 2013 da Papa Benedetto XVI. Nel complesso della parrocchia si trova anche una fedele riproduzione della grotta di Lourdes, eretta come ex voto nel 1958 per ricordare il miracolo della guarigione di Evasio Ganova. Questa mattina abbiamo la grazia di avere con noi la reliquia pellegrinante di San Carlo Acutis, una ciocca dei suoi capelli nerissimi donati dalla mamma di Carlo, la signora Antonia, a Radio Maria. La preziosa reliquia contenuta in una teca e certificata come reliquia di primo grado continuerà il suo pellegrinaggio nelle varie regioni italiane attraverso i collegamenti di preghiera.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi.

0: mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimedi a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo Nome Gesù, Sergio di Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace.

0: secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega

0: Terzo mistero doloroso, Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: Quarto mistero doloroso, Gesù carico della croce si avvia al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per

0: Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe di Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rimaniamo questi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso tu, l'avvocata nostra, rivolgi a noi due occhi tuoi misericordiosi, e nostra su dopo questo esilio Gesù, il frutto e benedetto del tuo seno, o benedetto e mio corso della Regina Maria.
1: Ha ora inizio la Santa Messa con la preghiera liturgica delle lodi di venerdì della quinta settimana di Pasqua, prima settimana del Salterio.

0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
3: Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
2: Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
3: E ora nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'iniquo mi sei la sapienza.
2: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
3: Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo.
2: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.
3: Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
2: Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio. E se offro olocausti, non li accetti.
3: Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi.
2: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
3: Allora prenderai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio nostro Salvatore. Alleluia. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele Salvatore.
3: Saranno confusi e sterminati quanti si vogliono contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
2: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
3: Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
2: L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
3: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo solo della terra.
2: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
3: Avvicinatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
2: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
3: Manifestate, portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
2: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
3: Voi scendete da me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non c'è un altro.
2: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
3: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
2: Si dirà, solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di Lui.
3: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Veramente tu sei un Dio misterioso,
3: Dio nostro Salvatore.
2: Alleluia. Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
3: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
2: Varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome.
3: Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
0: Preghiamo. Donaci, oh Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli Apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.
5: Ti loderò fra i popoli, Signore.
6: Ti loderò fra i popoli, Signore.
5: Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
6: Ti loderò fra i popoli, Signore.
5: Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
6: Ti loderò.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
3: La parola di Dio di questi giorni ci sta accompagnando in questa conoscenza di questa comunità di Gerusalemme, di questa comunità cristiana che affronta il primo grande problema, che è quello di imporre o meno ai pagani che riconoscono Gesù come il Figlio di Dio di passare attraverso tutte le prescrizioni della legge mosaica: la circoncisione, le abluzioni, le leggi della purità, dell'impurità. Era una questione che stava facendo dividere la comunità. Gli ebrei cristiani ritenevano importante osservare queste leggi, i pagani non avevano avuto questa conoscenza di questa legge e quindi facevano fatica ad osservarla. E quindi Paolo e Barnaba, quando annunciavano il messaggio di Cristo, non imponevano di osservare la legge mosaica. Quindi abbiamo ascoltato ieri e l'altro ieri questo concilio di Gerusalemme, il primo concilio ecumenico, tutti gli apostoli con gli anziani che si ritrovano sotto l'ispirazione dello Spirito Santo per trovare questa soluzione. E la soluzione viene trovata nel non imporre ai pagani le leggi mosaiche, ma di chiedere solo alcune piccole attenzioni, che sono quelle di astenersi dalle carne offerte agli idoli, chiaramente erano offerte a divinità pagane, a non mangiare carne di animali non sgozzati e a astenersi dal toccare il sangue, che era fonte della vita, e dalle unioni contro la legge di Dio. Erano osservazioni che aiutavano a vivere la comunità in modo più unito, a non dare scandalo tra di loro. E questo è il grande messaggio che ci dà questa parola del Signore. Ci dice che la legge di Dio è importante da osservare, da seguire, ma non dà automaticamente la salvezza. Non è che se io osservo la legge di Dio, Dio mi è debitore della salvezza. La salvezza è dono gratuito di Dio. Osservare la legge è la risposta che noi diamo all'amore del Signore, ed è molto importante anche per noi. Credere che Dio ci ama in modo totale e che più io scopro l'amore di Dio, più cercherò di ascoltare, osservare la sua legge, ma non per ottenere qualcosa in cambio, ma per rispondere all'amore del Signore. E anche il Vangelo ci parla proprio di questo amore, in questo discorso finale che Gesù fa nell'ultima cena. Dio parla a degli amici. La base dell'amicizia è l'amore, volersi bene e la libertà. Senza libertà, senza amore, non ci può essere la vera amicizia. E quindi Gesù ci invita a non sentirci come dei servi, chi osserva la legge e la applica in modo da ottenere qualcosa in cambio, come un servo che obbedisce al padrone. Il Signore ci invita a essere liberi nell'accogliere l'amore di Dio e nel donare l'amore di Dio. Questo è il grande dono che ci fa il Signore. Imparare ad amarci perché ci sentiamo amati da Dio. E quindi la liturgia di oggi ci presenta queste due pagine del Signore che ci invitano a amare la Chiesa come colei che è ispirata dallo Spirito Santo, che ci può indicare il cammino per la nostra vita terrena, e soprattutto riconoscere che Dio ci ama sempre in modo totale, senza chiederci nulla in cambio. Siamo noi che, riconoscendo l'amore del Signore, rispondiamo e osserviamo la legge di Dio.

0: A Dio Padre, che in Cristo risorto fa risplendere a tutti gli uomini la speranza e la vita nuova, si innalzi la nostra preghiera.
1: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
2: Padre,
0: da a noi la gloria del tuo Figlio.
1: Dio Santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni, rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua. Preghiamo.
0: Padre, da noi la gloria del tuo Figlio.
1: Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità. Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore. Preghiamo.
0: Padre, da noi la gloria del tuo Figlio.
1: Fa risplendere su di noi il tuo volto. Liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa. Preghiamo.
0: Padre, da noi la gloria del tuo Figlio.
1: Tu che hai dato agli apostoli la tua pace, fa che essa regni su tutta la terra. Preghiamo.
0: Padre, da noi la gloria del tuo Figlio. Preghiamo per gli ammalati, le persone ricoverate in ospedale, i loro familiari, perché sentano sempre la presenza di un Dio che li ama. Preghiamo.
2: Padre,
0: rendiamo grazie a Dio per l'elezione di Papa Leone XIV, oggi un anno della sua elezione, perché possa essere strumento di pace e di amore. Preghiamo.
2: Padre,
0: per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sì, Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il nostro e la sua santa Chiesa.
0: Santifica, oh Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro vero e fonte di salvezza. Proclamare sempre tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero nella pienezza e la gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

da me che stato sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Gianni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ad aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Evasio, Santa Teresa di Calcutta, San Carlo Acutis, Beato il Genovarese, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Gesù ci ha rivelato Dio come un Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu regno.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto agli Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Nello spirito di Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la nostra pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: O Signore, non sono io.

Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, in memoriale della Pasqua che Cristo, tuo Figlio, ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Questo è il mio comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
3: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide del suo servo.
2: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
3: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le spade,
2: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
2: per schiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Questo è il mio comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia.
0: Cari fedeli e cari ascoltatori di Radio Maria collegati, prima di impartire la benedizione, in particolare ricordo alle persone sole, agli ammalati, ai carcerati, agli anziani, siamo qui vicino all'ospedale, alle persone ricoverate in ospedale, perché sentano sempre questa presenza di un Dio che li accompagna, che li protegge, che li assista. Riceviamo la benedizione del Signore, chiediamo anche l'intercessione di San Carlo Acutis, di cui abbiamo qui la reliquia, e anche la benedizione, la protezione da parte del Beato Luigi Novarese, di cui anche qui abbiamo la reliquia con la cappella. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: Dalla parrocchia Spirito Santo in Casale Monferrato, diocesi di Casale Monferrato e provincia di Alessandria, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco Don Giorgio Bertola, il diacono Antonino Cocco, l'organista Elisabetta e l'assemblea che ha animato. Gli amici dello studio mobile della provincia di Alessandria vi salutano con affetto fraterno e vi augurano un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Maria Regina della Pace, prega per noi.

qui Radio Maria in collegamento con la parrocchia Spirito Santo a Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono 8:51 minuti di venerdì 8 maggio 2026. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Vediamo la scaletta di oggi, a suo pensiero spirituale, tratto dal libro di Sua Eminenza Cardinale Manuel Fernandez, i 5 minuti dello Spirito Santo, e poi avremo l'almanacco della fede. Cari amici, oggi trattiamo questo tema: rimandare la conversione è un inganno del demonio. Poi la citazione del giorno, cura di Roberta, e poi notizie dal mondo, cari amici. Ovviamente in primo piano l'incontro del segretario di Stato americano Rubio col Papa, e poi il nostro viatico quotidiano, un pensiero sulla preghiera. Poi, per quanto riguarda i segreti di Medjugorje, trattiamo il tema le false salvezze nel tempo dei segreti. Alle 10 avremo la telefonata e poi la catechesi alle 10:05, credo in Gesù Cristo, la 17ª puntata. Bene carissimi, andiamo dunque. Prima di tutto, siamo entrati questa settimana, come sapete era la settimana, diciamo, che faceva da apripista alla nostra maratona di maggio. Settimana prossima sarà la settimana più importante, quella con tanti ospiti, e dedicheremo l'intera settimana proprio a conoscere meglio la realtà di Radio Maria. E anche la settimana prossima è quella che dobbiamo mobilitarci tutti per dare a tutti quei mezzi necessari per poter andare avanti la nostra grandissima opera di evangelizzazione, cari amici. E quindi quella è la settimana prossima soprattutto, e quindi vorrei iniziare con la preghiera che ho composto per tutte le radiomarie del mondo riguardo l'affidamento della Mariatona alla Regina di Radio Maria. La leggiamo, la preghiamo insieme questa preghiera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Mariatona che celebriamo in questo mese di maggio a sostegno della radio che tu ci hai donato per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accende in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiere, di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Ecco, cari amici, adesso andiamo al nostro libretto, al nostro libro, anzi librone, i 5 minuti dello Spirito Santo. Vediamo il pensiero di oggi che è venerdì 8 maggio. Quando chiediamo allo Spirito Santo di guarire i nostri ricordi, non dobbiamo limitarci a pensare solo a ciò che gli altri ci hanno fatto. A volte soffriamo di più per quelli che abbiamo fatto noi stessi. I rimpianti sono ricordi dolorosi degli errori che abbiamo commesso, errori che ci portano a disprezzare noi stessi e quindi a farci sentire indegni di vivere. Se non li curiamo, i rimpianti non scompariranno col passare del tempo. possiamo dissimularli con attività o distrazioni, ma non appena avremo un momento di solitudine o di silenzio, torneranno a torturarci. Cioè sono i ricordi del male che abbiamo fatto. E se fuggiamo dalla solitudine, continueranno ad apparire nel bel mezzo di una conversazione o di un passatempo, impedendoci di gioire di ciò che stiamo vivendo. Oppure appariranno nel bel mezzo del lavoro e ci faranno sentire che non vale la pena fare ciò che facciamo, perché non è più possibile modificare il passato. Questi sentimenti tolgono la gioia, l'entusiasmo, l'iniziativa. Sono come una macchia che sembra rovinare tutto, ma non si può tornare indietro per cancellare ciò che è successo. La cosa migliore è chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a riconciliarci con noi stessi, di donarci il suo amore per comprenderci e perdonarci con tenerezza, perché non serve a nulla odiarci e disprezzarci. Dio non vuole questo, vuole solo che rinunciamo al nostro passato e andiamo avanti con gioia ed entusiasmo. A volte è necessario chiedere insistentemente allo Spirito Santo la grazia di perdonare noi stessi, perché solo Lui può ispirare e guarire le nostre angosce più profonde. Grazie alla preghiera fiduciosa, lo Spirito ci libera poco a poco, man mano che gli apriamo il nostro cuore. Pensavo bellissimo, cari amici, è molto vero l'importanza di perdonare noi stessi, ma per perdonare noi stessi dobbiamo comprendere con quale amore Dio ci ha perdonato, allora è possibile perdonare anche a noi stessi. Dunque, questo libro è I 5 minuti dello Spirito Santo, potete prenderlo nelle librerie cattoliche, e in modo particolare poi in tutti gli store online. E adesso, cari amici, andiamo avanti, andiamo all'almanacco della fede. E oggi il tema che ho scelto è che la decisione che noi prendiamo, direi, molte volte di rimandare la conversione è un sottile inganno del demonio che vuole portarci alla perdizione. Allora, vediamo la tattica del demonio con la quale ci fa rimandare la conversione. La conversione, prima di tutto, è ciò che Satana teme di più. Perché è ciò che Satana teme di più? Perché ovviamente con la conversione perde le anime che si è conquistate. Attraverso la conversione l'anima esce dall'influsso del demonio, spezza le catene con le quali lo tiene prigioniero, e sfugge alla sua presa e quindi entra nello spazio di libertà dei figli di Dio. Perciò il demonio fa di tutto per far sì che la conversione venga rimandata. E prima di tutto cerca di convincerti che la conversione è inutile, ti fa capire che ritornare in grazia di Dio e quindi spezzare le catene del male è inutile, perché poi non sapresti resistere e ricadresti di nuovo. Allora tanto vale non imbarcarsi in un'impresa del genere, cioè ti presenta la conversione come inutile, tanto ormai tutti sono peccatori, tutti siamo nel peccato, e non vedo perché io devo sforzarmi per fare la mosca bianca che esce dalla palude. Ebbene, cari amici, questo tentativo del diavolo di prospettare la conversione come inutile, anzi come impossibile, è molto frequente. Difatti, cari amici, noi stessi lo sperimentiamo. Come farò a uscirne fuori dalla situazione nella quale mi sono trovato? Siamo andati rotolando sempre più in basso. Adesso uscire fuori dall'abisso nel quale ci siamo finiti e rifare la scalata per rimetterci e ritrovare la luce del sole diventa quasi impossibile. Cioè il diavolo ce lo fa vedere impossibile, ci oscura gli occhi e non ci fa vedere la grazia di Dio, che invece aiutandoci ci ridona la libertà. E perciò, cari amici, quando uno magari ha avuto una buona ispirazione, ha parlato con una persona santa, ha letto un buon libro, ha avuto anche uno scossone della vita, magari toccato dal dolore, allora magari si scuote e pensa a cambiare strada, a lasciare la via della perdizione e andare sulla via della salvezza. Allora il diavolo fa di tutto per bloccarti, e se non riesci con gli argomenti che vi ho detto, cioè mostrandoti l'inutilità della conversione e diciamo l'impossibilità della conversione, cosa fa? E ti dice: magari provo domani, provo dopodomani, vediamo, magari adesso sono giovane, magari mi converto quando sono vecchio. Ti porta tutta una serie di ragionamenti per tenerti al guinzaglio, per tenerti il suo prigioniero, e quindi punta a tutti i costi a rimandare la conversione ad altra data, cari amici. Cioè praticamente te la fa rimandare all'infinito, per così dire, no? E quindi, cari amici, cosa fare? Attenzione, cari amici, quello che vi dico è importante, perché anche è un insegnamento dei maestri di spirito. Cioè quando tu hai questa grazia, perché è una grazia, di sentire che devi cambiare vita, di sentire che devi confessarti, che devi liberarti dal male, che devi ritornare a vivere in grazia di Dio, quando tu hai questo sentimento, questa percezione interiore, questa spinta interiore che viene dallo Spirito Santo, che viene dalla grazia di Dio, tu questa grazia la devi afferrare al volo, la devi afferrare all'istante. Devi dare la priorità assoluta, lasciare da parte tutto il resto e cercare di afferrare questa grazia e di attuarla nel più breve tempo possibile, cari amici. E perciò, quando abbiamo questa grazia di sentire attraverso l'inquietudine del cuore che dobbiamo cambiare vita, dobbiamo metterci in preghiera, dobbiamo cercare Dio nella preghiera, cercare la sua misericordia, cercare il suo amore, cercare il suo perdono, presentare a Lui tutti i nostri peccati, tutti i nostri tradimenti, tutti i nostri sbandamenti, cari amici, e presentare a Lui tutto il male che abbiamo fatto, perché lo distrugga nel suo amore. E questo lo possiamo fare subito, nel nostro cuore, cioè afferrare questa grazia, questi istanti di grazia, che non bisogna lasciarlo sfuggire, perché se aspetti e dai la priorità a qualcosa d'altro, poi il diavolo riesce a farlo svanire questo istante di grazia e tu ti ritrovi di nuovo nella situazione precedente. Quindi bisogna subito cercare Dio, cercare il suo perdono, promettere a Dio la nostra fedeltà e il nostro amore, e quando questo così, in questo modo tu hai consolidato, hai fatta tua la grazia che Dio ti ha dato, l'hai fatta entrare nel tuo cuore, hai fatto sì che il tuo cuore si aprisse alla sua misericordia e chiedesse il suo perdono, e allora, cari amici, quanto prima realizzare tutto questo nel sacramento della confessione. E così, cari amici, in questo modo, e come vedete, quando Dio interviene bisogna rispondere subito. A me ha fatto impressione una volta che andavamo, i primi mesi che andavo a Međugorje, e mi ricordo che c'era una apparizione alla sera tardi sul Pobordo, e allora si doveva salire sul Pobordo. E mi ero incamminato con alcuni veggenti per andare sul Pobordo, ma andavo a una velocità incredibile, io non riuscivo a stare dietro. E dicevo: ma te piano. E loro mi dicevano: no, quando la Madonna chiama bisogna correre. mi è sempre rimasta questa espressione nel cuore, e cioè quando Dio chiama non si può posticipare, non si può mettere qualcosa d'altro da fare prima di quello che lui chiede di fare. Quando Dio chiama si dice eccomi Signore, si risponde subito e si fa subito quello che lui ci chiama a fare, e in questo caso è la grazia della conversione. Si chiama chiamar vita, non doveva far passare settimane e mesi che poi non siamo neanche noi padroni della nostra vita. E ci conviene sempre, diciamo, alle chiamate di Dio dare la risposta immediata, pronta, assoluta, generosa, che ci cambia la vita. E perciò, cari amici, non cadiamo, come ci ha detto la Madonna, convertitevi prima, perché poi con il comincio del tempo dei segreti sarà troppo tardi. Il demonio vi avrà legato come dei salami e non riuscirete più a liberarvi. Quindi, cari amici, questa è l'esortazione che vi faccio. Le grazie di Dio, alle grazie di Dio si risponde subito, agli impulsi di Dio si risponde subito, alla chiamata della conversione si risponde subito. E questo, cari amici, era l'ammanacco della fede di oggi. Rimandare la conversione è un sottile inganno del demonio. Adesso, cari amici, passiamo alla citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. La Madonna, come sempre, anticipa i tempi. Non c'è che un solo Dio e una sola fede. Credete fermamente e non abbiate paura. Avete dimenticato la Bibbia? Rafforzate la vostra fede con la preghiera e i sacramenti. La fede non può essere viva senza la preghiera. Pregate di più. La preghiera più bella è il credo. I suoi richiami sono concreti, vanno al sodo. Pregate, pregate, credete fermamente, confessatevi con regolarità e comunicatevi. È questa l'unica via di salvezza. Su questi due pilastri della vita cristiana la Madonna si sofferma spesso. Occorre esortare la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo venerdì o il primo sabato del mese. Fate ciò che vi dico. La confessione mensile sarà una medicina per la Chiesa d'Occidente. Se i fedeli si confesseranno una volta al mese, presto intere regioni potranno essere guarite. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, il libro di Padre Livio.
0: Bene, adesso andiamo alle nostre notizie del mondo. Ovviamente la notizia più importante è l'incontro del segretario di Stato americano Marco Rubio con il Santo Padre, poi ovviamente con tutti gli altri, che c'è anche il cardinale Parolin, segretario di Stato, e così via. Oggi si incontrerà con il presidente del Consiglio Meloni, con i ministri Taviani e Crosetto. Insomma, è una visita che riguarda sia la Santa Sede sia l'Italia. Ed è una visita che viene dopo diciamo le parole di Trump irriverenti nei confronti del Papa, su cui abbiamo già fatto le nostre riflessioni, e poi anche ovviamente anche per riallacciare i rapporti con l'Italia, che, perché quando la Meloni ha difeso il Papa dicendo che le parole di Trump erano inaccettabili, è chiaro che c'è stata una rottura che però, diciamo, con questa visita del segretario di Stato americano al governo italiano, all'Italia, questa rottura viene ridimensionata, insomma. E quindi, diciamo, questo è quanto sta avvenendo, avvenuto ieri, sta avvenendo oggi l'incontro con la politica italiana, e l'obiettivo è, come dire, rimettere in sesto questa alleanza fra Stati Uniti e Europa, che comunque sussiste tuttora. La NATO, che è un'organizzazione di difesa, sussiste tuttora, non è che è stata abolita nonostante le intemperanze di Trump. E quindi poi comunque sia Trump oggi c'è, domani non c'è, per così dire, gli auguro una lunga vita, ma è chiaro che se a ottobre, se a novembre perdere le elezioni alla Camera e al Senato viene drasticamente ridimensionato. Quindi diciamo l'alleanza fra Europa e Stati Uniti è secolare ormai, non la si può rompere come se fosse un vaso di vetro che cade per terra, quindi sussiste al di là di chi è presidente americano, perché per mille motivi, insomma, sono nato perché comunque è uno spazio di valori cristiani, possiamo ben dire, al di là di tanta gramigna che è cresciuta in Occidente, i valori cristiani non mancano, non mancano le comunità cristiane, è tutta una storia che abbiamo alle spalle, ormai secolare, fatta insieme, quindi non, l'alleanza, diciamo così, occidentale, a mio parere, non la puoi liquidare in 4-4-8. Non sarà certo un presidente degli Stati Uniti che la può liquidare diciamo così con qualche battuta, e perciò però c'era bisogno di, ovviamente, di dare anche alla gente la sensazione che si dialoga, e questo è stato molto importante. E dunque avrei qui una pagina da leggervi, ma che fa la sintesi di questo dialogo fra il Papa e Marco Rubio. Però c'è da dire che sono molto, diciamo, mancano articoli oggi, al di là di brevissimi resoconti sull'incontro. Evidentemente c'è stata la volontà di tenerlo un po' in sordina, insomma. Difatti non ho visto articoli di giornali, al di là dei brevi comunicati. Vabbè, si è scelta questa strada, cioè la osserviamo anche noi. Comunque sia, diciamo, l'obiettivo era quello di normalizzare un po' le relazioni che ci sono sempre state, e questo soprattutto a livello della Santa Sede, poi anche a livello dell'Italia, ovviamente. Per quanto riguarda la Santa Sede, il Papa, riferisco a che dicono i giornali, il Papa ha incoraggiato, ha manifestato il suo desiderio che si faccia di tutto per arrivare a una pace con l'Iran, in Iran, comunque arrivare comunque arrivare comunque a una ipotesi di pace attraverso i negoziati, ciò che comunque è in atto adesso, non è che non sia in atto, si sta negoziando, non c'è ancora un accordo, però si sta negoziando. E nel medesimo tempo il Papa sicuramente ha sottolineato l'importanza che anche si provveda a un cessate il fuoco in Libano, che non c'è ancora. Mentre fra Stati Uniti e Iran il cessate il fuoco, sia pure con qualche scaramuccia, persiste, e invece in Libano ancora non c'è un cessate il fuoco, e c'è questa battaglia fra gli Hezbollah e Israele. C'è il desiderio di Israele di in qualche modo di liberare i confini al nord dalla presenza degli Hezbollah, che sono una componente iraniana dell'Islam. E allora il Papa ha insistito su questo, cioè su questa diciamo volontà di pace. E anzi, anche Rubio ha chiesto alla Santa Sede di essere, ha chiesto alla Santa Sede un aiuto, detto in altre parole, per trattare con l'Iran e anche con il Libano. Quindi questo già, a mio parere, è un fatto molto positivo. Poi ovviamente il compito di Rubio era quello di manifestare, diciamo così, di manifestare qual era la politica americana nei confronti dell'Iran, al di là delle espressioni di Trump che sono incommentabili. Figuriamoci se il Papa vuole che l'Iran abbia la bomba atomica, insomma. Evidentemente Trump pensava di essere in televisione a fare qualche sketch quando parlava in quel modo lì, non lo so io. La Santa Sede da sempre è contraria agli armamenti nucleari e tanto più è contraria a che si allarghino questi armamenti nucleari, che tra l'altro sono perseguiti non solo dall'Iran ma lì nei dintorni anche dall'Arabia Saudita, dall'Egitto, dalla Turchia, per cui però comunque Rubio ha fatto presente questa che è l'obiettivo principale della presenza degli Stati Uniti in questo braccio di ferro con l'Iran. Il motivo principale è che l'Iran non possa avere la bomba atomica, ed è un punto su cui l'Iran non vuole cedere per nessun motivo. Vuole arricchire, gli manca un anno, dicono gli esperti, per arrivare a una bomba atomica diciamo rudimentale, ma tale da poter distruggere uno stato come Israele. Allora, se poi questa giustificazione della bomba atomica per distruggere Israele è supportata dalla religione, sciita, che perché secondo loro il loro messia liberatore, i loro Mahdi, che è il messia liberatore, prima di venire bisogna distruggere Israele, voi potete immaginare in mano di chi sarebbe questa bomba atomica. Per cui Rubio ha fatto presente questa necessità di impedire la proliferazione delle armi atomiche in Medio Oriente, perché subito la vorrebbe anche l'Arabia Saudita, che sta già facendo pressioni per questo. Quindi c'è stato uno scambio di vedute e anche molto cordiale e diciamo così molto positivo, secondo le espressioni sia della Santa Sede sia del Dipartimento di Stato americano. Ecco, questo è diciamo il succo dell'incontro di Rubio con il Santo Padre. E poi ci sarebbero molte riflessioni da fare, però andiamo solo adesso c'è l'incontro con il governo italiano, e il governo italiano, la politica italiana, per chi non lo sapesse, lo dico per quelli che non lo sapessero, dal dopoguerra in poi la politica italiana è sempre stata una politica orientata verso il patto atlantico. Cos'è il patto atlantico? L'alleanza con gli Stati Uniti. Quando l'Italia era un'italietta, diciamo, non c'era ancora la Comunità Economica Europea, non c'era ancora l'Unione Europea, ha sempre coltivato tutti i governi, anche quando sono andati i comunisti al governo, anche quando è andato D'Alema al governo, la politica italiana si è stata orientata verso gli Stati Uniti. Tant'è vero, se non mi sbaglio, quando D'Alema era al governo come Presidente del Consiglio, gli Stati Uniti hanno usato la nostra base di Aviano per bombardare e distruggere la Serbia. Quindi questo per dire che il patto atlantico, l'alleanza con gli Stati Uniti, è una costante della politica italiana ed è un punto su cui diciamo gran parte dell'opposizione è anche orientata in questo senso. Perciò al di là di chi è presidente, prima era Biden, adesso è Trump, ma la Meloni è andata d'accordo sia con Biden sia con Trump. E per quale motivo? Perché la politica italiana è orientata agli Stati Uniti. E perché? Perché conviene alla politica italiana orientarsi verso gli Stati Uniti. E dove dovrebbe orientarsi? Sulla Russia, che non vede l'ora di mangiarsi l'Europa, anche l'Italia. Quindi è chiaro che adesso in questi giorni qui, oggi in modo particolare, gli incontri vari che ci saranno con Di Rubio è per ribadire l'alleanza occidentale, insomma, detto in altre parole, di questo si tratta, perché la Russia non molla, nonostante che Trump cerchi di tirarla via, non molla la Cina e non può mollare la Cina la Russia. Solamente uno strabico può pensare che la Russia si allontani dalla Cina, ma io dico, ma guardate voi la carta geografica. Guardate voi la carta geografica, la Russia si estende in parte in Europa e in parte in Asia, e tutta la parte con la quale confina con l'Asia, con la quale diciamo si estende in Asia, confina con la Cina. E già la Cina ha già incominciato a invadere tutta questa parte russa dell'Asia, a invaderla per coltivarla, per cinesizzarla. E questo con permesso dei russi, perché la Cina ha fatto pressione sull'immigrazione cinese nell'Asia occupata dalla Russia. Quindi voglio dire, la Russia dalla Cina non la stacchi, sono in simbiosi. Quindi, come loro sono simbiosi e formano una potenza alternativa all'Occidente, è ovvio che anche l'Occidente deve essere unito. E quindi, cosa c'è di speciale? E dal dopoguerra in poi è stato così. Dal dopoguerra in poi l'Occidente, cioè metà dell'Europa, perché quella orientale era sotto la Russia, adesso quella orientale si è unita all'Unione Europea, comunque è sotto il governo della NATO, si contrappone a Russia e Cina, si cercherà fin quanto è possibile una buona convivenza. Per quello sono stati proprio gli Stati Uniti che hanno aperto alla Cina a suo tempo, ai tempi di Bush, e hanno in qualche modo dato una forte spinta al progresso economico e tecnologico cinese. Si può vivere, si può anche collaborare fra i blocchi, ma magari che i blocchi rimangono, insomma. Non sarà certamente Trump a spareggiare e a scompigliare l'assetto del mondo. Dunque dico queste cose perché comunque escono articoli di ogni genere e specie, immaginando chissà quale geopolitica. In realtà, come dicono le apparizioni della Civita Vecchia, così dice il signor Gregori, che riferisce al riguardo, perché le ha lette la Madonna, quindi sono importanti, e cioè che la prossima guerra mondiale riguarderà l'Occidente e l'Oriente, cioè vedrà l'Occidente e l'Oriente che si fanno guerra. Quindi voglio dire, l'Occidente significa Europa e Stati Uniti da una parte e Cina e Russia dall'altra. Speriamo che non ci sia sta guerra, però la prospettiva purtroppo è questa. Anche la guerra in Iran è un anticipo della guerra, come la guerra in Ucraina è un anticipo di questa guerra fra Oriente e Occidente, perché i veri contendenti in Ucraina sono i russi da una parte e l'Europa dall'altra. Anche gli Stati Uniti comunque un po' sono coinvolti a sostegno dell'Ucraina, anche se in misura sempre minore. Quindi il Medio Oriente è la medesima cosa. Il Medio Oriente, Trump ha fatto una politica ben precisa, ha sloggiato i russi dalla Siria, e adesso sta sloggiando i russi dall'Iran. Non so se ci riuscirà, ma alla fine penso che l'Iran alla fine sarà un po' diverso, perché l'attuale situazione dell'Iran è insostenibile, perché di fatto, a parte il protettorato della Russia e della Cina, l'Iran ha contro tutta la comunità internazionale. E perché ha contro tutta la comunità internazionale? Perché vuole la bomba atomica a tutti i costi, e allora gli altri stati dicono ai noi, perché noi no? E sono parecchi gli stati che vogliono la bomba atomica, perché è facile arrivarci. Allora dove andiamo? Quella pretesa lì di avere la bomba atomica non è che lo renda popolare, lo rende impopolare in tutto il mondo, a parte in Italia, dove qui si ragiona con le scarpe molte volte. punto primo, punto secondo, l'Iran ha bloccato lo stretto di Hormuz, che è internazionale, ha bloccato le navi già da oltre un mese, sta creando scompigli nel commercio internazionale, se ne avvantaggiano comunque i paesi meglio organizzati e più ricchi, e mentre i paesi che sono ancora in via di sviluppo sono in situazioni precarie, perché non hanno il petrolio, non hanno la benzina. Perciò l'Iran alla fine è in una posizione che è insostenibile dal punto di vista internazionale, e perciò bisogna che arrivi, d'accordo che Trump deve stare attento a non arrivare a novembre alle elezioni di mezzo termine di novembre con la guerra aperta, però neanche gli iraniani possono tirare troppo a lungo, anche se potrebbero prolungare ancora, ma

Si cerchi di organizzare un minimo di vita civile con le libertà fondamentali, diversamente si continuerà a versare sangue per il niente. Quindi preghiamo, auguriamoci che diciamo, si arrivi a un accordo ragionevole. Anche gli Stati Uniti non cederanno sulla bomba atomica, però su tutto il resto si può negoziare. Ecco, quindi magari la Santa Sede in questo caso, come ha chiesto Rubio, può fare un'ottima mediazione, perché la Santa Sede ha un ottimo rapporto ha sempre avuto un rapporto buono con l'Iran, che ha sempre rispettato i cattolici, pochi, sono 100.000 circa che sono in questo territorio. Questo era quanto ho voluto riassumere, un po' fare un commento diciamo un po' fuori dai denti, che aiutasse a capire un po' la situazione. È una situazione dove adesso ci vuole la politica, cioè inutile star lì a bombardare di nuovo o fare chissà che cosa. Ci vuole la politica che trovi un terreno di compromesso, ma sulla bomba atomica l'Iran dovrà cedere assolutamente, perché se no non si può cedere con i paesi vicini che la vogliono anche loro. E poi questo volevo fare anche un'altra riflessione, cari amici, che riguarda invece gli attacchi di Trump al Papa, che sono particolarmente pericolosi e dolorosi, e poi soprattutto inutili, e poi sono anche sciocchi, frutto di incompetenza. Vabbè che Trump non è un teologo, ma però ha le teologhe che lo influenzano purtroppo, e forse c'è anche un po' di astio verso la figura del Papa, che è tipica di alcune formazioni protestanti. Ad ogni modo, a parte questo, è quello che Trump dovrebbe, come Presidente degli Stati Uniti, dovrebbe sapere e dovrebbe capire, è che la Chiesa, il Papa, non è il cappellano dell'Occidente. La Chiesa Cattolica è universale, lo è per aspirazione, ma lo è anche di fatto, è presente in tutto il mondo. E la Chiesa Cattolica non si è mai identificata con l'Occidente. Io parlo soprattutto dal dopoguerra in poi, ha sempre avuto uno sguardo universale e ha sempre fatto da mediazione fra i vari popoli del mondo. E è sempre anche nel magistero dei suoi papi, parlo soprattutto dal dopoguerra in poi, ha sempre svolto una funzione moderatrice a livello universale, indicando a livello universale, diciamo, i grandi valori da perseguire per il progresso e la pace nel mondo. Quindi poi anche la presenza della Chiesa, vediamo, la Chiesa certamente è ancora presente e vive in Occidente, nonostante la secolarizzazione, nonostante le apostasie varie, però Trump lo sa benissimo quanto sia pesante la presenza della Chiesa negli Stati Uniti, pesante nel senso che sia importante la presenza della Chiesa negli Stati Uniti, ma poi la Chiesa è presente dappertutto, è presente in Africa in un modo straordinario, come si è visto nel viaggio del Papa, è presente in tante comunità dell'Asia, e poi soprattutto per essenza la Chiesa concepisce se stessa come, anche a livello politico oltre che a livello salvifico, come segno e strumento dell'unità del genere umano, come si è autodefinita nella Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II. Dunque, cari amici, quello che Trump deve capire è che non può pretendere che il Papa, perché è un americano, deve assolutamente sia la politica degli Stati Uniti, insomma, deve capire che il Papa è per gli Stati Uniti, avere un Papa americano è un grande onore, ma deve capire che il Papa è una persona molto più importante di Trump.

0: Papa Sica è rappresentante di Gesù Cristo, non lui. Fargli capire queste cose forse un po' difficile, ma forse c'è la moglie che potrebbe farlo, Melania potrebbe farlo, non so quanto sia la sua influenza in questo momento, perché ci sono pastori protestanti che dicono che lui è il nuovo Gesù re di vivo, quindi tutte queste idee sono pericolose. E poi non giovano né a lui né agli Stati Uniti, perché comunque Trump come politico non è da disprezzare, è uno che sa far bene il fatto suo, però deve stare attento a non diventare un eroe, insomma. E perciò questo è importante, che lui capisca che deve guardare al Papa con il dovuto rispetto, come fanno tutti, come fa anche Putin e fa Xi Jinping. Ora Putin è venuto 3 volte a trovare Papa Francesco, quindi voglio dire, vabbè, Papa Leone è americano, ma è americano di nascita, non lo è di spirito, è cattolico, punto e basta, cioè, voglio dire, non lo puoi identificare con uno Stato perché è nato lì. Dunque, questo è quello che volevo sottolineare, cari amici, questi due concetti che mi pare sono importanti. Prima di tutto che l'Occidente è una realtà, e che è una realtà, cioè praticamente, voglio dire, i buoni rapporti fra Europa e Stati Uniti sono una realtà a beneficio di tutto il mondo, specialmente per i popoli in via di sviluppo, specialmente per l'Africa e per l'America Latina, voglio dire. Tutte queste popolazioni da un'Europa e dagli Stati Uniti che fanno una sana politica di dialogo e di progresso, la loro unità è un bene. Poi ovviamente non significa preparare la guerra contro un altro blocco, casomai significa portare avanti quel dialogo che c'è stato da dopoguerra fino ad oggi. Questo è il primo concetto che volevo dire, cioè l'unità dell'Occidente è importante. Secondo concetto, il Papa non si identifica con l'Occidente, la Chiesa non si identifica con l'Occidente, la Chiesa è universale, il Papa è la più grande personalità che c'è al mondo, non c'è dubbio, perché ha una base morale ideale che gli altri non hanno, insomma. Inutile che chi aspiri a diventare Papa lui, che è come se il popolo russo avesse una missione universale, è come se il popolo russo, diciamo così, è l'unico cattolico ed è l'unico che meriterebbe di avere un Papa. Questo è il mito di Mosca dalla Terza Roma. La Chiesa Cattolica è tutt'altra cosa. La Chiesa Cattolica è tutt'altra cosa, e adesso è già visibile quale realtà importante sia nel mondo la Chiesa Cattolica, dal punto di vista ideale, morale, dal punto di vista, diciamo, dell'unità del genere umano, dei grandi valori che l'umanità condivide. E poi lo vedremo più, soprattutto nel tempo dei segreti, vedremo da chi viene la salvezza. Da chi viene la salvezza verrà da Maria, nel tempo dei segreti. Ne verrà da Maria attraverso la Chiesa Cattolica. E quindi questo è una prospettiva che noi che seguiamo la decina della pace l'abbiamo ben chiara. E di qui a 10 anni sarà più che mai la Chiesa Cattolica visibilmente strumento dell'unità, della pace, dell'amore fra gli uomini di tutte le nazioni, di tutte le etnie, di tutte le lingue. Bene, carissimi, era questo che volevo dire, commentando questo incontro di Rubio col Papa. Devo dire che se Rubio è venuto perché l'ha mandato Trump, quindi alla fine Trump ha fatto una mossa giusta, non è che le faccia sbagliate tutte, le fa anche di giuste, è una persona intelligente, non c'è dubbio. Forse dovrà avere qualche consigliere in più, o forse ascoltare di più i buoni consigli che vengono anche dall'Episcopato americano. Bene, carissimi, con questo abbiamo terminato la nostra parte dedicata alla politica internazionale. Adesso una breve pausa, un pensiero sulla preghiera con il nostro viatico quotidiano e poi riprendiamo con Međugorje.
1: Viatico quotidiano di Padre Livio.
0: L'ultima preghiera, cari amici, è la più importante. Perché è la più importante? Perché con l'ultima preghiera, quella che suggella la nostra vita, con l'ultima preghiera noi apriamo la porta del paradiso. O meglio detto ancora, grazie all'ultima preghiera, come quella del buon ladrone, no? Che supplicò Gesù di poter essere con lui in paradiso quel giorno stesso. Gesù, con questa preghiera, il buon ladrone ha ricevuto, aperto la porta del paradiso, in pratica, ha ricevuto l'abbraccio di Cristo. Quindi l'ultima preghiera è quella che ci permette, appunto, proprio perché la preghiera stessa è l'unione con Dio, è esperienza di Dio, è intima amicizia con Dio. Morire pregando significa entrare in paradiso o comunque entrare nell'ambito della salvezza, nel caso che non fossimo ancora adeguatamente purificati. Però si muore pregando, cari amici, se si vive pregando. Ci dobbiamo sempre temere che una vita senza preghiera finisca per indurire il cuore e poi l'anima ha così le orecchie tappate, il cuore così indurito da non sentire neanche l'ultimo richiamo di Dio alla conversione. Per cui l'ultima preghiera è assicurata, cioè si muore pregando nella speranza, nella pace, nella luce, se tutta la vita la preghiera sgorga come una fonte d'acqua viva nel nostro cuore. E quindi diventa come il respiro dell'anima, come il nutrimento quotidiano attraverso il quale il cuore si nutre di Dio, l'anima si nutre di Dio, l'anima si immedesima con Dio. Allora, vivendo la vita come un cammino di preghiera e quindi di unione con Dio, questa preghiera fra l'altro ci permette uno sguardo di serenità sul futuro. Come ci ha detto la regina della pace, chi prega non ha paura del futuro e chi vive pregando sicuramente morirà pregando e la sua morte in realtà perde quel pungiglione di cui parla San Paolo, diventa invece l'abbraccio con Cristo, la vita eterna, e questo è il miracolo della preghiera. Chi prega non ha paura del futuro perché l'onnipotenza di amore di Dio gli dà sicurezza. Cioè, grazie alla preghiera si riesce a superare con la paura dei propri peccati, con la paura di non essere perdonati, con la paura delle nostre miserie, con la paura del giudizio di Dio. Certo, come ci ha insegnato Papa Francesco, è necessario il pentimento, però la preghiera ci dà anche il pentimento, ci aiuta a crescere nel dispiacere di aver offeso Dio, è infinitamente buono di essere amato. Quindi la preghiera ci dà il pentimento, ma nel medesimo tempo fuga le paure e ci porta con l'abbandono totale, cioè con la certezza interiore della immensità della Divina Misericordia. E quando l'anima si eleva a questo totale abbandono alla Divina Misericordia, come il bambino, diciamo così, piccolo si getta nelle braccia della madre, quando l'anima arriva a questo, è arrivata al vertice della santità, cari amici. Perché l'abbandono totale all'amore di Dio, il consegnarsi totalmente all'amore di Dio, è il vertice del cammino spirituale. La preghiera dissolve anche la paura della morte, che è molto radicata in noi. perché alla luce della fede la morte diventa l'incontro dell'anima sposa con Cristo sposo, cioè la morte diventa un momento nuziale. Sappiamo come gli sposi e i fidanzati attendono il giorno delle nozze. Questa è la rivelazione che ci fa la preghiera, cioè la morte come momento nuziale, cioè dell'incontro dell'anima sposa con Cristo sposo. Nell'esperienza della preghiera viene superata la separazione fra il cielo e la terra, fra il tempo e l'eternità. Quindi più la preghiera è ardente e più il cielo è vicino e diventa familiare. Il cuore si consuma per il desiderio di vedere e di abbracciare colui che incontri nell'oscurità della fede. È come la persona amata che non riesci a afferrare, che non riesci a vedere, e poi improvvisamente sai che la incontrerai. Se tieni viva la tua amicizia con Gesù, non avrai paura di incontrarlo. Il suo volto non sarà quello della giustizia, ma quello della misericordia, cioè chi si affida alla misericordia troverà la misericordia. Chi teme la giustizia troverà la giustizia. Come non desiderare di guardare negli occhi e di stringere al cuore una persona amata che le vicende della vita ti hanno impedito di incontrare? Nella preghiera Dio diventa tuo prossimo. Se lo fai entrare nella stanza segreta del tuo cuore, stringerai con lui un legame così forte che nessuna bufera potrà mai spezzare. Non dimenticare che il fine della preghiera è l'unione di amore con Dio. Due persone che si amano intensificano il loro rapporto condividendo ogni momento della loro giornata. Le amicizie umane si rafforzano con la frequentazione e il reciproco aiuto. L'intimità fra due persone cresce nella sincerità e nella fedeltà reciproche. Chi potrebbe dunque avere paura di un amico fedele? Per cui, se nella preghiera noi coltiviamo un'amicizia con Dio, come potremmo avere paura nel momento della morte? Chi potrebbe avere paura di un amico fedele? Per quanto la percezione della santità di Dio e della nostra miseria possa incutere timore, l'esperienza della sua tenerezza conserva il cuore nella pace. Più sei amico di Dio e meno hai paura di incontrarlo. La morte ha un volto crudele agli occhi della carne, ma è una sorella agli occhi della fede. Laudato sì, mi Signore, per sorella nostra morte corporale, diceva San Francesco. Per l'anima innamorata la morte è la porta che la introduce nella stanza del re per non uscirne mai più. Gesù ci ammonisce che il momento dell'incontro faccia a faccia con lui non viene preannunciato prima, non è che ci manda un telegramma. La venuta dello sposo è una sorpresa che non deve coglierci impreparati, come avviene per le vergini stolte. Dio nella sua pedagogia dispone le anime all'incontro con lui, cioè Dio prepara la morte, le anime, però lo fa senza far conoscere prima quale sarà il giorno e l'ora. Lui sa qual è il momento delle nozze, ma non lo rivela alla sposa.
1: Viatico quotidiano di Padre Livio.
0: Carissimi, siamo arrivati al nostro appuntamento con la serie riguardante i segreti di Međugorje, e questa mattina vedremo le false salvezze nel tempo dei segreti. Dunque, il tempo dei segreti si caratterizza, come sapete, è un tempo, diciamo, di cui non conosciamo né l'inizio né la fine. Personalmente ritengo che alla fine la potremo conoscere da quello che ha detto la Madonna riguardo alla croce su Križevac. Cioè la Madonna ha detto che la croce su Križevac, che è stata messa nel 1933 a indicare appunto l'anniversario della redenzione, 1900 anni da quando appunto Cristo poi si è fatto uomo, ha vissuto 33 anni, è morto sulla croce, è risorto, quindi con la croce sarebbe indicare il 19° centenario della vittoria di Cristo sulla croce, e il 2033 sarebbe il bimillesimo anniversario della vittoria di Cristo sulla croce, che sarebbe avvenuta appunto 2000 anni prima, poi Gesù ha vissuto 33 anni, quindi 2033. Quello forse è il tempo finale dei segreti. Quando inizino non si sa. Personalmente ritengo che non bisogna aspettare molto, perché comunque a mio avviso i segreti dal quarto al decimo saranno abbastanza veloci. Invece saranno più lunghi i primi tre segreti, i primi due riguardano Međugorje, il terzo riguarda anche Međugorje, ma il segno sulla montagna. E, avendo Miriana detto che del primo segreto si parlerà a lungo, quindi poi il segno sulla montagna è ovvio che è lì messo sulla montagna questo segno perché sia di ammonimento ma anche di conforto al mondo e di richiamo al mondo intero, quindi avrà bisogno di essere, diciamo così, visitato e dovrà essere, come dire, lasciato come punto di riferimento per un po' di tempo, perché abbiamo a riflettere su questo segno che è inspiegabile, che viene da Dio, e quindi è una proposta di meditazione che Dio fa al mondo intero. Poi invece i segreti che vanno dal quarto al decimo potranno essere molto più veloci, però dire quando cominciano i segreti, a mio parere, io non me la sento di fare date. È possibile che siano 2, 3, 4 anni, penso. Comunque stanno maturando nel mondo. Comunque i segreti di Međugorje sono datati, tutti e 10 hanno una data, cioè non solo tutti e 10 hanno una data, ma i veggenti conoscono questa data di tutti e 10 segreti, quindi i veggenti sanno la data, questo è già per noi un motivo di conforto, insomma. Non è che siamo lasciati davanti a una imperscrutabile profezia divina, no, hanno una data e è pure scritta questa data sulla pergamena, però quando cominciano io non me la sento di dirlo, quindi può darsi che ci sia ancora un tempo abbastanza lungo, non lo so, non bisogna perdere la pazienza, cari amici. Dunque oggi volevo mettere a fuoco le false salvezze che Satana può fare nel tempo dei segreti. Non bisogna dimenticare che Satana è il maestro dell'inganno. Gesù lo definisce mentitore e omicida fin dal principio, cioè mente inganna l'uomo e lo inganna per ammazzarlo, per ucciderlo, per portarlo con sé eternamente nella dannazione eterna. Quindi questo è, diciamo, la caratteristica di Satana, l'inganno. Anche la tentazione è un inganno, ma nel tempo dei segreti gli inganni di Satana saranno molteplici. D'altra parte anche questo è già nei Vangeli, quando parla Gesù parla dei falsi profeti, i quali potrebbero anche ingannare, se fosse possibile, i veri credenti. Quindi qui sta a indicare la capacità di penetrazione di Satana nella mente umana e nella sua capacità di deviarla. D'altra parte, cari amici, i nostri progenitori non erano elevati in grazia col dono della sapienza del paradiso terrestre, eppure Satana è riuscito a ingannarli. Perciò Questo ci fa capire come siamo esposti, come la gente possa essere esposta nel tempo dei segreti agli inganni di Satana. Quali sono gli inganni di Satana? Beh, prima di tutto, ciò che Satana farà sarà quello di screditare i segreti. Questa sarà la sua opera principale. Cioè, i segreti svelano il piano di Satana 3 giorni prima. Allora tu devi aspettarti la contromossa da parte del diavolo. Allora cosa fa il diavolo? Scredita la profezia, scredita quelli che in qualche modo, rivelando 3 giorni, scredita la profezia che rivelando 3 giorni prima l'evento del segreto, praticamente lo rendono innocuo, per cui se Satana ha preparato qualcosa di orribile, di terribile come evento di un segreto, pensiamo all'ottavo, dico l'ottavo, il settimo è stato mitigato, l'ottavo perché padre Jacobubolo durante l'apparizione ha visto che è sbiancata, allora dopo l'apparizione le ha detto: ma perché sei sbiancata? Durante l'apparizione ha cambiato colore della faccia. E invece gli ha risposto: saresti sbiancato anche tu se avessi visto l'ottavo segreto. Allora dico, noi facciamo l'esempio dell'ottavo segreto, immaginiamo che venga rivelato l'ottavo segreto, che ovviamente che è una cosa terribile dal punto di vista anche della Bibbia, perché le cose terribili della Bibbia sono gli interventi di Dio quando per esempio ha liberato il popolo di Israele travolgendo il faraone nel mare. Insomma, sono cose terribili, ma nel medesimo tempo sono eventi attraverso i quali Dio esercita la sua giustizia, punendo il male, punendo quelli che non si convertono, ovviamente. Allora, cosa farà Satana? Satana farà di tutto per dire che la profezia è un'invenzione, che la profezia è un inganno, in modo tale che la gente non creda alla profezia. Cioè, nel tempo dei segreti Satana farà di tutto per screditare Međugorje, per screditare la Chiesa, farà di tutto per screditare i veggenti, farà di tutto perché la gente non creda alla rivelazione dei segreti. D'altra parte il lavoro di Satana l'ha fatto molto in anticipo, ma guardate che sono tantissime le persone che si sono informate e che si sono informate su Međugorje ma che non credono ai segreti. Vi basta dire che io praticamente sono quasi una delle pochissime persone che parla dei segreti, perché anche quelli che vanno a Međugorje, anche quelli di Međugorje stesso, anche i veggenti stessi, se tu non glielo chiedi non dicono niente, se tu non dici di parlare dei segreti. Io mi ricordo quando ho intervistato Miriana, gli ho fatto un sacco di domande su tante cose, sull'apparizione eccetera, poi gli ho detto: adesso parliamo dei segreti. Gli fa: lo sapevo già che tu volevi parlare dei segreti. Ma scusate, ma per forza che allora sono mica una cosa da ridere, sono una cosa estremamente seria. Quindi il fatto che a mio parere non si parli dei segreti, non si sia parlato dei segreti, che i segreti siano andati nel dimenticatoio in tutti questi anni, è una tattica di Satana. Satana non vuole che si parli dei segreti. Satana vuole che si dica che i segreti non c'entrano con le apparizioni di Međugorje, con il fenomeno di Međugorje. Questa è la sua tattica adesso. Cerca di annullarne la presenza nel dibattito pubblico e cerca di screditarli, in modo tale che la gente venga presa all'improvviso, perché poi, cari amici, è chiaro che se la gente è preparata prima e conosce prima la dinamica dei segreti, conosce, sa che Miriana quando legge il rotolo è una cosa che la Madonna ha dato già nel 1982 a Natale, e sa già, uno conosce tutta la preparazione che ha fatto la Madonna, non è difficile credere ai segreti. Anche perché poi accade il primo, la prima profezia si realizza, la seconda profezia si realizza, poi quando il Signore sulla montagna la terza profezia si realizza e così via. È chiaro che man mano che tutto ciò si realizza la credibilità cresce, per cui salta le cure ai ripari subito, e perciò fa sì che non si parli dei segreti. Ha cercato anche di distruggere il rotolo. Come sapete, che il rotolo era nella casa di Miriam a Sarajevo, e la famiglia di Miriam era fuggita a Međugorje perché c'erano i bombardamenti, è stata bombardata la casa, e quindi dove c'era il rotolo, e Miriam è riuscito a farlo catturare da un soldato spagnolo, dandogli le indicazioni, e quale l'ha portato in colume di nuovo a Međugorje, e così adesso Miriam ce l'ha. Per dire, ha cercato anche di distruggere il rotolo, Satana. Cerca di rendere i segreti, come dire, cerca di, anche a livello teologico, cerca di, come dire, di offuscarli dicendo che Dio misericordioso non può punire il mondo. Cioè, Satana induce a presentare i segreti come se fossero delle punizioni divine, per poi screditarli, perché poi ci sono i cattolici che dicono: ma Dio non punisce, ma Dio perdona. In realtà, grazie ai ragionamenti, cari amici, non stanno in piedi, perché i segreti sono delle rivelazioni misericordiose, per cui se Dio ti dice: guardate che qui in questo posto qui ci sarà questa catastrofe, vi avvisiamo, siete avvisati 3 giorni prima, la gente si mette in salvo. Quindi sono opere di misericordia, ma Satana cercherà di in tutti i modi di screditarli, e non so se cercherà anche di bloccarli, non lo so. Credo che la Madonna non glielo permetta. Credo che i segreti verranno rivelati tutti, come la Madonna ha stabilito, e che quindi Satana non possa fare nulla per bloccarli, però potrebbe fare tanto per non diffonderli. Quello sì, non sappiamo quali sono i limiti della divina permissione al riguardo, cosa Dio gli permette di fare e quello che non gli permette di fare. Però noi dobbiamo sapere tutto quello che è necessario sapere al riguardo, ed è per quello che i veggenti dicono che anche loro avranno una grande importanza nel tempo dei segreti, perché i veggenti diranno tutto quello che sanno, perché la Madonna li ha rivelati tutti a loro, e poi successivamente, dopo la rivelazione, è ritornata a approfondirli, a dire dei particolari. Per esempio, Miriam ha fatto vedere in dettaglio tutto il primo segreto, che lei non ha rivelato, però ha raccontato in parte, con la parte che poteva dire. Quindi come vedete, come dire, la disinformazione e la verità si duelleranno nel tempo dei segreti, e noi dovremmo essere i testimoni, noi dovremmo sapere, insomma, che queste rivelazioni sono rivelazioni divine, sono rivelazioni vere, e convince la gente a crederci, perché si mette in salvo. Perché credere significa già mettersi in salvo con l'anima, e poi ci si mette in salvo anche con corpo, cari amici. Quindi questa dunque è il cuore della battaglia psicologica, esistenziale, comunicativa, che ci sarà al tempo dei segreti, cioè mettere in discussione la verità delle rivelazioni di 3 giorni prima, in modo tale che la gente non ci creda, e così non credendoci si perde. Perciò dobbiamo stare in guardia, perché succede quello che poi succede nel mondo da sempre, cioè la Chiesa annuncia la divina verità del Vangelo e poi Satana la deturpa, le fa delle eresie, la cambia, la distorce, il suo lavoro, cari amici, che fa già fin dall'inizio, quando Cristo ha cominciato a predicare, Santa ha cercato di capovolgere il suo messaggio, di cambiarlo, di adulterarlo, di fare un messaggio messianico terreno. Cioè Satana da sempre fa il commentatore eretico del Vangelo, insomma. Quanti scrittori lo hanno aiutato in questo e lo aiutano in questo tuttora. Figuratevi al tempo dei segreti cosa non cercherà di fare sulle rivelazioni divine dei tre giorni prima. E noi dobbiamo essere pronti in questo senso, molto, molto determinati, non farci impressionare, dobbiamo tapparci le orecchie quando sentiamo questi attacchi del demonio, oppure se siamo ben ferrati possiamo rispondere per le rime, che sarebbe anche molto meglio, perché noi vediamo che Gesù nel Vangelo, quando c'era da combattere l'errore, non usava la spada a doppio taglio, insomma. Bene, carissimi, questo dunque volevo dirvi, che Satana cercherà di distruggere il mondo con la guerra nel tempo dei segreti, cercherà di eliminare la Chiesa con la seduzione e la persecuzione, ma la Madonna, con la rivelazione degli attacchi di Satana, con la rivelazione dei tre giorni prima, la Madonna, diciamo così, illumina la situazione che ci presenta, quello che deve accadere, e Santa cercherà invece di offuscarlo, cercherà di cambiarlo, cercherà di, come dire, di metterci il dubbio che le rivelazioni siano vere o che la Madonna dica la verità, cari amici. E così rischiamo di essere vittime di questi raggiri diabolici di cui il demonio è un maestro. Bene, carissimi, con questo abbiamo terminato la nostra breve riflessione sulle false salvezze nel tempo dei segreti. Adesso andiamo alla nostra telefonata. Sì, è giunto il momento, la nostra telefonata. Potete fare una telefonata, una sola, breve, chiara. Vi do il numero di telefono di Radio Maria, è lo 031 610 610, e, diciamo, cercherò di rispondervi come posso. Le domande, lo sapete, deve essere di carattere spirituale, comunque relativamente ai problemi della fede, relativamente anche riguardanti anche i segreti di Međugorje.

0: Sì, pronto?
1: Ciao padre Livio.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Giorgio.
0: Ciao,
1: dalla provincia di Ferrara.
0: Sì.
1: Ed è tanto tempo che volevo farti una domanda.
0: Sì.
1: Riguarda appunto il tempo dell'Apocalisse nel quale tu dici che siamo entrati, ecco.
0: Sì.
1: E la Madonna dice che si mostra come con la corona delle 12 stelle.
0: Sì.
1: Ecco, riguardo la Chiesa, che cosa può, come può prepararsi, ecco, in questo, a questo avvenimento, ecco, a questa entrata, diciamo, nell'Apocalisse, ecco, in questo tempo, ecco.
0: Sì, dunque, ovviamente la Madonna è qui da così tanto tempo per preparare la Chiesa, che alla fine è arrivata a dare un nulla osta, che comunque non è ancora il riconoscimento ufficiale delle apparizioni. Il nulla osta è il riconoscimento dei frutti, cioè le conversioni, poi anche i messaggi sono giudicati dalla Chiesa positivi. Quindi diciamo che la Chiesa, in ogni caso, al di là del nulla osta, io mi permetto di dire, avendo seguito l'apparizione della Madonna fin dalle origini praticamente, perché già dall'inizio del 1945 andando a Medjugorje, ma già dal 1982, perché sono allora che ho avuto la notizia delle apparizioni e mi sono interessato. Io quello che posso dire è questo, che la Chiesa, e per Chiesa intendo soprattutto la Chiesa locale, cioè la diocesi di Mostar, la conferenza episcopale jugoslava, in primo luogo, e poi il Vaticano, ovviamente come giudice supremo. La Chiesa non ha mai bloccato le apparizioni, non ha mai contrastato le apparizioni, la Chiesa ha protetto le apparizioni. Io di questo ne sono certo perché l'ho visto io con i miei occhi. Cioè praticamente si dà contro i due vescovi di Mostar, Zanic e Peric. Io con Zanic ho parlato, gli ho detto la mia fede sulle apparizioni, ma lui mica mi ha contrastato. Mi ha detto, ma sì padre, ma lei può credere o non credere, deve stare semplicemente alle disposizioni disciplinari che vengono date, punto e basta. E certo, loro, il vescovo Zanic e Peric, non credevano alle apparizioni, ma non l'hanno mai bloccate, le ha sempre permesse, le hanno disciplinate, e a volte con intelligenza. Io posso dire che mi ha impressionato una volta, dopo tanti anni, che ormai erano passati più di 20 anni, il padre provinciale dei padri francescani, che nella predica per l'anniversario del 25 giugno ha ringraziato pubblicamente i due vescovi Zanic e Peric, perché avevano permesso che Medjugorje crescesse. Quindi questo è stato confermato fino ad oggi. Quindi in un osto dalla Chiesa, in un osto di Papa Francesco, è stato un suo cambiamento personale, perché lui aveva informazioni negative su Medjugorje, quindi dava un giudizio negativo. Poi lui personalmente ha fatto un'evoluzione e alla fine ha dato il nulla osta alla Chiesa, ma invece i papi precedenti, Papa Giovanni Paolo II era un fervoroso seguace della regina della pace, e anche Papa Benedetto XVI, mi ricordo una sua intervista da cardinale con Messori, ha detto chiaramente, interrogato su Medjugorje, ha detto: perché la Madonna non poteva apparire a dei ragazzi per parlare dei problemi della Chiesa e della fede? L'ha sempre fatto, ha detto. Allora, quindi avevamo avuto anche due papi favorevoli, e alla fine anche Papa Francesco è stato favorevole, insomma. Quindi la Chiesa alla fine ha sempre accompagnato le apparizioni. anche nella nulla osta, se c'è qualche riserva, la Chiesa la batta sui veggenti, perché evidentemente dico come la penso io. Io i veggenti li ho seguiti fin dall'inizio, io ho sempre creduto ai veggenti e ho sempre avuto una grande stima dei veggenti, ho sempre visto anche le lacune dei veggenti, non è che non le abbia viste. Ecco, e quindi però io ho un modo di ragionare a modo mio, cioè la Madonna sceglie delle persone che sono normali, e il veggente di Medjugorje non è neanche fra i migliori dei ragazzi che la Madonna ha scelto, lo dicono loro, lo dicono gli abitanti di Medjugorje. A me Maria quante volte ha detto c'è questa mia amica che era molto meglio di me perché ha scelto a me la Madonna. Quindi sono ragazzi normali che hanno fatto una vita normale, poi sarà il futuro che ci dirà fino a che punto sono santi o non sono santi, hanno risposto o non hanno risposto, ma nell'insieme possiamo dire che sono dei perseveranti fino adesso. Rimanere perseveranti per così tanti anni, saldi nella fede e obbedienti alla Madonna, a me non pare una cosa da poco. Però la Chiesa li chiama presunti, per loro è un'umiliazione, vabbè, la offrono al Signore, questa umiliazione, e cerchino di migliorare, perché il cammino di santità coinvolge tutti, tanto più coinvolge loro. Quindi da questo punto di vista io vedo da parte della Chiesa un'adesione, per Chiesa intendo la Chiesa locale e intendo il Vaticano. La Madonna lì ha agito, c'è un atteggiamento favorevole a Medjugorje, non c'è dubbio al riguardo. Poi all'interno della Chiesa evidentemente il messaggio si è diffuso pian piano, e comunque arrivano, credo che a Medjugorje siano arrivati in tanti anni, 40 anni almeno, 100.000 sacerdoti, che sono il 25% dei sacerdoti della Chiesa Cattolica. Quindi anche questo fatto ti dice che man mano la Chiesa si è aperta, perché poi col terzo segreto in poi comincia a grandinare, Dopo il terzo segreto, il segno sulla montagna che la Chiesa dà, che la Madonna dà perché la Chiesa riconosca le apparizioni, dopo incomincia a grandinare, sulla Chiesa. A me Ivan l'ha detto chiaramente, è soprattutto la Chiesa la protagonista del tempo dei segreti. Quindi allora la Chiesa dovrà mobilitarsi con la Madonna. La Chiesa dovrà essere la protagonista del tempo dei segreti. Perché? Perché la Madonna è protagonista del tempo dei segreti, la Chiesa deve essere protagonista del tempo dei segreti, perché alla fine, col trionfo del cuore immacolato di Maria, deve trionfare la Chiesa Cattolica e la Chiesa di Roma. Ecco, io la vedo così, questo lungo cammino della Chiesa con Medjugorje, lo vedo un cammino che si deve completare, poi toccherà, credo, a questo Papa, non so poi, perché non si sa mai, oggi ne succede una al giorno, non si è mai sicuri di niente, ma credo che tocchi a Papa Leone fare le scelte che la Madonna decide che si facciano. Toccherà a lui dire chi, se i segreti vengono rivelati pubblicamente, chi li rivela, quale sarà il compito della Chiesa. Toccherà a lui prendere le posizioni, prendere decisioni, ma a mio parere, se mi permettete, se c'è una persona che è preparata per questo è proprio lui. Bene carissimi, con questo ho terminato, volevo dirvi, cari amici, sono qui come un mendicante a porgere la mano perché aiutate tutti, diate un'offerta per Radio Maria in questa, poi quelli che non possono dicono una preghiera o diano l'obolo della vedova, diciamo che è tanto gradito a Dio, però vorrei che tutti i nostri ascoltatori dessero un aiuto alla Mariatona, a tutti i bisogni della radio, a questa grande battaglia che la radio ha fatto in tutti questi anni e deve fare, deve continuare. In questi tempi difficili Dio vi ricompenserà abbondantemente. Ecco, oggi è venerdì, la settimana prossima c'è una settimana importantissima per la Mariatona, che è quella in cui invitiamo tutti ad andare o alla posta o alla banca o usare i nostri o a usare i nostri social per dare la vostra offerta, come d'altra parte sta facendo questo, quello che io dico a voi cari amici, in questo mese di maggio lo stanno facendo tutte le radiomarie del mondo con i loro ascoltatori, e molte volte con un piglio molto più deciso del mio, diciamo, perché comunque, come dire, vale la pena fare qualche piccolo sacrificio per il regno di Dio e anche per il nostro bene. Con questo, cari amici, vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che il nostro libro Senza Dio non c'è futuro, abbiamo ancora qualche centinaio di copie. Potete, è bellissimo, è fra i primi posti nelle classifiche dei libri letti, potete ordinarlo qui attraverso WhatsApp 031 610 610 dicendo il titolo Senza Dio non c'è futuro, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, ve lo spediamo con un santo rosario. Così pure potete farlo via email info.ita@radiomaria.org o telefonando all'ufficio informazioni 031 610 600. Bene, carissimo, terminato, vi auguro ogni bene, prego per voi ogni giorno, vi raccolgo tutti nella mia santa messa, perché il Signore vi benedica e vi protegga. Buon proseguimento.

0: in Gesù Cristo di Padre Livio, edizioni Sugarco.
1: Carissimi, allora prendo in mano il nostro libro di catechesi di Credo in Gesù Cristo. Siamo arrivati, cari amici, al capitolo 11 che adesso affronteremo. Stiamo vedendo in luce tratti fondamentali della nostra fede in Gesù Cristo. Abbiamo visto vero Dio e vero uomo, unico salvatore del mondo, e quanto la Chiesa ha affermato anche recentemente durante il grande giubileo nella Dominus Iesus. Questo è il cuore della fede cristiana: Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, giudice del mondo. E nel medesimo tempo, cari amici, vorremmo oggi sottolineare, nella catechesi siamo al capitolo 11, a pagina 61 del nostro libro, che certamente Cristo verrà nella gloria a giudicare il mondo, ma nel medesimo tempo, come lui ha detto ai suoi apostoli, inviandoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, ha detto: io sono con voi fino alla fine dei secoli. D'altra parte, l'Apocalisse ci mostra lo scenario naturale, diciamo, del mondo e del cielo, e vediamo che la storia umana, con la resurrezione di Cristo, la sua vittoria sul potere delle tenebre, la storia umana è in mano dell'agnello immolato, il quale ha il potere di aprire i sette sigilli della storia umana. Cioè, cari amici, Gesù Cristo è il re, è il sovrano del mondo. La Chiesa lo professa, data parte nella solenne festa di Cristo Re, con la quale viene chiuso il tempo durante l'anno. La regalità di Cristo, cari amici, si esprimerà in un modo solenne nel giudizio del mondo, ma è attiva, viva nella storia. Quindi, come Gesù Cristo stesso ha detto, parlando del principe di questo mondo, dell'impero delle tenebre, quando un forte entra nella casa di un altro forte e lo manda fuori, è lui che prende in mano il potere. Questo è appunto l'affermazione che riguarda proprio Gesù Cristo. Cioè, Satana certamente ha la possibilità di agire nel mondo, ma non è più il principe di questo mondo. Certo, vorrebbe di nuovo riconquistare quel potere che ha perso, ma non lo può. Anche le parole di Gesù, con le quali ha promesso che la Chiesa, che le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa, sono una testimonianza di questa verità, cioè che Cristo è il re del mondo, è il sovrano del mondo, cioè che la storia è nelle sue mani. Quindi Satana certamente può agire, ha una possibilità di azione, non può fare quello che vuole, anzi lui stesso, nel fare il male, nel tentare di intralciare i piani di Dio, nel tentare di distruggere questo mondo, Satana in ultima istanza viene utilizzato da Dio stesso per i suoi piani, come già avvenuto per l'opera della redenzione. Insomma, che la croce, che doveva essere uno strumento di infamia, è diventato uno strumento di salvezza. Allora, siamo a pagina 63 del nostro libro, capitolo 11, Gesù Cristo, il sovrano del mondo. E questo è un capitolo che ci dà molta tranquillità, cari amici, cioè è Cristo che comanda, tu hai il potere, tu hai la potenza, tu hai la gloria nei secoli. Anche in questo mondo suo è il potere, e difatti spesso lo dimostra rovesciando i potenti dai troni, esaltando gli umili, e lo vediamo anche nella storia di quest'ultimo secolo, come le forze dell'inferno, per quanto scatenate, non abbiano mai prevalso. Allora, leggiamo e commentiamo l'undicesimo capitolo del nostro libro Credo in Gesù Cristo. Il risorto ha ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra. Quindi sorge l'interrogativo: a chi appartiene il potere? Questo è l'interrogativo che è risuonato fin dal momento in cui Dio ha creato degli esseri intelligenti e liberi. Qui si intende non tanto un potere circoscritto nello spazio e nel tempo, quanto il dominio universale assoluto che si estende su tutto ciò che esiste. Il fascino della supremazia sulla creazione ha sedotto Lucifero e ha sedotto Adamo, che hanno perso il senso del limite e si sono illusi, loro semplici creature, a usurpare il posto del creatore. Questa illusione, cari amici, non è mai caduta. Anche l'uomo moderno, come più volte ha denunciato Benedetto XVI, anche recentemente sul viaggio in Spagna, proprio a Santiago de Compostela, l'uomo vuol prendere il posto di Dio. Svanito il sogno di conquistare il cielo, la lotta per il primato è divampata sulla terra, dove i ribelli fin dal principio, cioè Satana e i suoi accoliti, contendono a Dio il diritto di governare. Con la sua potenza di inganno, Satana è divenuto il principe di questo mondo. Con la vittoria di Adamo, Satana ha acquisito un potere sull'umanità, non assoluto, ma certamente un potere importante. Adunque, con la sua potenza di inganno, Satana è divenuto il principe di questo mondo e la sua arroganza è tale da aver offerto al figlio di Dio i regni della terra in cambio dell'adorazione. Capito? No, Gesù lo porta, quando Satana porta Gesù su un alto monte, gli presenta tutti i regni della terra e dice: te li darò tutti se tu mi adorerai. E quanto invece accetterà l'anticristo, che si manifesterà alla fine della storia, in cambio dell'adorazione di Satana gli verrà dato il potere sul mondo, ma è un inganno, in realtà il potere su questo mondo ce l'ha Cristo e lo dimostrerà venendo nella gloria. Sulla terra si è impiantato l'impero delle tenebre formato dagli uomini e dagli angeli ribelli che si oppone alla regalità divina e che combatte il Messia e il suo regno tentando con ogni mezzo di annientarli, di cancellarli il ricordo. Insomma, questa battaglia, cari amici, tra i principi di questo mondo e Cristo e con quelli che lo seguono è all'ordine del giorno. Chi è il padrone del mondo? Chi ha le chiavi di questo palazzo regale che è il pianeta sul quale vive l'uomo? L'uomo è il re del creato o soltanto il vice posto in rappresentanza del suo creatore? L'illusione di Adamo di essere come Dio, a quali conseguenze sta portando l'umanità? Mentre l'uomo si illude di dominare il mondo, scegliendo se stesso come Dio, in realtà è il seduttore che si mette al posto di Dio per riprendersi il potere universale. E questo l'ha detto molto bene la Regina della Pace nel messaggio dell'ottobre, del 25 ottobre 2009, quando ha detto che Satana vuol prendere il posto di Dio. Tenta, ha detto, di mettere se stesso al posto di Dio. È questa voglia di dominare il mondo che è la sede satanica, ma anche la sede dell'uomo che si ribella a Dio. Vuole essere Dio al posto di Dio. Mai come oggi si è scatenata la battaglia per dominare la terra, ma solo l'agnello immolato può aprire il libro dei sette sigilli della storia umana. Quindi sono velleità che finiscono sempre con le macerie. Abbiamo visto l'impero sovietico come è caduto, come le mura di Gerico, peggio poi quello di Hitler. Il figlio di Dio, risorto dai morti, è diventato il signore del mondo. La sua regalità si estende fino ai confini estremi della creazione, ma al suo centro il cuore dell'uomo. Quindi la regalità di Cristo come re di questo mondo è una regalità che è interiore. Potevo dire appunto che Cristo vuole essere re, ma re dei cuori. È per quello che ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Il suo regno non è di questo mondo perché non è

Cristo ha ripreso in mano totalmente la sua autorità nella storia, ma ha lasciato lo spazio e il tempo, cioè fino alla fine del tempo, al mistero di iniquità, il quale però non può andare oltre i limiti che Dio ha stabilito. I cristiani dell'origine hanno ben compreso in un passaggio storico in cui il potere umano, cioè quello di Roma, pretendeva l'adorazione, il significato della realtà di Gesù Cristo. L'Apocalisse lo celebra nella cornice di Solenne di un'eternità celeste. Guardate come queste frasi dell'Apocalisse si comprendono bene nell'opporre Cristo, Re, alla pretesa del potere umano di farsi adorare. Dice appunto al capitolo quinto, questo passaggio meraviglioso dell'Apocalisse: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. Poi San Giovanni continua: e vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere la potenza e la ricchezza, la sapienza e la forza, l'onore, la gloria e l'adorazione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra sono sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovano udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. Bello questo, cari amici, questa adorazione che è estesa a tutte le creature, anche agli animali, a tutta la creazione. Tutte le creature nel cielo, sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Meraviglioso. La sovranità universale, assoluta e irrevocabile è nelle mani di colui per mezzo del quale e in vista del quale il mondo è stato creato. Quindi comanda Gesù Cristo, cari amici. L'agnello immolato, liberando l'umanità dall'impero del male e della morte, ha inaugurato il regno di Dio e lo realizza nella storia fino al suo compimento, quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova e Dio sarà tutto in tutti. Quindi il tempo della storia è il tempo in cui Cristo estende la sua regalità nei cuori degli uomini fino a quando ci sarà il compimento del regno con cieli nuovi e terra nuova. Il risorto ha poteri divini. La sua volontà si realizza sempre. Questa è una frase di San Tommaso magnifica, né? Che la volontà di Dio si realizza sempre, infallibilmente. Persino le opere del male vengono piegate, loro malgrado e a loro insaputa, a realizzare i piani della divina misericordia. Nessuna volontà sulla terra o nei cieli può opporsi a ciò che Gesù Cristo ha deciso. Ha voglia tu gli uomini a darsi da fare. Se Gesù Cristo dice no, e no, possono, non, cioè, così, se dice sì e sì, e no, cioè la sua volontà si realizza sempre, è onnipotente. Ogni volta che la potenza del male dilaga e sembra prevalere, improvvisamente suonano le trombe e le mura di Gerico rovinano al suono, al suolo. Il dominio dell'uomo sul mondo è una casa di sabbia che cade sotto il soffio dei venti e l'impeto delle onde. Gesù Cristo ha sconfitto la ribellione e la volontà di dominio delle creature infedeli. La rabbia di Satana provoca distruzione e morte, ma alla fine il superbo è costretto a piegare la testa. I progetti dei potenti di dominare il mondo sono una illusione passeggera. Invano l'impero del male prepara la battaglia decisiva. L'esito finale è già scritto nei libri immortali. Vedi Apocalisse capitolo 19 e 20, leggiamo l'esito della battaglia, è già scritto. Eccolo l'esito: vidi allora la bestia, i re della terra con i loro eserciti, radunati per muovere guerra contro colui che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito.

esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta, che alla sua presenza aveva operato prodigi, con i quali aveva sedotto quanti avevano ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco ardente di zolfo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, e tutti gli uccelli si saziarono della loro carne. E il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Questo è, cari amici, già scritto, questo è quanto si realizzerà. Sinceramente mi chiedo come può essere così stolto l'uomo di schierarsi dalla parte di coloro che... il cui esito finale sarà quello di nutrire gli avvoltoi col loro corpo. Gli altri furono uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del cavaliere, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Eppure il giovane di Gesù Cristo è dolce e soave. Il suo regno è un regno di pace, di giustizia e di amore. Egli ha redento il mondo, liberando dalla dittatura del maligno, lasciandosi mettere in croce e perdonando i suoi crocifissori. Gesù ha vinto il male col bene, ha ottenuto la regalità universale facendosi obbediente fino alla morte. Non c'è nel corso della storia umana un esempio di conquista così vasta e duratura realizzata con la forza dell'amore. Gesù non si impone ma invita, sollecita la conversione ma rispetta la libertà. Le sue vittorie non annientano i nemici ma li trasformano in amici. Il suo rispetto per la libertà arriva fino a permettere il rifiuto, il disprezzo e la ribellione. I suoi castighi sono quelli che i suoi nemici si infliggono da soli, persistendo nel compiere il male. Anche l'inferno è una scelta di coloro che fino all'ultimo istante hanno rifiutato i richiami del suo amore. La sovranità di Gesù libera l'uomo da ogni forma di schiavitù e ne fa un cittadino del cielo. La sua severità è il no divino all'arroganza del potere delle tenebre. Il male, cari amici, nulla può contro l'onnipotenza d'amore del regno di Dio, ed è questo che ci consola enormemente. Perciò, cari amici, non facciamoci impressionare se nei momenti tempestosi della storia il regno dell'anticristo sembra prevalere, perché di Cristo è la potenza, mentre quella di Satana è una falsa forza. Quando con la morte di Gesù in croce il regno da lui promesso sembrava dissolversi nel nulla, proprio allora il seme piantato nella terra è incominciato a germogliare. Oggi gli uomini si illudono di spodestare Gesù Cristo dal suo trono di gloria per erigere se stessi a padrone del mondo, ma egli non lo permetterà per il loro bene, perché abbiano un futuro di pace e di prosperità. Il mondo ha il suo sovrano, ed è Gesù Cristo, e lo è per diritto divino di creazione e di redenzione. Nessun suo movimento potrà sorrovesciarlo. Il potere universale, assoluto e irrevocabile è per sempre nelle mani di un mite e umile di cuore. Non sono possibili crisi di governo. Quale garanzia più sicura di questa? E quindi, cari amici, questo ci deve molto consolare, perché chi comanda nel mondo è Gesù Cristo, e chi meglio di lui?

in Gesù Cristo di Padre Livio, edizioni Sudarco. È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, buongiorno e ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme per riprendere la lettura dell'autobiografia di Papa Francesco dal titolo Spera. Bene, riprendiamo. Terminato nel marzo del 1961 il giunioreato in Cile, rientrai in Argentina per cominciare gli studi triennali di filosofia al Collegio Massimo di San José a San Miguel, a ovest della Gran Buenos Aires, il gigantesco cordone operaio urbano che circonda la capitale. Le classi erano ancora più ampie lì, con una settantina di studenti che provenivano dal Cile, dal Messico, dall'Uruguay, dalla Bolivia, dal Paraguay, oltre a noi argentini. Qualche compagno mi chiamava il gringo, per via dei tratti non propriamente sudamericani. A San Miguel ho avuto un maestro grande, un professore di metafisica e anche padre spirituale, padre Miguel Ángel Fiorito. Per le sue capacità intellettuali e spirituali, padre Fiorito divenne punto di riferimento indiscusso di noi studenti. Per me è stato il maestro di eccellenza, una guida personale nel discernimento. Le mie prime riflessioni sulla religiosità popolare, su una visione realistica del popolo di Dio che esclude quelle romantiche e divisive, sulla teologia del popolo, nascono da lui. È stato un campione del dialogo e dell'ascolto e la sua influenza mi ha accompagnato negli anni e certamente anche per tanti temi sviluppati nel corso del pontificato. L'ho incontrato per l'ultima volta pochi giorni prima che morisse. Era una domenica di fine luglio 2005 e il suo compleanno era appena trascorso. Era ricoverato all'Hospital Alemann. Ormai da anni non parlava più. Aveva perso quella capacità, ma non quella di comunicare. Guardava intensamente, parlava con gli occhi. Due lacrime tranquille gli solcarono il volto. Me le donò, quelle lacrime. Perfino quel commiato mi fu di insegnamento.

Capitolo 15. Nel passaggio tra gli studi di filosofia, per la quale ottenni la licenza nel 1963, e quelli di teologia, fui mandato al Collegio dell'Immacolata Concepción di Santa Fe a insegnare letteratura, arte, psicologia ai ragazzi degli ultimi due anni del liceo. Qualche mese prima avevo scritto al superiore generale dell'ordine, padre Pedro Arrupe, che era stato il primo provinciale gesuita in Giappone e rettore del noviziato a Hiroshima. Gli chiesi dove si trovava il giorno in cui la bomba atomica fu sganciata e lui così mi scrisse. Quel 6 agosto 1945, quando alle 8:15 del mattino l'esplosione si verificò, a poco più di 4 chilometri dal luogo in cui lui si trovava con altri gesuiti e molti giovani, Arrupe raccontò di aver visto una luce potentissima e, aprendo la porta, udito un boato simile al fragore di un terribile uragano che si portò via porte, finestre, vetri, mobili, pareti che, fatti a pezzi, ci cadevano sulla testa. Furono pochi secondi che sembrarono mortali, anche se tutti i presenti rimasero in vita. Corsero allora tra i campi di riso per cercare di capire cosa mai fosse accaduto, ma della città non si scorgeva che una nube densa attraversata da grandi fiamme. Salirono quindi su una collina per vedere meglio e da lì riuscirono a distinguere dove era stata la città, perché quella che avevamo davanti era un Hiroshima completamente rasa al suolo. Un enorme lago di fuoco che in pochi minuti si fece macerie. Chi scappava procedeva con difficoltà, senza correre come avrebbe voluto, per fuggire da quell'inferno quanto prima, per via delle terribili ferite che aveva riportato.

Quel 6 agosto non avevo ancora compiuto 9 anni e la mia casa nel barrio di Flores distava quasi 20.000 chilometri dal gigantesco fungo di morte che aveva occupato il cielo del Giappone. Ci separavano le frontiere della lingua, i paradigmi culturali e tutto un immenso oceano, il Pacifico, che nessuno di noi in famiglia aveva mai veduto e che io stesso non avrei visto per molti anni ancora. Eppure quel giorno lo rammento benissimo. Lo ricordo negli occhi bagnati di lacrime di mia madre e di mio padre quando ci raggiunse la notizia. Piangevano. In un lampo luminoso, giallo, brillante, come 10.000 soli, dalle 70.000 alle 80.000 persone vennero uccise. È un numero tanto grande che risulta impossibile stimarlo. Si ammalò e morì nei mesi negli anni successivi per i danni delle esposizioni alle radiazioni. Raccontarono che se si prendeva un ferito per mano, la pelle si staccava a brandelli come si sfila un guanto. Quella che un istante prima era una città viva, brulicante, un importante centro commerciale e industriale nell'isola di Honshu, non appariva che un deserto polveroso e avvelenato. Né case, né piazze, neppure uno dei moltissimi templi che la costellavano, solo un buco nero di distruzione e morte. Si trovarono anche i contorni di corpi umani sui muri, come i negativi di rullini fotografici, avrebbe raccontato il reporter John Jersey, che l'anno seguente raggiunse il poco che restava della città. Sul ponte vicino al Museo delle Scienze, un uomo e il suo carretto erano stati immortalati dalle radiazioni in un'ombra così netta e precisa da indicare che nel momento esatto in cui l'esplosione aveva letteralmente disintegrato entrambi, l'uomo stava sferzando il suo cavallo. E questa follia, la guerra nucleare. L'umanità ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo avrebbe mai costruito una trappola per topi, così avrebbe detto Albert Einstein. 3 giorni dopo, identica sorte avrebbe colpito anche Nagasaki.

C'è un'immagine che per me è diventata il simbolo della barbarie inumana delle guerre. Raffigura un bambino in primo piano, non avrà che 10 anni, che porta in spalla, come fosse uno zainetto di scuola, il fardello più pesante, il suo fratellino morto. Il suo volto è tirato, drammatico e composto. Attende in piedi il proprio turno per portare nel forno crematorio il corpo del più piccolo della famiglia, ucciso dalle radiazioni della bomba atomica su Nagasaki. Tutta la sua angoscia si esprime in un unico gesto, quasi impercettibile. Si morde le labbra che trasudano sangue. Quando ho visto quella fotografia per la prima volta, ero già papa. Credo me l'avesse mandata un giornalista. Mi ha toccato il cuore. Ho pregato molto guardando quel bambino. Poi mi è venuto in mente di pubblicarla, di farne un cartoncino da distribuire. Di mio, non ho aggiunto che un titolo: Il frutto della guerra. E l'ho distribuito ovunque, in ogni occasione. Quell'immagine vale 1000 parole. I chirurghi di guerra hanno potuto vedere molte volte quello stesso sguardo sul volto dei bambini. Per una mina giocattolo a Kabul, come per i bombardamenti ad Aleppo, nell'amata nazione siriana. Spesso il loro dolore non lascia spazio neppure alle lacrime. Sono indignati piuttosto, stupefatti, offesi, profondamente sdegnati dal tradimento che hanno subito da quel mondo degli adulti che avrebbe dovuto proteggerli e che troppo spesso pare non indignarsi più per niente. È per questo che bisogna recuperare lo sguardo dei bambini di fronte all'ingiustizia e alla massima ingiustizia che è la guerra. Qualunque nome possa assumere, i bambini si indignano. Hanno lo sguardo di Dio.

Nei giorni immediatamente successivi all'esplosione, grazie ai precedenti studi di medicina affrontati in Spagna, padre Arrupe trasformò il noviziato in ospedale da campo. Nella totale mancanza di medicamenti, un contadino, come avrebbe riportato Gabriel García Márquez in un'intervista di 10 anni dopo, mise a disposizione del sacerdote un sacco contenente 20 kg di acido borico. Con quell'impiastro, che diluito con acqua può lenire le ustioni, vennero soccorse molte decine di persone. Per il servizio alla fede, la promozione della giustizia e l'amore preferenziale per i poveri, per i gesuiti, padre Arrupe sarebbe stato un'icona anche di anni turbolenti e complicati. Diceva che non si può parlare di povertà se non la si sperimenta con un'inserzione diretta nei luoghi nei quali la si vive. Lo scrisse chiaramente in una lettera. Se questo non avviene, si corre il rischio di diventare astratti ideologi o fondamentalisti. Scriveva che solo essendo un uomo, donna per gli altri, si diventa pienamente umani, e anche che non è possibile denunciare l'ingiustizia operando in modo contrario al Vangelo. Ed era al tempo stesso un uomo di preghiera. Lo ricordo che pregava seduto per terra come fanno i giapponesi, e questo aspetto mi dava sicurezza. Sarebbe stato colpito da un ictus sull'aereo che li riportava a Roma da Bangkok nel 1981. Poco prima, mentre si trovava in un centro per i rifugiati, si era congedato da noi confratelli proprio invitandoci a pregare. Fu il suo meraviglioso canto del cigno, l'eredità ultima, prima di un tramonto lungo ed esemplare. In quel 1963, da giovane novizio, gli scrissi esprimendo il desiderio di poter completare la fase di lavoro apostolico in una missione giapponese. Mi affascinava. Fin da giovane avevo provato simpatia e affetto per quelle terre. Ma a causa del problema al polmone non fui accettato. Ci sarei poi andato in Giappone nel corso del mio 32esimo viaggio apostolico, che nel novembre del 2019 mi avrebbe condotto in Thailandia e nell'amato paese del Sol Levante, che già avevo potuto visitare brevemente nel 1987. Avrei pregato sulla collina di Nishizaki, davanti al memoriale dei martiri, quel Golgota, sul quale alla fine del XVI secolo furono innalzate 26 croci di frati francescani, gesuiti, terziari, trucidati e crocifissi. Tre di loro ne erano che ragazzini. Ci sarei andato come pellegrino per confermare ed essere confermato nella fede da quei fratelli. Quel santuario, ancora più che di morte, sapeva parlare del trionfo della vita. Era un monte delle beatitudini di risurrezione che riverberava la testimonianza di uomini ricolmi di spirito, liberi dall'egoismo e dall'orgoglio. La vicenda di San Paolo Michi e dei suoi compagni non è una gloriosa reliquia di gesta passate, ma memoria e fuoco vivo dell'anima di ogni apostolo in questa terra. Oggi, più che mai, più ancora che nei primi secoli, in tante parti del mondo i cristiani soffrono e vivono il martirio a causa della fede. Bisogna lottare e alzare la voce perché la libertà religiosa sia garantita a tutti e in ogni angolo del pianeta, e denunciare a voce alta ogni manipolazione e strumentalizzazione delle religioni in ogni luogo. Sempre come pellegrino di pace, ho sentito il dovere di visitare Nagasaki e Hiroshima. L'ho fatto portando nel cuore le suppliche e le aspirazioni degli uomini e delle donne
del nostro tempo, specialmente dei giovani, e portando umilmente con me il grido dei poveri, che sono sempre le vittime più indifese dell'odio e dei conflitti. Quando ci consegniamo alla logica delle armi e ci allontaniamo dall'esercizio del dialogo, ci dimentichiamo tragicamente che ancora prima di causare vittime e distruzioni, le armi hanno la capacità di generare cattivi sogni. Come ha detto San Paolo VI nel suo discorso alle Nazioni Unite del 4 ottobre 1965, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Non si può amare con le armi in pugno. Ho pregato per le vittime delle esplosioni e mi sono inchinato davanti alla forza, alla dignità di coloro che hanno sopportato nella propria carne e nelle proprie menti le sofferenze più acute per molti anni. Avrei ascoltato la descrizione dell'indicibile dalla viva voce di chi al tempo era una ragazzina di terza media, che così si esprime: lungo la strada c'erano persone che camminavano fianco a fianco come fantasmi. I loro corpi erano così bruciati che non riuscivo a distinguere gli uomini dalle donne, i capelli ritti, i volti gonfi, le labbra pendenti, con entrambe le mani tese e con la pelle bruciata che penzolava. Nessuno in questo mondo può immaginare una simile scena infernale.

in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria, sempre con te.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo una conversazione a cura di Enrico Chiesura dal tema Il Beato Bartolo Longo e la devozione alla Madonna di Pompei. Buon ascolto.

0: amici ascoltatori, un cordiale saluto a tutti e parliamo oggi della devozione alla Madonna di Pompei. Ora, già un paio di volte in passato ci siamo occupati in questa rubrica della spiritualità legata al Santo Rosario, la preghiera mariana più conosciuta, più amata dal popolo cristiano, e lo abbiamo fatto ripercorrendone un po' la storia, ricostruendo le tappe che ne hanno segnato lo sviluppo nel tempo fino ad assumere la struttura attuale, quella con la forma che conosciamo e che siamo abituati a recitare. Quella del Rosario, ricordo, è una storia articolata che affonda le sue radici nella preghiera monastica, dove nacque come sottoforma di salterio della Beata Vergine Maria. In sostanza, cos'era il salterio? Era la preghiera canonica più antica nella Chiesa, la recita dei 150 salmi, che a un certo punto venne progressivamente affiancata, in alcuni casi sostituita, dalla recita di 150 preghiere alla Madonna, laddove il monachesimo, diventato fenomeno di massa, doveva fare a un certo punto i conti con le difficoltà oggettive incontrate da novizi, spesso analfabeti, privi di conoscenza della Sacra Scrittura, ma capaci di recitare le preghiere più semplici, quelle note a tutti. Dai monasteri, il Rosario è poi uscito, estendendosene la pratica al di fuori delle mura religiose, grazie alla predicazione dei frati domenicani, che del Rosario non furono gli ideatori ma divennero i più grandi diffusori, tanto che all'ombra dei frati predicatori e dell'ordine domenicano nacquero praticamente tutte le confraternite del Rosario, che nel giro di pochi decenni si diffusero, siamo a questo punto nel XIII secolo, si diffusero un po' dappertutto in Europa. A loro, cioè ai domenicani, a San Domenico, anche il merito di avere introdotto l'intercalare delle preghiere con la contemplazione dei principali misteri della vita di Gesù. Quindi trasformare in qualche maniera o rimarcare o sottolineare maggiormente l'aspetto contemplativo della preghiera del Rosario. Il passaggio successivo, adesso io sto sintetizzando molto brevemente questi passaggi che abbiamo visto e la storia del Rosario per impostare il contesto da cui partiremo per le riflessioni successive. Ecco, il passaggio successivo, dicevo, quello del Rosario in famiglia, quello che ci consegna l'immagine della famiglia radunata la sera per la recita comunitaria, magari nella corte di casa insieme ai vicini, è solo un passaggio dei tempi più recenti, quelli legati all'insegnamento, all'opera di Papa Leone XIII, autore della lettera apostolica Augustissime Virginis del 1897, e poi ancora San Pio X, che alla devozione al Santo Rosario diedero questi due papi un impulso importante a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Un ultimo passaggio va ancora attribuito a San Giovanni Paolo II, che al Rosario dedicò la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del 2002, in cui introdusse la contemplazione dei misteri della luce che completano i tradizionali misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Bene, la diffusione del Rosario in tutti i passaggi che ho appena descritto fu accompagnata dal lavoro di tante persone, autentici apostoli della devozione mariana che del Rosario furono diffusori, apostoli infaticabili. Il più noto di essi è probabilmente San Luigi Grignon de Montfort, vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700, autore del celebre trattato della vera devozione a Maria, e poi ancora del segreto ammirabile del Santo Rosario, canonizzato San Luigi da Pio XII e di cui San Giovanni Paolo II ha avviato la causa tuttora in corso perché venga proclamato dottore della Chiesa. Ricordo che il titolo di dottore della Chiesa è attribuito a quei santi che hanno dato un contributo straordinario in termini anche di elaborazione dottrinaria che della dottrina che la Chiesa assume facendola propria, riconoscendo questo titolo. Ma pensiamo ancora, quando parliamo di apostoli della devozione mariana e diffusori del rosario, pensiamo ancora a San Massimiliano Kolbe, il grande apostolo mariano, fondatore della Milizia dell'Immacolata e della Città dell'Immacolata, ma ancora santi del calibro di San Carlo Borromeo, Sant'Alfonso de Liguori, San Giovanni Bosco, Madre Teresa di Calcutta, tutti grandi apostoli della devozione a Maria e del Santo Rosario. Bene, fra i tanti diffusori del Santo Rosario, un posto particolare, qua siamo al tema di quest'oggi, lo occupa un laico che ha legato il suo nome alla devozione a Maria Santissima e al Santo Rosario. È il beato Bartolo Longo, la cui particolarità sta nel fatto che appunto non si tratta di un religioso, di un sacerdote, comunque di un consacrato, ma di un laico. E ne ripercorriamo oggi un po' la storia, che si intreccia con la storia del santuario della Madonna di Pompei, una delle mete di pellegrinaggio più frequentate in Italia, che vede ogni anno arrivare una moltitudine di persone, valutate in circa 4 milioni di presenze all'anno, e che negli ultimi 20 anni ha visto anche la visita in veste di pellegrino di ben 3 pontefici: San Giovanni Paolo II nel 2003, che c'era già andato in precedenza, è la seconda volta che va nel 2003 a Pompei, poi ancora Benedetto XVI nel 2008 e infine Papa Francesco nel 2015. Perché parlarne? Come dicevo, come accennavo, ne parliamo perché la storia di Bartolo Longo e quella del santuario di Pompei è intimamente legata alla spiritualità mariana, alla devozione al Santo Rosario e all'apostolato della preghiera. È una storia che si sviluppa a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, proprio nel periodo in cui, dopo l'Unità d'Italia, il clima culturale dominato dalla massoneria era profondamente anticattolico, profondamente antiecclesiale. La Chiesa era osteggiata, il pontefice viveva rinchiuso nei palazzi vaticani, impedito ad agire liberamente, ai limiti della reclusione. Per i cattolici vigeva il non expedit, cioè l'interdetto a partecipare alla vita pubblica del neonato Stato italiano. Ed è in questo clima, in questo contesto, che si sviluppò l'azione sociale e apostolica di tanti laici che, impediti a farlo nelle sedi istituzionali, si mossero un po' a tutti i livelli, nei vari ambiti sociali, tanto da dare vita a innumerevoli opere che ancora oggi, a oltre un secolo di distanza, continuano ad esistere: scuole, patronati, casse rurali, sindacati, società di mutuo soccorso, banche, cooperative, iniziative editoriali e quant'altro. Ce n'è per tutti i gusti e soprattutto per ogni necessità. Nei decenni postunitari non c'è praticamente problema che non trovi una risposta adeguata da parte di qualche laico cattolico illuminato, che con la sua azione supplisce tra l'altro ai vuoti, alle carenze del neonato Stato unitario. Pensiamo a figure come Giuseppe Tovini, Francesco Fadi, Bruno, Contardo Ferrini, prima ancora nella prima metà dell'Ottocento Federico Ozanam. Ebbene, è in questo contesto che si colloca nella seconda metà dell'Ottocento, la vita all'opera di Bartolo Longo, che seppe coniugare lo zelo apostolico con un ingegno pressoché inesauribile nel promuovere opere sociali le più diverse, a testimonianza del fatto che non puoi amare Dio che non vedi se non attraverso l'amore concreto nei confronti del prossimo che vedi. Ma vediamone un po' insieme la storia, tracciamone un profilo. Bartolo Longo nacque a Latiano, nel Brindisino, quindi è pugliese, l'11 febbraio 1841, di famiglia benestante, fu educato e formato dai padri Scolopi, nel cui collegio visse molti anni, 12 anni, dai 5 ai 17 anni. Nonostante la solida formazione anche culturale ricevuta, le leggi dello Stato unitario, in particolare la legge Casati, non riconosceva i titoli di studio acquisiti nel Regno delle Due Sicilie, per cui decise di trasferirsi a Napoli per completare gli studi e per iscriversi alla Regia Università, dove avrebbe conseguito il dottorato in giurisprudenza. In quei tempi, ricordo, a quei tempi Napoli era un'eccellenza nel campo del diritto. E come accennato prima, gli anni post-unitari, soprattutto in ambito accademico universitario, erano fortemente caratterizzati da un forte anticlericalismo di stampo massonico. Bartolo Longo ne fu condizionato, finendo con l'aderire alla corrente anticattolica più radicale, che in quell'epoca all'Università di Napoli si avvaleva di alcuni grandi guru campioni dell'anticattolicesimo militante, quali Bertrando Spaventa e Luigi Settembrini. Del loro insegnamento Bartolo si abbeverò, finendo con l'andare ben oltre, tanto da spingerlo ad aderire niente meno che a un movimento spiritistico di tipo satanista, di cui per un certo periodo divenne addirittura ministro. Il senso di questa scelta non era tanto frutto di una sua perversione spirituale quanto piuttosto quello di una male orientata ricerca di Dio attraverso esperienze di tipo spiritistico, che non solo non lo portarono a nulla, ma al contrario lo condussero progressivamente in uno stato di grave crisi depressiva, che è frequente in chi imbocca percorsi autodistruttivi di questo tipo. Una crisi che non si limitò a creargli disagio e sofferenza psichica, ma anche malanni fisici, una situazione che lo espose concretamente al rischio di suicidio, da cui fu provvidenzialmente preservato, diversamente da ciò che accadde a un suo compagno di setta. È in questo contesto che si situa un primo incontro provvidenziale di Bartolo, provvidenziale e decisivo per il cambiamento radicale della sua vita, è l'incontro con un religioso, padre Alberto Radente, domenicano, che gli fu presentato da un suo compaesano, il professor Vincenzo Pepe. Fu proprio questo incontro che segnò la svolta nella vita di Bartolo. Padre Alberto, infatti, in lui trovò non solo la strada capace di aprirgli la mente e il cuore conducendolo alla conversione, ma in Padre Alberto trovò anche direzione spirituale e l'introduzione alla devozione mariana. Ricordiamo infatti che Padre Alberto Radente era domenicano e tutto il discorso fatto sul legame tra i figli di San Domenico.
1: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Good morning, buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo in onda, un po' di ritardo, l'intenzione era essere qua per le 11, qualche problema tecnico, ma ci siamo, ci siamo. Questo venerdì, venerdì scorso, vi ho accennato che avrei iniziato a fare un programma il venerdì. In questo mese speciale di Maria, questa nostra radio è chiamata Radio Maria. Questo mese abbiamo questa iniziativa in tutte le radio Maria del mondo e non è soltanto per questioni della raccaudazione di fondi, ma è soprattutto per diffondere un messaggio importante che è quello della fede. Ecco, la nostra radio, la Radio Maria, serve a questo, per diffondere la fede. Tutti noi che siamo qui per un motivo, siamo qui solo per questo. Siamo qui per promuovere la diffusione del Vangelo nel mondo. E il nostro mondo è qui, è a Toronto. Questo è il nostro mondo. Radio Maria è presente anche a Montreal. E noi speriamo, perché questa radio si chiama Radio Maria Canada, e speriamo che un giorno possa arrivare in tutto il territorio del paese, no? Del Canada. Ma oggi, essendo vicini alla festa della mamma, vorrei dedicare un po' di pensieri, un pensiero alle mamme, no? Chi è la madre? Chi sono le madri? Qual è l'importanza, no? Della figura della madre? E soprattutto per le famiglie italiane, oppure quelle di lingua latina, diciamo così, no? La madre è veramente quella persona essenziale nella casa, nella famiglia, è quella che lega tutti, con il suo modo di fare, col suo modo di essere, con la sua tenerezza, con la sua presenza, con la sua bontà, con la sua generosità, ma anche con la sua precisione. Una madre deve essere precisa, no? Per poter educare bene i propri figli, deve sapere quello che sta facendo, deve avere il coraggio anche di dire le cose quando non sono corrette. Ma guardiamo la figura della madre a partire dalla madre di Gesù, Maria. Madre di Gesù, Maria. Chi è stata Maria? Io penso che tutte le donne dovrebbero guardare a Maria per prendere da lei esempio di donna. Perché Maria è quella che ci porta, no, l'insegnamento della fede, ma in maniera speciale alle donne. Dà anche il modo giusto per essere presente. Allora, la madre di Gesù innanzitutto era una donna di preghiera. Maria pregava. Maria ascoltava. Maria restava in silenzio davanti a Dio. Anche quando le cose, no, i piani non erano come i suoi. Pensate, lei che sognava, no, sposarsi con Giuseppe, io penso alle volte seguendo le coppie che si devono sposare, vedo quanto sogno c'è, quanto desiderio di comprare qualcosa insieme, di costruire una famiglia. E sono innamorati. Sono innamorati l'uno dell'altro, sono innamorati della vita, sono innamorati dei progetti. È anche difficile a volte parlare con le coppie innamorate perché non ci ragionano, non ci pensano, pensano solo a quel sogno, a quel desiderio e no, non possiamo, no? Distruggere e smantellare il loro sogno. Ma bisogna capire questo sogno anche che cosa sia. Maria aveva un sogno con Giuseppe. Maria aveva un sogno di costruire la sua famiglia
con Giuseppe. E Maria, dicevo prima, era una donna di preghiera. Che cos'è la preghiera? La preghiera è parlare con Dio. La preghiera non è soltanto dire Padre nostro e Ave Maria, ma la preghiera è parlare con Lui nel nostro modo proprio di parlare. È tendere l'orecchio e il cuore verso Dio per ascoltare quello che Lui ci vuole dire. Quello che Dio vuole mettere nel nostro cuore, quello che Lui ci chiede di fare. E cosa ci chiede Dio di fare? Ognuno di noi si dovrebbe chiedere. Allora, questo mese mariano ci porta a una maggior esperienza con Dio attraverso la preghiera. Quando recitiamo il rosario è una preghiera ripetitiva, non perché si dicono sempre le stesse parole. Allora, quando stiamo dicendo il rosario, alle volte ci prende anche il sonno, perché diciamo la stessa cosa diverse volte. E allora, ascoltare Dio attraverso la preghiera significa quando dico le stesse parole, però nel mio cuore, nella mia mente, io medito, io rifletto, io contemplo nella preghiera i misteri e contemplo anche la mia vita. Cioè, io devo portare la mia vita davanti a Dio, attraverso Maria. Ad Jesum per Mariam. Porto la mia vita davanti al suo figlio Gesù, a Dio Padre, attraverso Maria. Ecco la preghiera. Io sto andando un po' veloce perché sono un po' in ritardo con il contenuto e noi, intanto vorrei invitarvi a vorrei dirvi che avete la possibilità di telefonare e lasciare un testimonio, lasciare un messaggio. Desideri condividere con noi la tua esperienza? Accettiamo testimonianza da tutti i nostri sostenitori. Chiamateci sulla nostra linea testimoniale.

Potete chiamare questo altro numero qua, che è il numero della radio, forse lo sapete pure, però ve lo ripeto, 416-245-7117, 416-245-7117, oppure potete venire qua, direttamente alla radio, che si trova al numero 4 di Director Court, Unity 105, Woodbridge, Vaughan. Oppure potete andare sul sito della radio, www.radiomaria.ca/donate. Oppure potete anche effettuare un bonifico elettronico sulla mail donations@radiomaria.ca. Ok? Quindi queste sono le possibilità di fare le donazioni. Ecco qua, torniamo a parlare di Maria Madre. Maria, Madre di Gesù, in questo giorno che anticipa la festa delle mamme. Io sono andato al supermercato giorni fa e c'erano tantissimi fiori, molto di più di quelli che ci sono, bellissimi, che profumano. Io poi soffro un po' di allergia, quindi quando c'è l'odore di profumi comincio a starnutire. Poi questa stagione è bellissima, no? La primavera, però per noi allergici soffriamo un po'. Ma vorrei dire questo, che stiamo preparando tutti quanti per la festa della mamma, no? I figli cercando qualcosa per fare contenti. Per favore, non regalate pentole alle vostre mamme, va bene? Non regalate pentole alle mamme, è proibito. Alle mamme bisogna dare un qualcosa di più, un fiore anche va meglio di una pentola. Allora, noi figli dovremmo essere lì a preparare la festa della madre, la festa della mamma. E dicevo, la madre è questa figura molto speciale nella famiglia. Pensate, una madre quando cucina e ha intorno a sé tutta la famiglia, no? Che mangia. Io immagino, no, la mamma che cucina, che prepara tutto e poi tutti si sedono lì e quasi sempre è anche lei a servire tutti, preparare anche i piatti. E mangiare per ultimo. E mangiare per ultimo. Ecco, la madre è quella figura che colla la famiglia. È il collante della famiglia. La madre è quella che dà il supporto affettivo, è quella che riesce a capire per primo quello che un figlio ha bisogno molte volte. E qui vorrei parlare del miracolo che Gesù, il primo miracolo che Gesù ha fatto nelle bode di Cana. Vi ricordate? Allora, è successo nel miracolo delle bode di Cana, c'è stato che un fatto che Gesù è andato a un matrimonio con Maria e i discepoli. E quando a un certo punto è venuto a mancare il vino. Maria è venuto da Gesù e gli ha detto che mancava il vino. E Gesù gli ha risposto anche un po' male, no? Ma io che c'entro con questa cosa del vino? Cioè, sono un invitato, non è che non è che devo fare io la festa, no? Sono qua. E Maria ha voluto ha fatto la prima volta l'intercessione a Gesù per avere un miracolo, per avere qualcosa da Gesù. È da lì che noi prendiamo anche spunti per avere Maria come la nostra madre che intercede per noi. Allora,

0: Maria che cosa ha fatto? Maria si è preoccupata di fare qualcosa per gli altri. Maria ha avuto la premura, l'attenzione di fare qualcosa per quella coppia che festeggiava il loro matrimonio e mancava il vino. Pensate che alle volte è molto facile essere indifferente, no? Essere indifferente al bisogno degli altri e far finta di niente. Maria, vedete l'attenzione di Maria, la maternità di Maria che pensa a noi, che pensa ai nostri bisogni, che è capace di vedere quello che nessuno ancora ha visto e presenta al suo figlio come una richiesta di intercessione perché lui, lei sapeva che lui poteva fare qualcosa, no? Non avrebbe chiesto a lui se non fosse così. Chiede a lui di aiutare. E così avviene il primo miracolo di Gesù, che trasforma l'acqua in vino. So che alle volte quando andiamo a cena noi sacerdoti, qualcuno ci chiede, no? Ma non è che potete farla diventare l'acqua in vino, vino buono? No, no, non è così. Il miracolo di Gesù è avvenuto tramite la richiesta di Maria. Allora, la madre, chi è la madre? La madre è quella che vede, la madre è quella che intercede, la madre è quella che provvede, la madre è quella che prega. Cosa ha fatto Maria? Ha fatto un'intercessione a Gesù perché loro, questa coppia, potesse ottenere qualcosa, cioè perché loro potessero raggiungere la loro gioia, che non era nel vino. Ecco, bisogna capire questo, che la loro gioia non era nel vino, ma la loro gioia era nel fatto di fare tutti quanti che erano lì contenti con loro. Questo è il punto principale. Allora, Maria, madre di Gesù, Maria innanzitutto donna di preghiera che intercede per questa coppia perché potessero avere del vino nel loro matrimonio e non venisse a mancare qualcosa che era considerato importante. Quindi in questo giorno dove stiamo per celebrare la festa della madre, in questo mese nel quale noi ricordiamo la madre di Gesù, vogliamo oggi dedicare un pensiero speciale a Maria, che è quella che provvede. Maria provvederà e provvede anche per noi. Io sono stato a gennaio sono andato in Italia per un pellegrinaggio e con il fatto che ero là sono andato anche a trovare Padre Livio. Padre Livio mi ha detto, non è che sono tanti i direttori che mi vengono a trovare, ma ecco, mi ha fatto molto piacere questo fatto di poter incontrare con lui, di poter parlare con lui, di chiedere su Radio Maria, no? Perché io non è che conoscevo o conosca profondamente Radio Maria, la sto conoscendo adesso. E per dirigere una radio bisogna conoscerla, no? Allora sto cercando di conoscere di più. Ecco, però il mio punto è questo. Padre Livio mi parlò, quando ci siamo incontrati, mi parlò dell'inizio di Radio Maria anche. Del tempo quando lui ha incominciato lì una stanzetta piccola a fare dei programmi, delle trasmissioni e mi ha detto più volte chi lo avrebbe mai immaginato che Radio Maria crescesse così tanto e fosse diffusa in tutto il mondo. E poi diceva la madre provvede, La madre provvede, ecco l'idea, non l'idea, ma questo concetto della provvidenza, no? Che Maria intercede per noi perché Gesù provveda. Oggi Maria sta chiedendo a te, sta intercedendo a te, sta chiedendo il tuo aiuto, il tuo sostegno, prima di tutto in preghiera per Radio Maria, perché possiamo pregare per tutte le Radio Marie sparse nel mondo, ma che possiamo anche pregare noi che viviamo qua in Canada, perché possiamo pregare specialmente per Radio Maria qui in Canada. La diffusione del messaggio del Vangelo, della fede attraverso le onde di questa radio molto piccola e che ha bisogno tanto del sostegno delle persone. Ripeto, io parlo del sostegno innanzitutto nella fede, cioè la preghiera, e poi anche ovviamente il sostegno economico per il costo di tutto quello che dobbiamo affrontare qui. Quindi se volete fare una donazione potete chiamare al numero 416-245-7117. Io vado avanti qui con le mie riflessioni, parlando di Maria madre di Gesù, Maria donna di preghiera, Maria che intercede per noi. Quindi ho già parlato di questi tre punti, no? Ho parlato di questi, diciamo, tre punti: l'essere madre, l'essere mamma, essere donna madre di preghiera. La preghiera alle volte può essere anche di intercessione, quando noi preghiamo a Dio per chiedere qualcosa per qualcuno, non necessariamente per voi. Ci sono altri tipi di preghiere che io adesso non menziono qua perché non voglio parlare di tutto. Ci sarà tempo per parlare dei diversi temi, quindi però voglio guardare con voi il tema della preghiera in Maria, l'intercessione, pregare per gli altri, questo uscire da noi stessi. Oggi si dice uscire dalla nostra zona di conforto, cioè dove ci troviamo bene, per andare incontro agli altri. Andare incontro agli altri attraverso la preghiera, attraverso anche il sostegno e l'aiuto. In questi giorni nel quale noi ci stiamo preparando per festeggiare la festa della mamma. Ecco la madre, dicevo prima, questa donna che fa un po' da collante, che unifica tutta la sua famiglia a vivere insieme. Guardo qua un po' l'orologio per vedere quanti minuti abbiamo. Quanto tempo abbiamo? Ecco, ci sono 12, c'è ancora un po' di tempo. Io pensavo di fare un'altra cosa, però adesso non c'è tempo abbastanza. Magari nel pomeriggio si potete chiamare, no, alle 2, se ci state ascoltando. Sarebbe interessante ascoltare anche il vostro pensiero, ma adesso vado avanti qui con quello che ho preparato per parlare oggi. Quindi continuiamo a parlare della madre di Gesù, Maria, e vorrei parlare della sofferenza, no? La sofferenza è un tema abbastanza sempre attuale, perché la sofferenza è sempre gestita. Però io vorrei parlare della sofferenza brevemente parlando di Maria. Pensate, una donna che sognava di sposarsi e avere la sua famiglia come tutte le altre donne, no? E poi viene annunciato a lei che sarebbe diventata la madre di Gesù. Per quanto Gesù sia importante e grande, cioè Gesù ha portato anche un po' di scombussolamento nella vita di Maria e Giuseppe. Perché? Perché loro hanno subito tante di quelle intemperie, tante di quelle situazioni che non aspettavano che succedesse. Quindi Maria ha sofferto cambiando il suo progetto, ha sofferto quando è nata in un altro posto, fuori, in Egitto, quindi è uscita dalla sua terra in maniera forzata, no? Perché volevano uccidere Gesù, quindi Maria con Giuseppe sono dovuti andare via per un po' di tempo. Quindi Maria deve lasciare il suo paese, la sua gente, e credo che lì ci sia sofferenza. Voi poi, tanti di voi che ascoltate, credo la maggior parte siete emigranti, quindi sapete e capite quanto possa essere difficile, no? Lasciare la propria terra. E allora Maria esce dalla propria terra. Maria deve cambiare i suoi piani, il suo sogno. Maria vede il suo figlio morire. Qui non c'è neanche bisogno di parlare tanto. E qui vorrei rivolgere un pensiero speciale a tutte le mamme che hanno perso i loro figli, bambini, adulti, tutte le mamme che hanno dovuto curare i propri figli fino all'ultimo momento. Quindi Maria diventa per te, mamma che hai sofferto, un esempio. Maria, per te, mamma che ha dovuto vedere il tuo figlio partire, è un aiuto, è un sostegno. Maria, dona della sofferenza. Maria, per voi mamme che ancora soffrite, e qui penso alle mamme che hanno problemi con i figli, le mamme che hanno problemi con i figli perché i figli, insomma, non hanno seguito quella strada che le sono state insegnate, le mamme che vedono i figli soffrire alle volte in circostanze che non sono appropriate. Pensiamo alla dipendenza, la tossicodipendenza, pensiamo alle persone che nel loro matrimonio non si trovano bene, pensiamo a tutte quelle mamme che devono vedere i loro figli in situazioni di disagio e non possono fare niente. Allora, Maria è questa donna dell'intercessione che prega per noi, e Maria è anche la madre che ci assiste nella sofferenza. E oggi, in maniera speciale, adesso sto rivolgendo un'attenzione speciale a voi mamme che avete sofferto tanto oppure che ancora soffrite. E credo che ci siano tante mamme che soffrono. Quindi Maria diventa il modello per voi di come soffrire. Quindi Maria ai piedi della croce non è che fosse stessi urlando o dicendo parole poco adatte, non è andata in scandescenza. Maria ha sofferto e ha sofferto in silenzio. Maria ha subito la sofferenza, no? Però la sofferenza di Maria, lei sapeva che non era una sofferenza solo per soffrire. La sua sofferenza aveva un significato, perché la morte di Gesù aveva un significato, che era quello di salvare l'umanità. Maria ci insegna a soffrire dando un senso alla nostra sofferenza, dando significato al nostro patire, al nostro soffrire. E quando noi riusciamo a dare un significato alla nostra sofferenza, tutto cambia. Perché? Perché c'è un senso. Diceva un scrittore chiamato Viktor Frankl, che quando l'essere umano riesce a scoprire il significato e dare un senso alla sua sofferenza, tutto cambia. Ecco, diceva lui, però anche Gesù aveva già vissuto prima questo, e anche Maria. Anche Maria aveva inteso, capito, assorbito che dando un significato alla sua sofferenza, tutto per lei sarebbe cambiato. Quindi è importante questo per noi, è molto importante. È fondamentale che guardiamo Maria in questo mese per imparare da lei, per meditare la sua vita, non solo prendere questo mese mariano come un atto puramente devozionale, nel senso che è come se Maria o Gesù avesse bisogno di noi. Alle volte c'è un po' questa idea, no? Loro hanno bisogno di me, io devo dire tante Ave Marie per loro, io devo accendere candele per loro, loro hanno bisogno che io li ricordi, che io preghi per loro. Non è questo il significato di questo mese. Questo mese è una maniera di guardare a Maria e meditare sulla sua vita e imparare da lei. Permettere che quello che Maria ha vissuto diventi per me una scuola di insegnamento, dove io posso imparare da Maria. Quindi Maria, donna di preghiera, Maria che ha fatto dell'intercessione e ancora intercede per noi, Maria madre della sofferenza, Maria che ha sofferto tanto e che ci insegna a soffrire. Qua ci sono una lista di nomi di persone che hanno accettato, che hanno accettato di contribuire per Mariathon quest'anno, e la lista va aumentando, è una cosa bella. Quindi ringraziamo a voi tutti di cuore per i contributi che state mettendo in questa opera di evangelizzazione, dove verrà aperta una o più Radio Marie intorno al mondo, diffondendo ancora di più il messaggio del Vangelo, che è il messaggio che noi vi stiamo donando qui oggi e tutti i giorni, non soltanto in italiano, ma anche qui in Canada non soltanto in italiano, ma anche in lingua spagnola e inglese. E i ringraziamenti vanno a Antonietta Loprevite, Domenica De Genova, Benedetto Pappa, Natalina Viscardi, Tony Corvinelli, Thomas Carbone, Nazarena Ariganello, Antonietta Cristello, Vittoria Volpe, Filomena Piccariello, Concetta Servello, Ida Baggio, Maria Paesano, Vittoria Bellissimo, Michelina Calce, Teresa Di Tosto, Antonio Piruccio, Giovanni Ferruccio. Queste sono le persone che hanno contribuito oggi con Marathon, ma la lista sicuramente si allungherà, perché anche voi sicuramente chiameranno per dare il vostro contributo e chiamerete al 416-245-7117. Il tempo è finito e ringrazio Rino per essere lì all'assistenza tecnica, accompagnarmi in questo momento di programma, e sicuramente ci sentiremo prossimamente, perché dirò la messa oggi, ma anche il venerdì prossimo in questo momento con Maria. Grazie mille, buona giornata.
1: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

0: Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, buon mezzogiorno da parte di Esterina, Nicola, Rino e di tutti i volontari e di tutto lo staff. In modo particolare vi saluta il nostro direttore di Radio Maria Canada, padre Elisandro Caldas, e naturalmente il nostro presidente di Radio Maria Canada, dottore Gianfranco Romanelli. Amiche ed amici, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, è tempo di maratona e il nostro obiettivo di raccolta fondi quest'anno è di $10,000. Nell'amore la vittoria. E lo slogan di quest'anno, in un mondo che ha sempre più fame d'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: Vi è risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo.
1: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E dopo questo, prima di questo Santo Rosario e anche dopo, naturalmente, anzi sempre, ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando con i loro contributi per Maratona quest'anno. I loro nomi sono Antonietta Loprevite, Domenica di Genova, Benedetto Papa, Natalina Viscardi, Toni Corvinelli, Tomas Carboni, Nazarena Riganello, Antonietta Cristello, Vittoria Volpe, Filomena Picariello, Concetta Cervello, Ida Baggio, Maria Paesano, Vittoria Bellissimo, Michelina Calce, Teresa Di Tosto, Antonio Pirruccio, Juan Fiorucci. E naturalmente preghiamo anche per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Teniamoli presenti nella nostra mente con le loro intenzioni mentre preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri dolorosi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel secondo mistero doloroso, contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: In unione con la Chiesa universale preghiamo per l'intenzione del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Litania della Beata Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempravergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Santità,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Invochiamo Maria Rosa Mistica e preghiamo ancora una volta per coloro che hanno contribuito a rendere più bello il giardino di Maria. O Maria Santissima e Immacolata, prega per noi e per tutti coloro che si rifugiano in te. Rosa Mistica, lascia che la fragranza della grazia che ha ricevuto da Dio discenda su coloro che oggi ti offrono dei fiori. Cara Madre di Dio e dell'umanità, assistili nei loro bisogni, prega per loro e per noi, ora e all'ora della nostra morte.
1: Amen. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci proserva da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.

Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, buon pomeriggio e benvenuti alla celebrazione dell'Eucaristia. Dalla Cappella di Radio Maria Canada e dai suoi studi vi trasmettiamo la Santa Messa. Santa Messa che verrà celebrata dal nostro direttore di Radio Maria Canada, Padre Elisandro Caldas. A tutti buon ascolto e buona partecipazione. Prego, padre.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ecco, iniziando questa celebrazione, in quest'oggi

0: la festa vicini alla festa della mamma. Ci sono qui tante intenzioni anche per le mamme. Alcuni ascoltatori hanno voluto ricordarle, ma vogliamo chiedere perdono all'inizio di questa celebrazione di tutte le nostre mancanze, di tutte le nostre omissioni e anche forse le mancanze che abbiamo commesso contro le nostre mamme, no? Non solo la disobbedienza da bambini, ma anche la disattenzione, alle volte non prendere cura propriamente dei genitori, soprattutto della mamma per cui preghiamo oggi. E allora vogliamo in questo momento penitenziale chiedere perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare contriti di cuore, abbi pietà di noi.
1: Signore, pietà.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi.
1: Cristo, pietà.
0: Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, abbi pietà di noi.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Intenzioni per la Santa Messa di oggi, per le anime di Agostina Dardis, Giovanni ed Assunta Scarpelle, Giovanni Onisto e figlia Susanna Onisto, Eugenio ed Eva Comadori e defunti della famiglia, Giacomo ed Assunta Di Benedetto e tutti i defunti della famiglia, Cinzia Tamburini, un mese dalla sua scomparsa, Angelina e Luigi Pautasso, Pietro Trinchini e Filma Di Sipio, Domenico Carnovale nel 32° anniversario della sua scomparsa. In occasione della festa delle mamme, che verrà celebrata domenica, le famiglie vengono a ricordare le seguenti mamme che sono venute a mancare: Lucia Ruggiero, Maria Nuzza Apa, Mariana Fera, Annunziata Priolo, Grazia Cozzetto, Marietta Natale, Anna e Pierina Mazzei, Maria Scarcelli, le mamme scomparse e dimenticate, le ricordiamo tutte. Per questa intenzione, per tutte quelle che sono anche nel nostro cuore, noi preghiamo. Donaci, Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci ottenga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ascoltiamo la parola.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli apostoli e gli anziani con tutta la Chiesa parve bene di scegliere alcune di loro ed inviarle ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsaba, e Sila, uomini di grandi autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo di scegliere alcune persone e inviarli a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. Sta bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salmo responsoriale. Ti loderò fra i popoli, Signore.
1: Ti loderò fra i popoli, Signore.
2: Saldo è il mio cuore, o Dio. Saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore. Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Ti loderò fra i popoli, Signore.
2: Canto al Vangelo.

0: vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria al Teo, Signore.
1: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito del Padre mio vi l'ho fatto conoscere a voi. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.
1: Come noi camminiamo in questo tempo di Pasqua, già sappiamo benissimo che la liturgia della parola vuole portare a noi a fare l'esperienza, portandoci quasi che per mano a camminare, a vedere, a meditare l'inizio della Chiesa, le prime comunità, quando gli apostoli, i discepoli sono diventati apostoli. Dai studenti sono diventati maestri, ma prima di diventare maestri hanno ricevuto lo Spirito Santo nella Pentecoste e noi stiamo preparando in questi 50 giorni per la festa di Pentecoste, perché dopo la Pentecoste è quello che dovrebbe succedere, una esplosione di vita per farci rivivere quell'esperienza non solo a memoria, come se noi ricordassimo un qualcosa che è successo anni fa, ma ci siamo invitati a fare questa esperienza, a ricevere quello che alcuni chiamano un nuovo battesimo nello Spirito, perché diventiamo effervescenti, diventiamo vivi. Perché è vero, quando il tempo passa, noi incominciamo molto gasati, molto energetici, molto pieni di vita, molto pieni di idee, e poi pian piano caliamo, no? Infatti c'è un proverbio, l'italiano è una lingua con tanti proverbi, io amo i proverbi, perché i proverbi con due parole si dice tanto. Infatti c'è un proverbio che dice: i cavalli buoni non si vedono alla partenza, ma durante la corsa, soprattutto alla fine. Quindi le volte quelli che è partito per ultimo arriva per primo. Infatti Gesù diceva: i primi saranno gli ultimi. Vedete come le cose c'entrano? Come le battute dette quasi per scherzo alla fine dicono verità profonde e grandi? Nella semplicità c'è la verità. E qui stanno loro, i discepoli, gli apostoli, camminando e portando la parola. In questa prima lettura oggi parla della Chiesa in Siria. Pensate, quello che era la Siria. Noi ascoltiamo, neanche ci facciamo caso, no? La Chiesa in Siria. Pensate oggi com'è la Siria. Com'è ridotta, com'è. Eppure lì era una terra piena di vita cristiana, di fede. E allora vediamo che tutto passa anche, tutto finisce. C'è un ciclo per tutto. ma ciò che deve motivarci e non ci deve fare scoraggiare è il fatto che, anche se è una realtà, anche se è una situazione, anche se la vita stessa finisce, la speranza è la continuità di quello che si è prodotto, di quello che si è creato, di quello che nella vita siamo usciti a fare e siamo riusciti a donare agli altri. E qui un pensiero alle mamme, no? Che penso che festeggeremo e che oggi ho voluto dedicare quel pezzetto di programma che ho potuto fare pensando alle mamme che soffrono sin dall'inizio, perché è diverso, no? Quando c'è un bambino che arriva, una coppia deve avere un bambino o una bambina, chi è che soffre di più già dalla partenza? Chi è che si deve privare di tante cose? Chi è che deve avere più cura di quella creatura? No, non è l'uomo, ma è la donna. Sin dall'inizio, che deve stare attenta a cosa mangia, deve stare attento a come cammina, come non può cadere, tutta un'attenzione speciale fin dall'inizio. E poi continua, perché il bambino quando nasce non è che vuole il papà, vuole la mamma, no? Per tante ragioni. Donare in continuazione. Non siete voi che avete scelto a me, ma io ho scelto a voi. Gesù, Dio, ci ha scelti. Non siamo noi che abbiamo scelto Lui. E allora, a te mamma che forse soffre, a te mamma che forse hai perso un figlio, a te mamma che alle volte pensi che il tuo operato non è servito a niente, i tuoi sacrifici, le tue privazioni, a te mamma che alle volte ti senti un po' sola perché non compresa, non capita, non aiutata, a te mamma che manca l'affetto dei tuoi cari, questa parola è per te perché Gesù ci ha scelto, perché Dio ci ha scelto e ti ha fatta promotrice di vita in questo mondo, ti ha fatto donare amore, ti ha fatto donare la vita, ti ha fatto contribuire con Lui attraverso una nuova generazione che è cresciuta e che cresce e che sarà Lui alla fine che ti ricompenserà, sarà Lui alla fine che darà un posto in cielo, sarà Lui alla fine che ti concederà quell'allegria, quella gioia che hai tanto cercato forse qui e che non hai avuto. Ma ci sono anche tante mamme che celebrano in felicità, non solo quelle che piangono, quindi noi piangiamo con quelle che piangono, noi ridiamo con quelle che ridono e sia lodato il nostro Signore per tutto quello che ci dà. Amen. Presentiamo le preghiere. Gesù, oggi Gesù ci dice che tutto quello che chiediamo al Padre nel suo nome, Egli ce lo concederà. Con questa certezza nel cuore preghiamo Dio nostro Padre dicendo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per la Chiesa, perché viva in un'autenticità secondo lo spirito del Vangelo e sia trasparenza del tuo amore, preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per i Vescovi, perché infondano nei fedeli loro affidati incoraggiamento e fiducia, così come gli Apostoli hanno saputo fare con la comunità di Antiochia. Preghiamo.
4: Ascoltaci, oh Signore.
3: Per quanti governano il nostro paese, perché abbiano a cuore il bene di tutti i cittadini e in particolare di chi e indigente. Preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i giovani che si stanno interrogando sulla propria vita, perché siano capaci di scelte impegnative e definitive attraverso cui spendere la propria vita secondo il Vangelo. Preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per ogni battezzato, perché cresca nell'amore verso di te e nell'amore verso i fratelli. Preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per l'intenzione di preghiere inviate dagli ascoltatori di Radio Maria durante questa settimana, e per la pace in tutto il mondo e per tutte le persone che sono coinvolte nelle guerre, specialmente i bambini, gli anziani, gli ammalati, e per tutte le anime dei nostri ascoltatori, donatori e volontari, vivi e defunti, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
1: Vorrei aggiungere una preghiera speciale per alcuni diaconi che verranno ordinati sacerdoti domani. È un giorno speciale per l'Arcidiocesi di Toronto, perché verrà quattro nuovi figli per servire il popolo di Dio, quindi vorrei pregare per lui, vorrei pregare per i loro genitori, in maniera particolare per le loro mamme che li hanno educati e seguiti, soprattutto nella fede, perché possono crescere sempre di più e servire il Signore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Tutte queste intenzioni e anche quelle dei nostri ascoltatori noi mettiamo ai piedi della Madonna, che le presenterà il suo Figlio, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la sofferenza di ogni giorno che sia gradito il sacrificio a Dio.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
2: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo. E accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
2: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: E cosa buona e giusta.
2: È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'ora giada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza con per servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Arcivescovo Frank, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In maniera particolare ricordiamo Agostina, Giovanni, Assunta, Gianni, Susanna, Eugenio, Eva, Giacomo, Assunta, Cinzia, Adelina e Luigi, Pietro, Filma, Domenico. Ricordiamo anche delle mamme defunte, Lucia, Grazia, Maria, Marietta, Marianna, Anna, Pierina, Annunziata, Maria e tutte quelle mamme che non sono mai ricordate. E nella tua misericordia ricorda di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: E ora preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li ricordiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.
3: Pace, pace, pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

comunione spirituale per coloro che non possono accostarsi alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego di venire spiritualmente nel mio cuore. Sentendo la tua presenza, mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, offrogge la mia comunione per il perdono dei miei peccati e quelli dell'umanità, per le anime in purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami. Oh buon Gesù, esaudissimi, nelle tue piaghe nascondami, non permettere che io sia separato da te. Dal nemico difendimi, nell'ora della mia morte chiama e comandami di venire a te, perché con i tuoi santi ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nella gioia del Signore andate o rimanete in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E adesso ancora una volta vi ricordiamo che siamo nel mese mariano, nel quale dedichiamo una preghiera speciale. Non a lei, perché lei sicuramente non ha più bisogno delle nostre preghiere, è lei che prega per noi, quindi è lei che ci aiuta, è lei che ci sostiene, è lei che ci rassicura nel cammino. Io vi invito a sentirvi quel bambino là, ok? Voi siete quei bambini, noi siamo quel bambino là, è lei che ci tiene così, no? Ci prende cura di noi.
2: Quanta tenerezza.
0: Esatto, guarda, quando noi ci sentiamo come quel bambino che lei sta proteggendo con la sua mano, ci sta custodendo col calore del suo corpo, no? Non vi sentite meglio?
2: Sì.
0: Ecco, allora quando noi preghiamo a Maria, ecco, facciamo questa esperienza. Santo Ignazio di Loyola ci invita nell'esercizio spirituale a usare, pensa del 1500 lui, a usare la memoria affettiva, l'immaginazione per pregare, perché così ci aiuta a contemplare meglio il mistero e Maria che prende cura di noi. E allora, perché lei prende cura di noi? Noi vogliamo ritornare, contribuire. Ecco la Mariathon. La Mariathon non è solo un raccogliere soldi qua e là. No, la Mariathon è un ritornare, è un dare indietro una piccola porzione di quel tanto che noi abbiamo ricevuto, e questi soldi che non è per tenere in banca, ma per aiutare ad aprire altre radio che possano aiutare altre persone a ricevere questo messaggio che oggi noi riceviamo. Ecco, è un ciclo, no? Uno dà e riceve. E per questo noi chiediamo il vostro sostegno, nella stessa maniera che preghiamo gli uni per gli altri. Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
0: Un grandissimo abbraccio, un salutone a tutte le mamme, perché ecco, il vostro cuore sia sempre pieno delle grazie di Dio e che non vi manchi mai il coraggio. Anche le mamme che non vedono i figli andare in chiesa, no? Ci sono. E che è portato da bambini, li ha educati, adesso non c'è. No, non perdete il coraggio, come diceva Papa Francesco, non vi smarite, continuate a sperare e a pregare. E buona festa a tutti. Non mangiate
1: grazie.
0: Troppa pasta, perché poi viene colesterolo. Sto scherzando.
1: Grazie, padre.
2: Grazie.

Amiche ed amici miei carissimi, al termine di questa santa celebrazione vogliamo ringraziare il nostro direttore di Radio Maria Canada, padre Lisandro Caldas, per aver celebrato questa santa messa in diretta dalla cappella di Radio Maria Canada a Toronto. Radio Maria è la radio del popolo di Dio, per il popolo di Dio, e rimane in onda grazie alla divina provvidenza che tocca il cuore di chi come voi finanzia questo apostolato con donazione. Radio Maria Canada, una voce cristiana ovunque tu sia. E naturalmente ringrazio la nostra Lucia che con i suoi canti e i suoni della sua chitarra ha animato ancora di più questa santa messa. Grazie a Rino. E grazie a tutti voi, amiche ed amici miei carissimi, e naturalmente buona festa della mamma. Ciao ciao.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite addebito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca. Online, radiomaria.ca/donate. Impostazione dei prelievi mensili. E transfer a donations, @radiomaria.ca. Assegno intestato a Radio Maria Canada.

Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E sono certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.

ore lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia. Carissimi radioascoltatori e ascoltatrici, dagli studi di Toronto va ora in onda il programma che ha come titolo L'angolo della poesia, un programma a cura di Nicola Rizzo. A tutti l'augurio di un buon ascolto.

0: Grazie Daniel e grazie Kellen. Avete mandato in onda questo brano meraviglioso. Meraviglioso perché è un brano per la Madonna, per la nostra Madre Celeste. Amiche ed amici, sappiamo che la vita dà tante spine, ma noi dobbiamo essere sempre più forte delle spine che sono davvero pungenti a volte. E come si fa ad essere più forte di loro? Viaggiare sempre col nostro amato Creatore e con quel Gesù, suo figlio. Sì, amiche ed amici, se noi camminiamo ogni giorno nella nostra vita con la Santissima Trinità, diventiamo davvero più forti. La vita a volte è crudele, ma a volte bella, eh? Ci dà tante meravigliose doni, eh? La vita ci dà la mamma, ci dà i figli, ci dà tante cose belle. Anche se a volte, amiche ed amici, ripeto, ci dà tante spine, eh? A volte ci dà dolore, pianto, tristezza, ma la dobbiamo superare nel nome del Signore, combatterla. Amiamo la vita. Amiamolo lo stesso, anche se lei a volte è ingrata, eh? Ringraziamolo anche per le cose belle che lei ci dà. E quando ci dà le cose cattive, offriamole al Signore, chiedendo di dire Signore, Signore, ti prego, aiutami a quanto la vita mi ha dato del brutto. Lo ricordate quanto San Francesco, amava tutto. La morte la chiamava sorella morte. Insomma, San Francesco amava tutto. Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. E dove c'è offesa, fa che io porti il perdono. Dove c'è discordia, fa che io porti la fede. E dove c'è l'errore, fa che io porti la verità. Dove c'è la disperazione, fa che io porti la speranza. E dove c'è tristezza, fa che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, fa che io porti la luce. Oh Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso, quanto a comprendere, ad essere amato. Quanto ad amare, poiché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, ed è morendo che si risuscita alla vita eterna. Ecco, amiche ed amici, bellissima, non mi stanco mai di recitarla questa preghiera. E credetemi, io lo chiedo con cuore al Signore di aiutarmi a diventare ciò. La vita è breve e ci portiamo quando il Signore ci chiama ciò che abbiamo dato su questa terra. Abbiamo dato bene e ci portiamo bene. Abbiamo dato del male, ci portiamo del male. Il Signore poi ci giudicherà. Quanto abbiamo dato sulla terra. Ricordiamoci anche una cosa, che l'amore è più forte dell'odio. L'amore vince tutto. Se qualcuno ci fa del male, rispondiamole con l'amore, rispondiamo con il bene. Ecco, amiche ed amici, in quanto del bene, siamo in piena maratona e quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la maraton è di $10,000. Sì, amica, sì, amici, sì, amico. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo, per evangelizzare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. E in diverse lingue. Tu puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117, o puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali al numero 4 di Director Court, Unit 105, Woodbridge, L4L3Z5. È possibile ancora donare online? www.radiomaria.ca. Donate. E anche poi affettuare un bonificio elettronico a donazione@radiomaria.ca. Grazie, grazie di cuore. Sì, amiche ed amici, se desideri condividere con noi la tua esperienza, accettiamo anche delle testimonianze di tutti voi. Se avete delle testimonianze, chiamateci sulla nostra linea a 416-245-5683. Comunque, amiche ed amici, vi prego, in questa maratona, aiutateci. La maratona vuol dire aiuto, vuol dire amare la Madonna, vuol dire donare a lei. Perché chiediamo questi $10,000? perché Radio Maria c'ha tanto bisogno del nostro aiuto. Radio Maria, lo sapete, non c'ha soldi, non c'ha dei sponsor. Noi non facciamo pubblicità. Perché non facciamo pubblicità? Perché come si può fare la pubblicità quando si trasmettono le sante messe? Vogliamo interrompere la santa messa per la pubblicità? O quando si fanno delle catechesi? O quando si recita il Santo Rosario? No, amiche ed amici, per questo che Radio Maria ha scelto di vivere come l'amato poverello di Assisi, come San Francesco. Radio Maria è vostra, perché siete stati voi ad aiutarla sempre, e sono certo che l'aiuterete ancora. Con le vostre preghiere e con il vostro contributo. Voi siete la forza di Radio Maria, ognuno di voi. Voi siete il motore. Siete voi a mandarla avanti. Siete voi a farla vivere, perciò, amiche ed amici, vi prego, ancora una volta, con il cuore in mano ve lo dico, aiutate Radio Maria, aiutate la radio della Madonna. Amiche ed amici, ci abbiamo una chiamata? Mi dicono di no, ma se volete chiamare, le linee ormai sono aperte e il numero da comporre 416-245-5683. E auguri, auguri a tutti voi, o amate mamme, a voi che siete in questo mondo, in questo bel mondo terreno. Il mondo l'ha creato Dio, e l'ha creato davvero stupendo. A volte l'uomo, che non lo mantiene come Dio l'ha creato, ma Dio l'ha creato meraviglioso, creandoci anche noi tutti meravigliosi. In modo particolare ci ha dato la più grande rosa in questo mondo, quella rosa che si chiama mamma. Che bello pronunciare il nome mamma. Avete sentito alla Santa Messa le belle parole, le belle espressioni sulle mamme, sulle mamme che ha dato il nostro direttore di Radio Maria Canada, padre Lisandro Caldas. Parole non scritte, ma che mentre le diceva le nascevano dal cuore, proprio belle. Credetemi, mio emozionato, perché le parole del nostro direttore di Radio Maria Canada, padre Lisandro Caldas, mi hanno toccato davvero il cuore. Belle, sincere, dolce, come dolce naturalmente ogni mamma. Grazie padre Lisandro, per l'emozione che lei mi ha dato, con le sue bellissime parole, espresse anche meravigliose. Auguri, auguri, auguri, oh care mamme. Voi lo sapete che ci sono tante poesie delle mamme, tutte belle, sì. Perché come non si può scrivere una poesia bella per la mamma? E io ne ho scritto una per voi, dove la reciterò, dove è intitolata questa poesia Una stella tra le stelle. Perché l'ho intitolata Una stella tra le stelle? Perché io ho sempre pensato che la mamma è una stella. Sì, le mamme sono tutte stelle, stelle che brillano qui sulla terra, stelle che brillano anche quando sono con il Signore, in quel cielo. Loro sono stelle tra le stelle. Forse brillano anche più di loro. Buon ascolto. La mamma è la tua stella. Dà luce al tuo cammino. Ti guiderà nel dubbio, vicina e al tuo destino. Sincerità tu chiamala, e santità il suo amore. Con la bontà ti asciuga e il pianto dei tuoi errori. Tutto lei perdona, piangendo ti sorride. Ricorda quel gran giorno che nascere ti vide. Bene inconfondibile, quello della mamma, monti per te scavalca, mai spente la sua fiamma. La sua ricchezza sei, non vuole gran tesore, soltanto un po' di bene per tutto il suo dolore. La festa della mamma. Domenica si festeggia. La casa più piccina. Con lei sembra una reggia. Festeggiala ogni giorno. Nel modo più sublime. Dagli le rose. Ma non più delle spine. Anch'io andrò a portare dei fiori a mamma mia, ad adornar però la sua fotografia nel dormitorio e con le sue spoglie morta in cielo è la sua anima, è quel che mi conforta. Chi io festeggerò, o Madonnina mia, la mamma più non ho. Me la portasti via, perché me la prendesti, senza a me pensare e alle amare lacrime che io dovrò versare. Perdonami, Madonna, se parlo con il cuore. Vuoti sono i miei giorni, mi manca il suo calore. In casa non regnava, negli anni che l'ho avuta, adesso invece mendico la gioia che ho perduta. Ricoprila di baci, tu che ancor ce l'hai, nessuna come lei, chiamata o ti ama mai. E tu che sei di tutti, oh madonnina mia, confortala, ti prego, quel fior di mamma mia. Ma se dagli occhi suoi cadere lacrime vedrai, conservale per me, se le raccoglierai, per farmela sorridere, inventa tu qualcosa, o parlaci di me, donandogli una rosa. Digli che più non piango la sua materna assenza, anche se una bugia, dagli questa dolcezza. Perché se tu gli dici che vita è senza lei, anche se più non muore, il suo splendore oscurerei. Perché come ogni mamma è stella tra le stelle, più di tutte sempre brillano, e le due mondi sono le più belle. Ti voglio bene, mamma. Ti voglio bene. Grazie e auguri a tutte le mamme, quelli che sono in cielo e quelli che sono sulla terra. Amiche ed amici, ancora una volta, auguri. Mi dicono che ci abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno, Lenonda, come il suo nome?
1: Il mio nome è Maria.
0: Buongiorno, Maria.
1: Buongiorno.
0: Auguri.
1: Grazie, grazie. Ho chiamato per recitare una poesia, si chiama Preghiera.
0: Prego.
1: Se ricordo, ho chiamato prima, lei mi ha detto chiama di nuovo.
0: Quando, quando?
1: È un mese
0: okay,
1: fa.
0: Ok, yeah, va bene, sì, sì, signora, la polizia,
1: okay.
0: Sì.
1: Ok, il titolo è Preghiera.
0: Si chiama Maria, ha detto?
1: Io mi chiamo Maria.
0: Bene, Maria, allora.
1: Ok. Discende la sera, si va a riposare. Un istante mi fermo a meditare. E poi in ginocchio mi metto a pregare. Recito il Padre Nostro e l'Ave Maria. E un pensiero rivolgo anche alla cara mamma mia. Ti ringrazio, buon Dio, per avermi creato e anche per tutto di quel che mi hai dato. Ti ringrazio per la giornata trascorsa in armonia e per la gioia che tu hai dato alla vita mia. Ti ringrazio per la cara famiglia che tu mi hai donato e per tutto il tuo amore che non ho meritato. O mio caro Signore, imploro il tuo perdono e ti prometto di essere sempre più buono. Disteso sul letto, la tua sacra immagine stringo sul petto. Con le lacrime agli occhi ti voglio invocare, mi sento leggero e mi par di volare, mentre con la mia mente il tuo volto vado a cercare. Ti sento vicino, o mio Redentore, adesso che la tua pace ho nel mio cuore. A tutto il mondo lo vorrei annunciare, che senza il tuo amore nessun'altra cosa vale. Aiutami, o mio Signore, a non più peccare, perché un giorno con te vorrei dimorare. È finita.
0: Grazie, grazie per aver chiamato e recitarla questa bellissima, bellissima.
1: Grazie, grazie.
0: Tu sai, l'hai scritta tu?
1: No, mio marito.
0: Oh, sì, sì, adesso ricordo, sì, sì.
1: Adesso
0: sì. Ricordo, sì, sì, sì.
1: Già,
0: sì.
1: Mio marito, già.
0: Oh, che
1: se
0: bravo.
1: Ce n'ha ancora. Può darsi ce n'ha ancora, poi...
0: Ma certo, la puoi leggere sempre. La può leggere sempre, Signore. Davvero mi piace, mi piace, mi piace davvero questa preghiera in poesia.
1: Yeah, well, io la vuoi? Io posso chiedere se le...
0: Sì, sì, se tu me la vuoi mandare, me la puoi mandare anche a Radio Maria, eh?
1: Sì, sì, sì, alla radio.
0: Se vuoi, sì, sì, se vuoi chiamati, danno... Ma tu c'hai una busta di Radio Maria?
1: Sì, ce l'ho, perché io mando le offerte.
0: Oh, che brava, grazie, grazie, grazie. Tu lo sai che siamo in Mariatona anche?
1: Sì, sì, adesso non manca, manderò la mia offerta.
0: Perdonami se chiedo, ma non per me, per la Madonna, per la sua radio.
1: Sì, no, ma si sa, sì. E facciamo tante cose, no, per la Madonna, la chiesa mia. Quanto cose facciamo.
0: Grazie.
1: Tutto per lei, per Gesù.
0: Grazie, la Madonna che vi dà salute per 100 anni.
1: Grazie, grazie. Se io la mando, che nome devo mettere solo Nicole? Io la mando nella busta, busta.
0: Le metti per Nicola, Nicola. Sì,
1: sì, sì. Sì, grazie.
0: La poesia.
1: Buona giornata.
0: Poi il vaglia per Radio Maria. La poesia per Nicola, poi il vaglia per Radio Maria.
1: Sì, vaglia per Radio Maria, for sure.
0: È solo una battuta, Grazie.
1: No, no, ma non mancherò, no.
0: Grazie, mancherò. Grazie, grazie. Okay. E quando vuole la può leggere sia questa che se c'è un'altra qua.
1: Se c'è un'altra,
0: sì, perché
1: quando era giovane ne facevo un po', adesso è anziano.
0: Comunque non importa, non importa. Mi saluta suo marito.
1: Grazie, grazie Nicola, Grazie assai, buona giornata,
0: Anche a lei, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Pronto, buongiorno, lei in onda, com'è il suo nome?
2: Amelia.
0: Ciao Nicola. Amelia.
2: Sì, il Giulio è venuto da là.
0: Sì.
2: Posso parlare con lei perché ci deve fare la lotta.

0: le volte a noi, gli occhi tuoi misericordiosi, e montaci dopo questi libri. Gesù, il frutto benedetto tuo seno, sacramento qui e l'occhio Vergine Maria. Ah, Gesù, Padre nostro che sei nei cieli, santo vicario, il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare la tentazione e liberarci dal male. Amen. Eterno riposo, dona lui, Signore, splenda. Saluti perpetuo, riposo in pace. Amen. Per la mamma Maria e per mia mamma, la defunta. Eterno riposo, dona lui, Signore, e splenda e saluti perpetuo, riposo in pace. Amen.
1: Auguri, auguri per la festa della mamma che viene domenica. E naturalmente, se vuoi mandare la tua festa, io ti do il numero di. C'hai una penna? Vuoi il numero di telefono?
0: Non è lo stesso telefono.
1: Come?
0: Non è lo stesso telefono.
1: C'hai il numero di telefono dove devi chiamare per l'offerta?
0: Io la do. A Giulia, perché io faccio la cerca.
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Ce lo puoi dire? $20 per la
1: Mariatona, va bene.
0: $20 per Mariatona.
1: Va bene, grazie. Okay. Allora le dai a Giulia, bene. Grazie. Grazie.
0: Alla Madonna.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Ebbene, amiche ed amici, voglio ricordarvi il numero della diretta. 416 245 7117. Vi ricordo, amiche ed amici, che siamo in piena Mariatona, perciò non ci lasciate soli in questa Mariatona, perché tutto il mondo è con la Mariatona. E anche noi vogliamo fare bella figura con le altre nazioni. Sono in Mariatona in Italia, Francia, Svizzera, Inghilterra, insomma, dove c'è Radio Maria, c'è la Mariatona. Che vuol dire aiuto. Aiuto alla Madonna, aiuto alla sua radio. Perciò vi prego, chiamate se volete al 416 245 7117. Dite il vostro nome e quanto volete offrire alla Mariatona della Madonna. Ripeto, 416 245 7117. Ricordatevi che la Madonna ci restituirà tutto, anzi molto di più, e lo farà con le grazie che noi le cercheremo. Ci paga così la Madonna, con grazie sante, con amore santo, con dolcezza santa. 416 245 7117. Ma se volete, amiche ed amici, recitare la vostra poesia, invece il numero da comporre è 416 245 5683. Andiamo in musica.

Grazie Daniel per aver mandato in onda questo brano. Sì, siamo tutti pellegrini su questa terra, un giorno o l'altro. Tutti la lasceremo. Nessuno può dire io no. C'è un'altra poesia che voglio leggervi. E questa volta è una poesia che ha scritto il nostro compianto Giovanni Scopacasa, dove è titolata La preghiera di un emigrante. Oddio, tu che sei nostro Signore, donaci pace, carità e amore. Donaci gioia in questo sacro giorno, onde gli angeli ci stiano sempre intorno. I nostri cari fratelli tribolati, toccali con le tue mani immacolate. I giovani drogati oppur delusi, guidali per non essere confusi. Alle ragazze inesperte della vita, donali la costanza e la letizia. Alle mamme dal cuore generoso, dona conforto. O Redentore Sposo, agli uomini traviati dal lavoro, temperli col tuo amore dolce tesoro, ai vecchi giorni lieti e riposanti, onde vivere con Cristo in ogni istante. Benedice il povero viandante, che spesso soffre più del mendicante, a quelli in ospedale o in prigione, doni la libertà e la guarigione. Il Papa, coi prelati in riunione, benedici nella loro santa missione i vescovi, i ministri e anche il clero, siano veraci come il tuo Vangelo. Benedici noi poveri migranti, che con mille chimere nella mente, sfidando le triste sorti del destino, lasciammo la mamma in pianto un bel mattino. Regni così nel mondo l'allegria, accetti la mia prece, gran Messia. Signore, nelle tue mani ci affidiamo, fa che un giorno con i santi ti lodiamo. Coprici sotto il tuo divino manto, abbi cura di noi fino al tramonto. Vegli per tutti noi durante il sonno, ondi porci onorare ancora un giorno. A me, che addolorato anelo pace, donami un raggio della divina luce, fede, speranza, carità e amore, sia nel mondo, nella casa e in ogni cuore. Ebbene, amiche ed amici, bella anche questa preghiera che ha come titolo, ripeto, la preghiera di un emigrante.
davvero tocca. C'è anche l'amore per la mamma in questa preghiera, dove dice che ha lasciato la mamma in pianto un bel mattino, come tanti di noi, per assaporare un nuovo destino. È bella, bella, bella davvero questa poesia. Davvero bella, davvero bella, davvero bella. Amiche ed amici, voglio ricordarvi ancora una volta il numero della diretta. Se volete recitare la vostra poesia o una poesia che conoscete, che l'avete imparata a scuola, chiamate 416 245 5683. Andiamo in musica aspettando la vostra chiamata.

0: Ci abbiamo una chiamata, pronto, buongiorno, lei in onda, com'è il suo nome?
1: Sono Teresa, buongiorno.
0: Buongiorno a te,
1: Teresa. Arrivo sempre con ritardo, però ok, vero? Allora, oggi è veramente la giornata bellissima della Madonna di Pompei.
0: Ecco.
1: Ecco, allora abbiamo detto, a mezzogiorno già ho fatto la preghiera, ho fatto pregare altre persone malate, poverette. E adesso ho detto...
0: Dovresti abbassare il volume da... ci abbiamo qualche...
1: No, sai che c'è? C'era... ok, sono qua dentro.
0: Va bene.
1: Va bene, si sente bene ora?
0: Sì, sì.
1: Ok. E questo... Allora, non so se tutte lo sanno, queste poverette che ascoltano, perché oggi veramente è un giorno speciale, l'8 di maggio, che a mezzogiorno si diceva la supplica della Madonna.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, allora, non so se posso dire una preghiera ora per la Madonna.
0: Ma certo, certo, siamo per questo.
1: Perché veramente sono tre parti, voi che la dico, gli altri la sentono, oppure dico solo l'ultima parte.
0: Dilla, vai.
1: Lo dico?
0: Faccela sentire tutta, sì.
1: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a me. O augusta regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, in cui i nomi si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o regina gloriosa del Santo Rosario, noi devoti figli tuoi affondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza dove tu siedi, regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso. Su di noi e sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa e su tutto il mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che ne amareggiano la nostra vita. Vedi, oh madre, quanto pericolo è nell'anima e nel corpo, quanto calamità e di afflizione ci costringono. Oh madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quello che tu sei, regina e di pace e di perdono. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché figli tuoi, coi i peccati torniamo a crocifiggere il cuore nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri castighi. Ma tu ricordati che su Golgati raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo che ci dichiarava madre nostra e madre dei peccatori. Tu dunque come nostra madre sei la nostra avvocata, la nostra speranza e noi gemente stendiamo le mani supplichevoli gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo Figlio. Pietà oggi, imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa e per tutto il mondo, perché pentite ritornano al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora e della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina dalla destra del tuo Figlio splendente di gloria immortale, su tanti cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi cielo e la terra, le creature, tutti sono soggetti. Tu sei l'onnipotenza della grazia. Tu dunque puoi aiutarci, ma se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà vedere noi i tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo nelle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nelle tue mani ci esprimono fiducia e saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia il Signore con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora e della nostra morte. Amen.
0: Grazie, grazie Teresa.
1: No,
0: bellissima.
1: Qua c'è la benedizione ora, aspetta un minuto. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, altra antica e splendore della tua corona, ai teombi del tuo Santo Rosario, onde sei chiamata Regina della Vittoria. Aggiungi ancora questo, Madre, concedi il trionfo della religione e la pace all'unione società. Benedici i nostri vescovi, i nostri sacerdoti, particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. O Regina, abbi pietà di noi. Allora chiudo perché voi non potete. Comunque, dicono tutti la salve Regina e chiedono le grazie alla Madonna, perché la mamma oggi concederà le grazie, va bene?
0: Grazie Teresa.
1: Grazie anche a voi. Ciao.
0: Ciao. Ebbene, amiche ed amici, il nostro tempo a disposizione è terminato, ma vi lascio con la vostra poesia, o mamme, o stelle tra le stelle, poesia che ho scritto e che la voglio rileggere per voi e per quanti non l'hanno ascoltata prima. Una stella tra le stelle. La mamma è la tua stella, dà luce al tuo cammino, ti guiderà nel dubbio, vicina è al tuo destino. Sincerità tu chiamala, e santità il suo amore, con la bontà ti asciuga il pianto dei tuoi errori. Tutto lei perdona, piangendo ti sorride, ricorda quel gran giorno che nascere ti vide. Bene inconfondibile, quello della mamma, molti per te scavalca, mai spente la sua fiamma. La sua ricchezza sei, non vuole gran tesori, soltanto un po' di bene per tutto il suo dolore. La festa della mamma, domenica si festeggia, la casa più piccina, con lei sembra una reggia. Festeggiala ogni giorno, nel modo più sublime, tagli le rose, ma non più delle spine. Anch'io andrò a portare dei fiori a mamma mia, ad adornar però la sua fotografia. Nel dormitorio è, con le sue spoglie morta, in cielo è la sua anima. È quel che mi conforta, che io festeggerò, o Madonnina mia, la mamma più non ho, me la portasti via, perché me la prendesti, senza a me pensare, e alle amare lacrime che io dovrò versare. Perdonami, Madonna, se parlo con il cuore, vuoti sono i miei giorni. Mi manca il suo calore. In casa mo regnava negli anni che l'ho avuta. Adesso invece mendico la gioia che ho perduta. Ricoprila di baci, tu che ancor ce l'hai. Nessuna come lei, che ha amato ti ama mai. E tu che sei di tutti, oh madonnina mia, confortala ti prego, quel fior di mamma mia. Ma se dagli occhi suoi cadere lacrime vedrai, conservale per me, se le raccoglierai. Per farmela sorridere, inventa tu qualcosa, o parlaci di me, donandogli una rosa. Digli che più non piango la sua materna assenza, anche se una bugia. Dagli questa dolcezza, perché se tu gli dici che vita senza lei, anche se più non muore, il suo splendore oscurerei. Perché come ogni mamma è stella tra le stelle, più di tutte sempre brillano, e dei due mondi son le più belle. Ti voglio bene, mamma, ti voglio bene, e non solo alla mia, ma anche a tutti voi, o amate mamme, o stelle tra le stelle. A questo punto, amiche ed amici, ci dobbiamo salutare, dicendovi ancora una volta grazie per l'amore che avete verso la radio della Madonna. Ma vi prego, fate un altro sforzo per questa maratona. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi, credetemi. Per questo io cerco per lei senza vergogna, perché la radio della Madonna, aiutatela. E come dice padre Livio, lei aiuterà noi. Grazie ancora di nuovo e grazie a te, Daniele. Ogni bene a tutti e ancora una volta, buone feste della mamma.

Cari ascoltatori, siete stati all'ascolto del programma L'Angolo della Poesia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

Qui Radio Maria. Ci raccogliamo per la preghiera a Gesù Crocifisso e la corona dei sette dolori di Maria Santissima. Anche in video diretta su radiomaria.it, sulla nostra pagina Facebook e su Digitale Terrestre al canale 789. Il numero per pregare con noi è 031 610 610.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo il Credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiera a Gesù crocifisso. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti. Mentre io, con tutto l'amore e la compassione, vado a considerare le tue 5 piaghe, meditando ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Recitiamo ora la corona dei 7 dolori di Maria Santissima. Primo dolore. Maria nel Tempio ascolta la profezia di Simeone. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Salve Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Secondo dolore. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù». Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Terzo dolore. Maria smarrisce e ritrova Gesù. Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Quarto dolore. Maria incontra Gesù che porta la croce. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Gesù vide sua madre lì presente. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Quinto dolore. Maria ai piedi della croce. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sesto dolore. Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce, vi era scritto «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse «Tutto è compiuto». E chinato il capo, spirò. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Settimo dolore. Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli allora, comperato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Preghiamo. Irradio Maria su tutta l'umanità la luce di grazia della tua fiamma d'amore, ora e nell'ora della nostra morte. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
8: Amen.

0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore. Perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
2: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
2: prega per noi.

0: Qui Radio Maria trasmettiamo Incontri con la bioetica a cura di Padre Giorgio Carbone. Ricordiamo che tra circa 30 minuti Padre Giorgio Carbone accoglierà le vostre domande in diretta allo 031 610 610. Buon ascolto.
1: Cari amici radioascoltatori, ben trovati sulle frequenze di Radio Maria. Continuiamo ad occuparci della virtù teologale della carità. Abbiamo fatto la volta scorsa, cioè circa 2 settimane fa, continuiamo a farlo adesso. E abbiamo visto alla chiusura della conversazione precedente le varie accezioni che la parola carità significa. Innanzitutto indica l'amore essenziale con cui Dio ama se stesso e tutte le creature. Poi l'amore personale all'interno della Trinità, cioè la stessa persona dello Spirito Paraclito. Poi l'amore che padre e figlio hanno reciprocamente, che è quello che abitualmente la teologia chiama spirazione comune, che è l'origine dello Spirito Paraclito, poi l'amore di Dio per le creature, in particolare l'amore che Dio ha per noi, poi carità significa anche l'amore di benevolenza con cui noi amiamo Dio, noi stessi e il prossimo per amore di Dio, poi l'amore di compassione per il prossimo che ci muove a soccorrerlo nelle sue necessità e infine carità significa la virtù soprannaturale che Dio ci regala e che ci costituisce attivamente capaci di produrre atti soprannaturali. Nella lingua greca, il Nuovo Testamento è scritto, ci soffermiamo in particolare sul Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, che è tutto scritto in greco, la parola carità compare soprattutto con il sostantivo agape e il verbo correlativo agapao. Alla lingua greca dispone 4 verbi per il campo semantico dell'amore e vediamo brevemente questi verbi che non vengono molto usati, capiremo perché. Allora, innanzitutto il verbo stergo e il sostantivo storgè. Questi 2 termini corrispondono a quello che in latino si dice pietas e in italiano affetto filiale. Storgè e il verbo stergo indicano il tenero affetto dei genitori per i figli, oppure viceversa, l'affetto dei figli verso i genitori. Più raramente storgè indica l'affetto

reciproco di due coniugi, oppure la simpatia per un amico o per un connazionale. Il verbo stergo e il sostantivo storghè non compaiono mai nella Bibbia per indicare la virtù della carità. Perché la virtù della carità di cui ci parla la Rivelazione non ha un'origine umana come storghè, ma un'origine divina. Poi, il secondo gruppo di vocaboli greci che afferiscono al campo dell'amore sono il verbo erao e il sostantivo eros. Hanno un'ampia sfera di significati. Platone nei suoi dialoghi usa eros per indicare la simpatia che si accende per la bellezza corporea, l'inebriante follia divina, la forza che eleva l'uomo alla contemplazione della bellezza e alla riflessione filosofica. Nel Fedro Platone usa eros come forza impetuosa e travolgente che nasce dall'apprezzamento della bellezza fisica, che seduce e soggioga la ragione umana, ma eros è anche visto come un mezzo che consente di ascendere dalla bellezza umana al bene divino ed eterno, questo nel Fedro. E quindi eros inizia a diventare una forza che dà all'anima umana la massima capacità di elevarsi al soprasensibile. Nella maggior parte degli autori greci il verbo erao e il sostantivo eros indicano l'amore passionale, il desiderio istintuale di possedere l'altro, quello che noi chiamiamo l'amore di concupiscenza, o meglio il desiderio di concupiscenza, che è strumentale, utilitario, e proprio perché eros ed erao sono associati al possesso strumentale dell'altro e a passioni erotiche, il Nuovo Testamento non usa né eros né erao. Il filosofo Plotino, che è un filosofo pagano, nel suo misticismo neoplatonico identifica l'eros con la trascinante inclinazione a congiungersi con l'uno. In questo modo, in Plotino, l'eros è spiritualizzato e forse proprio in ragione di questo processo di spiritualizzazione, alcuni padri della Chiesa di lingua greca, anziché usare agape, usano eros, lo vedremo. Poi, i greci dispongono ancora del sostantivo filia e del verbo fileo. Significano l'amicizia, le relazioni affettuose, le relazioni ospitali degli amici, la cura amorevole e premurosa della divinità verso gli uomini. Non indicano l'amore impulsivo e passionale dell'eros. Fileo e filia indicano rapporti umani che si distinguono per benevolenza, cortesia e amicizia. Quindi filia è l'amore che abbraccia tutto ciò che è umano. Non esprimerò però l'amore verso i nemici, ma solo l'amore verso gli amici. Filia compare una sola volta nel Nuovo Testamento nella lettera di Giacomo 4:4 e compare in senso spregiativo. Mentre il sostantivo philos, che significa amico, compare abbondantemente nel Nuovo Testamento, in particolar modo nel Vangelo secondo Giovanni 3:29, 11:11, 15:13, prendete tutto, vi ho chiamato amici, non vi chiamo più servi, ma amici. Qui Gesù usa il sostantivo philos. Il verbo agapao è usato già da Omero, quindi all'inizio proprio della formazione della lingua greca, e Omero lo usa in contrapposizione ad erao. Agapao inizialmente ha un significato vago e generico, non ha per il greco la potenza, il carattere demonico di eros e nemmeno il calore umano di filia. L'etimologia del verbo agapao e del sostantivo agape è sconosciuta. Il significato piuttosto blando e vago significava semplicemente l'essere contento di qualche cosa,
accogliere, salutare, trattare con il dovuto onore, ma anche prediligere, preferire, tenere qualcuno in maggiore considerazione rispetto ad un'altra persona. Il sostantivo agape compare solo con la versione greca dei 70, cioè con la traduzione in lingua greca della maggior parte dei libri dell'Antico Testamento, mentre il verbo erao indica un'attrazione più o meno distinta verso un oggetto, una persona, e nel significato più alto, quello della mistica platonica, esprime l'inclinazione dell'uomo verso il sovrasensibile, il verbo agapao indica un atto liberamente posto, un atto deliberato, un atto volontario. L'amore che si irradia da Dio, l'amore del potente che solleva l'umile, l'amore del potente che innalza il povero al di sopra degli altri. Così il sostantivo agape designa un amore di profondo rispetto. Prendi ad esempio la prima lettera di Pietro 2,17. Spesso si combina con l'ammirazione, tanto da culminare con la adorazione. Quest'amore tende ad esprimersi con parole, con gesti convenienti. È un amore che tende a manifestarsi all'esterno per fornire le prove di esso. Ciò è tanto vero che bisognerebbe quasi sempre tradurre agape non tanto con amore di carità, ma con manifestazione di amore. È un amore cioè che opera e che si manifesta, si traduce nei fatti. Nella nuova alleanza l'osservanza dei comandamenti ha valore come segno che prova l'amore. Basta leggere il Vangelo secondo Giovanni 14,15 oppure 14,21. Inoltre, trattandosi di un amore divino che proviene da Dio, sarà addirittura gioioso, quasi un pregustare la beatitudine eterna. Per questo, quest'amore si esprime nei confronti di tutti, in acclamazioni, plauso, segni di rispetto, felicitazioni, lodi e persino venerazione. In questo senso, Apocalisse 1,5 dice: a colui che ci ama, cioè Gesù Cristo, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Questo era l'uso del come la lingua greca del Nuovo Testamento esprime il concetto di amore. Passiamo adesso a vedere quello che succede nella lingua latina della Sacra Scrittura. San Girolamo traduce il testo greco del Nuovo Testamento in latino e produce quella versione che abitualmente viene detta Vulgata, e rende il greco agape con due termini, dilectio e caritas, caritas con ch. I romani avevano una molteplicità di vocaboli per esprimere l'idea dell'amore. Innanzitutto abbiamo già visto il termine pietas, che significa innanzitutto l'affetto del figlio verso i genitori, oppure viceversa, l'affetto dei genitori verso il figlio. Ma nel terzo e nel quarto secolo d.C., quindi nei secoli di Girolamo e di Agostino, con il termine pietas si indicano le opere della carità cristiana, per cui pietas inizia a significare qualche cosa di relativo alla compassione. Difatti l'amore, per essere autentico, deve comportare indulgenza e misericordia, altrimenti è indifferente o, peggio, spietato e crudele. Un altro termine tipicamente latino che si riferisce al campo dell'amore è studium, che indica la cura, l'attenzione, in particolar modo la volontà di servire, di essere a disposizione, di prendersi a cuore. Quindi studio, una persona studiosa è una persona che ha cura di quello, delle ricerche che fa. Questo è rimasto nell'italiano. E studium sta a significare un amore attento che si prende cura. Un altro termine della lingua latina è affectio, che indica
quell'elemento della passione, dell'amore, per cui essa ci capita, ci incanta. E la passione, l'emozione, anche detta dell'amore, è qualcosa di inizialmente subito, è un fascino che ci capita di vivere. Mentre dilectio e diligere, il verbo diligere, indicano l'aspetto personale, spirituale, per cui in dilectio e diligere l'amore comporta una valutazione, una scelta, una deliberazione, una preferenza accordata, affectio è qualcosa che si subisce. Infine c'è il termine caritas, con la C senza la H, quindi caritas. È un termine usato abitualmente nel latino classico e sta a indicare l'atto tipicamente spirituale dell'apprezzamento, del valore, essendo connesso con l'aggettivo carus. L'aggettivo carus è ambivalente perché indica sia ciò che è costoso, come nell'italiano caro, sia ciò che è amato, diciamo ancora caro Antonio, ad esempio. E forse proprio perché è amato siamo disposti a pagare un prezzo alto. Poi c'è il latino dilectio, è usato quando prevale il senso di un amore come rapporto affettuoso, interpersonale, e quando è indicata la persona a cui si riferisce. Così indica dilectio, indica l'amore dell'uomo verso Dio, l'amore di Dio Padre verso il Figlio unigenito, l'amore tra Dio, Cristo e i discepoli, oppure l'amore del prossimo. Infine c'è il termine caritas con CH. Nella maggior parte dei casi caritas con CH è usato quando agape non ha un riferimento determinato, quindi si parla di amore generico, oppure acquista un senso tecnico cristiano. Ad esempio nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4, 16, dove in greco è scritto «O Theos agapestin», Girolamo traduce «Deus est caritas» con CH, cioè «Dio è amore», oppure «caritas» con CH è utilizzato da Girolamo nella seconda lettera ai Corinzi 5,14, nella famosa frase «Caritas Christi urget nos», cioè «l'amore di Cristo ci spinge». Così nell'inno paolino della carità di Prima Corinzi 12, 31 e seguenti è utilizzata abbondantemente caritas con CH, perché lì non viene determinata la persona a cui mira l'amore. Allora passiamo adesso ad un altro aspetto del termine amore, cioè vediamo come i primi scrittori cristiani e i padri della Chiesa hanno reso questo concetto. Prima però facciamo una breve pausa musicale.

vediamo come la nozione dell'amore è presente nella primissima letteratura cristiana e nella letteratura dei santi padri della Chiesa. Allora, abbiamo visto che gli autori ispirati della scrittura, in particolar modo gli autori ispirati del Nuovo Testamento, hanno evitato di usare il termine greco eros, che è il sostantivo, e il verbo greco erao corrispondente, e hanno preferito di gran lunga l'uso del verbo greco agapao e del sostantivo agape. E questo levitare eros l'hanno fatto perché indicava soprattutto nella lingua greca del primo secolo dopo Cristo l'amore passionale. Però, c'è un però, Giustino nella sua apologia introduce il verbo erao. Giustino è un laico, martire cristiano del secondo secolo, nato a Nablus nell'attuale Palestina e poi si trasferisce a Roma dove apre una scuola filosofico-cristiana e scrive questa apologia per gli imperatori antonini. In questa apologia per i cristiani, che è stata tradotta recentemente in italiano con il testo greco a fronte, quindi Giustino, apologia, introduce il verbo erao, e quindi questa è una novità nel secondo secolo, quindi intorno al 150, per indicare l'aspirazione dell'uomo alla vita incorruttibile. Giustino introduce erao perché è influenzato dalla cultura platonica e vuole significare la forma più elevata di amore. Un altro autore, Dionigi, detto abitualmente pseudo Areopagita, ma meglio dire Dionigi il mistico, perché è un grande autore, ad esempio l'autore di un bestseller di tutti i secoli, cioè I nomi divini, che anche questo è stato recentemente tradotto in italiano con il testo greco. Dionigi nei nomi divini afferma che Eros è un nome più divino, mentre in prima Giovanni 4:16 è scritto che Dio è agape. Dionigi trascrive per prima Giovanni 4:16 Dio è Eros. Questo è sconvolgente, perché Dio agisce sempre per la sua utilità, scrive Dionigi così nei nomi divini. Dionigi è un autore del IV secolo dopo Cristo. Dall'altro lato, molto prima, Ireneo, che è un autore padre della Chiesa, morto martire intorno al 201-202, scrive una grande bellissima opera, l'Adversus Hereses, contro gli eretici, in particolar modo contro gli gnostici. Gli gnostici credevano che Dio ha creato per il proprio utile. Ireneo afferma la gratuità della creazione, la gratuità dell'amore di Dio. Origene, un altro grande autore cristiano, un potentissimo esegeta della scrittura, a proposito dei diversi modi di denominare l'amore, scrive così Origene nel commento al Cantico dei Cantici. Quindi cito Origene, il commento al Cantico. Mi sembra però che la Sacra Scrittura, per evitare che i lettori cadano in errore a causa del termine amore, cioè eros, soprattutto per i più deboli, ha chiamato ciò che presso i sapienti del mondo è detto desiderio, cupido, e amore, amor, con un vocabolo più onorabile, cioè con caritas, e di lectio, cioè con carità e di lezione. E poi sempre Origene continua: non importa che Dio sia oggetto di amore, amor o eros, o che sia oggetto di dilezione, di lectio o agape, e non credo che si possa essere biasimati se si dà a Dio il nome di amore, amor, come Giovanni gli dà quello di caritas, carità. Così mi ricordo che uno dei santi di nome Ignazio, sarebbe Ignazio di Antiochia, martire, nella prima metà del secondo secolo, ha detto di Cristo: il mio amore, amor, è stato crocifisso, e per questo
non lo giudico degno di biasimo. Così Origene nel commento al Cantico dei Cantici. Un grande padre della Chiesa, Gregorio di Nissa, afferma che l'agape è una dilezione veemente e dunque è la dilezione più perfetta. I padri latini non hanno i problemi lessicali dei padri di lingua greca, dei padri di lingua greca che hanno dei problemi nell'uso di eros per quel motivo che abbiamo ricordato. I padri latini usano amor, che non richiama la ricchezza però di contenuto dei vocaboli greci eros e agape. Oramai 100 anni fa, nel 1930, il teologo luterano Nigren afferma in termini perentori un'alternativa inconciliabile tra eros e agape. Nella visione di Nigren, l'eros è il desiderio umano costitutivo dell'identità stessa dell'uomo, mentre l'agape è l'amore che Dio rivolge all'uomo in modo incondizionato. L'uomo non si può appropriare dell'agape se non grazie alla fede e non in forza delle sue opere. È la tesi luterana questa. Quindi l'opposizione tra che è inconciliabile, che Nigren vede tra eros e agape, è una riedizione del 1930 dell'opposizione che Lutero fa tra fede e opere. Più recentemente Papa Benedetto XVI è ritornato sul rapporto tra eros e agape e ha messo in luce un aspetto molto interessante. Sono due aspetti dell'amore tra di loro complementari. Benedetto XVI l'ha fatto nella bellissima enciclica Deus Caritas Est, che invito tutti a leggere, non solo leggere, meditare. Quindi cito adesso Benedetto XVI, uno stralcio dell'enciclica Deus Caritas Est. Eros significa amore ascendente, e qui Benedetto XVI si richiama a Plotino. Agape, amore discendente. Eros e agape non si lasciano mai separare completamente l'uno dall'altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, trovano giusta unità nell'unica realtà dell'amore, tanto più si realizza la vera natura dell'amore in genere. Anche se l'eros inizialmente e soprattutto bramoso, ascendente, è una fascinazione per una grande promessa di felicità, eros, avvicinandosi all'altro, si porrà sempre meno domande su di sé, cercherà sempre più la felicità dell'altro, si preoccuperà sempre di più dell'altro, si donerà e desidererà esserci per l'altro. Così il momento dell'agape si inserisce nell'eros, altrimenti l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. D'altra parte, l'uomo non può neanche vivere esclusivamente nell'amore oblativo discendente. Non può soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuole donare amore deve egli stesso riceverlo in dono. Così Benedetto XVI in Deus Caritas Est al paragrafo 7. La complementarietà, quindi, mentre la tradizione luterana procede per out-out, per un'opposizione forte, cioè è o eros o agape, e non c'è una possibilità di sintesi, la tradizione cattolica espressa dal Magistero di Benedetto XVI procede per et-et, cioè una complementarietà, eros e agape si completano a vicenda, si infiltrano, si sintetizzano a vicenda con una soluzione seconda. Quindi la complementarietà tra, tipicamente cattolica, tra eros e agape vale non solo per la virtù umana dell'amore, ma anche per lo stesso Dio di Israele, perché Dio si rivela come amore. Questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros,
in ragione della sua volontà di avere compassione, di prendersi cura, di essere innamorato di noi, ed è simultaneamente totalmente agape, perché si dona a noi nel Figlio unigenito. Allora, dopo aver fatto questo excursus sui vari nomi che abbiamo a disposizione per significare il grande tema dell'amore, passiamo adesso a vedere l'etimologia, lo studio cioè delle origini dei nomi. Chi possiede i nomi possiede la realtà significata dai nomi. Ricordiamo questo grande principio. Chi possiede il senso, il significato di un nome, quindi l'etimologia, conosce molto meglio la realtà significata da quel nome. Quanto l'etimologia di carità non è chiara. Alcuni risalgono al sostantivo latino caritas, che è servito a tradurre il greco agape. Caritas deriverebbe dall'aggettivo latino carus, volendo significare qualcosa di prezioso, di caro, di apprezzato, di stimato. Carus a sua volta deriverebbe dal verbo careo, che significa manco, perché proprio nella carestia, nella mancanza, le cose acquistano un grande prezzo. Secondo altri studiosi, la parola italiana carità deriverebbe dal greco charis, che quindi viene trascritto con ch, che significa charis greco, significa grazia, favore, dono di Dio, e dal termine latino corrispondente caritas con ch. Charis greco è quello che equivale al termine francese charme, dove lì nota anche che lì rimane ch. Il termine latino caritas andrebbe poi accostato alla radice del verbo cairo, che significa mi rallegro, godo, provo piacere, oppure alla radice sanscrita ka-kan, che significa appetire, desiderare, cercare. Questa radice kam si trova nella parola sanscrita kama, che significa amore. Le due etimologie, quella di carus e quella che risale a caris greco, non si contrappongono. La carità è sia ciò che abbiamo di più prezioso, sia dono ricevuto da Dio. Perciò possiamo vedere che le due etimologie si completano. Vediamo il verbo amare, che deriva dal latino pari pari amare. Traduce due verbi greci, phileo ed erao. Amare però è affine al verbo greco mao, che significa desidero. Amare significa più l'effetto della naturale inclinazione e della passione suscitata dall'attrazione, piuttosto che il risultato di una scelta e di una riflessione volontaria. Per questo motivo i latini indicavano l'amore frutto di scelta e di riflessione non con il verbo amare e il sostantivo amor, ma con il verbo diligere, perché diligere è composto con il verbo leggere. Leggere, in latino lego, significa scelgo. Diligere quindi comporta una scelta e quindi serve a indicare un amore volontario, un amore voluto, deliberato, scelto. Il verbo amare, latino, indicava invece un trasporto più veemente, un'attrazione quasi involontaria, una passione istintuale, e quindi ricorda l'eros di Platone. A sua volta il verbo latino amare sembra anch'esso derivato dalla radice sanscrita ka, che significa desiderare. Forse ha qualche legame con la radice sanscrita da cui deriva il latino cupido, cioè la radice cup, mi commuovo, mi agito, tremo. Infine si noti che dal verbo latino amare deriva anche il sostantivo latino amicizia. E adesso lasciamo lo spazio alle domande degli amici radioascoltatori e ricordo che molto di quello che ho detto, forse anche di più, lo trovate nel mio testo, ma la più grande di tutte è la carità, che è una citazione della prima lettera ai Corinzi, ma la più grande di tutte è la carità.

Qui Radio Maria. Lasciamo spazio alle vostre domande inerenti al tema trattato da Padre Giorgio Carbone. 031 610 610.

0: Pronto, buonasera, in linea, come si chiama?
1: Buonasera padre Giorgio, mi chiamo Carla.
0: Buonasera, da dove telefona?
1: Da Milano.
0: Buonasera Carla, mi dica.
1: Allora, io sono pienamente d'accordo con quello che ha spiegato comunque lei. E l'amore ha molte, molti modi di espressarsi, no?
0: Sì.
1: Come si può spiegare nella società in cui viviamo, ok, che uno è pieno d'amore nonostante non ha un rapporto, diciamo, normale di matrimonio piuttosto che di fidanzamento o che, di relazione fissa, no? Che le persone pensano che solo l'amore si può, diciamo, conquistare solo se ha un compagno di vita.
0: Sì, benissimo, grazie. Allora, lei ha messo in luce un aspetto che tratteremo durante le nostre conversazioni successive, cioè l'amore ha molti modi con cui si manifesta. E lei si domanda come poter spiegare ai nostri amici che una persona può essere piena d'amore pur non vivendo, ad esempio, nella condizione del matrimonio. È molto semplice. La fonte dell'amore, perché amore lui stesso è Dio. Dio si rivela nella prima lettera di Giovanni al capitolo 4 come amore di carità. Amore cioè totale che si dona. Quindi la persona umana è perché riceve quest'amore. Quindi il primo atteggiamento della persona umana è quello di ricezione dell'amore di Dio. Consideriamo anche un aspetto, che l'essere creati è già manifestazione dell'amore di Dio. Dio simultaneamente ci ama e ci crea, non bisogna distinguere le due cose, noi le distinguiamo razionalmente, ma l'atto con cui Dio ci crea è lo stesso atto con cui Dio ci ama. Quindi Dio creandoci ci ama e amandoci ci crea. Quindi i nostri atti virtuosi di amore e di carità, che hanno molti modi, sono sempre atti di risposta all'amore di Dio. Poi, se non erro, era il Vangelo di ieri, quindi Giovanni 15 o Giovanni 14, il Padre, come il Padre ha amato me, così io amo voi. Il Padre ama il Figlio nello Spirito Santo e il Figlio ama ognuno di noi nello Spirito Santo. Allora, il primo aspetto, quello creaturale, è una verità di ragione. Questa che ho appena ricordato adesso è una verità di fede e bisogna fare appello alla rivelazione storico-biblica per sapere che Dio ci ama con lo stesso amore. Il Padre ci ama con lo stesso amore con il quale ama il Figlio unigenito, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci quindi colma dell'amore divino e ci abilita ad essere capaci, cioè ci rende capaci attivamente di amare come Lui ama. È qualche cosa che se ci riflettiamo, se meditiamo attentamente queste parole riferite dal Vangelo di Giovanni, e ci vengono le vertigini. Allora, cari amici, mi sembra che il tempo sia oramai esaurito, quindi ringrazio la regia, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare e ci risentiremo su questi temi sabato 23 maggio alle 17:50. Grazie e buona serata a tutti.

marzo la Maratona di Maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21 intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

0: Senza Dio non c'è futuro. Il monito della regina della pace al mondo. Di padre Livio.
1: Capitolo 44. Chi verrà in soccorso della Chiesa nel tempo della grande persecuzione? Caro padre Livio, il suo blog ha, a mio avviso, un valore inestimabile, perché tiene viva l'attesa per il tempo dei segreti, sempre più vicino, e sollecita senza dubbio la gente a prepararsi spiritualmente. La Madonna stessa esorta ad affrettare la conversione, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Sappiamo che gli eventi dei segreti riguardano il mondo, ma ancor di più la Chiesa. Dal messaggio di Fatima sappiamo che la Chiesa dovrà passare attraverso il travaglio della persecuzione che, secondo il messaggio di Fatima, avviene in un contesto di guerra ed è brutalmente eseguita da dei soldati e quindi da potenze politiche. Mi chiedo come potrebbe la Chiesa sopravvivere in un simile contesto. È vero che Dio aiuta, ma lo fa per mezzo degli uomini. Chi, secondo lei, chi potrebbe venire in soccorso della Chiesa? È possibile fare ipotesi? Ave Maria, Giulio di Mondovì. Caro Giulio, i tuoi interrogativi sono più che leciti, ma le risposte sono difficili. La guerra, secondo i messaggi di Civitavecchia, sarà fra Occidente e Oriente. Non credo che arriverà un sostegno alla Chiesa dall'Oriente, anzi sarà il contrario. Credo che in quei momenti altamente drammatici, come mai era accaduto prima e come noi non possiamo immaginare, saranno le popolazioni dell'Occidente ad ascoltare i messaggi della Regina della Pace e a portare la Chiesa a trionfare con Maria. Questo sarà un primo passo perché anche il fronte orientale si converta ed entri a far parte della Chiesa. Siamo però nel campo di ipotesi che diverranno certezze nell'evolversi dei segreti. Ave Maria, padre Livio.

Capitolo 45. Il pericolo di una impenitenza finale collettiva. Il pericolo dell'impenitenza finale incombe su di noi, ed è la morte nel peccato mortale, che in genere segue a una vita senza Dio. Questo è quanto succede soprattutto nel nostro tempo, in cui le persone vivono senza Dio, non sanno neppure cos'è il peccato, e dilagano l'indifferenza religiosa, l'ateismo e l'apostasia. Il peccato è stato ridotto a una piccola fragilità, a una mancanza dell'uomo nei confronti della società, e non riguarda più il rapporto con Dio. Tante persone muoiono senza chiedere perdono per i peccati commessi, pensando che con la morte finisca tutto. Ci si chiede quindi qual è la sorte di queste persone. Nel suo libro Memoria e Identità, San Giovanni Paolo II disse che nel mondo d'oggi il male è qualcosa di organizzato, di globale, è supportato dagli stati, dalle loro leggi, dai mass media. Disse inoltre che l'ateismo pratico, se non proprio ideologico, è diventato il modo di pensare dell'intera società. Dice ancora Wojtyla: c'è la possibilità che innumerevoli persone muoiano nell'impenitenza finale, ovvero pensando che con la morte finisca tutto, e quindi non chiedono perdono per i peccati commessi, e muoiono così come sono vissuti, ovvero senza Dio. Questa è una situazione abbastanza nuova nella storia umana. È il mondo nuovo senza Dio, menzionato a più riprese dalla regina della pace. Non era così fino a 30 anni fa. Il contesto della vita era del tutto differente da quello odierno. La società moderna manca di riferimenti a Dio, all'aldilà. Manca del sostegno di leggi che abbiano una moralità. Difatti, delitti come l'aborto vengono legalizzati e disordini morali sono tollerati dalle leggi, se non addirittura supportati. Ne consegue che con grande facilità le moltitudini vivono e muoiono senza Dio, in uno stato di impenitenza finale. Questa è la realtà nella quale viviamo, che si sta aggravando perché in questi ultimi 30 anni c'è stato un processo molto veloce che ha portato da un dopoguerra caratterizzato dal risveglio della fede a un tipo di società autosufficiente che pensava di fare a meno di Dio perché ha puntato tutto sul progresso materiale. Come dice la Madonna, l'Occidente ha incrementato il progresso ma senza Dio, come se non esistesse. Si è quindi venuta a creare una società che ha legittimato il peccato, l'immoralità, ha tolto dal suo orizzonte la legge di Dio, pensando di dover decidere lei stessa ciò che è bene e ciò che è male. È in questa società che le persone oggi vivono, senza un orizzonte spirituale, senza una dimensione della trascendenza, e muoiono in stato di eclissi di Dio, di soffocamento della coscienza morale, di impenitenza. Questo è un pericolo gravissimo che oggi corrono le anime, perché in passato, anche se c'erano i peccati, c'era comunque l'orizzonte della fede, c'era il pensiero della morte, il punto di riferimento dei sacramenti era ben fermo. Abbiamo testimonianze di grandi autori del secolo scorso che al termine della loro vita tornavano a Dio. Basti pensare a Giacomo Leopardi, a Giosuè Carducci, a tante altre personalità che di fronte al resoconto finale, di fronte al pensiero della morte, risvegliavano la coscienza, ritornavano all'essenziale, si chiedevano a che cosa serve la vita e che cosa c'è dopo. Al giorno d'oggi tutto è oscurato, soffocato, e le persone muoiono impenitenti, senza sacramenti, senza preghiera, senza riferimento a Dio, perché sostanzialmente hanno vissuto così. Qual è la sorte di queste persone che muoiono nell'impenitenza finale? È una domanda molto importante, perché, come ha detto la Regina della Pace nel messaggio del 2 novembre 2019, quello che ci appartiene veramente è la nostra anima. Nel tempo che stiamo vivendo anche l'anima è in qualche modo oscurata, il suo valore è addirittura eliminato, l'uomo si identifica con il suo corpo,
Non si parla di anima spirituale immortale, benché questo tema fosse presente anche nelle filosofie antiche, oltre che nelle religioni. Di fatto, allo stato attuale, l'anima è ridotta a un prodotto materiale, non è concepita più come una scintilla divina, non si identifica più come il luogo in cui Dio abita. L'esistenza dell'anima e la sua immortalità, fino a qualche decennio fa, faceva parte della nostra cultura. Oggi molti neppure si pongono la domanda di cosa ci sarà dopo la morte. Il pensiero contemporaneo risponde dicendo che con la morte finisce tutto. Quella che ho appena descritto è la condizione di vita attuale, in Occidente.

Capitolo 46. L'esistenza dell'inferno è una verità di fede cattolica. Sul mondo incombe un grave pericolo: il peccato globale contro lo Spirito Santo, e cioè non credendo in Dio, non si crede nella sua misericordia. Essa viene rifiutata, e così si rifiutano la salvezza, l'aldilà e la vita eterna. È chiaro che in una situazione di questo genere dovrebbe farsi sentire innanzitutto la voce della Chiesa. Essa esiste con la funzione primaria di salvare le anime, ovvero dare il perdono dei peccati e la grazia della vita eterna, mediante la fede, a tutti gli uomini di tutti i tempi. La missione della Chiesa è Salus Animarum, Suprema Lex, ovvero la salvezza delle anime è il supremo compito, la legge suprema. A questo riguardo, innanzitutto, vediamo qual è l'insegnamento del Vangelo sulla nostra sorte eterna e le nostre negligenze al riguardo, perché ovviamente c'è la responsabilità di noi cristiani, specialmente per quanto riguarda la salvezza eterna, perlomeno dei battezzati, ma anche di tutti gli altri uomini. Di fronte a questa situazione di processo degenerativo della fede, siamo passati dalla fede del dopoguerra all'indifferenza religiosa, al materialismo, all'ateismo, all'apostasia di massa, al rinnegamento di Cristo, al rifiuto del cristianesimo, alla situazione attuale che favorisce l'impenitenza finale di massa. Quindi la rovina eterna delle anime. Il compito principale della Chiesa, e quindi anche quello di noi cristiani, è di segnalare questo pericolo, mettere a fuoco l'inganno del diavolo. Qual è la sorte di chi muore in uno stato di impenitenza finale? Questo riguarda ovviamente le singole persone, ma nel momento storico in cui viviamo riguarda anche intere popolazioni che vivono in questa organizzazione dell'ateismo di massa, del materialismo di massa, dell'idolatria di massa, del rifiuto di Cristo. Al riguardo è molto importante mettere a fuoco l'insegnamento della Chiesa che fa riferimento alla parola di Cristo. È un insegnamento che ha 2000 anni e non può essere cambiato, non può essere oscurato, non può essere tralasciato o taciuto, perché se questo avvenisse sarebbe una grande responsabilità davanti a Cristo. Dovremmo rispondere direttamente a Lui perché ci ha redento con il suo sangue. Al numero 1033 il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che morire in peccato mortale ci rende eternamente separati da Dio, ci fa andare all'inferno, che è il rifiuto di Cristo, della misericordia di Dio. L'inferno è la nostra libera scelta di separarci eternamente da Dio. Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ma non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 14 e 15. Nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri e i piccoli che sono Suoi fratelli. Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere l'amore misericordioso di Dio significa rimanere separati per sempre da Lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Al numero 1035, il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega chiaramente che immediatamente dopo la morte c'è il giudizio e l'anima viene subito mandata in paradiso, in purgatorio o all'inferno. L'esistenza di quest'ultimo e la sua eternità è una verità di fede. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale dopo la morte discendono immediatamente negli inferi,
dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. La Madonna stessa ha detto che molte anime oggi vanno all'inferno. La maggior parte degli uomini, quando muore, va in purgatorio. Un numero pure molto grande va all'inferno. Soltanto un piccolo numero di anime va direttamente in paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto, pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. 2 novembre 1983. A riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1036, dice che siamo noi a decidere del nostro destino eterno. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 13 e 14. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati. Né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle tenebre esteriori, dove ci sarà pianto e stridore di denti. Lumen Gentium, numero 48. Purtroppo al giorno d'oggi non si parla più di conversione, di ritorno a Dio. È un concetto scomparso perfino dalle catechesi. Non sta scritto da nessuna parte che tutti vanno in paradiso, anzi, sta scritto che la via che porta all'eterna contemplazione di Dio è ardua, stretta,

0: non predestina nessuno ad andare all'inferno. Questo è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio, un peccato mortale, in cui si persiste sino alla fine. Nella liturgia eucaristica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 9. È chiaro che all'inferno va chi commette peccato mortale, con piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave, e lo compie deliberatamente, coscientemente, e persiste in questo peccato fino alla fine. Questo purtroppo è il contesto nel quale viviamo, che favorisce l'impenitenza finale di massa. È un pericolo gravissimo, perché se si perde l'anima si è perso tutto. Chi salva la sua anima, anche se ha perso tutte le battaglie della vita, ha vinto tutto. È una vittoria o una perdita eterna, e dipende da noi. È l'insegnamento di Cristo, della Chiesa, dei concili, del catechismo della Chiesa Cattolica, dei Santi. Purtroppo questo insegnamento oggi è un po' in sordina, talvolta camuffato e cambiato, ma è una grave responsabilità di fronte a Dio, in base anche alla mia personale esperienza pastorale, e poiché vivo a contatto con molte persone, sono in questo mondo e noto i pericoli che corrono le anime, vedo come noi ministri di Cristo e della Chiesa dobbiamo aiutare le anime a salvarsi in questo tempo, in cui Satana ha creato una rete consistente e stretta, con la quale riesce a catturare pesci grossi e pesci cattivi per portarli alla perdizione eterna. Dobbiamo risvegliare le anime, aprire i loro occhi e illuminarle con gli insegnamenti della verità evangelica, senza oscurarli, nasconderli o cambiarli. La Regina della Pace, nel messaggio del 2 novembre 2018, ha detto che soffre perché molti suoi figli non credono più e nascondono la verità. Cari figli, il mio cuore materno soffre mentre guardo i miei figli che non amano la verità, che la nascondono, mentre guardo i miei figli che non pregano con i sentimenti e le opere. Sono addolorata mentre dico a mio figlio che molti miei figli non hanno più fede, che non conoscono lui, mio figlio. Perciò invito voi, apostoli del mio amore, voi cercate di guardare fino in fondo, nei cuori degli uomini, e là sicuramente troverete un piccolo tesoro nascosto. Guardare in questo modo è misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene perfino là dove c'è il male più grande. Cercare di comprendervi gli uni gli altri e di non giudicare. Questo è ciò che mio figlio vuole da voi. Ed io, come madre, vi invito ad ascoltarlo. Figli miei, lo spirito è più potente della carne e portato dall'amore e dalle opere supera tutti gli ostacoli. Non dimenticate, mio figlio vi ha amato e vi ama. Il suo amore è con voi ed in voi, quando siete una cosa sola con lui. Egli è la luce del mondo e nessuno e nulla potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò, apostoli del mio amore, non dovete temere di testimoniare la verità. Testimoniatela con entusiasmo, con le opere, con amore, con il vostro sacrificio, ma soprattutto con umiltà. Testimoniate la verità a tutti coloro che non hanno conosciuto mio figlio. Io vi sarò accanto, io vi incoraggerò. Testimoniate l'amore che non finisce mai, perché viene dal Padre Celeste che è eterno ed offre l'eternità a tutti i miei figli. Lo spirito di mio figlio vi sarà accanto. Vi invito di nuovo, figli miei, pregate per i vostri pastori, pregate che l'amore di mio figlio possa guidarli. Vi ringrazio.
1: Senza Dio non c'è futuro. Il monito della Regina della Pace al mondo. È il nuovo libro di Padre Livio disponibile su tutti gli store online, nelle librerie, attraverso messaggi di richiesta WhatsApp a Radio Maria 031 610 610 alla nostra

mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600. È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria. Radio Maria, sempre con te.

Qui Radio Maria, in collegamento con l'Istituto Maestre Pie della Dolorata. A Rimini trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, anche in radiovisione sul digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria, dallo studio mobile della provincia di Rimini. Ci troviamo nell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata a Rimini per trasmettere il Santo Rosario, la Santa Messa e i Vespri. Presiede la liturgia Don Gilberto Maria Pasolini Orioli, animano i canti il coro Elisabetta Renzi.

0: L'istituto delle maestrepie della Dolorata si stabilì a Rimini nel gennaio del 1876, su richiesta della nobile riminese Mussone Adelaide. In questo anno celebri 150 anni della sua presenza qui a Rimini e dell'inizio della scuola infanzia e primaria. Il carisma dell'istituto si esprime attraverso la preghiera e l'educazione rivolta ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. La madre fondatrice, Beata Elisabetta Renzi, nacque a Saludeccio nel 1786. Fu a Coriano che fondò l'istituto, dedicando la sua vita al servizio dell'educazione cristiana e culturale dei giovani, in particolare di quelli più poveri ed in situazioni di disagio. Con la sua vita e con l'opera da lei avviata, volle rispondere ai bisogni del suo tempo, caratterizzato soprattutto da ignoranza di fede e di cultura. Per questo motivo fondò diverse case e ancora oggi le maestre pie continuano a portare avanti questa missione con passione, amore e gioia nei luoghi in cui vivono e operano.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Il primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Gesù andò con i suoi discepoli in un luogo chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Ed entrato in agonia, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che scorrevano fino a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: Nel secondo mistero si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco, porta in cielo, specialmente. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: Nel quarto mistero si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Presero dunque Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo chiamato Calvario, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Via Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 15. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Figlio e allo Spirito Santo. Sia
1: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, specialmente nel fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega.

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, o Gesù divino, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Santissima.
1: Ora inizio la Santa Messa con integrata la preghiera liturgica dei Vespri, venerdì della quinta settimana di Pasqua, prima settimana del Salterio, colore liturgico bianco.

0: allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Cristo per noi si è fatto povero, ha dato a noi la sua ricchezza. Alleluia. Beato l'uomo che ha cura del debole.
1: Nel suo giorno della sventura il Signore lo libera. Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
0: Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia.
1: Io ho detto, pietà di me, Signore, risanami contro il mio peccato, i miei cigliano il male. Quando morirà e venirà il sole.
0: Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori sparla.

0: amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
1: Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io ti possa ripagare, da questo saprò che tu mi ami, se non ne ho fatto di me il mio nemico.
2: Per la mia pietà
0: tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
1: Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Che Cristo per noi si è fatto povero, ha dato a noi la sua ricchezza. Alleluia. Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia. Dio è per noi rifugio e forza.
3: Aiuto sempre vicino nelle angosce,
1: perciò continuiamo se deriva la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, fremano su un gonfio le sue acque, cremino i monti e i suoi frutti.
0: Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
1: Dio sta in essa, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio prima del mattino. Fremendo le genti, i regni si scossero, e il mondo si sradò dalla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
1: Venite e vedete le opere del Signore, Egli ha fatto quei tempi sulla terra.
3: Farà cessare le guerre
0: sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
1: Fermatevi, sappiamo che io sono Dio, eccesso tra le genti, eccesso sulla terra.
0: Gloria, Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia. Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
1: Chi non terrà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore, tu solo sei santo.
0: Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
1: Gloria al Padre,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
4: Preghiamo. Donaci, Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la sua forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro ed inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone ed inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona stare lontano da queste cose. State bene». Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio.

0: Saldo il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti lauderò fra i popoli, oh Signore.
0: Ti lauderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Siamo venerdì della quinta settimana, oggi è un giorno speciale per diversi motivi. Prima di tutto perché la Beata Vergine del Rosario di Pompei è un giorno, un buon auspicio per noi. E poi voglio ricordare anche tutti i santi della Chiesa di Rimini, piano piano, ma intanto vi, carissimi amici e amiche, sorelle e fratelli, anche voi di Radio Maria, che siete, che ci ascoltate, anche gli ammalati, siamo qui a rallegrarci, come ha fatto il Signore Gesù quando ha detto: ho da tanto desiderio di celebrare questa Pasqua con voi. Ogni Eucaristia è la Pasqua, e anche noi siamo qui con questa gioia dentro il cuore. Siamo qui a metterci in unione con Lui. Ecco, parlavo dei santi della Chiesa di Rimini perché è veramente feconda questa Chiesa. Certamente ricordiamo la Beata Elisabetta, che per le maestre pie, insomma, è la loro fondatrice. Poi certamente ricordiamo quei santi che abbiamo celebrato recentemente, la Beata Sandra Sabatini, il Beato Alberto Marvelli e poi il Beato Pio Campidelli, tutti giovani, tutti personaggi incredibili, hanno una fede incredibile. Quindi questa Chiesa di Rimini è molto ricca. Poi ricordiamo il santo amato di San Ludecio, come la Beata Elisabetta. Eccola. Allora questa Chiesa ci può dare tanto nelle figure di questi santi, giovani santi, che ci hanno preceduto. Pensate che Amato non succede mai niente per caso. È nato nel 2026 quando moriva San Francesco. Quest'anno è l'ottocentesimo anno per San Francesco dalla morte, ed è nato il santo Amato, 800 anni, e li celebriamo senz'altro con tutta la gioia nel nostro cuore. Fra l'altro c'è il giubileo per gli 800 anni di San Francesco. E poi oggi è anche San Vittore. Io sono stato a Milano, voglio ricordare anche lui, decapitato, martire, è una commemorazione, ma lo ricordo volentieri. Dicevo allora, questa Chiesa di Rimini che oggi celebra con gioia questa Eucaristia, e voglio ricordare anche che è un anno del pontificato del nostro Papa Leone. Domani è il compleanno del nostro Vescovo, e anche l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale, di Monsignor Nicolò. Due pastori, Monsignor Nicolò e il Papa, che hanno scelto lo stesso simbolo nel loro stemma,
il Papa, in illo uno unum, e il nostro Vescovo, ut unum sint. Quindi tutti e due sanno nel cuore l'unità, e loro come pastori sono le guide e sono quelli che ci mettono insieme attraverso il Signore Gesù. Quindi ci guidano, ci nutrono spiritualmente verso questa unità in Cristo. Dunque

Gioiamo per questo evento. Nessuno ha un amore più grande di questo, diceva il Vangelo, spendere e dare la vita per gli altri, per gli amici. Il Signore dice così, per gli amici. E voi siete miei amici. Voi, ciascuno di noi, ciascuno di voi. Gesù dà la vita per noi. E noi così possiamo avere la sua vita. Dà la vita e chiama e chiede a noi di avere la sua vita. Ecco, siamo legati alla sua vita, legati alla vita del Signore Gesù, legati a Lui come i rami dell'albero, come i tralci della vite, attraverso lo Spirito Santo, che vive in noi e che ci fa ricevere questa vita. Vedete, Lui vive dentro di noi ma non si mischia con noi, vuole invece un rapporto, vuole che noi rispondiamo. E questa è la gioia del sentire la presenza di Dio dentro di noi. Dimora, dice il Vangelo di Giovanni, ma non si mischia con noi, vuole una relazione, vuole che noi dimoriamo in Lui. Per dimorare in Lui la prima cosa è chiedere, è desiderare, avere il desiderio. È il desiderio di dimorare in Lui. Lo ripeto, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ricordiamoci di questo, desideriamolo ardentemente, anche noi, adesso, anche voi da casa che ci ascoltate, in ogni santa messa. Ecco l'amore di Dio Padre, unico, totale, è l'amore del Padre per ciascuno di noi. E noi diventiamo figli come Gesù, il Signore, figli di Dio, figli del Padre. Ha lo stesso amore Dio per ognuno di noi, lo stesso che ha avuto per suo figlio Gesù. Non siamo schiavi, non siamo servi, siamo figli di Dio, amici, come ci chiama il Signore Gesù. Voi siete miei amici. Noi con Lui dentro siamo capaci di collaborare con Lui, perché Lui non si muove nell'aria, ha bisogno dei tuoi piedi, delle tue mani, del tuo cuore, della tua bocca, e noi collaboriamo a scrivere qualche tratto di storia bella, di storia sacra, di storia di salvezza. Ecco, tratti di storia di salvezza che vanno a farci rendere gioiosi, a mostrare l'amore di Dio agli altri. A volte è difficile amare il prossimo, come se fosse Dio, quello che ci chiama a fare Gesù. Dio non ci ostacola, Dio non ci offende, Dio non ci invidia. Il prossimo e i fratelli ci ostacolano, ci offendono, ci invidiano, ci mettono in croce. Ecco, non sanno quello che fanno, perdona loro. Quante volte? 70 volte 7. Amatevi come io vi ho amati. Se veramente amo Dio, faccio quello che Lui dice, ascolto la sua parola e perdono. Quando siamo certi che stiamo amando come Lui? Quando sento la gioia nel cuore, e la gioia viene dal perdono. Quando avendo amato sento questa gioia dentro, la gioia che mi dice, come dice il Vangelo di oggi, è il frutto dell'amore, è il colore dell'amore, è il calore dell'amore, quello che noi cerchiamo nella vita, no? Cerchiamo la felicità, è la gioia la porta per la felicità. Come faccio a rispondere all'amore, Signore? Amando coloro che Dio ama, amo gli altri, gioia piena, gioia perfetta. Chi è che ha detto perfetta Letizia? L'abbiamo ricordato? 8° centenario, San Francesco. Allora ricordiamoci durante le nostre giornate, perfetta Letizia. Si riesce ad amare nella misura che ci sentiamo amati. E certo, non c'è nessun dolore nella vita per colpa nostra o senza nessuna colpa che Dio non lo tramuti in una benedizione, siatene certi.

0: Non c'è nessun dolore nella nostra vita, per colpa nostra o senza colpa, che Dio non lo tramuti in una benedizione. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, e voi siete miei amici. Chi sono gli amici del Signore? Li conosciamo anche noi. Giuda che ha tradito, Pietro che l'ha rinnegato, gli altri discepoli che sono fuggiti, l'hanno lasciato solo. Allora risponderanno all'amore, risponderanno al Signore Gesù e riceveranno il suo spirito. Quando riceveranno il suo spirito, allora cominciano a gioire, a dirlo, a operare la carità, a perdonare, a dirlo a tutti. Questa è la vita cristiana. Amen. Ce ne ricordiamo adesso chiedendo a San Francesco che ci aiuti anche noi di dire ogni giorno perfetta Letizia, e alla Madonna chiediamogli di mostrare a tutti come ha fatto lei il Signore Gesù dentro di lei e noi dentro di noi. Amen.
1: Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera. Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: Noi ti preghiamo per i pastori della Santa Chiesa. Fa che spezzando il pane della vita crescano nella tua carità.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: Noi ti preghiamo per il popolo cristiano. Fa che viva in modo coerente la sua vocazione e conservi l'unità nel vincolo della pace.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti. Fa che promuovano la giustizia e la fraternità di tutti gli uomini.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti. Fa che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi santi.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
0: Queste tutte le nostre intenzioni le rivolgiamo adesso in questo momento affinché il Signore Dio le accolga. Glielo chiediamo per l'intercessione di Maria, di San Francesco e di Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà.

0: pregate perché il vostro e il mio sacrificio sia gradito a Dio. Padre onnipotente,
1: suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È il Signore Gesù, si offre per noi.
1: È il Signore che si offre per noi.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il Signore Gesù, si offre per noi. Mistero della fede.
2: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare qui alla tua presenza, a compiere insieme questo servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri, i diaconi, i tuoi cantori, i musici, tutti i tuoi ministri, tutto il tuo popolo. Ricordati anche delle nostre sorelle e fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre, Madre di Dio, Madre nostra, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i santi che ho menzionato prima, specialmente i nostri riminesi, e tutti gli altri santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha dato il suo Spirito e noi possiamo pregare insieme. Padre,
3: solo che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
0: Liberaci, Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, liberi dalla paura, sicuri da ogni ansia. Nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità, donale pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Ci scambiamo il dono della pace. Pace a tutti, pace.
5: Pace sia. Pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena di Cristo, l'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto
0: corpo e sangue di Cristo, costituisco per la vita eterna. Amen.

accanto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei

0: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Grazie all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: L'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
2: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
2: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
2: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Alleluia.
3: Alleluia.
4: O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
4: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
4: Andiamo e restiamo in questa pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dall'Istituto Maestre Pie della Dolorata a Rimini siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il celebrante Don Gilberto Maria Pasolini Orioli, l'assemblea e il coro Elisabetta Renzi che ha animato. Gli amici dello studio mobile di Rimini vi salutano e vi augurano un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.

Carissimi ascoltatori, siete all'ascolto di Radio Maria Canada, una voce cristiana nella tua casa. Un cordiale saluto e una buona serata a voi tutti in ascolto. Nick in regia.

tra qualche istante, qui in diretta dagli studi di Radio Maria Canada, trasmettiamo delle catechesi sui temi del purgatorio, condotto dal dottor Michael Vecchio e con la partecipazione per le preghiere Nicola Rizzo. Buon ascolto!

0: Allora, cari fratelli e sorelle, adesso preghiamo il Rosario del Padre, un rosario tanto amato del Padre, ma certamente l'Eterno Padre ama tanto il Rosario della Santa Madre, la Beata Sempre Vergine Maria. E infatti non vuole che noi sostituiamo questo Rosario suo, che promette tante benedizioni, ma vuole che noi facciamo quello della Santa Madre, che con tutti i suoi misteri, e dopo offriamo pure una volta al giorno o più volte se uno può il Rosario del Padre, che è un segno di questi tempi che stanno vedendo il ritorno di Gesù sulla terra con grande potenza. Infatti questo rosario è molto importante per questi tempi in quale il diavolo, Satana, è molto attivo, molto, con ferocità, con tanta attività costante, notte e giorno, non dorme questa bestia. E lui vuole ingannare, vuole confondere, vuole inserire la bugia in ogni argomento, in ogni presentazione, in ogni meditazione della nostra vita, e farci convincere che questa bugia attualmente è la verità. Questo è molto importante, che noi ci abbracciamo il nostro Eterno Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, con la sua unica e assoluta verità, e che dobbiamo allora aiutare l'Eterno Padre di raccogliere, e la Santa Madre di raccogliere, più anime possibile che non vanno con Satana all'inferno. E allora qua in questo rosario l'Eterno Padre promette che decine di anime saranno salvati, saranno convertiti nella fede per ogni Padre nostro che recitiamo in questo rosario, e che decine di anime del purgatorio saranno liberati. E allora questo è molto importante, che per le tante Padre nostri che offriamo in questo rosario, che allora possiamo veramente aiutare a bloccare Satana di andare via con le anime nella perdizione, e di liberare, svuotare il purgatorio. E questo è molto importante. Allora continuiamo, preghiamo questo Santo Rosario e incominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi, vieni presto nel mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel primo mistero si contempla il trionfo del Padre nel giardino dell'Eden, quando dopo il peccato di Adamo ed Eva promette la venuta del Salvatore. Santa Madre, vi preghiamo di pregare con noi e per noi che queste intenzioni saranno compiute e che queste anime saranno salvate e liberate. Il Signore disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel secondo mistero si contempla il trionfo del Padre al momento del Fiat di Maria, durante l'Annunziazione. L'angelo disse a Maria: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conciperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine».
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel terzo mistero si contempla il trionfo del Padre nell'orto del Getsemani quando dona tutta la sua potenza al Figlio. Gesù pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo al cielo, dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel quarto mistero si contempla il trionfo del Padre nel momento del giudizio particolare. Quando era ancora lontano, il Padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Disse poi ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Quinto mistero, si contempla il trionfo del Padre al momento del giudizio universale. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi ed il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Litania del Padre. Padre d'infinita maestà,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre d'infinita potenza,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre d'infinita bontà,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre d'infinita tenerezza,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre d'abisso d'amore,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre potenza di grazia,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre splendore di risurrezione,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre luce di pace,
1: abbi pietà di noi.
0: Padre, gioia di salvezza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, di infinita misericordia.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, sempre più Padre.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, di infinita misericordia.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, di infinito splendore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, salvezza dei disperati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, speranza di chi prega.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, tenero dinanzi ad ogni dolore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Padre, per i figli più deboli.
1: Noi ti imploriamo.
0: Padre, per i figli più disperati.
1: Noi ti imploriamo.
0: Padre, per i figli meno amati.
1: Noi ti imploriamo.
0: Padre, per i figli che non ti

0: Divina Madre, misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, mostraci questo, dopo questo esilio, mostraci il frutto benedetto dei tuoi figli, del figlio Gesù. Prega per noi, Santa Madre,
1: nel tuo seno,
0: Gesù.
1: O clemente, o pia, dolce Vergine Maria.

Buonasera cari fratelli e sorelle in Cristo e Maria, sono qui Dottor Vecchio e Nicola Daddario alla regia. Continuiamo il nostro programma per l'assistenza e sollievo delle anime del purgatorio, attualmente la liberazione di loro, che è il nostro interesse. Scusa un secondo. E allora siamo qui due giorni prima della festa della Divina Misericordia, che è attualmente una grandissima festa che dobbiamo tutti celebrare con grande interesse. Spero che ognuno degli ascoltatori, chi può, si presenterà a una chiesa per la Santa Messa e il ricevimento della Santa Comunione, e pure che quelli che non possono, certamente possono vedere, si possono prendere, avere il privilegio di avere un sacerdote che gli può dare la comunione e ricevere la Santa Comunione a casa, proprio quelli che non possono, ma quelli che possono è desiderato dal Signore che andiamo alla Santa Messa in questa specialissima giornata per questo dono grande della sua Divina Misericordia a coloro che si confessano, si comulgano e che onorano la sua misericordia in questa giornata in modo particolare. Voi che state facendo la novena della Divina Misericordia, certamente state facendo la maggior parte, o chi può farla, chi ha fatto la novena alla Divina Misericordia, e attualmente è molto interessante, non interessante, che lo sa, non c'è niente di sbaglio, che questa giornata, questo venerdì, due giorni prima della Divina Misericordia, nell'ottavo giorno della novena, attualmente il Signore parla del purgatorio. Voglio leggere le parole di Santa Faustina. Dice il Signore, oggi

Conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno dando soddisfazione alla mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia Chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. O se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello Spirito e pagheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia. Ci sta la preghiera che segue questo invito di Gesù. E questa è la nostra preghiera a Lui per quello che abbiamo fatto la novena. Allora è molto importante che un secondo.

Ok, scusa di quel problemino. Ci sta la preghiera che è associata a questa giornata, a questo ottavo giorno della novena, e questa è la preghiera molto importante, la possiamo offrire adesso, io con voi e io per voi. Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi misericordia, ecco, io conduco alla dimora del tuo pietosissimo cuore le anime del purgatorio, anime che a te sono molto care e le quali tuttavia debbono soddisfare la tua giustizia. I torrenti del sangue e dell'acqua che sono scaturiti dal tuo cuore spengano il fuoco del purgatorio, in modo che anche là venga glorificata la potenza della tua misericordia. Ecco, Padre, guarda con occhi di misericordia le anime che soffrono nel purgatorio e che sono racchiuse nel pietosissimo cuore di Gesù. Ti supplico per la dolorosa passione del figlio tuo, Gesù, e per tutta l'amarezza da cui fu inondata la sua santissima anima. Mostra la tua misericordia alle anime che sono sotto lo sguardo della tua giustizia. Non guardare a loro se non attraverso le piaghe del tuo amatissimo figlio Gesù, poiché noi crediamo che la tua bontà e la tua misericordia sono senza limiti. Queste sono le preghiere per questa giornata che sono stati scritti o dettati credo da Gesù a Santa Faustina per questo ottavo giorno di questa divina misericordia, la novena. So questo è importante, che procediamo, domani si fa il giorno nono, si finisce così la novena, ma questa novena si può fare pure qualunque tempo nell'anno, ed infatti è molto importante che ogni tanto la dobbiamo offrire, perché adesso si fa in preparazione per quella grandissima festa della Divina Misericordia, ma dopo si può fare qualunque tempo, perché il Signore vuole che ogni giorno facciamo una offerta di anime a Lui, che ce le portiamo per chiedere misericordia, per chiedere a Lui diretto e chiedere all'Eterno Padre in nome di Lui. So, questo è molto importante. Ora, Suor Faustina scrive qualche altre cose qui che ve le posso condividere per questa festa della Divina Misericordia. È molto importante, perché voglio sottolineare quanto è importante questa festa, specialmente per i doni che Gesù ci vuole fare a ogni anima che soddisfa le criterie che Lui vuole per questo dono. Ora possiamo descrivere pure quello. Allora, Suor Faustina ha scritto questo il 22 febbraio 1931. Ci disse: dipinge un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto: Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Io potrebbe aggiungere dentro ognuna delle vostre case, e questo è importante. Nella cappella dove era Suor Faustina, nel mondo intero siamo noi. Continua a scrivere Suor Faustina: io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia. Desidero che i sacerdoti annuncino la mia grande misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a me. Le fiamme della misericordia mi divorano. Voglio riversarle sulle anime degli uomini. Desidero che questa immagine venga esposta al pubblico la prima domenica dopo Pasqua.
Tale domenica è la festa della misericordia attraverso il Verbo incarnato «Faccio conoscere l'abisso della mia misericordia». E continua. Sono molto importante che sappiamo queste cose, così possiamo meditare, che sono le parole di Gesù stesso e come Lui vuole le cose, che la sua volontà è piena, il cuore è pieno di misericordia e vuole che noi partecipiamo al massimo, all'estremo. Figlia mia, continua Gesù, guarda l'abisso della mia misericordia e rendi onore e gloria a questa mia misericordia e fallo in questo modo. Riunisci tutti i peccatori del mondo intero ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Desidero darmi alle anime. Desidero le anime, mia figlia mia, nel giorno della mia festa, nella festa della misericordia. Attraverserai il mondo intero e condurrai le anime avvilite dalla sorgente della mia misericordia, alla sorgente della mia misericordia. Io le guarirò e le fortificherò. Io le guarirò e le fortificherò. Nel 1934 ha spiegato i due raggi rappresentando il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime, il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla mia croce il mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del mio Padre. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giustizia, la giusta mano di Dio. Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia la festa della misericordia. Chiedi al mio servo fedele che in quel giorno parli al mondo intero di questa mia grande misericordia. In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della vita, questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. Questo è un punto particolare, specialmente per questo programma, e quando si tratta di purgatorio o di andare in purgatorio o di evitare il purgatorio. Lo rileggo da nuovo. Dice chi a mio servo fedele, o chiede al mio servo fedele che in quel giorno parli al mondo intero di questa mia grande misericordia. Il servo fedele è il sacerdote. In quel giorno chi si accosterà, quando noi andiamo alla festa per onorare la misericordia di Dio, di Gesù Cristo, allora chi si accosterà alla sorgente della vita, questi, noi, conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. Ora, continua e dopo ritorno a questo punto. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Il mio cuore gioisce nel titolo di misericordia. Annuncia che la misericordia è il più grande attributo di Dio. Tutte le opere delle mie mani sono coronate della misericordia. Porgo agli uomini il recipiente col quale debbono venire ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Il recipiente è questa immagine con la scritta «Gesù, confido in te». Ora scrive «Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime, specialmente per i poveri peccatori». In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia. Riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione ed alla santa comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene.
In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. La mia misericordia è talmente grande che nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a sviscerarla, pur impegnandovisi per tutta l'umanità, per tutta l'eternità. Tutto quello che esiste è uscito dalle viscere della mia misericordia. Ogni anima nei miei confronti rifletterà per tutta l'eternità sul mio amore e sulla mia misericordia. La festa della misericordia è uscita dalle mie viscere. Desidero che venga celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della mia misericordia. Allora il Signore parla che facendo una confessione, che si poteva pure dentro la settimana prima della Divina Misericordia, si può fare pure la settimana presso, ma idealmente è più ideale che si fa la stessa giornata, ma questa è la domenica, probabilmente non sarà possibile, eccetto qualche chiesa. Ho sentito che in qualche chiesa i sacerdoti sono disponibili a fare. La settimana prima, specialmente chi è andata a confessarsi per la Pasqua, in questi giorni credo che conta uguale, e più vicina alla festa meglio è, che allora va là e va a onorare la misericordia di Gesù, di Dio, allora andando lì e ricevendo la Santa Comunione, allora riceve questo totale perdono di colpe e pene. Ora, quando uno ha commesso un peccato, si fa a confessare, allora è perdonato delle colpe, ma la punizione per le pene ancora rimane lì. Per quello, per riducere quelli, si deve fare molto carità, molto atti di misericordia da noi stessi per riducere queste pene. In questa festa ci sta il totale perdono delle colpe e delle pene. Che vuole dire questo? Che è uguale che uno si è battezzato quella stessa giornata. Allora, se morisse dentro la stessa giornata, dopo aver fatto questa devozione, la confessione, la Santa Comunione e onorare la misericordia di Gesù, andrebbe direttamente in paradiso senza andare in purgatorio. Questo è il punto che voglio dire. Noi parliamo spesso in questi programmi di come assistere le sante anime del purgatorio a avere sollievo e pure liberazione di quel luogo di purificazione. Ma tante volte abbiamo parlato diverse maniere che come potremmo evitarlo. Si potrebbe evitarlo quando uno studia di più le rivelazioni di diversi santi di Gesù stesso, come queste anime sono andate in purgatorio, le diverse peccati che hanno fatto di commissione e di omissione. Sono due tipi di peccati, quello che abbiamo fatto di male e quello che non abbiamo, il bene che non abbiamo fatto, che è stato desiderato da Dio e che era nel nostro dovere, le mancanze, diciamo. Se io dico una bugia, questo è un peccato contro il comandamento, è un peccato un atto fatto, una bugia, allora è un peccato mortale. Ma se io vedo qualcuno che sta per terra, che ha bisogno di aiuto, o che è affamato, o che è ferito, o che è destituto di qualche modo, e io non lo aiuto, questa è una omissione, perché come il buon samaritano, in quella storia del buon samaritano, ci sono stati dei sacerdoti o degli altri
della fede che correvano per andare a praticare la fede, evitando di sporcarsi le mani per questo povero uomo che è stato assalito di diverse persone che ci hanno fatto la pelle, l'hanno creato proprio quasi moribondo. Ed è stato il buon samaritano che, pure che lui poteva andare avanti a fare i suoi affari con il suo cavallo dove stava andando a fare gli affari, si è fermato, si è abbassato, l'ha medicato, l'ha aiutato, l'ha messo sul cavallo, asino, quello che aveva, e l'ha portato a dove poteva avere aiuto, e pure ha offerto pagamento per tutta quella la sua cura. E questo, in poche parole, si può dire, ci ha costato tanto a quel samaritano, ma in ricompensa è ricordato per tutti i secoli come la storia del buon samaritano che è stato tanto amato da Dio per la sua misericordia. Quella, allora, la storia del buon samaritano è un atto di misericordia che attualmente rifletta l'amore di Dio e l'amore per il prossimo. So, è molto importante allora che dobbiamo pensare che quando facciamo un peccato, questo crea una colpa, e questa colpa, se uno non fa abbastanti atti di riparare, di penitenza, allora va a finire che quando uno muore rimane il debito della pena del peccato. E allora questo diventa un grande problema, perché si deve pagare finché all'ultimo centesimo, come scrive nella Bibbia. Dobbiamo pensare che Dio non ci vuole in purgatorio, ci vuole con Lui in paradiso, ma nella presenza di Dio nel paradiso, nel cielo, c'è solo purezza, non c'è qualunque imperfezione, non c'è qualunque difetto, solo perfezione con il Dio che è perfetto. E allora dobbiamo pensare che il purgatorio, come abbiamo già accennato diverse volte, è una zona di amore, una zona di purificazione, perché se non esisterebbe il purgatorio, ci sarebbe cielo e inferno, e allora credo che la maggioranza di persone andrebbero all'inferno, perché come se non hanno potuto fare piena penitenza e pagamento per le loro colpe in questa vita, dove le possono pagare? Allora va a finire che il purgatorio, pure che è un luogo di grande sofferenza, è attualmente un luogo di grande misericordia. Il purgatorio è misericordia di Dio, un luogo dove Dio, per il suo amore, avendo salvati e non avendo condannato l'anima all'inferno per la sua grande misericordia, per tutto, per quello che non meritava l'inferno quell'anima, ma certamente non meritava il paradiso, eccetto che avrebbe pagato pure le pene dei suoi peccati. Credo che ho sottolineato questo abbastanza, ma questo è molto importante. Ci sta una piccola storiella che frequente si dice, e ci sta la storiella che ci sono due ragazzi che giocano nel giardino e giocano al pallone. La palla vola e rompe la finestra di quella casa, e dopo che ci sta il padrone, viene fuori e dice: che avete fatto? E allora i ragazzi, già che sono stati colpevoli e non potevano fuggire, che sono stati conosciuti, vengono avanti e dice: perdona, ti chiedo perdono, non era per un sbaglio, non dovevamo fare questo, lo so. E il padre dice: sì, non c'è problema, perché io una volta ero pure giovane e giocavo pure al pallone, ma non fa niente, so che queste cose succedono. I ragazzi, quasi contenti di quella
carità e misericordia, diciamo, del padrone, stavano per fuggire. Però dice: aspetta, dove andate? Dice: l'avete rotto, va bene, io vi perdono, ora pagate per mettere una nuova finestra. Allora aveva ancora il pagamento per la colpa di aver rotto il vetro. Ha capito? So, ci sta le due particolari, ci sta il perdono, ma dopo dice: pagate, adesso riparate. E questo è un semplice esempio, ma simile idea con il purgatorio. E la Divina Misericordia, guarda, ci sono indulgenze plenarie, ora parliamo di questo. Nell'indulgenza plenaria, questa non cancella, questa non è come un'indulgenza plenaria per la Divina Misericordia, che quella Divina Misericordia cancella tutto assoluto, tutto puro, la persona che, questo è un grande amore di Dio, che possiamo essere tutti nuovamente, diciamo, battezzati in quella giornata o un'altra volta, e questo è molto importante. C'è differenza fra le indulgenze, e possiamo mettere parola in un momento. Per adesso una breve pausa.

Ora, l'indulgenza è una remissione della pena temporale inflitta per i peccati commessi, ma che sono già stati perdonati. Allora, è inclusa anche l'eliminazione di ogni residuo di colpa e della traccia negativa per i peccati che i peccati lasciano all'anima. La Chiesa concede questa remissione che si rispettano alcune condizioni a favore dell'anima che lascia questo mondo in grazia di Dio. La remissione o eliminazione in tutto o in parte della pena temporale si raggiunge quando la Chiesa applica a quest'anima le soddisfazioni di Gesù Cristo e dei santi che costituiscono il suo tesoro. La Chiesa, grazie al potere delle chiavi dato da Gesù a San Pietro, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, ha il potere di dichiarare la liberazione delle anime del purgatorio e quindi ci dà la possibilità di applicare loro questo tesoro immenso di misericordia. Questo legame tra noi e le anime del purgatorio si basa sulla comunione dei santi, verità che professiamo nel credo. Si è detto che la remissione della pena temporale è totale o parziale perché ci sono due tipi di indulgenze, plenaria e parziale. Le indulgenze possono applicarsi a noi o alle anime del purgatorio. Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie. Ora, ci sono certe condizioni per le indulgenze plenarie e questo è importante, che noi possiamo lucrare diverse indulgenze plenarie ogni giorno ed applicarle verso noi stessi o verso le sante anime. È meglio che le regaliamo, le offriamo per le sante anime, perché dopo Dio ci ricompensa in diversi modi, non dimenticherà che noi abbiamo fatto questa offerta, questa generosità altruistica, questo amore di fratelli per amore di Dio. In poche parole, pensiamo a loro prima e dopo noi ci mettiamo in fila per la ricompensa di Dio. Per ottenere un'indulgenza plenaria servono queste condizioni: essere battezzati, non scomunicati, avere l'intenzione di ottenerla. Quando facciamo per esempio la Via Crucis, si offre al Signore questo atto di imitazione di Cristo nella sua passione. Facendo questa Via Crucis si fa questa azione, offrendo questa azione l'indulgenza plenaria che gli appartiene per le sante anime del purgatorio. Certamente si può pure indirizzare una particolare anima, o tutte le anime che dopo Dio distribuisce come vuole, o una particolare, diciamo, per mio fratello che è defunto, per mio marito, mia madre, che sia, si può fare questa azione, per esempio Via Crucis, oppure un santo rosario pregato in comune o pregato in chiesa o davanti al Santissimo Sacramento. Questi ottengono tutti una indulgenza plenaria, sì, c'è la soddisfazione di una comunione, di una confessione fatta dentro 7 giorni, prima o dopo, e della comunione fatta in questo tempo. Allora questo diventa un'azione di merito, di indulgenza plenaria. Se non ci sono queste condizioni associate a quella preghiera, in poche parole, io prego un rosario da me stesso in macchina e a casa o seduto in cucina dove mi trovo, allora questo merita una indulgenza parziale, non è plenaria. Una indulgenza plenaria può riscattare un'anima dal purgatorio immediatamente, basta che si soddisfano tutte le criteria.
Su questo è molto importante, quella parziale, si prego da solo, va bene così, si prego ovunque, avrà delle diversi numeri di giorni o di anni, dipende qual è la preghiera, che ci è assegnata un valore spirituale che dopo questo viene offerto o viene messo per noi, o si offre alla Santa Madre che raccoglie tutte queste indulgenze e va avanti nella sua sapienza e conoscenza di tutto che succede nell'universo, e sa va a riscattare anime, dipende quelli dove Dio vuole, o quelli viventi o quelli defunti o quella appunto di morte, o dipende come la cosa. Allora deve essere battezzato, avere l'intenzione, si mette l'intenzione, metteteci diciamo l'indirizzo sulla busta, questo è molto importante. Uno deve trovarsi in un stato di grazia, deve andare a confessarsi, molto importante. E per questa divina misericordia molto importante che si confessa. Ancora oggi non si può, già tardi, ma domani ci sta qualunque occasione che uno non si è confessato, per carità, per amore di voi stessi, per amore di Dio, per amore del prossimo, degli anime defunti, per l'amore di voi stessi, naturalmente noi stessi, perché noi riceviamo questo perdono di pena e colpe. Allora da domenica vedete, in qualunque modo che si può andare a confessarsi, trovate qualche sacerdote che conoscete o fate un appuntamento di urgenza, che ci sta la confessione prima della comunione che si fa la domenica. Allora e ci sta questa comunione eucaristica che ho parlato. In quest'anno della misericordia abbiamo avuto occasione di passare attraverso la Porta Santa nell'anno della misericordia, del Giubileo, ci sono state diverse altre occasioni per soddisfare le criteria per quello, ma questo è differente. Questa qualunque chiesa in qualunque parte del mondo, per confessione, comunione e meditazione, onorare la Divina Misericordia, specialmente l'immagine di Gesù in quella Divina Misericordia, o sangue e acqua che è scaturito dal Sacro Cuore di Gesù come fonte di misericordia per noi, andiamo a onorare questo con l'iscrizione Gesù confido in te. Questo è molto importante. Dopo è molto importante che si fa un'opera di carità o di penitenza. Se si fa qualche elemosina, si possono ordinare certe messe per i defunti, si può fare qualunque carità, un altro di qualunque modo che si fa in un atto di misericordia dalla parte nostra, in unione alla misericordia di Dio che vuole che noi siamo i suoi strumenti pure. So questo è molto importante. Ok, va bene. Raccomando che fate questa grande partecipazione alla misericordia del Signore, che dobbiamo proviamo di essere soddisfacendo queste criterie che ha messo Gesù, come dice la Santa Confessione, comunione e adorazione, onorare l'immagine della misericordia, che noi allora possiamo essere battezzati questa domenica e che tutto è pulito, non c'è più né colpa né niente, incominciamo freschi come dal battesimo originale. Facciamo tutto questo e vediamo che sarà una cosa veramente per grande beneficio per noi. E dopo non dimentichiamo di cercare di fare tante offerte durante l'anno, di tutti i giorni, per le indulgenze, per le sante anime del purgatorio, che dopo Dio non dimentica quello che abbiamo fatto e riceveremo noi la misericordia di Dio al nostro tempo di necessità. Una preghiera e andiamo avanti verso la fine del programma. Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi chiedo di fare tante cose per queste anime, e di offrire per loro elemosine, rosarie, sante messe, specialmente la messa è la cosa più importante, e atti di carità sempre nel nome di queste sante anime, in unione alla volontà divina, amorosa e misericordiosa.
una preghiera. Padre, apri loro la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore. A tutti i tuoi figli saliti da te, apri la porta della felicità. Se non possono bussare alla tua porta e se devono attendere, bussiamo noi per loro con la nostra preghiera. Padre, apri loro la porta, poiché a chi bussa con perseveranza hai promesso d'aprire, e chiunque domanda è sicuro di ricevere. Apri loro la tua casa, che tu vuoi riempirla di tutti quelli che ami e far loro gustare la gioia di vivere insieme nella tua intimità. Ammettili al banchetto che per loro hai preparato fin dall'eternità, perché possano festeggiare le nozze di tuo figlio con l'umanità. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

Carissimi ascoltatori, in diretta dagli studi di Radio Maria Canada abbiamo trasmesso un programma di catechesi sui temi del purgatorio con il dottor Michael Vecchio e con la partecipazione per le preghiere Nicola Rizzo. Bene, le trasmissioni di Radio Maria Canada proseguono con il ricollegarci con Radio Maria Italia. Dallo studio Nick vi saluta e vi augura una buona continuazione di serata. Restate sempre in compagnia con la vostra Radio Maria.

0: diciamo l'impossibilità della conversione, cosa fa? Ti dice: magari provo domani, provo dopodomani, vediamo, magari adesso sono giovane, magari mi converto quando sono vecchio. Ti porta tutta una serie di ragionamenti per tenerti al guinzaglio, per tenerti il suo prigioniero, e quindi punta a tutti i costi a rimandare la conversione ad altra data, cari amici. Cioè praticamente te la fa rimandare all'infinito, per così dire, no? E quindi, cari amici, cosa fare? Attenzione, cari amici, quello che vi dico è importante, perché è un insegnamento dei maestri di spirito. Cioè, quando tu hai questa grazia, perché è una grazia, di sentire che devi cambiare vita, di sentire che devi confessarti, che devi liberarti dal male, che devi ritornare a vivere in grazia di Dio, quando tu hai questo sentimento, questa percezione interiore, questa spinta interiore che viene dallo Spirito Santo, che viene dalla grazia di Dio, tu questa grazia la devi afferrare al volo, la devi afferrare all'istante, gli devi dare la priorità assoluta, lasciare da parte tutto il resto e cercare di afferrare questa grazia e di attuarla nel più breve tempo possibile, cari amici. E perciò, quando avevo questa grazia di sentire attraverso l'inquietudine del cuore che dovevo cambiare vita, dovevo metterci in preghiera, dovevo cercare Dio nella preghiera, cercare la sua misericordia, cercare il suo amore, cercare il suo perdono, presentare a Lui tutti i nostri peccati, tutti i nostri tradimenti, e tutti i nostri sbandamenti, cari amici, presentare a Lui tutto il male che abbiamo fatto, perché lo distrugga nel suo amore, e questo lo possiamo fare subito nel nostro cuore, cioè afferrare questa grazia, questi istanti di grazia che non bisogna lasciarlo sfuggire, perché se aspetti e dai la priorità a qualcosa d'altro, poi il diavolo riesce a farlo svanire questo istante di grazia e tu ti ritrovi di nuovo nella situazione precedente. Quindi bisogna subito cercare Dio, cercare il suo perdono, promettere a Dio la nostra fedeltà e il nostro amore, e quando questo così, in questo modo tu hai consolidato, hai fatta tua la grazia che Dio ti ha dato, l'hai fatta entrare nel tuo cuore, hai fatto sì che il tuo cuore si aprisse alla sua misericordia e chiedesse il suo perdono, e allora, cari amici, quanto prima realizzare tutto questo nel sacramento della confessione. E così, cari amici, in questo modo, come vedete, quando Dio interviene bisogna rispondere subito. A me ha fatto impressione una volta che andavamo, i primi anni, i primi mesi che andavamo a Međugorje, e mi ricordo che c'era un'apparizione alla sera tardi sul Pobordo, e allora si doveva salire sul Pobordo. Mi ero incamminato con alcuni veggenti per andare sul Pobordo, ma andavo a una velocità incredibile, io non riuscivo a star dietro. E dicevo: ma te piano. E loro mi dicevano: no, quando la Madonna chiama bisogna correre. Mi è sempre rimasta questa espressione nel cuore, e cioè quando Dio chiama non si può posticipare, non si può mettere qualcosa d'altro da fare prima di quello che Lui chiede di fare. Quando Dio chiama si dice: eccomi Signore, si risponde subito e si fa subito quello che Lui ci chiama a fare, e in questo caso è la grazia della conversione. Si chiama a chiamar vita, non dobbiamo far passare settimane e mesi che poi non siamo neanche noi padroni della nostra vita. E ci conviene sempre, diciamo, alle chiamate di Dio dare la risposta immediata, pronta, assoluta, generosa, che ci cambia la vita. E perciò, cari amici, non cadiamo, come ci ha detto la Madonna: convertitevi prima, perché poi con il comincio del tempo dei segreti sarà troppo tardi. Il demonio vi avrà legato come dei salami e non riuscirete più a liberarvi. Quindi, cari amici, questa è l'esortazione che vi faccio. Alle grazie di Dio si risponde subito, agli impulsi di Dio si risponde subito, alla chiamata della conversione si risponde subito. E questo, cari amici, era l'almanacco della fede di oggi. Rimandare la conversione è un sottile inganno del demonio. Adesso, cari amici, passiamo alla citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberta, dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. La Madonna, come sempre, anticipa i tempi. Non c'è che un solo Dio e una sola fede. Credete fermamente e non abbiate paura. Avete dimenticato la Bibbia? Rafforzate la vostra fede con la preghiera e i sacramenti. La fede non può essere viva senza la preghiera. Pregate di più. La preghiera più bella è il credo. I suoi richiami sono concreti, vanno al sodo. Pregate, pregate, credete fermamente, confessatevi con regolarità e comunicatevi. È questa l'unica via di salvezza. Su questi due pilastri della vita cristiana la Madonna si sofferma spesso. Occorre esortare la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo venerdì o il primo sabato del mese. Fate ciò che vi dico. La confessione mensile sarà una medicina per la Chiesa d'Occidente. Se i fedeli si confesseranno una volta al mese, presto intere regioni potranno essere guarite. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, il libro di Padre Livio.
0: Andiamo alle nostre notizie del mondo. Ovviamente la notizia più importante è l'incontro del segretario di Stato americano Marco Rubio con il Santo Padre, poi ovviamente con tutti gli altri, che c'è anche il cardinale Parolin, segretario di Stato, e così via. Oggi si incontrerà con il presidente del Consiglio Meloni, con i ministri Taviani e Crosetto. Insomma, è una visita che riguarda sia la Santa Sede sia l'Italia, ed è una visita che viene dopo diciamo le parole di Trump irriverenti nei confronti del Papa, su cui abbiamo già fatto le nostre riflessioni, e poi anche ovviamente anche per riallacciare i rapporti con l'Italia, che perché quando la Meloni ha difeso il Papa dicendo che le parole di Trump erano inaccettabili, è chiaro che c'è stata una rottura che però, diciamo, con questa visita del segretario di Stato americano al governo italiano, all'Italia, questa rottura viene ridimensionata, insomma. Quindi, diciamo, questo è quanto sta avvenuto ieri, sta avvenendo oggi l'incontro con la politica italiana. L'obiettivo è, come dire, rimettere in sesto questa alleanza fra Stati Uniti e Europa, che comunque sussiste tuttora. La NATO, che è un'organizzazione di difesa, sussiste tuttora, non è che è stata abolita nonostante le intemperanze di Trump. E quindi, poi comunque sia, Trump oggi c'è, domani non c'è, per così dire. Gli auguro una lunga vita, ma è chiaro che se a novembre perdere le elezioni alla Camera e al Senato viene drasticamente ridimensionato. Quindi, diciamo, l'alleanza fra Europa e Stati Uniti è secolare ormai, non la si può rompere come se fosse un vaso di vetro che cade per terra. Quindi sussiste, al di là di chi è presidente americano, per mille motivi, insomma, se non altro perché comunque è uno spazio di valori cristiani, possiamo ben dire, al di là di tanta gramigna che è cresciuta in Occidente, i valori cristiani non mancano, non mancano le comunità cristiane. È tutta una storia che abbiamo alle spalle, ormai secolare, fatta insieme. Quindi non, l'alleanza, diciamo così, occidentale, a mio parere, non la puoi liquidare in 4-4-8. non sarà certo un presidente degli Stati Uniti che la può liquidare, diciamo così, con qualche battuta. Però c'era bisogno di, ovviamente, di dare anche alla gente la sensazione che si dialoga, e questo è stato molto importante. Dunque, avrei qui una pagina da leggervi, ma che fa la sintesi di questo dialogo fra il Papa e Marco Rubio. Però c'è da dire che sono molto, mancano articoli oggi, al di là di brevissimi resoconti sull'incontro. Evidentemente c'è stata la volontà di tenerlo un po' in sordina, insomma. Difatti non ho visto articoli di giornali, al di là dei brevi comunicati. Vabbè, si è scelta questa strada, la osserviamo anche noi. Comunque sia, l'obiettivo era quello di normalizzare un po' le relazioni che ci sono sempre state, questo soprattutto a livello della Santa Sede, poi anche a livello dell'Italia, ovviamente. Per quanto riguarda la Santa Sede, il Papa, riferisco a quello che dicono i giornali, il Papa ha incoraggiato, ha manifestato il suo desiderio che si faccia di tutto per arrivare a una pace con l'Iran, in Iran, comunque arrivare comunque a una ipotesi di pace attraverso i negoziati, ciò che comunque è in atto adesso, non è che non sia in atto, si sta negoziando, non c'è ancora un accordo, però si sta negoziando. E nel medesimo tempo il Papa sicuramente ha sottolineato l'importanza che anche si provveda a un cessate il fuoco in Libano, che non c'è ancora. Mentre fra Stati Uniti e Iran il cessate il fuoco, sia pure con qualche scaramuccia, persiste, e invece in Libano ancora non c'è un cessate il fuoco, e c'è questa battaglia fra gli Hezbollah e Israele. C'è il desiderio di Israele di in qualche modo di liberare i confini al nord dalla presenza degli Hezbollah, che sono una componente iraniana dell'Islam. E allora il Papa ha insistito su questo, cioè su questa volontà di pace. Anzi, anche Rubio ha chiesto alla Santa Sede un aiuto, detto in altre parole, per trattare con l'Iran e anche con il Libano. Quindi questo già, a mio parere, è un fatto molto positivo. Poi ovviamente il compito di Rubio era quello di manifestare, qual è la politica americana nei confronti dell'Iran, al di là delle espressioni di Trump, che sono incommentabili. Figuriamoci se il Papa vuole che l'Iran abbia la bomba atomica, insomma. Evidentemente Trump pensava di essere in televisione a fare qualche sketch quando parlava in quel modo lì, non lo so io. La Santa Sede da sempre è contraria agli armamenti nucleari, e tanto più è contraria a che si allarghino questi armamenti nucleari, che tra l'altro sono perseguiti non solo dall'Iran, ma lì nei dintorni anche dall'Arabia Saudita, dall'Egitto, dalla Turchia. Per cui, però comunque Rubio ha fatto presente che è l'obiettivo principale della presenza degli Stati Uniti in questo braccio di ferro con l'Iran. Il motivo principale è che l'Iran non possa avere la bomba atomica, ed è un punto su cui l'Iran non vuole cedere per nessun motivo. Gli manca un anno, dicono gli esperti, per arrivare a una bomba atomica, rudimentale, ma tale da poter distruggere uno Stato come Israele. Allora, se poi questa giustificazione della bomba atomica per distruggere Israele è supportata dalla religione sciita, perché secondo loro il Messia, il loro Messia liberatore, il loro Mahdi, che è il Messia liberatore, prima di venire bisogna distruggere Israele, voi potete immaginare in mano di chi sarebbe questa bomba atomica. Per cui Rubio ha fatto presente questa necessità di impedire la proliferazione delle armi atomiche in Medio Oriente, perché subito la vorrebbe anche l'Arabia Saudita, che sta già facendo pressioni per questo. Quindi c'è stato uno scambio di vedute e anche molto cordiale e, diciamo così, e molto positivo, secondo le espressioni sia della Santa Sede sia del Dipartimento di Stato americano. Ecco, questo è, diciamo, è il succo dell'incontro di Rubio con il Santo Padre. Poi ci sarebbero molte riflessioni da fare, però andiamo solo. Adesso c'è l'incontro con il governo italiano, e il governo italiano, lo dico per quelli che non lo sapessero, dal dopoguerra in poi la politica italiana è sempre stata una politica orientata verso il patto atlantico. Cos'è il patto atlantico? L'alleanza con gli Stati Uniti. Quando l'Italia era un'italietta, diciamo, non c'era ancora la Comunità Economica Europea, non c'era ancora l'Unione Europea, ha sempre coltivato tutti i governi, anche quando sono andati i comunisti al governo, anche quando è andato D'Alema al governo, la politica italiana è sempre stata orientata verso gli Stati Uniti. Tant'è vero, se io non mi sbaglio, quando D'Alema era al governo come Presidente del Consiglio, gli Stati Uniti hanno usato la nostra base di Aviano per bombardare e distruggere la Serbia. Quindi questo per dire che il patto atlantico, l'alleanza con gli Stati Uniti, è una costante della politica italiana ed è un punto su cui diciamo gran parte dell'opposizione è anche orientata in questo senso. E perciò, al di là di chi è presidente, prima era Biden, adesso è Trump, ma la Meloni è andata d'accordo sia con Biden sia con Trump. E per quale motivo? Perché la politica italiana è orientata agli Stati Uniti. E perché? Perché conviene alla politica italiana orientarsi verso gli Stati Uniti. E dove dovrebbe orientarsi? Sulla Russia, che non vede l'ora di mangiarsi l'Europa, anche l'Italia. Quindi è chiaro che adesso, in questi giorni qui, oggi in modo particolare, gli incontri vari che ci saranno con Di Rubio è per ribadire l'alleanza occidentale, insomma. Detto in altre parole, di questo si tratta, perché la Russia non molla, nonostante che Trump cerchi di tirarla via, non molla la Cina e non può mollare la Cina la Russia. Solamente uno strabico può pensare che la Russia si allontani dalla Cina, ma io dico, ma guardate voi la carta geografica. Guardate voi la carta geografica, la Russia si estende in parte in Europa, in parte in Asia, e tutta la parte con la quale confina con l'Asia, con la quale